0: Questa mattina ho un presente per te. Un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. Un titolo nobiliare, un po' quello che preferisci, eh? Duca, principe, contessa. Anche meglio di quelli che vendeva Emanuele Filiberto di Savoia, che chissà se ha mai conosciuto un'anima nobile. Un titolo nobiliare è il presente di oggi, lunedì 28 settembre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Cioè, Marchesa Poli?
0: Dai! Dica, Duca, dica, come si suol dire. No, leggevo oggi sul Fatto Quotidiano, invece, tutta una smentita, lui che è intervistato sul Fatto, che dice, no, non ho mai venduto titoli nobiliari. Invece altri dicevano, come no, ho pagato 2000 euro, sono diventato...
1: Marchese del Grillone.
0: Ma, sì, no, che poi ha più a che fare con degli ordini cavallereschi, però...
1: Oh, signor.
0: 800 euro, 2000 euro e diventavi qualcuno.
1: Ma ci abbiamo ancora già tanti problemi.
0: Io comunque li regalo, va detto questo, io ve li regalo.
1: Quindi, insomma, se avete bisogno di iniziare la giornata con qualche titolo...
0: Sì.
1: Sapete a chi rivolgervi.
0: Beh, noi ne abbiamo un bel po' di giornali, ma li abbiamo...
1: Ci picchia. Siamo sommersi ogni tanto dai titoli, no?
0: Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buon lunedì.
1: Ma buon lunedì, guarda.
0: Che settimana, come la vedi questo inizio di settimana, dai titoli dei quotidiani?
1: Ma allora, c'è una campagna elettorale davvero impressionante.
0: C'è già gran cassa, eh?
1: Ma proprio suona, batte. Poi abbiamo la notizia più interessante di ieri per me, almeno, questa cosa del tentativo, forse, non si sa, di attentato. Alla base statunitense, però anche della RAF, un po' come
0: Inghilterra.
1: Se fosse Sigonella. Sì.
0: Ah, ok.
1: Eh sì, perché ci dice proprio, adesso poi vedremo chi sono questi arrestati, cosa stavano facendo, ma ci dice la fragilità in cui ci ha fatto piombare la guerra, la dimensione, come dire, della militarizzazione
0: diffusa
1: del tutto, perché è stato sventato da una contadina.
0: Ah sì?
1: Sì, dai, dopo lo leggiamo.
0: Dopo lo leggiamo.
1: Fa quasi ridere. E allora sai cosa mi viene? Mi viene da reagire un po' come i sei vecchi democratici, quelli che dicevano ma bisogna sempre aver fiducia nelle persone.
0: Ah, sì?
1: Sì, le persone sono meglio della politica. Quelle vecchie cose da sezione, del PC. Quelle robe.
0: Va bene.
1: Però te lo dico all'americana. Vado?
0: Va bene, mi sembra un bizzarro mishmash.
1: Express yourself.

0: sono quelle canzoni che mi chiedo perché finiscono invece di andare avanti all'infinito.
1: Allora,
0: cara Cinzia Poli, tu come hai iniziato questo lunedì?
1: Questo lunedì inizia con un retelling, anzi rewriting, non saprei bene come definirlo. È un fenomeno social, va detto, ma che piace molto, soprattutto alla generazione Z. Ve lo leggo da Repubblica, ne scrive Sara Scarafia, perché è uscito questo nuovo romanzo che si intitola Mestra, di Madeline Miller, in Italia per Sonzogno. E dopo Achille Circe torna Madeline Miller. Allora, non è certo stata l'unica a cimentarsi con una riscrittura, ma è stata sicuramente la prima a trasformare il retelling in un genere pop. La storia del successo di Madeline Miller racconta meglio di qualsiasi dato statistico cosa è stata la rivoluzione BookTok, ovvero le recensioni dei libri su TikTok, per il mercato editoriale italiano, oltre che per quello mondiale. La scrittrice, nata a Boston nel 1978, ci ha messo 10 anni per completare La canzone di Achille, il libro che l'ha trasformata in un fenomeno bestseller planetario. La riscrittura dell'Iliade, vista attraverso la particolare angolazione dell'amore tra Achille e Patroclo, ha inventato un genere, quello dei libri amati dalla Gen Z, che scalano le classifiche. Va detto che anche il nostro Baricco aveva riscritto l'Iliade, insomma, a modo suo, con dei monologhi. Ora che Miller torna in libreria domani, in contemporanea negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Italia, con Mestra, la riscrittura del mito greco della figlia del re di Tessaglia, vale la pena di ricostruire la genesi del suo successo. Quando Miller, un master in lettere cluster alla Brown University e per anni insegnante di latino e greco nei licei americani, completa il suo primo romanzo pubblicato da Bloomsbury nel 2011, nel mondo anglosassone è subito un successo da classifica. In Italia esce nel 2013 per Sonzogno e l'accoglienza è buona ma più tiepida. Il libro, grazie al passaparola, vende circa 10.000 copie in 8 anni. Poi arriva la pandemia e nelle camerette le ragazzine costrette a un forzato isolamento cominciano a parlare di lettura sulla piattaforma TikTok. È l'inizio del fenomeno Miller. L'8 agosto del 2021 la booktoker americana Moon Girl Reads stila sulla piattaforma una lista di libri che vi faranno piangere. Tra questi c'è La canzone di Achille. Il titolo diventa virale, torna in classifica in tutti i paesi ed esplode anche in Italia. Un exploit sorprendente per le case editrici e per l'autrice, che non aveva idea di cosa fosse TikTok fino a quando la nuova piattaforma dei giovanissimi non l'ha incoronata star mondiale. Miller, che ha studiato drammaturgia alla Yale School of Drama, dove si è specializzata nell'adattamento teatrale dei testi antichi, ha continuato a cavalcare l'onda. Il suo Circe, che era uscito nel 2019 dando per la prima volta la voce alla maga dell'Odissea, è stato un altro caso internazionale e poi ha pubblicato anche Galatea, retelling del mito di Pigmalione. E adesso arriva Mestra in una edizione arricchita da illustrazioni. Mestra, ricordiamo, era la figlia del re di Tessaglia, appunto Erisittone, quello che aveva distrutto il bosco sacro a Demetra, e Demetra l'aveva condannato a questa fame insaziabile. Vabbè. La storia di un padre maledetto, appunto Erisittone, e di una figlia che ha un dono, la capacità di trasformarsi in qualsiasi creatura possa immaginare, che si trasforma in un incubo. Nel caso di Miller ha giocato anche la sua capacità di intercettare una nuova sensibilità, di farsi portavoce di un fenomeno generazionale. La canzone di Achille in fondo è una riscrittura queer dell'Iliade ed è stata questa una delle leve che ha attirato la Gen Z che legge. Circe e Galatea hanno invece dato voce al movimento contro il patriarcato. Che cosa diventa un mito se a raccontarlo è una donna finora rimasta sullo sfondo? Volevo sottrarre Circe e Galatea al controllo delle società patriarcali. Essere femminista significa allargare lo sguardo a ogni tipo di coercizione sociale. Mentre esce Mestra, la scrittrice sta già lavorando a un nuovo retelling, un mito e per sempre. Eh sì, insomma, sono delle letture, diciamo, un po' parziali di un mito che invece, insomma, non ha mai un solo significato, lo sappiamo, e questo un po' è il suo bello. Comunque il libro è Mestra di Madeline Miller, che in Italia esce per Sonzogno, lo trovate oggi su Repubblica.
0: E questa è Dimmi Tiresia.
1: Ah, Tiresia. L'indovino.
2: Dal regno dove mai nessuno si è recato, versami il sangue.

tra il mio destino e il fato. Bevi il mio sangue che porti alla memoria la coscienza di chi ero e sono stato.

mi Tiresia. Quali stratagemmi dovrò ordire? In quale forma mi dovrò nascondere? Dimmi Tiresia.

la conoscenza è distanza che separa, la fatica di conoscere.

0: togli la sete. Conoscilo e poi scordalo, bevi di questo lete. Conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede. Conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede. La conoscenza è niente senza fede.
1: Lo so, mi guardi un po' così perplessa da questo brano, però è la storia di Tiresia.
2: No, io ho una grande passione per i miti greci, non so se te l'ho mai raccontata. E la storia di Tiresia in particolare mi ha sempre affascinato.
1: Allora, io non lo sapevo che Tiresia è stato...
2: uomo, poi donna.
1: Sì, ma accecato da Era.
2: Certo, perché aveva, era stato troppo sincero durante...
1: aveva detto che le donne
2: provano 9 decimi del piacere rispetto
1: al... no, 9 volte di più, aveva detto.
2: Sì, no, su 10, 9 la donna, 1 l'uomo.
1: Uno l'uomo.
2: Perché Tiresia era stato sia uomo sia donna, e quindi gli dèi gli
1: avevano chiesto. Zeus ed Era lo interrogano, incredibile. Chi prova più piacere nell'amore, Tiresia, l'uomo o la donna? Perché
2: che...
1: Era lo accecato?
2: Perché era è stato troppo sincero.
1: Aveva svelato,
2: non doveva dirlo
1: a Zeus,
2: è un segreto,
1: è un po' un pirro.
2: Esatto, poi. Okay. Va bene. Mi ricordo che avevo scoperto questo mito leggendo, te lo ricordi, le nozze di Cadmo e Armonia,
1: sì,
2: di Calasso?
1: Certo,
2: bello, mi aveva colpito, mi aveva
1: hai ragione.
2: Colpito. Allora,
1: mi ricordo che mi perdevo forse, qual era il libro di Cesare Pavese, I dialoghi con Leucò?
2: Leucò?
1: Mi perdevo lì.
2: Belli anche quelli. E adesso parliamo di un altro personaggio molto controverso, molto insomma misterioso anche, Caravaggio.
1: Ah.
2: Caravaggio, oggi ne scrive Giulia Zonca sulla Stampa, Caravaggio il thriller infinito, scrive, perché adesso esce una serie di documentari fatti per le sale cinematografiche, sono una serie di documentari dedicati a grandi personaggi dell'arte ma anche del cinema. Il primo è appunto su Caravaggio, poi ce ne sarà uno su Werner Herzog, uno su Frida Kahlo, uno su Michael Ende, uno su Turner e Constable. Però insomma veniamo a questo di Caravaggio. Quando la suora scende le scale per chiudere il cancello della Basilica di Sant'Agostino a Roma, il confuso torpedone di persone lì davanti ondeggia e si scompone ancora di più, perché dentro c'è un Caravaggio disponibile agli occhi del mondo e nessuno pensa agli orari delle chiese, soprattutto se deve vedere la Madonna. Caravaggio pescherebbe tra la gente che lo aspetta innumerevoli modelli. La scena si ripete quotidianamente e risponde subito alla domanda che apre il docufilm sull'artista. Caravaggio è il primo episodio della serie Grandi Maestri e l'interrogativo rivolto al pubblico è: vi siete chiesti come sarete ricordati? Caravaggio così, come si vede alla Basilica di Sant'Agostino e a 200 metri di distanza alla Chiesa di San Luigi dei Francesi, con le persone strette di fronte a San Matteo, una processione laica dentro un luogo sacro. In 5 anni di lavorazione anche le telecamere sono state in queste cappelle a registrare le facce, lo stupore, i sorrisi, il passaggio, le richieste o quel banale riconoscersi dentro la figurazione del divino, non per forza nel ruolo dei santi. La vita di Caravaggio aiuta a mantenere questa tensione costante intorno al suo nome, la curiosità nei secoli dei secoli. Caravaggio ha scardinato il lavoro dagli anni in cui lo ha realizzato, per questo è una sorta di divo dell'arte, una star contemporanea dall'esistenza confusa di cui non ha lasciato testimonianza scritta. Solo i quadri, le note delle committenze, l'invidia per un talento così evidente che ha contribuito a diffondere l'idea del pessimo carattere e della condotta ambigua e della violenza latente. Un thriller che è rimasto un segreto. Nessuno sa come sia morto Caravaggio e nemmeno esattamente dove. Il corpo non è mai stato trovato. L'unica certezza è che voleva tornare a Roma, città in cui ventenne alla fine del 1500 è diventato famoso, città da cui è dovuto scappare dopo aver ucciso un uomo in una rissa e città di cui non aveva davvero bisogno, a differenza di quanto a volte si racconta. Ha avuto successo ovunque sia stato, a Napoli, in Sicilia, a Malta, così bravo da ingraziarsi sempre nuovi potenti e da garantirsi molta più libertà di quanto sia logico credere. Usava le prostitute per dare un corpo alla beatitudine e certo qualche cardinale ci è rimasto male. Eppure i veri rifiuti sono pochi e tutto ciò che è stato respinto ha trovato in fretta un'altra dimensione. Caravaggio non è una riscoperta, è una popolarità infinita. Caravaggio non ha un pubblico, ha il pubblico, una platea totale a cui il film non sente affatto il bisogno di spiegare la tecnica, di definire il chiaroscuro, i tormenti dei vortici di nero, le speranze dei colori che si accendono. Gli ultimi quadri sono tornati a Roma. Caravaggio mai, o almeno nessuno l'ha più visto, ma il film lo immagina su una barca, mentre cerca di avvicinarsi al luogo in cui vuole vivere, per continuare a respirare la stessa aria dei grandi, per creare dove lo hanno fatto Michelangelo e Raffaello. Si racconta pochissimo, preferisce interagire, chiedere se ha un senso dipingere la mortalità, ammettere la ricerca di un rifugio, e intanto si ascoltano gli esperti che danno anche loro pennellate, concisi cenni storici e tanti piccoli dettagli legati alla visione di capolavori che diventano puntini sulle mappe delle persone, chiodi fissi, inviti permanenti. C'è così tanta vita nei quadri di Caravaggio che non è difficile ritrovarci pure la tua. Questa è Giulia Zonca che racconta appunto il primo dei documentari dedicati ai grandi maestri. Questo è dedicato a Caravaggio, oggi sulla stampa.

0: No, niente, gli Stereophonics non sono scozzesi, sono del Galles.
1: Sono gallesi?
0: Gallesi.
1: Maybe tomorrow I found my way.
0: Ma forse domani. No, mi sarebbe stato bello.
1: Forse domani trovi i tuoi scozzesi.
0: Esatto, perché appunto mi serviva un aggancio con la Scozia, niente.
1: Eh sì, me lo dicevi, ti mettevo i Marillion.
0: Perché questo romanzo di cui vi voglio leggere, che oggi è recensito da Nicola Gardini su Domani, si intitola John, figlio di John, esce per Mondadori. L'autore, Douglas Stewart, racconta questa storia appunto ambientata nelle Isole Ebridi. Ogni romanzo ripone la domanda, che cos'è il romanzo? Il genere, se così possiamo chiamarlo, non è accertabile in modo universale nel momento del concepimento, ha tanto degenerato nei secoli, nelle lingue e nelle teste degli scrittori, che riconoscere i legami di consanguineità tra gli innumerevoli parenti è più atto di fede che di constatazione. Benché le mutazioni, la varietà dei modi e degli stili, la diversità dei tipi umani, le morti e le resurrezioni di cui si è sostanziata la storia del romanzo, non trovino abbastanza spazio neppure nella Biblioteca di Babele, a un principio il romanzo sembra non avere mai voluto rinunciare: l'idea di realtà. Ridete? La realtà non esiste, direte. O meglio, la realtà, chi la capisce? Esatto, proprio per questo va postulata. Qualcuno la postula per negarla, qualcun altro finge che esista belle pronta là fuori, che sia un dato oggettivo non meno di una montagna o di un rumore. È un romanzo in terza persona, quello che neanche per un momento ti dà l'impressione di entrare nel tinello o nella camera da letto dell'autore, quello che anzi ti fa dire: e l'autore dove le ha imparate tutte queste cose che non provengono dalla sua vita? Il romanzo documentario. Lo scozzese Douglas Stewart, cinquantenne, di questo tipo di romanzo è un maestro, fin dal primissimo Storia di Shaggy Bane. Nel recente John, figlio di John, procede da vero scienziato della composizione realistica. Sceglie un'isola e ci cerca una storia. L'isola è molto isolata e molto isolana, ideale dunque a servire da tavolo anatomico o da lente del microscopio. Si chiama Harris e appartiene all'arcipelago delle Ebridi, esterne, lontanissime, difficile da raggiungere. Per protagonista sceglie un giovane uomo, poco più che ventenne, gay. Lo chiama John, come il padre, ma lo rinomina Cal, perché non ci confondiamo, ma ci sarà pure una buona ragione perché i due debbano chiamarsi allo stesso modo, a parte le convenzioni patriarcali del luogo, e lo riporta a casa dopo che ha terminato gli studi all'Accademia d'Arte di Edimburgo. Cosa significa fattoria? Casa significa fattoria, e significa padre, solo, piantato dalla moglie, allevatore di pecore, tessitore. E la madre esiste ma vive da anni non lontano con il fratello del marito e con le figlie che ha avuto da lui. La situazione familiare, come già questo poco mostra, è complicata. Si aggiungano pure il bigottismo dell'intera comunità che circonda questa triste famiglia e di cui John è un pervicace difensore. Ce n'è abbastanza per un racconto teso e frastagliato che, rinnovando nell'autore di pagina in pagina la fiducia nella dicibilità di cose e sentimenti, esplori tensioni, silenzi, ipocrisie, alleanze segrete, sogni d'amore, rimpianti, speranze, sacrifici, inganni, e dipinga personaggi indimenticabilmente dinamici e ambigui, da cui sarà penoso alla fine separarsi, in particolare John, il papà, una meraviglia di contraddizioni. I due, ad ogni modo, non si possono considerare solo individualmente, poiché il rapporto padre-figlio è centrale. E qui Stewart si rivela particolarmente originale, perché il paradigma tragico, valido per millenni, risulta ribaltato. Cal, infatti, non paga le colpe di John, ma addirittura gli offre una seconda concreta possibilità. Chissà se nella vita va mai così. Io, per quanto ne so, tenderei a dire di no, ma il romanzo arriva anche a questi ribaltamenti. Fatto per contestare i padri, dimostra di saperli abbattere, talvolta senza ucciderli, anzi, restituendo loro vita, perché i primi a soffrire della loro prepotenza sono i padri stessi. Il dolore è ancora tanto, tutto quello già inflitto, incancellabile, ma d'ora in poi, grazie ai figli, sarà un po' meno. Questo è il romanzo John, figlio di John, uscito in Italia per Mondadori, di Douglas Stewart. Ne scrive oggi Nicola Gardini su Domani.
1: Figlio di John, cugino di John, fratello di John.
0: Sicuramente.
1: Hey John.
0: Senti, sono le 6:29 nel frattempo, forse è il momento di passare la linea a Mattia Guastafierro e a Sara Milanese, che sono già pronti di là dal vetro per la prima edizione del giornale radio. Ne torniamo col meteo.
2: State ascoltando Radio Popolare. Popolare Network. Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Da oggi entra in vigore il tetto ai carburanti deciso da Eni. Nei distributori della compagnia petrolifera nazionale il prezzo della benzina sarà al massimo di 1,99 euro, quello del diesel di 2,19 euro al litro. Sulla scia di Eni anche IP ieri ha annunciato che calmiererà i prezzi, non ci sarà un tetto ma i costi saranno ridotti tenendo conto delle diverse esigenze della filiera. Così ha fatto sapere la Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian, proprietaria del marchio, ricevendo il plauso di Giorgia Meloni. Nonostante i limiti annunciati da alcune compagnie, la corsa dei prezzi in generale non si arresta. Il diesel ieri si è avvicinato ai 2,5 euro al litro in autostrada, facendo montare la protesta di alcune categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti adesso minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo.
3: In Gran Bretagna resta sotto controllo l'area attorno alla base RAF di Fairford. Dei 5 uomini arrestati ieri le generalità non sono state diffuse. Secondo la polizia stavano organizzando un attentato contro la base aerea. Nei loro furgoni c'erano esplosivi, forse di tipo artigianale. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami con Teheran. Dalla base partivano infatti i caccia statunitensi per colpire l'Iran. Donald Trump ha dichiarato che il blitz è frutto della grande collaborazione con Londra, ma i quotidiani britannici rivelano che a far scattare l'allarme è stata nella mattinata di ieri la telefonata di una cittadina.
2: Intanto, nonostante vari tentativi, Stati Uniti e Iran non riescono a far ripartire il negoziato. Washington ha rifiutato l'ultimo piano di pace presentato da Teheran, ma continua a dirsi pronto a dialogare. Dopo i no americani, il governo iraniano si è detto pronto invece a riprendere il conflitto. Questa mattina potenti esplosioni si sono registrate nel nord della Giordania, la causa non è ancora stata chiarita.
3: E nella notte l'aviazione russa ha colpito l'Ucraina, è stata bombardata a Kharkiv, ci sono 16 feriti, di cui 8 bambini. Domenica il paese è stato colpito a più riprese, si sono registrate 14 vittime tra i civili ucraini. In risposta, Kiev ha lanciato nella notte un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar.
2: Medio Oriente, il Wall Street Journal rivela che anche l'intelligence egiziana aveva avvisato il primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per segnalare un possibile attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. L'ultimo monito sarebbe arrivato all'inizio di ottobre attraverso una telefonata diretta a Netanyahu. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a 48 ore prima dell'attacco. La notizia trova ampio spazio oggi sui quotidiani israeliani e investe in pieno Netanyahu durante la campagna elettorale del prossimo 27 ottobre.
3: Appello di Bill Gates sull'intelligenza artificiale. Il cofondatore di Microsoft ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo di guida nella regolamentazione dell'AI. Secondo Gates, tuttavia, un accordo internazionale su questa materia potrebbe essere più difficile da raggiungere di quello sulle armi nucleari nell'era della guerra fredda. Intanto Trump continua a minimizzare gli allarmi a poche ore dall'incontro che il presidente americano avrà con il capo di Anthropic, Dario Amodei. Nella serata americana i due cenderanno insieme alla Casa Bianca per parlare dei crescenti timori sulla sicurezza e di possibili misure per mitigare i rischi.
2: È molto bassa al momento l'affluenza per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Alle 23 di ieri sera, nella prima giornata di voto, appena il 15% degli elettori è andato a votare per eleggere un seggio alla Camera. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora il dato era definitivo dal momento che si votava in un solo giorno. In questa tornata invece le urne sono aperte anche oggi dalle 7 alle 15. 6.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7 in punto. Buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: who knows, chi lo sa se riuscirò a rimanere integra. Sono circondata da persone con il raffreddore, sia qui al lavoro, a casa, dappertutto. E deve essere questo meteo così un po' che di giorno dice: ah, va che bello, com'è bello soleggiato. E poi però la sera,
1: ma
0: dici che non è quello?
1: Ma io ancora non sento freddo alle mani, niente. Cioè non freddo, vuol dire quella cosettina.
0: Però
1: che
0: anche
1: dice...
0: tu avevi il raffreddore l'altro
1: assolutamente
0: giorno.
1: Assolutamente sì.
0: Chissà cosa sono questi malanni di stagione.
1: Chissà se ha il raffreddore Paolo Valisa.
0: Chissà, glielo chiediamo. Buongiorno Paolo Valisa.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: È in salute? Tutto a posto?
2: Io sono ancora in salute, Simone invece ha avuto il raffreddore, ecco. Come forse voi la settimana scorsa, mi sembra. Darei più la colpa all'inizio dell'anno scolastico, quindi ai contatti.
1: Sì, anch'io.
0: Così, esatto.
2: Più che al meteo in questo caso, più che al meteo.
0: Invece che meteo ci aspetta oggi?
2: Ecco, vero è che al mattino ormai è un po' più fresco perché la notte è più lunga, naturalmente si sono molto allungate, quindi le minime per esempio questa mattina oscillavano tra i 12 e i 15 gradi, quindi freschette insomma, però sarà una giornata soleggiata, quindi le temperature massime saranno nuovamente gradevoli, risaliranno tra i 24 e i 26. Resta anche sempre molto mite per la stagione, al di sopra dei 2000 metri, con lo zero termico che anche oggi si misura attorno ai 4000 metri, quindi decisamente caldo fuori stagione in montagna.
1: E quella roba lì non cambia,
0: non
1: impressionante,
0: cambia.
1: Cioè cambiano più le temperature giù che le temperature su. È normale, Valisa, continua a tirarmi questa cosa.
2: Ma le temperature in quota dipendono di più dalle masse d'aria e meno dal raffreddamento e soleggiamento diurno, quindi se le masse d'aria restano di origine subtropicale, anticiclonica, ovviamente le temperature in quota restano purtroppo per i nostri ghiacciai ancora elevate, insomma, e probabilmente la presenza dell'alta pressione resterà ancora a lungo, anche se c'è qualche perturbazione che si presenta alle porte dell'Atlantico, ma la porta è ancora chiusa, quindi avremo soltanto dei passaggi nuvolosi che si faranno un po' più estesi mercoledì e giovedì, ma altrimenti continuerà il bel tempo almeno fino appunto a giovedì, e le temperature grosso modo sui valori di oggi ho in leggero calo, ma comunque al di sopra della norma stagionale.
0: Dovremmo tenere d'occhio le porte dell'Atlantico, un po' come lo stretto di Ormuz, mi sembra di capire. Grazie mille a Paolo Valisa, grazie a tutto il centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Paolo.
2: Grazie anche a voi, buona giornata a tutti.

0: Regina Spector. Ma quanto è simpatica!
1: Carina questa versione,
0: sì,
1: no?
0: Sì, fa un sacco di canzoni giocose.
1: Sì. Beh, ma la versione quella di Brel era un
0: po'
1: diversa. Era un po' diversa, sì. Era un po' diversa. Passiamo alle prime segnalazioni all'interno dei quotidiani. Andiamo subito un po' alle notizie hard, come le chiamiamo?
0: Ma
1: dure.
0: Sì, dobbiamo segnalare un po' di rumori, diciamo, del sottofondo politico.
1: Partiamo dalla Stampa. Valentina Petrucci ci racconta di pandemie e vaccini. L'Italia si astiene all'ONU. In un'atmosfera già tesa per l'avvio della campagna elettorale, governo e opposizione vanno di nuovo allo scontro. A causare i contrasti questa volta è l'astensione dell'Italia sul voto alle Nazioni Unite per il piano di solidarietà vaccinale che impegna la comunità internazionale a collaborare e mostrare solidarietà nella prevenzione e nella risposta nei casi di emergenza sanitaria, come le pandemie. A rivelare la scelta del governo è un articolo del New York Times in cui si spiega che gli Stati Uniti si sono astenuti per contestare il carattere eccessivamente woke del piano vaccinale, con troppi riferimenti all'inclusività e all'equità. Una posizione, quella di Washington, che sarebbe stata condivisa anche a Palazzo Chigi, tanto che nelle ore precedenti il voto la Farnesina è stata sollecitata ad astenersi. Chi l'avrebbe mai detto che un piano vaccinale era woke?
0: Beh, ti ricordi la nostra Nicoletta Dentico,
1: sì,
0: che ci raccontava esattamente che l'Italia sarebbe finita per allinearsi proprio lì dove purtroppo si sta allineando. Pestaggi e odio di Ricino, le ronde al tempo di Meloni, pagina 7 di Domani in Ricariera. Se anche voi siete incazzati neri, unitevi a noi. Noi siamo un gruppo di padri di famiglia i quali si battono per riportare i nostri quartieri alla normalità. Faremo di tutto, faremo dei presidi, faremo delle camminate per contrastare queste attività illecite. Rondisti cercasi, requisiti ne bastano solo, la voglia di farsi giustizia da sé, per il resto serve incarnare lo spirito del tempo e sentirsi investiti di un ruolo quasi per discendenza sovranista, insomma, ci racconta in questa sinergia ideale in cui si trovano un po' di tutto, bandi di estremisti che cercano visibilità, l'ultimo caso è a Roma, quartier Tor Sapienza, periferia est della capitale, giovedì scorso i residenti sono scesi in piazza a manifestare, al grido del fentanyl tra le nostre strade, sostenuta da Fratelli d'Italia, insomma ci sono tutta una serie di gruppi come di chat, di Telegram in cui si coordinano, molti vanno in giro giusto per menare le mani, alcuni vanno proprio appositamente per menarle contro soggetti molto specifici della sinistra, poi ci sono come quelli di Rozzano che non si capisce se è un gruppo, diciamo, di parenti affiliati o se è un gruppo di persone, insomma va di moda il farsi giustizia da sé per le strade, purtroppo.

0: Proviamo parziale conforto in questo sondaggio di oggi sulla stampa di Alessandra Ghisleri, che ha fatto domande sul tema della scuola, sul tetto agli stranieri, eccetera. Quando si chiede agli italiani un giudizio su un principio identitario come il velo integrale o sulla soglia di stranieri in classe, la risposta è netta, scusate, quasi plebiscitaria, il giudizio che emerge è trasversale a tutti gli elettori, a tutti gli elettorati. Tuttavia, quando si scende nel concreto e si domanda come applicare una distribuzione equilibrata di alunni italiani e stranieri ragionando su un tetto, la maggioranza non risponde più con uno slogan, ma individua un problema pratico. Mancano insegnanti di sostegno linguistico, mancano mediatori culturali, mancano strutture. Gli elettori dei partiti di governo sono schierati in una maggioranza sul fatto che uno dei principali problemi sia il numero di stranieri in classe, mentre i sostenitori dell'opposizione sono in prevalenza convinti che la vera causa sia la mancanza di risorse e personale nella gestione di classi sempre più diversificate. Questo scarto tra il livello simbolico e quello operativo è tipico di ogni dibattito che tocchi l'identità, dove si risponde con la pancia quando la domanda è astratta e con la testa quando la domanda chiede di gestire davvero qualcosa. E qui emerge una chiave di lettura dell'intero sondaggio, dove la politica continua a cavalcare il primo livello, quello identitario, perché è quello che si presta allo scontro e al titolo in una campagna elettorale. Il problema che i cittadini segnalano, invece, è quasi sempre il secondo, quello pratico e organizzativo, non identitario.
1: Non identitario e quindi, come dire, tra realtà, narrazione, tra pancia e testa, poi succede che a pagina 12 del Corriere della Sera a Reggio Calabria, all'esame del voto, l'affluenza è impicchiata. Pochissimi alle urne nei 487 seggi del collegio Reggio Calabria Locri per eleggere il deputato che prenda il posto di Francesco Cannizzaro, nel frattempo eletto sindaco. L'affluenza alle 23 è del 15%. Siamo addirittura molto meno delle politiche del 22, che era già un disastro, il 35,5. Vabbè, ma fanno i conti, il Corriere, succede anche nel collegio per dire Monza-Brianza. Per i quattro candidati, uno del centro-sinistra Campolargo, poi ce n'è uno di centrodestra, che è, diciamo, Forza Italia, il tesoriere di Forza Italia, avvocato anche della famiglia. Cioè, scusa, molto vicino alla famiglia Berlusconi, poi c'è un altro candidato di Vannacci che qua cosa voleva fare?
0: Ah, voleva fare di Reggio Calabria la sua Sassonia.
1: La sua Sassonia, sì. Insomma, l'affluenza bassa è preoccupante, vedremo come va perché ancora si vota, ovviamente, però il dato è quello abbastanza, insomma, deprimente.
0: Eh sì, comunque si vota oggi fino alle
1: Ma
0: 15.
1: d'altronde, evidentemente, se non ci sono proposte, cose interessanti, no? Io penso sempre che uno dei temi dell'astensione, a parte la disillusione, è anche l'utilità del voto.
0: Del voto, esatto, se si è portati a dubitare dell'utilità del proprio voto. Segnalazione, l'ultima segnalazione di questa parte, stop ai violenti nei cantieri, leggo dalla stampa, SITAV 600 in piazza, ma 8 anni fa erano 40.000. Manifestazione a Torino senza il Partito Democratico, la destra attacca, Cirio dice qui nessuno deve mascherarsi, Confindustria dice bisogna accelerare. Insomma, nel 2018, quando c'era stata la prima manifestazione dei SITAV, avevano riempito Piazza Castello a Torino con 40.000 persone, ieri invece 600 sostenitori dell'alta velocità.
1: Interessante, sai quando sono iniziati il progetto, insomma, quando è iniziato a essere scritto, fatto, messo nero su bianco nelle carte dei governi, nel 1993. No,
0: Sì.
1: sarà ancora valido? Punto di domanda, chi lo sa.

0: Kneecap.
1: Sì, Kneecap, Irlanda del Nord, oggi ne parleremo nei nostri approfondimenti. Invece adesso continuiamo a parlare d'Italia e parliamo di casa sotto vari punti di vista. Partiamo da Sole 24 Ore che ci dice nell'infografica che per quanto riguarda gli investimenti i giovani sono contrari al rischio e i risparmi restano nei conti correnti, forse non sono poi così elevati. Il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità, in portafoglio più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia. Però poi ci dice anche che la casa è al centro delle scelte anche per gli under 24. Oltre il 36% degli under 24 indica l'immobiliare tra gli obiettivi di investimento. Secondo UBS, nei prossimi 20-25 anni saranno trasferiti oltre 70.550 miliardi di euro di ricchezza. Circa 7.650 miliardi passeranno trasversalmente da un coniuge all'altro, mentre 62.900 miliardi arriveranno alle generazioni successive. Un passaggio di patrimonio che non riguarda soltanto conti correnti, partecipazioni e portafogli finanziari, ma anche uno degli asset storicamente più importanti per le famiglie, la casa. 2.720 i miliardi di euro di ricchezza immobiliare oggi nelle mani di persone con più di 70 anni, stando ai calcoli di Scenari Immobiliari.
0: La casa, avete sentito, poi leggeremo una storia emblematica, no? Dopo la leggi tu, Cinzia,
1: sì.
0: Però prima vi raccontiamo Mari Carmen, come Giulio Maria Piantedosi ve l'ha raccontata nel giornale radio ieri sera. Perché? Perché non si placa, scrive Sara Gandolfi a pagina 16 del Corriere della Sera, la tempesta politica dopo lo sfratto di Mari Carmen Abascal, 87 anni, portati con spirito indomito, nonostante un'invalidità del 50%. È stata portata fuori a peso morto su una barella dalla sua casa di Madrid dopo una battaglia durata 7 anni contro il fondo di investimento Urban Gestion che aveva acquistato l'appartamento in cui aveva vissuto per quasi tutta la sua vita. L'indignazione per la brutale operazione di polizia di mercoledì scorso è letteralmente esplosa nel fine settimana. Prima 500 persone si sono accampate giorno e notte nella centralissima Puerta del Sole in solidarietà con la donna, diventata simbolo vivente e sofferente della crisi degli alloggi che soffoca famiglie e giovani in molte città della Spagna. Ieri migliaia di altre persone di ogni età e ceto sociale si sono unite alla protesta in una nuova imponente manifestazione di piazza al grido «Ni una Mari Carmen, mas!»
1: Mai più Mari Carmen.
0: La crisi indirettamente offre un grande assist politico, vabbè, c'è poi ovviamente, c'è poi, come dire, tutto il tema della politica, però la cosa interessante era appunto la protesta.
1: Oggi sulla prima pagina di Repubblica ci sono due storie che riguardano le case e in generale il costo delle abitazioni. Una è la storia di un insegnante, Chiara Migliori, di 52 anni, maestra di sostegno a Roma, che scrive: in classe da 16 anni a stipendio base, però dice poi i veri poveri sono i miei allievi, e che dice: ogni giorno ringrazio mia nonna per aver comprato questa casa quando ancora le famiglie medie riuscivano a risparmiare. L'altra storia ce la racconta Concita De Gregorio ed è il diritto alla casa che non sia di nonna. Anche qui: mi chiamo Gabriella, ho 27 anni, una laurea e un lavoro. Faccio la barista in un pub, di giorno studio per il dottorato. Qualche giorno fa è morta mia nonna. Mia madre non c'è stata mai, sono cresciuta con lei. Ho parlato al suo funerale, le ho detto grazie di tutto. Poi ho preso le chiavi e sono andata al paese, a casa sua, che ora è casa mia. Il mazzo ha un portachiavi con la forma del Vesuvio, che nonna era andata a Napoli in viaggio di nozze. 30 chilometri di viaggio, l'ha raccontato tutta la vita. Ho sentito una specie di vergogna entrando, un misto di pudore e rabbia. Niente mi aveva mai avvicinato prima alla possibilità di avere una casa come la morte della persona che ho più amato al mondo. Non il lavoro, non i sacrifici, lo studio, niente. Ho pensato, è così per tutta la mia generazione. La speranza di avere un posto dove vivere, il nostro posto, non dipende da noi, ma dalla morte di qualcuno che amiamo. Se abbiamo fortuna, certo, se avevano una casa da lasciarci. Io avrei preferito un altro finale per questa storia. Avrei preferito avere una nonna viva e una casa dove invitarla a cena. Quindi Concita De Gregorio racconta di questa esclusione abitativa E dice, tocca tutti gli ambiti della vita il fatto che non ci sia più casa, come se non ci fosse più spazio per chi arriva, dunque la fine del futuro. Mi guardo intorno e vedo solo gente che sta peggio, guerre, macerie. Non è facile avere 20 anni, poi 30, in un mondo che non cresce, affonda, non fiorisce, brucia. Siamo tutti coperti di cenere, quindi che fortuna, no?
0: Che fortuna, no? E poi finisce con un appello questa Gabriella sul fatto che
1: Dice.
0: l'unica
1: E
0: speranza.
1: quindi che cosa dovrebbe fare secondo te? Ribellarsi? Il problema non è chi si ribella, come dicono, il problema è chi non si ribella.
0: Vabbè, abbiamo rispolverato una generazione, almeno qualcuno di questa generazione che spolvera. Ribellarsi è giusto, vedremo, vedremo. Tra poco le prime pagine con la benza, senza benza.
1: Con benza o senza
0: Con
1: benza?
0: la benza o senza benza, ma poi anche con l'attentato o senza l'attentato,
1: Ah, è
0: perché
1: vero, è vero.
0: andiamo in Gran Bretagna, vabbè, tra poco.
1: Adesso sono le 6:58, noi restituiamo la linea al giornale radio per gli aggiornamenti, appunto torniamo tra poco con le prime pagine.
2: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da €18,99 al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da €18,99 al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi €20,99 al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a Rho per bloccarli ovunque.
8: Blocca tutto anche le strade.
7: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14:30, stazione di Rho FS.
9: Un festival, 8 lezioni di storia. Al Teatro Grande, il 9, 10 e 11 ottobre, si svolge la prima edizione del Brescia Storia Festival, da un'idea della Fondazione del Teatro Grande, con gli editori La Terza. Tre storiche giornate dedicate ai grandi eventi di ogni tempo. Programma e biglietti su teatrogrande.it, con il contributo di Regione Lombardia e Gefran S.P.A.
10: Popolare Network.
11: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Da oggi in vigore il tetto ai carburanti di Eni, €1,99 al litro sulla benzina e 2,19 sul diesel. Anche IP annuncia un calmiere, ma sulla rete la corsa dei prezzi non si arresta e monta la protesta degli autotrasportatori. Dopo i camionisti, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Gran Bretagna, l'antiterrorismo segue la pista iraniana dopo lo sventato attacco con esplosivi ed una base aerea della RAF. Ancora ignote le generalità dei 5 uomini arrestati, l'area resta isolata, dalla base partivano i caccia statunitensi per colpire l'Iran. Israele, il Wall Street Journal rivela, anche l'Egitto aveva ripetutamente avvisato Netanyahu dell'imminente attacco di Hamas del 7 ottobre. L'accusa investe il primo ministro a un mese dalle elezioni in cui cerca l'ennesima riconferma. Molto bassa per ora l'affluenza alle suppletive di Reggio Calabria, alle 23 di ieri era appena del 15%, si vota oggi fino alle 15. Occhi puntati su Vannacci, alla prima prova politica nazionale, il suo obiettivo drenare i voti a destra per rivendicare un ruolo in vista delle prossime elezioni. Nuovo appello di Bill Gates sull'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti devono regolamentare il settore, dice il fondatore di Microsoft, ma Trump continua a minimizzare, il presidente stasera incontra il capo di Anthropic che da settimane mette in guardia sui rischi dell'AI. È tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 7:30, buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: eccoci alle 7:03 di questo. Che giorno è oggi? Lunedì 28
1: settembre. Ma brava, sì.
0: Siamo sempre noi, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Ci sono vari temi che le occupano. Iniziamo dalla Stampa, che apre con il blocco dei prezzi ai carburanti. IP blocca i prezzi, taxi in rivolta. Il colosso segue Eni. Meloni dice un segnale importante. Il governo continuerà a sostenere le famiglie, ma il costo del carburante continua a crescere e i sindacati adesso sono pronti a scioperare.
1: Sì, c'è un po' di tante imprecisioni, tante notizie un po' diverse, però la sostanza è quella. Il Messaggero titola: carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP. Da oggi tetto ai prezzi. Non è così vero, IP non mette un tetto, vabbè, adesso lo vedremo. Sconto di 17 centesimi, coinvolti 8.000 impianti, la levata di scudi dei piccoli distributori. Quindi tu cos'è che avevi detto, che erano arrabbiati
0: i tassisti?
1: Qui invece sono i piccoli distributori, quelli dei piccoli, cioè quelli benzinai che non sono in rete con altri, diciamo.
0: Anche Repubblica scrive: carburanti, benzinai, antisconto, gasolio da record, IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri.
1: Carburanti, questo è il giorno, effetto sconti, ma tire taxi dichiarano, pronti a dichiarare lo sciopero.
0: Veniamo allora alle pagine interne.
1: No, guarda, scusa, ce ne sono altri due, me li sono dimenticato. Libero, un pieno di sconti, ovviamente. Segnale importante, dice Meloni, di attenzione alle famiglie. Il governo festeggia il pieno di sconti di Libero. La sinistra risponde rilanciando la patrimoniale, la sinistra dell'odio. Domani invece titola: effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza. Ora il governo attende che altri seguano, è l'unica e forse l'ultima possibilità per uscire dall'angolo.
0: Allora, adesso nelle pagine interne si parla di questa adeguarsi di Italiana Petroli, IP, che però adesso è dell'Azerbaigian. Insomma, dopo Eni anche IP aderisce all'appello del governo italiano e si impegna a fissare un limite al prezzo dei carburanti. Le 4.575 stazioni a marchio IP lungo la penisola, appunto, dice che avranno questo tetto a partire da oggi e per 30 giorni.
1: Allora, in realtà, come vedete dal Corriere della Sera, pagina 8, carburanti calmierati, sconto da oggi nei distributori Eni, però. Intanto, da un lato c'è la parte politica, ci racconta Fausta Chiesa, è un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, è quello che ha detto Giorgia Meloni, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Desidero ringraziare per questo il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev per il segnale di attenzione che rafforza la nostra cooperazione, e anche il presidente di Socar, Roshan Najavi. Il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e il loro potere d'acquisto. Continuerà a lavorare, ma lo sconto lo fanno le imprese. Alle pompe IP non ci sarà però un price cap, cioè non ci sarà un tetto al prezzo come in quelle di Eni, ma l'impegno a tenere prezzi più bassi. È un impegno generico, quindi come vedete tutti i titoli che abbiamo letto fino adesso hanno un piccolo problemino, cioè che poi IP chiarirà quale sarà questo vantaggio, perché il tetto al prezzo non c'è.
0: Rosaria Amato su Repubblica intervista il presidente dei benzinai che aderiscono a Confcommercio, che parla di svantaggio competitivo che potrebbe anche essere valutato come abuso di posizione dominante. L'associazione dei distributori di carburante, che fa capo a Confcommercio, ha convocato per oggi il Consiglio nazionale per valutare l'impatto della decisione di Eni, seguita da IP, di fissare un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Di solito ogni gestore ha un margine di guadagno compreso tra i 3,5 4 centesimi. Il taglio annunciato causerà delle perdite. E poi ribadiscono: solo le società petrolifere integrate verticalmente, che quindi hanno nel loro core business tutta la filiera, dall'estrazione alla distribuzione, possono fare operazioni come quella annunciata da Eni. Gli altri, che acquistano carburanti da rivendere in convenzione e costituiscono il 50% della rete, non sono nelle condizioni di praticare un prezzo inferiore e quindi subiranno una diminuzione delle vendite. Quando alcuni anni fa Eni adottò una catalogo provvedimenti, i suoi distributori hanno venduto molto di più, ma siccome la rete di rifornimento rimane la stessa, a un certo punto molti impianti sono rimasti a secco e questo ha causato disservizi e problemi a cascata.
1: Segnalazione solo al volo da domani, che aveva fatto una bella inchiesta, tra l'altro l'inchiesta di due giovani giornalisti, Giorgio Michailopoulos e Steffi Benatvala, finanziata da Journalism Fund dell'Europa, su Leni, che ha uno sversamento in una grandissima punto di estrazione, campo di estrazione in Angola, che sta mettendo a dura sopravvivenza le popolazioni locali che vivono di pesce, di agricoltura, di pesca nell'enclave di Cabinda angolana. Eni smentisce, ma domani insiste. Quelle del blocco 15, il petrolio a perdere che avvelena l'Angola. Se vi interessa, pagina 8 di domani.
0: E Valentina Conte su Repubblica ci svela un po' come funziona il tema del fiscal drag, dell'inflazione, insomma l'aumento anche delle entrate del tesoro. Torna la tassa invisibile, stangata da 13 miliardi su stipendi e pensioni. In questo biennio il drenaggio fiscale colpirà di nuovo i dipendenti e così aumentano le entrate del tesoro. Quando crescono prezzi e redditi, ma le aliquote fiscali rimangono invariate, il lavoratore finisce per versare più imposte rispetto agli anni precedenti. Già negli anni 2022-23 il meccanismo perverso ha portato nelle casse statali 25 miliardi in più di prelievo, soprattutto a svantaggio della classe media.
1: Corriere della Sera, Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump volevano fare grossi danni, esplosivi vicino a una base RAF, è successo ieri pomeriggio, 5 arresti, pista iraniana, si vedono le foto dei 3 furgoni bianchi che vengono esaminati dai robot dell'antiesplosivo, i 5 supposti terroristi a torso nudo perché si aveva paura che avessero i giubbotti esplosivi, insomma non si sa bene che cosa è successo, però l'ombra dei mercenari, gli attentatori hanno violato i varchi, insomma la polizia inglese ce lo dirà.
0: E ci dice com'è andata la faccenda Antonello Guerrera su Repubblica, che scrive: non è successo perché un'anonima contadina del villaggio di Welford, già incensata eroina dai media, nella notte tra sabato e domenica è tornata tardi a casa, a mezzanotte passata, e ha visto i 5 sospetti in paese. Alcuni indossavano un passamontagna, altri sembravano medio orientali, ho accelerato puntandogli le luci e si sono spaventati, racconta alla Press Association. Non è ancora chiaro che guaio sarebbe potuto accadere. I 5 sono incarcerati in base al Terrorism Act del 2000, quindi possono essere trattenuti dalle autorità per 2 settimane invece delle usuali 24 ore.
1: Sul Corriere della Sera c'è una piccola nota che però è interessante: l'esercito degli Stati Uniti lascerà l'Iraq e il presidente del Kurdistan iracheno Barzani protesta, dice siamo nelle mani dell'Iran, proprio adesso se ne vanno, ma che modo di fare è? E poi abbiamo Milena Gabanelli che ci racconta crimini contro l'umanità, che ha paura dell'intelligenza artificiale, come viene utilizzata.
0: Il Fatto Quotidiano titola: l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot, si parla di Fedorov, l'ex ministro cacciato da Zelensky e ingaggiato dal governo italiano. Nelle pagine interne ci più chiara l'argomento, ne scrive Michela Iaccarino, sui social l'ha annunciato in inglese: stiamo lanciando l'esercito dei robot. È l'ultimo progetto di Mikhailo Fedorov, presentato durante una conferenza all'Arena IT di Leopoli che si è tenuta 3 giorni fa. Dal palco di Leopoli Fedorov ha evocato il successo dell'esercito dei droni, ricordando che questi velivoli autonomi oggi compiono il 95% degli attacchi sul campo di battaglia. Entro 6 mesi si potrà neutralizzare un soldato nemico, entro un anno forse lanciare il primo assalto alla posizione avversaria senza fanteria ma con i robot. Nelle pagine ancora più interne il Fatto Economico ci parla di come cresca la dipendenza dagli Stati Uniti. Il riarmo non sarà made in UE, ne scrivono Maria Maggiore, Euridice Bersi e Attila Kalman. L'invasione russa per quanto riguarda insomma, per fronteggiare l'invasione russa, i governi europei stanno spendendo ingenti somme per la difesa, ma gran parte di questi fondi torna agli stessi fornitori USA. Quasi 2/3 delle importazioni di armi dell'Unione Europea e la maggior parte dei piani di acquisti coinvolge ancora gli Stati Uniti. I progetti europei sono rari o per lo più rimangono a livello di intenzioni. Polonia e Germania sono i maggiori acquirenti in termini assoluti, destinando complessivamente 72 miliardi di dollari a contratti legati agli Stati Uniti. E poi ci sono anche la Svizzera, la Finlandia con una dipendenza più profonda, oltre il 90% dei loro appalti è legato alle piattaforme americane.
1: Il Foglio, il Papa e l'immoralità dell'eutanasia, ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Luigi XIV davanti ai malati di Lourdes, ricorda la legge, il Foglio, la legge sul fine vita in Francia che non è andata giù alla Chiesa Cattolica, moltissimi altri quotidiani come Domani raccontano invece Fra Leone il flagello degli abusi, a Lourdes il Papa ha condannato aborto ed eutanasia ma ha parlato anche delle violenze del clero, violenze nella pedofilia, sullo sfondo i silenzi sul processo all'ex gesuita Rupnik, il fantasma i cui mosaici sono stati rimossi dal santuario, molti quotidiani tornano anche con molte storie delle vittime.
0: Adesso sono arrivate le 7:13, noi passiamo la linea a Chiara Manetti per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia e torniamo invece dopo il giornale radio.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
1: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
1: Il programma su spaziocinema.info.
3: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.

0: Regione.
1: Le 7:16, buongiorno, questa è la prima edizione di Metro Regione. Alla festa milanese di Alleanza Verdi e Sinistra, a Milano si parla anche di amministrative, ma non c'è ancora un nome. Vogliamo una città più sociale, dicono Bonelli e Fratoianni dal palco. Dal centrodestra ancora non è certo chi sarà il candidato. I nomi in lizza rimangono tre. Oltre 20 milioni di risarcimenti e permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nel consolato milanese. A Palazzo Reale a Milano, Carla Cerati, plurale femminile, fotografie e scrittura 1926-2026. 200 fotografie che rendono omaggio a 30 anni dell'artista. E questa mattina le previsioni del meteo a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
2: A tutti una buona giornata. L'alta pressione attraversa l'Europa tra il Mediterraneo e il Mar Baltico sulla regione alpina. Il tempo rimane stabile con temperature oltre le medie stagionali fino alla fine del mese. Le previsioni quindi per oggi: soleggiato, le temperature minime freschette tra 12 e 15 gradi, ma caldo gradevole in giornata, le massime tra 24 e 26. Molto mite per la stagione anche in montagna, con lo zero termico verso i 4000 metri. Nella prossima notte formazione di qualche banco di nebbia sui luoghi umidi. Anche per la giornata di domani soleggiato, con velature di nubi alte, qualche passaggio nuvoloso in più nel pomeriggio su Piemonte e Lombardia occidentale, comunque asciutto.
1: Oltre 20 milioni di risarcimenti e il permesso di soggiorno per tutti gli operai coinvolti. Si chiude così la vicenda dello sfruttamento dei lavoratori indiani nella costruzione del consolato degli Stati Uniti a Milano. Un risultato straordinario, commenta il pubblico ministero Paolo Storari. Abbiamo chiesto un commento a Stefano Ruberto della CGIL di Milano, conduttore della nostra trasmissione Uscita di Sicurezza, che ha seguito la vicenda.
3: I risarcimenti individuali saranno disposti nei prossimi giorni dall'amministratore giudiziario, somme che si aggireranno tra i 40 e i 90 mila euro a seconda dell'anzianità lavorativa, dei livelli di inquadramento e delle ore lavorate. Restituiranno gli importi illecitamente sottratti per l'alloggio e risarciranno il danno morale subito per un importo complessivo di 7 milioni di euro. Molti lavoratori ancora attivi presso il cantiere hanno potuto vedere cambiare le condizioni lavorative ed economiche già dal mese di maggio scorso, mese in cui è stata disposta dalla Procura di Milano l'amministrazione giudiziaria della società Cadel con sede a Milano. Condizione diversa per il gruppo di oltre 130 operai, disoccupati perché stromessi dal cantiere da oltre 10 mesi, ecco, loro dovranno attendere l'istante in cui riceveranno i risarcimenti. La rapidità di azione della Procura di Milano e del nucleo del NIL dei Carabinieri ha consentito in questo caso un ritmo accelerato nel rilascio dei permessi di soggiorno per grave sfruttamento, cosa non sempre facile e rapida da ottenere in un contesto nazionale in cui si stimano 3 milioni di lavoratori in nero, dove le principali vittime sono i migranti. Nessuno può tirarsi indietro da un'assunzione di responsabilità. Il sistema non è riuscito a prevenire e in questi ultimi 3 anni Danson, Eric, Shaifullah, Suman e tanti altri lavoratori come loro hanno subito ogni ora, ogni giorno, le condizioni di chi ha pensato come sfruttarli fin dall'inizio.
1: Il centrodestra non ha ancora trovato un unico nome per le prossime elezioni comunali a Milano. Per ora i tre nomi principali in corsa rimangono Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Forza Italia, e Silvia Sardone, esponente della Lega. Questi nomi rappresentano i profili politici attualmente in discussione, ma non è ancora stato ufficialmente confermato quale sarà il candidato finale. Intanto nel weekend c'è stata la festa milanese di AVS, si è parlato di proposte politiche e anche di amministrative. Sentiamo la portavoce dei Verdi, Francesca Cucchiara.
4: Sicuramente la priorità è quella di andare a intercettare la marginalità che sta aumentando in questa città. I punti di riflessione sono stati due: l'esigenza di cambiare proprio il modello di sviluppo della città. Dobbiamo proprio creare come comune le condizioni per portare buon lavoro. Dall'altra parte, un tema importante è quello di rafforzare proprio la macchina amministrativa, che comunque risente del caro vita. Per rispondere prontamente ai bisogni crescenti dei cittadini, dobbiamo potenziare la macchina amministrativa. Per quanto riguarda le primarie, come abbiamo detto, sono uno strumento di democrazia importante, ma non devono essere uno scontro tra mille candidati diversi. Cioè, le primarie devono riflettere una competizione tra visioni proprio diverse di città, che sono sempre riconducibili riconducibili, diciamo, alla visione del centrosinistra, ma che comunque sono distinte, diverse. Per questo da qui il nostro invito a ricompattare un po' l'ala progressista qualora si facciano le primarie, per non disperdersi tutti quanti. Nel momento in cui il perimetro è definito, non vediamo nulla di sbagliato nel fare comunque un tentativo di riconvergenza e vedere se nel momento in cui le idee sono le stesse, nel momento in cui c'è un comune sentire sul progetto, sulla visione della città, provare a trovare una figura che sia rappresentativa per tutti.
1: Il decreto che prevede un tetto agli studenti stranieri nelle scuole creerà un problema in più a tanti sindaci. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo il via libera del provvedimento voluto da Giorgia Meloni a margine dell'inaugurazione della scuola di Inveruno intitolata a Piersanti Mattarella. Sala ha parlato del rischio della chiusura di alcuni istituti scolastici della città che hanno ben più del 30% di figli di immigrati. Sentiamo Costanzo Ranci, ordinario di sociologia economica al Politecnico di Milano, autore di uno studio sulla segregazione scolastica a Milano.
0: Milano è una situazione che dentro questo contesto nazionale ha alcune caratteristiche specifiche legate al fatto che è la città in cui c'è la maggior presenza di bambini stranieri nelle scuole elementari e medie. Pur se in questa situazione, che già di per sé quindi carica, diciamo così, di pressione migratoria, di fatto nelle scuole elementari noi abbiamo verificato che l'impatto di questo decreto sarà probabilmente pari a zero, nonostante le affermazioni del nostro sindaco su questo, e sarà zero perché di fatto le scuole in cui c'è una presenza di bambini con oltre 30% stranieri nati all'estero, quindi di prima generazione e non di seconda, e più anche che non hanno avuto scolarità in Italia nei 2 o 3 anni precedenti, di fatto è una situazione che non si presenterà mai concentrata per almeno un terzo degli allievi di una stessa classe. Quindi la situazione è destinata sostanzialmente a Milano a non presentare effetti particolari.
1: Saranno rimossi a partire da questa mattina 8 olmi di Piazza Risorgimento in Municipio 3 a Milano, classificati in classe D, quindi a rischio schianto. Lo comunica Palazzo Marino. La decisione arriva dopo le analisi e le prove di trazione effettuate sulle alberature della piazza, dove il 14 settembre la caduta di un olmo ha causato il ferimento di 3 passanti. I lavori saranno eseguiti da MM Verde, che gestisce il verde cittadino per conto del comune. Vista la classificazione di rischio e l'urgenza dell'intervento, la rimozione potrà essere effettuata prima dell'inizio della stagione agronomica. Le alberature saranno sostituite tra ottobre 2026 e marzo 2027 con specie individuate in base alle caratteristiche della piazza, al terreno, agli spazi disponibili e alla capacità di adattamento alle condizioni climatiche, scrive Palazzo Marino in una nota. La decisione del Municipio 3 di Milano di posare dei dissuasori in via Eustachi per impedire la sosta selvaggia delle auto sui marciapiedi e sui parterre alberati continua a dividere la cittadinanza. Giovedì scorso, durante la seduta del Consiglio Municipale, c'è stata bagarre in aula con alcuni residenti che lamentavano la mancanza di parcheggi regolari. Il progetto però prosegue, sentiamo il commento del nostro Roberto Festa.
5: Abito da qualche mese in via Eustachi. Mi è sembrata subito un'ottima notizia la decisione del Consiglio di zona 3 di eliminare il parcheggio in sosta vietata sotto i bagolari della via. La situazione è rischiosa. Quando si esce dal portone di casa bisogna farlo con cautela. Ci sono le auto che fanno lo slalom sul marciapiede tra bambini, adulti, cani per conquistare la sosta selvaggia. Mi è quindi sembrato tutto perfetto sino a quando sono partite le proteste. Piuttosto muscolari, diciamo, come si conviene agli italici dimostranti, bici vandalizzate, la sede di un partito presa di mira, alberi danneggiati, cartelli stradali divelti. È iniziata a questo punto la sarabanda mediatica e social, in cui si è distinto soprattutto il Corriere della Sera, dicono il maggior quotidiano italiano, che in un pezzo ha presentato con perfetta obiettività giornalistica le posizioni degli uni e degli altri, dimenticando però un dettaglio. dettaglio che una delle parti difende una cosa illegale. Di grande forza evocativa è il titolo scelto dal Corriere, il marciapiede che divide, come se appunto fosse l'incauto marciapiede a suscitare le brame delle due parti. A qualcuno magari verrà in mente la profezia di Carlo Levi sull'eterno fascismo italiano, ma qui sembra dominare soprattutto l'indifferenza per i diritti, lo spregio per lo spazio, l'interesse pubblico, che sono poi l'anticamera di ogni fascismo e che continuano a ribollire nella città che apparentemente sale. In conclusione una domanda: cosa sarebbe successo se invece della sosta vietata ci fossero stati di mezzo i cosiddetti Maranza? Non è difficile immaginare camionette delle forze del supposto ordine a presidiare l'italico suolo, a richieste di mano dura sui media contro l'invasore. In quel caso la colpa non sarebbe stata nel marciapiede.
1: Carla Cerati, plurale femminile, fotografia e scrittura, 1926-2026. Palazzo Reale di Milano ospita la mostra di 200 fotografie, libri e documenti che rendono omaggio a 30 anni di lavoro di Carla Cerati. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
6: Carla Cerati, classe 1926, fotografa e scrittrice, scomparsa nel 2016. Le sue fotografie hanno documentato la nostra storia e la nostra vita. Il boom economico, le contestazioni degli anni 70, le lotte operaie, quelle studentesche, le femministe. Uno sguardo ironico sulla borghesia milanese, con Mondo Cocktail. I ritratti dei grandi intellettuali, scattati alla libreria Einaudi. Il teatro del Living Theater e Morire di classe, il libro pubblicato da Einaudi nel 69 che per la prima volta mostrava la spaventosa realtà degli ospedali psichiatrici. Diffuse una consapevolezza che sostenne poi anche la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi. E poi il suo sguardo tutto femminile sul nudo di donna. Ora, come dicevamo, Milano le rende omaggio in una bella mostra voluta dalla figlia Elena e affidata a due curatrici molto brave, Giovanna Calvenzi e Maria Teresa Cerretelli.
7: È stato difficile, devo dire, però ci tenevo veramente molto, perché sono i 100 anni di mia madre, sono i 10 anni dalla morte e Milano l'aveva un po' dimenticata. Quindi io volevo riportare alla ribalta questo lavoro di 30 anni da fotografa, insomma.
8: Da fotografa e anche da scrittrice.
7: Dopo da scrittrice, ben 13 romanzi sono esposti nelle teche là in fondo nell'ultima stanza, con la parte di ricerca sua sul mondo delle donne, come gli uomini ci vorrebbero, che non è mai stata esposta.
1: Questa era l'ultima notizia, la prossima edizione alle 19.45. Una buona giornata e un buon ascolto da Chiara Manetti.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Popolare Network. Da oggi in vigore il tetto ai carburanti di Eni, 1,99 euro al litro sulla benzina e 2,19 sul diesel. Anche IP annuncia un calmiere, ma sulla rete stradale la corsa dei prezzi non si arresta e monta la protesta degli autotrasportatori. Dopo i camionisti, anche i tassisti minacciano lo sciopero. Gran Bretagna, l'antiterrorismo segue la pista iraniana dopo lo sventato attacco con esplosivi a una base aerea della RAF. Ancora ignote le generalità dei 5 uomini arrestati, l'area resta isolata, dalla base partivano i caccia statunitensi per colpire l'Iran. Caso Regeni, oggi il giorno della verità, attesa la sentenza di primo grado a 10 anni dalla morte del ricercatore rapito e torturato al Cairo. Imputati 4 uomini dei servizi egiziani, rimasti finora irreperibili, le autorità egiziane non hanno mai collaborato, ma se arriverà una condanna il governo italiano dovrà chiedere di eseguirla. Molto bassa per ora l'affluenza alle suppletive di Reggio Calabria, alle 23 di ieri era appena del 15%, occhi puntati su Vannacci alla prima prova politica nazionale, il suo obiettivo drenare i voti a destra per rivendicare un ruolo in vista delle prossime politiche. Appello di Bill Gates sull'intelligenza artificiale, gli Stati Uniti devono regolamentare il settore, dice il fondatore di Microsoft, ma Trump continua a minimizzare. Il presidente stasera incontra il capo di Anthropic che da settimane mette in guardia sui rischi dell'AI. Le 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti il giornale radio di Popolare Network. Da oggi entra dunque in vigore il tetto ai carburanti deciso da Eni. Nei distributori della compagnia petrolifera nazionale il prezzo della benzina sarà al massimo di 1,99 euro e quello del diesel di 2,19 euro al litro. Sulla scia di Eni ieri anche IP ha annunciato che calmiererà i prezzi, non ci sarà un tetto ma i costi saranno ridotti tenendo conto delle diverse esigenze della filiera, così ha fatto sapere la SOCAR. L'azienda energetica dell'Azerbaigian, proprietaria del marchio, ricevendo il plauso di Meloni. Nonostante i limiti annunciati da alcune compagnie, la corsa dei prezzi in generale non si arresta. Il diesel ieri si è avvicinato ai 2,5 euro al litro in autostrada, facendo montare la protesta di alcune categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti adesso minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. E dunque da oggi scatta il tetto ai carburanti di Eni, una riduzione di prezzo che comunque non intaccherà i profitti del cane a 6 zampe. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
16: Un tetto che almeno nel breve periodo porterà probabilmente anche dei profitti aggiuntivi. Il tumore del mercato è che Eni, forte di 4.000 distributori in tutta Italia, pari al 19% di una rete di 21.700 stazioni di servizio, possa avvantaggiarsi con un incremento delle vendite. Così IP Socar si è allineata ieri sera e probabilmente altri seguiranno, accontentando il governo che per qualche settimana potrà avvalersi di un piccolo calmiere che non intacca in alcun modo gli extra profitti delle compagnie. Basti pensare che oggi Eni dichiara un margine sulla raffinazione di 8 euro al barile contro una previsione di 6 euro e un break-even di 4,5. Se anche non si dovessero incrementare le quote di vendita per effetto del calmiere ai prezzi, per Eni il costo dell'operazione sarebbe irrisorio, al massimo 100 milioni, a fronte di un profitto netto stimato per il 2026 in oltre 7 miliardi di euro. Il vero nodo del tetto ai prezzi rimane quello del gas, dove il governo sostiene di voler introdurre un cap a 40 euro a megawattora, che permetterebbe un livello calmiere al costo dell'energia elettrica, che dovrebbe a quel punto restare intorno al massimo a 130 euro a megawattora a fronte di un valore attuale ben superiore ai 200 euro.
15: In Gran Bretagna resta isolata e sotto controllo l'area attorno alla base RAF di Fairford. Decine di residenti fatti evacuare dalla zona hanno trascorso la notte in strutture indicate dalle autorità dopo l'allarme bomba scattato all'alba di domenica. Dei 5 uomini arrestati ieri, le generalità non sono state diffuse. Secondo la polizia britannica, stavano organizzando un attentato contro la base aerea. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran. Sentiamo dal Regno Unito il nostro collaboratore, Daniele Fisichella.
17: L'antiterrorismo britannico indaga se dietro lo sventato attacco possa esserci l'Iran. L'allarme è scattato nella notte di domenica quando tre veicoli sospetti che contenevano esplosivo sono stati intercettati mentre viaggiavano verso la base dell'aeronautica.
18: There's been a major incident and we need you to leave immediately.
17: Ad allertare la polizia sono stati dei residenti che avevano notato tre minivan parcheggiati in una strada di campagna. Decine di abitazioni nel villaggio di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra, sono state fatte evacuare. La base è da tempo usata anche dalle forze armate americane e da qui erano partiti aerei impegnati nel conflitto in Medio Oriente. Le persone arrestate volevano fare dei danni, ha dichiarato Donald Trump. Li tenevamo d'occhio da tempo.
15: Medio Oriente, dopo le rivelazioni sabato scorso della rivista statunitense The Atlantic, oggi anche il Wall Street Journal conferma che l'intelligence egiziana aveva avvisato il primo ministro Benjamin Netanyahu dell'attacco imminente di Hamas del 7 ottobre 2023. In studio Sara Milanese.
1: Sì, buongiorno Mattia. Lo ricordavi, nei mesi scorsi inchieste giornalistiche avevano già rivelato che gli Emirati Arabi Uniti avevano avvisato Netanyahu dell'attacco di Hamas, addirittura con una telefonata del presidente Bin Zayed a Netanyahu. Già sabato scorso, quindi, The Atlantic affermava che anche l'intelligence egiziana aveva avvisato Israele. Oggi il Wall Street Journal aggiunge un altro dettaglio cruciale. Dopo diversi avvertimenti del Cairo che erano stati ignorati, il capo degli 007 in persona, Abbas Kamel, avrebbe telefonato direttamente al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco per ribadire gli avvertimenti. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a 48 prima dell'attacco, ricostruisce ancora il Wall Street Journal. Ecco, la notizia chiaramente negli ultimi giorni e in particolare oggi trova ampio spazio sui quotidiani israeliani e investe in pieno Netanyahu durante la campagna elettorale che lo porta alle elezioni del prossimo 27 ottobre. Dobbiamo anche ricordare che tra pochi giorni sarà già un anno di cessate il fuoco a Gaza, mentre gli attacchi israeliani sulla striscia continuano e questa mattina si segnalano nuovi attacchi anche sul sud del Libano.
15: Grazie Sara. Ora la guerra in Ucraina. La Russia ha bombardato le città di Kiev e di Kharkiv. Sono stati colpiti diversi edifici residenziali. Si contano circa 20 feriti, quasi la metà bambini. In risposta, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar. Gli attacchi incrociati sono ormai quotidiani, mentre la diplomazia, nonostante vari tentativi, non riesce a far ripartire il negoziato. È in questo contesto che il Vaticano lancia una nuova missione di pace. Il cardinale e presidente della CEI, Matteo Zuppi, sarà oggi a Mosca per una visita di 3 giorni. L'iniziativa segue quella di luglio in Ucraina e ha come obiettivo far ripartire il dialogo tra i due paesi. Oggi è il giorno della verità su Giulio Regeni. A 10 anni dalla sua morte arriverà la sentenza nel processo di primo grado sull'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo. Imputati 4 uomini dei servizi egiziani rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità del Cairo. Se dovesse arrivare una condanna, però, il governo italiano dovrà chiedere all'Egitto di eseguirla. Il servizio di Alessandra Tommasi.
19: Una lotta a mani nude contro il regime. È la sintesi che la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, ha dato degli ultimi 10 anni. 10 anni dalla morte di Giulio, rapito il 25 gennaio 2016 al Cairo e ritrovato 10 giorni dopo in un fosso. Ucciso, dirà l'autopsia in Italia, da giorni di feroci torture. 10 anni in cui la famiglia ha chiesto giustizia per il ricercatore, allora dottorando a Cambridge, che in Egitto studiava il lavoro dei sindacati, e durante i quali il regime di Al-Sisi ha risposto con dei pistaggi e bugie. Non sapevamo chi era Giulio Regeni, dirà subito il ministro dell'interno. Le autorità parlano prima di un incidente stradale, poi di un'uccisione per motivi personali. Cercano capri espiatori, ma i segni sul corpo di Giulio sono inequivocabili. Tanto che la madre, Paola Defendi, dirà: su quel volto ho visto tutto il male del mondo. Serviranno le indagini in Italia, una commissione d'inchiesta e una campagna incessante perché a maggio 2021 siano rinviati a giudizio 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani: Tariq Sabir, Atar Kamel Mohamed Ibrahim, Usam Elmi e Magdi Ibrahim Abedal Sharif. Secondo la procura, Giulio è morto nelle mani dello Stato dopo essere stato sequestrato, torturato e ucciso. Ma ancora una volta l'Egitto si mette in mezzo, non dà gli indirizzi dei 4, cosa che rende impossibile la notifica degli atti. Risultato? Processo sospeso per assenza degli imputati in aula. Il processo parte davvero solo nel 2024 con il via libera della Corte Costituzionale. Oggi finalmente è attesa la sentenza di primo grado. Un primo grande passo verso verità e giustizia per Giulio Regeni.
15: È molto bassa al momento l'affluenza per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Alle 23 di ieri, nella prima giornata di voto, appena il 15% degli elettori è andato a votare per eleggere un seggio alla Camera. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora il dato era definitivo dal momento che si votava in un giorno solo. In questa tornata invece le urne sono aperte anche oggi. Fino al 15% degli elettori è andato a votare per eleggere un seggio alla Camera. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora il dato era definitivo dal momento che si votava in un giorno solo.

0: Università di Bologna.
1: Vannacci sta scommettendo in una situazione nella quale non è facile per lui andare molto forte, però si dimostra che il suo candidato riesce ad avere 7-8-10% dei voti, questo per lui sarà un segnale molto buono.
2: Di sicuro la strategia di Vannacci in questo momento è prosciugare il centrodestra e come voti ma anche come uomini, visto che il suo candidato è un uomo forte, ex di Forza Italia.
1: Deve avere delle persone da candidare che hanno già svolto una qualche attività politica, perché chiaramente lui sa molto poco di politica, questo punto è molto importante. D'altro canto non sta prosciugando soltanto in una parte della destra, inevitabilmente sta cercando di ottenere voti anche da altrove, da coloro che sono contro il sistema, e costoro si trovano in parte fra gli astenuti e in parte non piccola nel Movimento 5 Stelle.
2: A suo avviso bisognerà aspettare per capire effettivamente quale sarà la strategia di Roberto Vannacci in vista delle politiche?
1: Sì, credo che la strategia non la conosce neanche lui, che voglia prima comunque contare i voti fino al momento in cui è possibile e poi negoziare. Trattare in maniera, immagino, molto dura se si trova nella posizione di poter farsi valere con 7-8% dei voti.
0: Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice andrà a Metz per l'atteso discorso sulla pace e sul ruolo dell'Europa. L'intervento sarà alle 11, in serata poi il rientro a Roma. Ieri a Lourdes Papa Leone ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato loro il suo personale impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il pontefice ha anche ribadito con forza la posizione della Chiesa su aborto e eutanasia. Nessuno ha il diritto mai di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Questa è la posizione di Papa Leone XIV sul fine vita. Appello di Bill Gates sull'intelligenza artificiale. Il cofondatore di Microsoft ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo di guida nella regolamentazione dell'AI. Secondo Gates, tuttavia, un accordo internazionale su questa materia potrebbe essere più difficile da raggiungere di quello sulla limitazione delle armi nucleari nell'era della guerra fredda. Intanto Trump continua a minimizzare gli allarmi a poche ore dall'incontro che il presidente americano avrà con il capo di Anthropic, Dario Amodei. Nella serata americana i due ceneranno insieme alla Casa Bianca per parlare dei crescenti timori sulla sicurezza e di possibili misure per mitigare i rischi dopo le rivelazioni di Axios, secondo cui ci sarebbero state decine di migliaia di incidenti sulla sicurezza con i modelli più avanzati di intelligenza artificiale nell'ultimo periodo. Questi temi sono al centro anche di una proposta di legge presentata dal senatore democratico Bernie Sanders. Sentiamo Marco Schiaffino.
3: Si chiama Ban Artificial Super Intelligence Act ed è una proposta di legge presentata dal senatore indipendente Bernie Sanders e dal deputato democratico Greg Casar. La norma si concentra sul contrasto allo sviluppo di quella che viene definita super intelligenza artificiale, cioè quella forma di AI che potrebbe superare le capacità cognitive umane al punto di essere in grado di cancellare l'umanità. Il disegno di legge prevede pene severissime, detenzione fino a 20 anni per le persone fisiche che dovessero tentare di violare o eludere le sospensioni e divieti stabiliti dal disegno di legge, e la cosiddetta pena di morte societaria per le aziende coinvolte, cioè la loro immediata cancellazione. Non solo, il disegno di legge prevede anche una temporanea sospensione dello sviluppo delle AI avanzata e l'istituzione di un dipartimento federale per l'intelligenza artificiale che dovrebbe monitorare i sistemi in tutte le fasi del ciclo di vita, individuare capacità pericolose e rimuovere funzionalità a rischio, come la manomissione dei comandi di spegnimento o la conduzione di attacchi informatici non autorizzati. Visti i rapporti di potere in Parlamento, salvo sorprese in occasione delle elezioni di midterm, l'approvazione di un simile disegno di legge è altamente improbabile, soprattutto considerate le posizioni oltranziste di Donald Trump sul tema AI. La mossa di Sanders però si presta a un piano di lettura più sottile. La legge somiglia molto a ciò che è stato chiesto recentemente da alcuni dei protagonisti del settore, come il CEO di Anthropic Dario Amodei e quello di OpenAI Sam Altman. In buona sostanza, potrebbe rappresentare un efficace cavallo di Troia per riportare le big tech statunitensi nell'orbita democratica dopo la fuga a destra seguita al secondo mandato Trump.
0: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Sara Milanese. Le notizie tornano più tardi alle 8:30. Grazie e a tutti una buona serata.
4: Popolare Network.

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No,
0: mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
4: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
5: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
6: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
7: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
6: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
7: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
6: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
7: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
6: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme.
7: Vi aspettiamo!

0: Presto, presto.
1: Le notizie appena sveglie.
2: Here we go.
3: Rieccoci in onda alle 7.48 di lunedì 28 settembre, questo è Presto Presto, noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni oggi aprono sui tagli al costo del carburante, come La Stampa che titola IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, Repubblica invece carburanti benzinai antisconto.
1: Il Messaggero, carburanti ai massimi dopo Eni, si muove IP da oggi, tetto ai prezzi. Vedremo che non è proprio così. La levata di scudi dei piccoli distributori, invece per il giorno carburanti a effetto sconti, ma tir e taxi sciopero.
3: Libero, un pieno di sconti. IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti da oggi in tutti i suoi distributori. Meloni dice segnale importante di attenzione alle famiglie. La sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Domani effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza.
1: Secondo il Corriere della Sera c'è questa svolta delle compagnie, aiutare subito i clienti, ora in Italia è coperto il 40% del mercato, il governo in pressing sulle grandi raffinerie, ma il nodo alla riduzione del fabbisogno di petrolio, Giorgia Meloni forse è l'ultimo spiaggia, però è una spiaggia in Azerbaigian, perché nel suo comunicato stampa è un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane. Desidera ringraziare il presidente dell'Azerbaigian, proprietario di IP, per il segnale d'attenzione che rafforza la cooperazione, anche il presidente della società petrolifera dell'Azerbaigian, però alle pompe IP non ci sarà un price cap, dice, scrivono Fausta Chiesa e Claudia Voltattorni, perché, come nel caso di Eni, ma un impegno a tenere i prezzi più bassi, come si legge in una nota del gruppo IP.
3: Sì, sarà a partire da oggi e sarà per 30 giorni. Su Repubblica, Rosaria Amato intervista Bruno Bearzi, che è il presidente dei benzinai che aderiscono a Confcommercio, e dice solo i big possono ridurre tanto. Dice si tratta di uno svantaggio competitivo che potrebbe anche essere valutato come abuso di posizione dominante. L'associazione dei distributori di carburante che fa capo a Confcommercio ha convocato per oggi il Consiglio nazionale per valutare l'impatto della decisione di Eni, seguita da IP, di fissare un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Dice Bearzi, di solito ogni gestore ha un margine di guadagno compreso tra 3,5 e 4 centesimi. Il taglio annunciato quindi causerà delle perdite. Solo le società petrolifere integrate verticalmente, che quindi hanno nel loro core business tutta la filiera, dall'estrazione alla distribuzione, possono fare operazioni come quella annunciata da Eni. Gli altri, che acquistano carburanti da rivendere in convenzione e costituiscono il 50% della rete, non sono nelle condizioni di praticare un prezzo inferiore e quindi subiranno una diminuzione delle vendite. Ricorda un caso di qualche anno fa, quando Eni adottò un analogo provvedimento, i suoi distributori hanno venduto molto di più, ma siccome la rete di rifornimento rimane la stessa, a un certo punto molti impianti sono rimasti a secco e questo ha causato disservizi e problemi a cascata.
1: Sole 24 ore, gli investimenti, i giovani sono contrari al rischio, risparmi nei conti correnti, il denaro degli under 35 resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità, ma vorrei anche vedere, anche perché è pochissimo e lo tengono lì per ogni evenienza di spesa. In realtà dal Sole 24 ore vi segnaliamo una questione che ha a che fare col tetto, ma quello sulla testa, la casa resta al centro delle scelte, eredi d'impresa in prima linea, inoltre il 36% degli under 24 indica l'immobiliare come suo obiettivo di investimento, mentre secondo UBS nei prossimi 20 anni saranno trasferiti 70.000 miliardi di euro di ricchezza, di cui 7.650 miliardi passeranno da un coniuge all'altro, mentre il grosso arriveranno alle generazioni successive, come con le case. Le case sono la ricchezza delle famiglie italiane e oltre la gran parte detenuta da persone over 70.
3: La ricchezza è anche un po' la salvezza di molte famiglie. Oggi su Repubblica due storie accumulate da questo fattore. Una è la storia di Chiara Migliori, 52 anni, maestra di sostegno, che dice che lavora da 16 anni a stipendio base, però dice i veri poveri sono i miei allievi, e che dice che ringrazia ogni giorno sua nonna per aver comperato la casa in cui vive. L'altra storia è quella di Gabriella, 27 anni, laurea, un lavoro, la racconta Concita De Gregorio. Gregorio. Ed è molto simile perché dice: mi chiamo Gabriello, 27 anni, una laurea, un lavoro, faccio la barista in un pub, di giorno studio per il dottorato. Qualche giorno fa è morta mia nonna. Mia madre non c'è stata mai, sono cresciuta con lei. Ho parlato al suo funerale, le ho detto grazie di tutto. Poi ho preso le chiavi e sono andata al paese, a casa sua, che ora è casa mia. Il mazzo ha un portachiavi con la forma del Vesuvio, che nonna era andata a Napoli in viaggio di nozze. 30 chilometri di viaggio, l'ha raccontato tutta la vita. Ho sentito una specie di vergogna entrando, un misto di pudore e rabbia. Niente mi aveva mai avvicinato prima alla possibilità di avere una casa come la morte della persona che ho più amato al mondo. Non il lavoro, non i sacrifici, lo studio, niente. Ho pensato, è così per tutta la mia generazione. La speranza di avere un posto dove vivere, il nostro posto, non dipende da noi, ma dalla morte di qualcuno che amiamo. Se abbiamo fortuna, certo, se avevano una casa da lasciarci. Io avrei preferito un altro finale per questa storia. Avrei preferito avere una nonna viva e una casa dove invitarla a cena. Si parla di esclusione abitativa in questo articolo e dice che tocca tutti gli ambiti della vita il fatto che non ci sia più casa, come se non ci fosse più spazio per chi arriva e dunque la fine del futuro. E dice sempre: Gabriella, mi guardi intorno e vedo solo gente che sta peggio, guerre, macerie, non è facile avere 20 anni e poi 30 in un mondo che non cresce ma affonda, non fiorisce, brucia, siamo tutti coperti di cenere e quindi che fortuna, no?
1: Corriere della Sera, Europa, l'attacco sventato, allarme terrorismo in Gran Bretagna, Trump volevano fare grossi danni, esplosivo vicino a una base RAF, Royal Air Force, usata però dagli Stati Uniti per la guerra in Iran, 5 arresti, hanno legami con Teheran, i giornali un po' speculano perché in realtà la polizia inglese ancora non ha detto tutto, ci sono le foto dei 5 mezzi nudi perché verificano che non abbiano esplosivi addosso, i furgoni, insomma l'inchiesta è in corso per questo allarme possibile attentato a una base aerea usata dagli Stati Uniti.
3: Antonello Guerrera su Repubblica ricostruisce come è stato sventato questo attentato e dice: non è successo perché un'anonima contadina del villaggio di Welford, già incensata eroina dai media, nella notte tra sabato e domenica è tornata tardi a casa, a mezzanotte passata, e ha visto i 5 sospetti in paese. Alcuni indossavano dei passamontagna, altri sembravano medio orientali, e ho accelerato puntandogli le luci e si sono spaventati, racconta alla Press Association. Non è ancora chiaro che guaio sarebbe potuto accadere. I 5 sono incarcerati in base al Terrorism Act del 2000 e quindi possono essere trattenuti dalle autorità per 2 settimane invece delle usuali 24 ore. Nella pagina di fronte Gianluca Di Feo racconta di quella base, Fairford, rampa di lancio dei bombardieri americani che hanno devastato l'Iran. Pare che nelle prime 5 settimane da quella base siano stati colpiti 30.000 siti iraniani, tutto pianificato da Palantir, ma dopo questo tentativo di assalto l'allerta è stata estesa a tutte le basi europee, dalla Germania al Belgio, alla Grecia e alla Bulgaria, e controlli anche in Italia.
1: Il Fatto Quotidiano, l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot. Di chi si sta parlando? Si sta parlando di Mikhailo Fyodorov, che sui social annuncia: stiamo lanciando l'esercito dei robot, diventato, lo sapete, consulente anche del ministro della difesa Crosetto, annuncia che il successo dell'esercito dei droni avverrà sicuramente perché entro 6 mesi si potrà neutralizzare un soldato nemico, entro 1 anno lanciare gli assalti dalle posizioni avversarie senza fanteria ma con i robot, insomma un futuro, anzi un presente distopico. Il secondo approfondimento del Fatto Quotidiano: riarmo made in UE, in Unione Europea no, gli acquisti sono quasi tutti dagli USA, è un'inchiesta di Investigative Europe che dice fondamentalmente così: 2/3 delle importazioni di armi europee e la maggior parte dei piani di acquisti coinvolgono gli Stati Uniti, i progetti europei sono rari o per lo più rimangono a livello di intenzioni. Per fare un esempio, Polonia e Germania hanno destinato 72 miliardi di dollari a contratti legati agli Stati Uniti solo quest'anno, la Svizzera e la Finlandia mostrano che la dipendenza più profonda è il 90% dei loro appalti è legato alle piattaforme statunitensi.
3: Sul Foglio si parla del viaggio del Papa in Francia, il Papa e l'immoralità dell'eutanasia, ciò che è legale non è necessariamente morale, ha detto Leone XIV davanti ai malati di Lourdes. Su Repubblica, ma anche sulla stampa e altri quotidiani, invece si racconta più quello che l'incontro che Papa Papa Leone ha fatto con i sopravvissuti agli abusi dei sacerdoti, il Papa con le vittime di abusi, impegno a che non si ripeta una donna abusata dall'abbé Pierre, i preti amici di famiglia, il parroco, il direttore corale, il capo scout e poi per occasione il vescovo di Lourdes ha coperto i mosaici realizzati sulla facciata e i portoni della Basilica da Marco Rupnik, il sacerdote sloveno e artista rinomato sotto processo in Vaticano per le denunce di abusi e violenze di numerose donne.
1: Invece giornale La Verità, ma forse abbiamo il tempo di guardare anche il sondaggio della stampa sulla scuola,
3: sì.
1: Ma dicevamo il giornale La Verità ce l'hanno coi giudici, giudice di Ranucci, gelo dei magistrati, il ricorso per riprendersi il programma, invece La Verità, i servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena e poi diciamo altri temi.
3: Allora, la sostanza del sondaggio di Alessandra Ghisleri sulla stampa oggi è che il 56,9% approva la stretta, cioè il tetto degli studenti stranieri nelle classi, l'80,7% dice sì al divieto di burka, però ecco, il 51% chiede sostegno in classe e mediatori culturali. La differenza sta tra il livello simbolico e quello operativo, cioè quando la domanda è astratta e colpisce un po' la pancia e invece la testa quando la domanda chiede di gestire davvero qualcosa, e qui emerge appunto la chiave di lettura dell'intero sondaggio, dove la politica continua a cavalcare il primo livello, quello identitario, perché è quello che si presta allo scontro e al titolo in una campagna elettorale, mentre il problema che i cittadini segnalano è quasi sempre il secondo, quello pratico organizzativo non identitario, e quindi sì al tetto ma soprattutto sì a strutture e insegnanti per gestire.
1: Una bella fotografia, no? Dei temi e della politica. 8:00 è lunedì.
3: Ah, quindi passiamo la linea a Rights Now, il settimanale della Fondazione dei Diritti Umani di Danilo Di Biasio. Noi torniamo più tardi con i nostri approfondimenti.
0: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang Forum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
4: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
5: Io la svilupperò in una Popolaroid.
4: E io vi chiederò com'è andata.
5: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
4: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
4: Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
7: Perché la legge elettorale di Meloni, in discussione in questi giorni, rientra in una trasmissione sui diritti umani? Pensateci un secondo. Se una minoranza può impadronirsi della maggioranza del Parlamento, potrebbe votarsi le proprie leggi e addirittura decidere la composizione della Corte Costituzionale e di tutti gli organi di garanzia, dalla magistratura al Quirinale. Per questo motivo vi segnaliamo l'iniziativa, dalla parte della Costituzione, che si tiene oggi alle 17 alla Camera del Lavoro di Milano. Il parterre è quello delle grandi occasioni, costituzionalisti, magistrati, giornalisti, storici, associazionismo, sindacati. Tra i tanti speaker abbiamo individuato Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia.
8: Rischia senz'altro di essere il detonatore perché vuole introdurre nei fatti quel premierato che era già stato respinto e che Fratelli d'Italia aveva promesso già durante la campagna elettorale. È una modalità di concepire il potere, la rappresentanza, la democrazia molto problematica, perché significa che non si vede la legge elettorale per quello che dovrebbe essere, naturalmente la conta dei voti, la distribuzione dei seggi e anche stabilire in quale misura il voto debba rappresentare la pluralità politica esistente. E invece in questo caso si vuole comprimere questo percorso che nelle democrazie spesso è anche lungo, proprio perché bisogna essere in grado di dialogare con l'opposizione, non trasformarla in modo identitario in un noi e un loro, dove qualcuno deve vincere e deve vincere a tutti i costi, anche quando non ha effettivamente il mandato degli elettori.
7: Questa legge elettorale è come una palla da bowling, può fare strike e colpire tutti i birilli, in questo caso i contrappesi democratici del potere esecutivo. Di fronte a questo pericolo, iniziative con solo professori non rischiano di apparire elitarie? Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia, ci ricorda com'è andata con il referendum contro la magistratura.
8: Anche quando abbiamo fatto la campagna referendaria contro la riforma cosiddetta della magistratura, pareva ci fosse questo rischio. Quello che è successo, secondo me, è stato straordinariamente importante e anche rassicurante, perché in tutte le città si sono creati comitati, gruppi di lavoro che hanno cominciato a produrre un'esperienza di autoformazione democratica, studiare non solo la parte che riguardava la magistratura e più direttamente la riforma, ma anche la ratio che stava dietro a questa volontà dell'esecutivo. Io sono convinta che si possa e che si debba ripetere.
9: حقوق الإنسان.
10: سخويات إزراخ.
11: حقوق بشار.
12: права человека.
13: права людини.
14: mga karapatang pantao.
15: Menchuan.
16: derechos humanos.
17: direitos humanos.
18: les droits de l'homme.
19: diritti umani.
20: Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org.
7: Un presidente che cammina in mezzo ai cadaveri con la faccia soddisfatta. E Abelardo Della Espreglia, un estremista di destra, che ha vinto recentemente le elezioni in Colombia. E come un nuovo Macbeth sembra gustarsi questo sangue con cui ha iniziato il suo mandato. Sentiamo Andrea Cegna.
21: 23 terroristas dados de baja.
22: El gobierno para comunicar sus resultados operacionales exhibe
23: 23 sacchi bianchi allineati a terra e il presidente della Colombia che ci cammina in mezzo. Dentro ci sono i corpi di presunti appartenenti alle dissidenze delle FARC, uccisi durante un'operazione militare nel Guaviare. Abelardo Della Espreglia, insediatosi da poche settimane alla presidenza, sceglie per raccontare la sua Colombia. Non ricordo di aver visto un presidente camminare tra i morti e sentirsi orgoglioso, risponde Iris Marín, difensora del pueblo. Un giudice di Bogotà ha poi ordinato di ritirare quelle immagini dai social istituzionali. Non è soltanto una questione di immagini. Con Della Espreglia cambia la politica con cui lo Stato colombiano affronta il conflitto armato. La paz total di Gustavo Petro è stata archiviata. Diversi tavoli di dialogo sono stati chiusi, sono stati revocati i negoziati con l'ELN, l'Ejército Gaetanista e la Coordinatora Nazionale Ejército Bolivariano. Al posto della negoziazione tornano al centro operazioni militari, bombardamenti e la prospettiva del sommetimento, la resa dei gruppi armati alla giustizia. Eppure la Colombia arriva a questo cambio di rotta con una crisi umanitaria già aperta. Solo nei primi sei mesi del 2026 quasi 16.000 persone sono state coinvolte in sfollamenti forzati di massa e quasi 65.000 sono rimaste confinate nei propri territori. Sono numeri della stessa Defensoria del Pueblo, ma c'è un'altra Colombia che rischia di sparire dietro quei sacchi bianchi. È quella dove si continua a morire perché si difendono i diritti umani, la terra, l'acqua e i territori, dove la violenza dello Stato e delle forze di polizia e le violazioni dei diritti fondamentali attraversano da decenni quello che viene chiamato conflitto. Il dito e i media, guidati dal nuovo governo, indicano i gruppi guerriglieri e i loro morti, mentre fuori dall'inquadratura rimane una violenza sistemica che gli accordi di pace del 2016 avrebbero dovuto contribuire a disinnescare, perché la pace in Colombia non è mai stata soltanto far deporre le armi alla guerriglia, significa anche cambiare le condizioni che continuano a produrre violenza, la lotta per il controllo del territorio e il suo sfruttamento. Ed è forse proprio quello che quei 23 sacchi bianchi, esibiti come un trofeo, impediscono di vedere.
7: Grazie ad Andrea Cegna, che potete seguire, e potendo anche sovvenzionare, sulla newsletter Il Finestrino, che trovate su Substack.
12: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
7: Là c'è la guerra, la distruzione, la fame, l'ingiustizia. Qui ci può essere perlomeno dialogo? Ogni giorno ci provano associazioni come Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, e LEA, Laboratorio Ebraico Antirazzista. Il prossimo 5 ottobre, dalle 18, al Teatro Elfo Puccini di Milano, questo dialogo prenderà la forma di un incontro a più voci, con ebrei, israeliani e italiani, con palestinesi e italo-palestinesi, che si confronteranno. Il titolo dell'evento è una saggia provocazione: sostituire il problematico slogan «dal fiume al mare» con «tra il fiume e il mare». Perché? Lo chiediamo ad una delle organizzatrici, Eva Schwarzwald.
15: Proprio per dichiarare che in quel «dal fiume al mare» c'è un livello di tensione, chiamiamola tensione, eccessivo, che mira un po' anche a fare a radere al suolo tutto ciò che c'è dal fiume al mare. Per noi Mai Indifferenti, siccome assistiamo alla come dire espulsione e restringimento della terra sotto i piedi dei palestinesi, oltre che la loro uccisione quotidiana, con questo tra il fiume e il mare vogliamo affermare che di popoli ce ne sarebbero due. Alcuni hanno una terra comoda e ben tutelata, gli israeliani. Altri vengono quotidianamente fatti scomparire. Ecco, vorremmo dire che invece, secondo noi, ci vuole una terra dove possano convivere, dove possano stare insieme e avere delle leggi che li difendano entrambi e che ci sia fatta giustizia.
7: Protagonisti dell'incontro: Gad Lerner e Guida Tamimi, Matteo Puccerelli, Micol Mehnaghi, Najat Al-Arabi e Stefano Levi Della Torre e molti altri ancora. Poi un'intervista alla giornalista Amira Haas. Abbiamo chiesto a Eva Schwarzwald di Mai Indifferenti se malgrado questi tanti ospiti dialoganti si sentono ancora comunque una minoranza.
15: Sicuramente ci sentiamo una minoranza, questo non c'è dubbio, però incominciamo a vedere qualche segno di apertura ulteriore, per esempio dal mondo palestinese, nel senso che si è ampliato un po' il raggio delle persone che accettano volentieri di venire a dialogare con noi. Ci siamo già incontrati, ma diciamo che questa volta lo vogliamo fare con maggiore forza.
7: Specularmente nel mondo invece della comunità ebraica?
15: Nel mondo della comunità ebraica è più complessa la vicenda, perché come sapete, sanno gli ascoltatori, probabilmente è una comunità che mira molto a destra. Che poi dentro la comunità ci sia qualcuno che sta un po' aprendo gli occhi, forse anche perché di fronte a quello che accade quotidianamente in Cisgiordania e Gaza è difficile continuare a dire che non c'è massacro, che non c'è genocidio, che non c'è pulizia etnica. Quindi io sono sicura che più ebrei di quanti abbiano il coraggio di uscire allo scoperto cominciano ad avere anche qualche perplessità morale interiore.
7: Ricordiamo l'appuntamento 5 ottobre dalle 18 al Teatro Elfo Puccini di Milano, biglietto a 5 euro, meglio prenotarsi. Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.

0: Resto presto. Le 8 e 13 di lunedì 28 settembre, qui presto presto a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, il momento degli approfondimenti. La notizia l'avete probabilmente sentita anche al giornale radio oggi. La prima corte d'assise di Roma decide sul processo, sul caso Regeni. Insomma, la richiesta è quella di un ergastolo per uno degli agenti segreti egiziani, 17 e mezzo per anni e mezzo per gli altri tre imputati. La vicenda processuale è stata lunga, insomma durata 10 anni, complessa anche per i rapporti tra lo Stato italiano e quello egiziano, gli insabbiamenti, i depistamenti, chiamiamoli così, non mi viene altro modo di dirlo. La ricostruiamo insieme a Laura Cappon, giornalista che ha seguito il caso da vicino, in particolare per diversi programmi di approfondimento della RAI. Buongiorno Laura.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ma questa sentenza che attendiamo per oggi, come viene accolta? Si può dire che risponde alla richiesta della famiglia, insomma, anche della società di verità e giustizia, o lascia ancora in sospeso qualcosa?
1: È chiaramente una cosa parziale, perché prima di tutto, ricordiamolo, questi imputati non ci sono. Anzi, la loro assenza, la loro irreperibilità, di loro non sappiamo neanche i domicili, aveva quasi portato il processo italiano a fermarsi, anzi l'aveva fermato, e poi una sentenza della Corte Costituzionale ha deciso con una norma praticamente ad hoc di farlo proseguire, perché questi quattro agenti dei servizi di sicurezza egiziani hanno un nome, ma non hanno gli indirizzi, non abbiamo gli indirizzi, di molti non c'è neanche l'esatta data di nascita, e non esistono in Italia, sono in Egitto, e probabilmente questa condanna non influirà sulla loro vita.
0: Sarà puramente formale.
1: Sarà puramente formale, ma la cosa credo ancora più complicata di questo processo è che vengono condannate quattro persone che fanno parte sì di un sistema, ma in realtà andrebbe condannato tutto il regime egiziano. Certo. Cioè loro hanno agito dentro una cornice di repressione estrema che continua in Egitto. Ci sono minimo 60.000 detenuti politici, la tortura è endemica nelle carceri egiziane, e non sono quei quattro nomi che bastano. È un piccolo riconoscimento, capisco che la famiglia abbia bisogno di, almeno da parte del proprio Stato, del governo in particolare, insomma in Italia anche il governo italiano ha cercato in tutti i modi di far andare avanti questo processo, i vari governi che si sono succeduti in questi 10 anni, ricordo un tentativo addirittura dell'allora ministra della giustizia Cartabia, che alla ricerca disperata di questi indirizzi per poter notificare agli attuali imputati la fine delle indagini e il rinvio a giudizio, addirittura tentò di fare una visita diplomatica al Cairo, tra l'altro visita che le fu negata. E questo è solo uno dei tanti episodi di non collaborazione della giustizia egiziana, per cui ricordiamo il caso è chiuso ormai da diverso tempo, da circa il 2021, perché l'Egitto continua a sostenere la solita versione che tenne dall'inizio del caso, cioè che Giulio è stato ucciso da una banda di rapitori stranieri. In Egitto non è mai esistita una banda di rapitori stranieri.
2: E quindi, diciamo, non c'è stato nessun tipo di avanzamento, di cedimento, di apertura di un qualsiasi spiraglio, nemmeno con i terribili giochini dei capri espiatori e cose terribili, è stato un monolite. Da un punto di vista invece, secondo te Laura, della giustizia italiana, uno spiraglio tra virgolette è stato invece fatto, appunto è stata tentata una strada almeno della verità possibile. La ricostruzione fino adesso è stata una ricostruzione considerata credibile nonostante tutte le difficoltà che ci hai descritto.
1: Sì, lo è grazie a un lavoro ciclopico delle autorità italiane che hanno praticamente lavorato da sole le carte trasmesse dalla Procura del Cairo negli anni sono delle carte praticamente non valide a livello processuale. Ci sono diversi problemi, ci sono stati diversi problemi nel fascicolo delle indagini, ovviamente tra cui il fatto che molti interrogatori di queste persone che adesso appunto sono imputate nel processo italiano sono state sentite per esempio come persone informate sui fatti e non come indagati, ma soprattutto i loro interrogatori con poche non tutte le generalità che servono per fare appunto un processo e per far valere quella testimonianza a livello giudiziario sono scritti a mano su dei fogli a protocollo, cioè quello che è arrivato dal Cairo è qualcosa di quasi diciamo io l'ho definito quando vidi le carte dell'inchiesta le ho definite allucinanti per gli standard del caso, per l'importanza di questo caso e per insomma quello che insomma non ci hanno mai voluto in realtà. Non hanno mai voluto collaborare, quelle carte sono l'emblema. A livello italiano si è fatto un lavoro, ovviamente anche a livello di intelligence, a un certo punto, a ridosso nel 2021, a ridosso della chiusura delle indagini, perché scadevano i termini per il rinvio a giudizio, sono appunto stati trovati 5 testimoni che sono anonimi, sono chiamati, diciamo, nominati con le lettere dell'alfabeto greco, lì ci sono delle testimonianze decisive, ma ripeto, 4 persone non bastano.
0: Certo.
1: Non bastano anche le persone che verranno condannate, non bastano affinché quello che succede in Egitto non si ripeta. Non ci sarà mai una condanna a livello di un tribunale per i diritti umani internazionale, per esempio la Corte africana avrebbe potuto se l'Italia subito avesse pensato di ricorrere alla Corte africana, cosa che non ha fatto, avrebbe potuto perlomeno ricevere una condanna a livello internazionale. Verranno condannate delle persone che sì, fanno parte di un regime ma non sono quelli che comandano, sono responsabili della morte di Giulio ma non sono tutti, cioè tutti quelli che sono responsabili della morte di Giulio non sapremo mai, noi sappiamo solo un pezzo. Certo, è consolante perché per una famiglia e per chi non conosce l'Egitto è utile che insomma si condannino 4 persone, ma 5 persone quante saranno? Una all'ergastolo e ovviamente le altre a 17 anni, pene che non sconteranno mai, però non basta neanche a rivelare completamente la verità, perché in realtà poi in fondo chi ha ordinato di uccidere Giulio noi non lo sappiamo, non è possibile che un cittadino italiano sia rimasto ucciso senza che le massime cariche dello Stato siano state informate su una cosa del genere. Questa cosa il processo non la spiega, perché ci mancano ancora degli elementi su queste dinamiche. Queste cose non le sapremo mai.
0: Eh sì, queste cose non le sapremo mai, è una frase lapidaria, ma insomma Laura Capone conosce molto bene l'Egitto e il Cairo, insomma ha studiato anche lei più o meno negli anni in cui anche Giulio Regeni studiava da quelle parti. Ti ringraziamo tantissimo Laura Capone, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Buona giornata.

0: Continuiamo a parlare del caso Regeni, della sentenza attesa oggi dalla prima corte d'assise di Roma. Laura Cappon ci diceva che appunto è una sentenza senza gli indirizzi degli imputati. Nonostante questo, insomma, per avere la verità su Giulio Regeni è stata fatta una campagna lunga 10 anni, l'ha fatta Amnesty, era quella degli striscioni gialli che abbiamo visto tutti, verità per Giulio Regeni. Noi siamo al telefono con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia. Buongiorno Nuri.
1: Buongiorno a te.
0: Buongiorno. Con te vorremmo un po' parlare dei rapporti tra il governo italiano e l'Egitto, insomma, dopo che nei giorni scorsi il ministro degli esteri Tajani ha incontrato il presidente Al-Sisi e la sensazione è che si voglia dire siamo arrivati ad una conclusione, a posto così, i rapporti adesso continueranno ad essere buoni. In realtà come sono i rapporti tra l'Italia e l'Egitto?
1: Il problema è che sono proprio buoni.
0: Buoni.
1: In questi 10 anni l'Italia ha voluto affermare un principio molto negativo, e cioè che la politica condiziona l'esito delle vicende sui diritti umani, mentre dovrebbe essere il contrario. Da un lato al Cairo c'è stato sempre in questi 10 anni un unico leader, Al-Sisi, dall'altro a Roma ce ne sono stati 7, e ciascuno dei 7 governi ha ribadito l'importanza dei rapporti con l'Egitto da un punto di vista politico, militare, economico, di contenimento dell'immigrazione, tante altre cose, meno che subordinare questi rapporti alla situazione dei diritti umani all'interno del paese e naturalmente alla storia di cui stiamo parlando stamattina, che è di una gravità spaventosa. Quindi io mi auguro che venga ribadito quello che le organizzazioni per i diritti umani stabiliscono attraverso la sentenza di oggi, cioè che i diritti umani devono condizionare le relazioni. E io non credo poi che tutto da oggi sarà a posto, se non altro perché poi in caso di condanna l'Italia a un certo punto dovrà chiedere al governo egiziano di inviare le persone condannate. E quindi non so se esattamente sarà tutto a posto, si potrà definire chiusa questa storia terribile.
2: Come si sono comportati? Io stavo guardando un dato, Riccardo Nuri, ovviamente il più semplice, gli interscambi commerciali tra Italia e Egitto. Siamo il primo partner europeo egiziano, 6 circa miliardi di euro in crescita ulteriormente anche quest'anno. Come si sono comportati il Ministero degli Esteri nel caso specifico? A seconda dei diversi governi, c'è stato qualche accenno, qualche cambiamento o sempre proni alla realpolitik dei 6 miliardi di interscambio?
1: Ma c'è stata una blanda eccezione quando per un anno o poco più, tra il 14 e il 15, venne ritirato l'ambasciatore italiano al Cairo, poi venne rimandato con motivazioni risibili, cioè che sarebbe stato meglio così per lo sviluppo della vicenda legata a Regeni e la sua conclusione positiva. Così evidentemente non è stato, e se lo sarà non sarà per merito della Farnesina. Al di là poi dell'aspetto rapporti economici, che certamente sono importanti, ma poi neanche tanto sotto traccia c'è tutto il discorso che ha definito via via l'Egitto un paese sicuro, nel quale si devono rimandare senza alcun problema persone che dall'Egitto sono scappate e dal quale non c'è ragione di venire in Italia fondamentalmente. Quindi questo è un altro tema importante sui diritti umani. L'Egitto paese sicuro è un'affermazione che non sta in piedi, eppure tutti gli ultimi governi hanno sostenuto questa idea che è un paese sicuro, amico, col quale va tutto bene.
0: Ma al momento ci sono altri casi di contenzioso tra l'Italia e l'Egitto, appunto per motivi di legalità e di diritti di cittadini italiani in Egitto? Io ricordo quello di Nessy Guerra, della giovane italiana con figlia sposata con un egiziano più o meno prigioniera ai domiciliari.
1: Sì, c'è questa vicenda, poi c'è l'altra di Passeri, che mi pare sia condannato in primo grado per reati di droga, su cui ovviamente sono storie molto diverse, su cui la Farnesina dice che sta lavorando. Io non ho motivo per credere che non lo stia facendo. Il punto però è sempre quello di dover quasi chiedere, no, supplicando che si rispettino le norme internazionali sui diritti umani. Io ricordo quando nel corso di questi 10 anni primi ministri o ministri degli esteri o anche dell'interno andavano al Cairo e appena tornavano subito dicevano no, ma io ho sollevato la questione Regeni, e non si sapeva mai dall'altra parte cosa era stato risposto, però mica ce lo dicevano.
2: Sì, forse questo è il dato più incredibile, l'omertà anche nei confronti dei cittadini nostri, cioè di cittadini italiani, cioè la mancanza di ma anche semplicemente di coraggio, cioè di dire la questione Regeni è una questione che si affronta nei tribunali, non la politica non l'affronta, appunto, finito. No, forse sarebbe stato più chiaro che continuare ad alimentare questo giochino, perché noi non sappiamo niente di quello che hanno detto gli egiziani, Nuri.
1: Ma sappiamo dal punto di vista processuale una cosa molto, molto chiara, e cioè che è stata affermata più riprese l'indisponibilità delle autorità egiziane a fornire i domicili dove recapitare gli atti giudiziari. E meno male che poi la Corte Costituzionale ci ha pensato a interpretare un articolo del codice penale sui processi in contumacia, se no questo processo non ci sarebbe stato. Ecco, l'idea che dal Cairo dicano non vi diamo gli indirizzi, non si pretende di averli, questo testimonia ancora questa politica un po' supina. Questo fatto è semplicemente irreale, no? Che non si possa avere gli imputati in presenza perché lo stato di appartenenza non consegna gli atti o non fa sapere dove devono essere indirizzati. La dice lunga.
0: Sì, la dice lunga. Noi ringraziamo tantissimo il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri, grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Sono arrivate le 8:30, è il momento del giornale radio, noi torniamo tra qualche minuto.
3: Popolare Network.

0: 7.31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Da oggi entra in vigore per un mese il tetto ai carburanti deciso da Eni. Nei distributori della compagnia petrolifera nazionale il prezzo della benzina sarà al massimo di 1,99 euro e quello del diesel di 2,19 euro al litro. Sulla scia di Eni, ieri anche IP ha annunciato che calmiererà i prezzi, non ci sarà un tetto, ma i costi saranno ridotti tenendo conto delle diverse esigenze della filiera. Giorgia Meloni ora punta su Kuwait, l'azienda che possiede in Italia quasi 3.000 impianti. In queste ore si parla di una possibile chiamata di Meloni all'Emirato del Kuwait per ottenere il via libera.
1: In Thailandia sono almeno 8 le vittime delle alluvioni causate dalle violente piogge che da metà settembre stanno colpendo soprattutto le regioni centrali e orientali del paese. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità. Oltre 500.000 di persone interessate dalle inondazioni che si sono registrate in 25 province. Le piogge si stanno attenuando, ma i livelli dei principali canali restano elevati e c'è il rischio di nuovi allagamenti.
0: In Ucraina hanno causato almeno 2 vittime e decine di ferite gli attacchi aerei russi che nella notte hanno colpito diverse città del paese, in particolare Kiev e Kharkiv. Le difese aeree avrebbero intercettato oltre 120 dei 165 ordigni lanciati dall'aviazione russa. Le autorità avrebbero anche fermato i treni in partenza dalla capitale per far evacuare i passeggeri nei rifugi sotterranei. In risposta, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar. A Mosca oggi è atteso il cardinale e presidente della CEI, Matteo Zuppi, inviato dal Vaticano. La sua visita durerà 3 giorni e l'iniziativa segue quella di luglio in Ucraina e ha come obiettivo far ripartire il dialogo tra i due paesi.
1: L'Arabia Saudita torna a fare pressione sulla Casa Bianca affinché intervenga nel conflitto in Yemen. Il ministro degli esteri saudita è arrivato a Washington per colloqui con il segretario di Stato americano Marco Rubio. I due discuteranno dei rapporti bilaterali mentre continuano gli scontri tra gli Houthi yemeniti e i lealisti supportati da Riyadh. Washington finora ha rifiutato di lanciare attacchi pur accettando di fornire supporto di intelligence e assistenza nell'individuazione degli obiettivi.
0: Molto bassa al momento l'affluenza per le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Alle 23 di ieri sera, nella prima giornata di voto, appena il 15% degli elettori è andato a votare per eleggere un seggio alla Camera. Si vota fino alle 15 di oggi pomeriggio. Per la destra il problema è la concorrenza di Roberto Vannacci alla prima prova politica nazionale, con la possibilità di eleggere un suo deputato. Un buon risultato permetterebbe a Vannacci di rivendicare un ruolo determinante a destra in vista delle prossime elezioni politiche.
1: Terzo giorno consecutivo di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La sospensione di arrivi e partenze prevista per mezzogiorno di oggi è stata prorogata fino a mezzanotte. Lo ha fatto sapere la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
0: E 34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa!
3: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Resto presto. Rieccoci alle 8:36 con Presto Presto Radio Popolare. Partiamo da una notizia che insomma ci ha colpito nel fine settimana, l'avrete sicuramente sentita nei giornali radio, si svolgeva in Irlanda del Nord a Porta Down, per un caso che un po' ci rimandava indietro nel tempo ai Troubles che insomma per 30 anni hanno visto lo scontro tra i protestanti e i cattolici nell'Irlanda del Nord. Il caso era la volontà della Orange Order, questa organizzazione a favore della permanenza del Regno Unito, di fare un percorso che di fatto le era stato vietato per 28 anni lungo questa strada, Garvaghy Road, dal forte valore simbolico perché abitata soprattutto da repubblicani cattolici. Noi ne parliamo insieme a Riccardo Michelucci, che è giornalista e studioso dell'Irlanda e autore di diversi libri sul conflitto anglo-irlandese. In particolare nel 2025 per Milieu è uscito Il giorno in cui morì la musica, un libro sull'attentato del 1975 in cui furono uccisi musicisti del più popolare gruppo rock del paese, la Miami Show Band. Buongiorno Michelucci.
10: Buongiorno a tutti e a tutte.
9: Eravamo rimasti appunto a questo cordone di repubblicani che bloccavano la strada, l'accesso a Garvaghy Road sotto la pioggia incessante.
11: E come con la polizia che gli diceva: sarete arrestati, scioglietevi, e loro rimanevano lì fino a notte.
9: E come è finita?
10: E dunque è stata una lunghissima giornata che è arrivata fino alla notte, perché diciamo l'autorizzazione che loro avevano ottenuto dall'alta corte di Belfast, che è stato un po' la pietra dello scandalo, no? Che ha riaperto questo caso dopo quasi 3 decenni, come dicevate voi, questa autorizzazione terminava a mezzanotte, quindi i residenti e comunque tutte le centinaia e migliaia di persone sono venute da tutta l'Irlanda del Nord a dare manforte ai residenti di Garvaghy Road. Sono rimasti lì fino a notte e intorno diciamo a mezzanotte, le una, si sono dispersi. A quel punto gli orangisti hanno pensato bene di andare oltre quell'ora e hanno provato a marciare alle 4 del mattino, però a quel punto sono stati bloccati dalla polizia, quindi c'è stato, perché chiaramente non avevano più l'autorizzazione, quindi è stato tutto un gioco, una sorta di guerra di nervi se vogliamo, che fortunatamente non ha portato nessuna forma di violenza, nessuna conseguenza, cioè diciamo è stato più una tensione latente lungo questa strada, che è una strada che scende da questa chiesetta di Drumcree, un posto che è veramente anche un po' sperduto, no? Che però ha un valore simbolico molto forte, molto, molto significativo, tanto che adesso le conseguenze più plausibili di tutto quello che è accaduto ieri è che ci siano degli scossoni, se non addirittura una caduta del governo di Stormont, perché insomma anche i due maggiori partiti che, come è noto, formano da anni questo governo di condivisione, no? Il partito di maggioranza relativa della parte repubblicana, che è Sinn Féin, che esprime il primo ministro, e il partito di maggioranza relativa della parte unionista, che è DUP, esprime il vice primo ministro, che chiaramente ieri se le sono date virtualmente, nel senso che si sono scontrate e attaccate l'un l'altra, perché Michelle O'Neill, appunto il primo ministro nordirlandese, era lì presente a dare manforte ai residenti di Garvaghy Road.
9: Ma Michelucci, quello che mi domandavo è, visto che insomma l'Irlanda del Nord è di fatto parte del Regno Unito, perché si fanno ancora queste marce? Cioè serve ancora riaffermare l'identità protestante, il legame politico con il Regno Unito? Cioè è necessario farlo? Cioè c'è pericolo che il versante repubblicano prenda il sopravvento?
10: Ma diciamo che lì c'è una lunga tradizione di sopruso e di oppressione da parte, appunto, storicamente da parte della comunità unionista protestante, che chiaramente è stata fortemente sopita nel corso degli anni, a partire dall'accordo di pace del 1998 e da tutta quella, diciamo, fase di condivisione dei poteri che chiaramente ha eroso quello che era un predominio. Può sembrare assurdo che per fare marciare 35 persone in una stradina di campagna sotto una chiesetta si possa rischiare di far saltare un'architettura istituzionale così complessa e così faticosamente raggiunta come quella dell'accordo di pace del Venerdì Santo, che, lo ricordiamo, viene anche considerato un accordo, diciamo, virtuoso nel contesto, appunto, dei processi di pace nel mondo, visto che sappiamo purtroppo che giunta come quella dell'accordo di pace del Venerdì Santo, che, lo ricordiamo, viene anche considerato un accordo, diciamo, virtuoso nel contesto, appunto, dei processi di pace nel mondo.

0: libertà di celebrare le loro tradizioni. Dall'altra parte non è altro che una dimostrazione di predominio, cioè si va a marciare di fronte a un quartiere cattolico e tra l'altro si va anche a diciamo, risuscitare la memoria non tanto lontana del tempo, perché risale alla seconda metà degli anni 90, di quello che accadde appunto tra il 1996 e in particolare il 1999. Ci furono parecchi scontri e soprattutto persone che morirono. Sono stati calcolati tra il 96 e il 99 circa 21 morti, non più lì, ma collegati a questa crisi, una crisi che durava giorni, settimane. Ci fu peraltro l'uccisione con l'autobomba di un'avvocata, l'avvocata Rosemary Nelson, che era l'avvocata dei residenti di Garba Hirod. Ci fu uno dei casi più clamorosi e terribili. Alcuni mesi dopo la firma dell'accordo del 98, fu lanciata una bomba incendiaria dentro un'abitazione. Morirono bruciati vivi tre bambini di 9, 10, 11 anni. Cioè, successero cose gravissime e terribili. Quindi non si tratta soltanto di una questione di principio, ma cioè, si tratta di un nervo scoperto che
1: Certo.
0: sarebbe bene non andare a toccare.
1: Ecco, quindi è una situazione ancora molto fragile. Noi la ringraziamo molto. Riccardo Michelucci, studioso dell'Irlanda, giornalista, ricordiamo il suo libro Il giorno in cui morì la musica per Milieu. Grazie, buona giornata.
0: A voi, a presto.

0: chissà, chissà se questi giorni di contrasto, il tetto agli studenti, il diritto allo studio, hanno mosso qualcosa nei radar, no? Che coglie sempre un po' le anomalie della comunicazione del professor Giuseppe Mazza. Buongiorno, professore.
1: Eccolo.
2: Buongiorno, guarda che lune,
0: copywriter.
1: Guardiamola questa luna, guardiamola.
0: Non guardiamo solo il dito. Che cosa ha visto, che cosa ha sentito in questi giorni così di scontro?
1: Ma allora, non tanto sulla notizia dei cosiddetti bambini stranieri a scuola, no? Perché poi sono si può dirli stranieri solo in forza di una legislazione che non gli dà la cittadinanza. Comunque, non torniamo sulla notizia, ma sulla comunicazione a destra, per un aspetto che mi sembra interessante e credo sia interessante seguire da qui in avanti, e cioè le motivazioni progressiste. Non so se avete
0: notato. Certo.
1: Sì, perché Giorgia Meloni ha dichiarato che il decreto legge sulla scuola nasce perché per favorire l'integrazione. Il che è curioso, no? Perché finora non si era notato, diciamo, che l'inclusione fosse proprio una priorità a destra. E poi anche il ministro Valditara, che ha usato un argomento davvero inedito a destra, mi sembra, cioè ha dichiarato il burka è il simbolo della mentalità patriarcale violenta che noi come Lega abbiamo sempre avversato. Io non l'avevo seguita questa battaglia della Lega contro il patriarcato.
2: No, soprattutto però, diciamo, in Italia non l'abbiamo ritrovata.
1: Me l'ero persa. Però, insomma, non è nuovo questo camuffamento, perché questo è, non è nuovo. Se noi ripensiamo, per esempio, ai provvedimenti sull'immigrazione, no? Il governo Meloni non è che li presentò, diciamo, come ostilità disumana contro i migranti, dopo Cutro, per esempio. No, la loro era una lotta contro gli scafisti.
0: Certo.
1: E tutti sanno che le loro ragioni di fondo sono in realtà razziste, discriminatorie, però esprimerle al naturale ovviamente non si può, diciamo, la democrazia non lo consente, quindi si usano concetti di altri. Ma attenzione, perché questa è a me sembra una cosa buona. Perché?
2: E cioè?
1: È una cosa buona. Cosa buona e giusta. No, perché? Non dico che non siano allarmanti le intenzioni della destra, naturalmente, ma questa difficoltà nell'argomentare, quindi nel prendere un po' in prestito gli argomenti della sinistra, è una bella spia luminosa. Vuol dire che in fin dei conti è andata male. Cioè il tentativo tanto caro, diciamo, a Giorgia Meloni di creare una nuova egemonia di destra, imporre in comunicazione nuovi valori guida, parole chiave per l'opinione pubblica, sostanzialmente

0: è fallito, cioè non hanno parole, non
1: Devono
0: sono
1: prenderle un
0: riusciti a
1: po' in
0: creare.
1: prestito all'opposizione o
0: Esatto.
1: definirsi riguardo all'opposizione.
0: È proprio così, cioè non sono riusciti a creare un discorso pubblico autonomo, lineare, loro, trasparente, e quindi nei suoi interventi Meloni farà sempre più e fa spesso riferimento all'opposizione, quindi non so chi è che realizza la vera integrazione, la vera inclusione, la destra, non certo la sinistra. Chi fa la vera lotta al patriarcato? La destra, non certo la sinistra. Scappa da ridere. Però mi pare che questo riveli anche una grande povertà, cioè il fallimento culturale profondo di un'esperienza di governo al termine della quale gli ex missini, perché con questo, no? Non hanno maturato una presa, diciamo, sulla società reale, e possono soltanto camuffare i loro vecchi schemi che non mi sembrano proprio maggioritari nell'Italia di oggi,
1: No,
0: mettiamola
1: infatti, cioè,
0: così.
1: non sembrano questi essere i temi a cui le persone normali, noi, insomma, badiamo tutti i
2: Tra
1: giorni.
2: l'altro segnalavamo prima, Mazza, un sondaggio di Gisler che fa notare come nelle parole generiche un tetto agli studenti stranieri
0: Sì.
2: la popolazione potrebbe essere anche d'accordo, ma poi sui temi, su come
1: La
2: risolverla, la
1: gestione
2: maggioranza
1: pratica.
2: vuole insegnanti nelle scuole.
1: O le strutture, i fondi, insomma, si va dal lato pratico, insomma, non tanto così all'astratto.
0: Ma sì, perché poi è astratto, esattamente, perché poi, fra l'altro, diciamo anche un'altra cosa, tentare di strumentalizzare
1: I bambini.
0: i bambini è
1: Giù le mani dai
0: fallimentare.
1: bambini.
0: Ma sì, perché loro lo fanno perché gli sembra, diciamo, che sia una materia un po' malleabile, ma non capiscono che quella lì è una soglia invalicabile nella nostra società, nella percezione. Non so, allora, io mi sono occupato molto di Gaza, è sui bambini che è cambiata la percezione globale di Gaza. Ricordate il coro dei tifosi del Paris Saint-Germain quando hanno detto siamo tutti bambini di Gaza, no?
1: Certo.
0: Non hanno visto costoro, diciamo, il sudario gigante con i nomi dei 18.000 bambini uccisi, che è stato realizzato dal collettivo Carnia per la Pace, che sta girando non solo l'Italia, sta girando il mondo. Ma guardate che anche il consenso per la guerra del Vietnam, adesso vado un po' lontano, però crollò definitivamente dopo le immagini del massacro di Mylai, 504 civili. Ci fu questo artista concettuale, Peter Brandt, che realizzò un'opera oggi famosa, cioè sulla foto dei cadaveri scrisse, domanda, anche i bambini? Risposta, anche i bambini. E nei cortei pacifisti c'era il coro rivolto a Lyndon Johnson, no? AAA, LBJ, how many kids did you kill today? No? Quanti bambini, Lyndon Johnson, quanti bambini hai ucciso oggi? L'iniziativa del governo Meloni, diciamo, ovviamente non è cruenta, non è una guerra, lo so bene, però il monito rimane, cioè bisogna veramente, come dicevi, essere un po' astratti, allontanarsi un po' dalla realtà per portare le proprie battaglie tra i bambini e pensare anche di uscirne vincitori. Non funziona.
1: Quindi c'è una sorta di distanza dalla realtà, no? È come se quello di cui si parla non è la cosa che realmente interessa alle persone.
0: Mi pare proprio di sì. D'altra parte basta, come l'avete detto, insomma, basta andare nelle scuole per sapere che bambini stranieri sono un concetto astratto, come dice lo striscione, non è la scuola di Genova. Qui nessuno è straniero, che poi è stato rimosso, ma poi
2: Restituito con tante
0: ricollocato,
2: scuse.
0: esatto, con tante scuse, insomma, adesso togliamo gli striscioni dei bambini. Oppure guardi lo sport italiano in TV, capisci che il paese reale è oltre, in una fase diversa. Però a me, questo spauracchio un po' artificiale dello straniero, questa mostrificazione del burka, sapete cosa mi ha fatto venire in mente? C'è un piccolo colpo di Ibsen.
1: Ibsen, ma
0: Si
1: tu guarda,
0: vola,
1: citazione.
0: si vola Ibsen, quello di Spettri,
1: Sì.
0: Spettri di Ibsen. Allora, io lo so, non è un mass mediologo. Non è dell'Ottocento, è dell'Ottocento, è dell'Ottocento ed era anche norvegese,
1: Norvegese,
0: mi
1: sì.
0: piace. Però quando Ibsen parla delle idee morte, così le chiama, le convenzioni del passato, le chiama spettri. In fondo sta parlando di questo. Nel suo Spettri c'è un personaggio che dice, sapete, dice questa cosa, dice, basta che io prenda un giornale e lo legga, ed è come se gli spettri strisciassero fra le righe.
1: Bello.
0: Ed è quello che io avverto un po' in queste notizie inventate, di questi temi che non appartengono alla nostra vita di ogni giorno. D'altra parte, però, devo anche dire che Ibsen, se sì, è dell'Ottocento ed è norvegese, però quest'opera l'ha scritta in Italia.
1: Ah, è vero, non lo so, è vero. Perché. Anche Casa di Bambole l'aveva scritto ad Amalfi.
0: Sì, esatto.
1: Chissà cosa gli ispirava, no, l'Italia.
0: Ma no, guarda, perché Spettri l'ha scritto a Roma.
1: A Roma?
0: Anzi, devo dire, sì, in una casa che è a 10 minuti da Palazzo Chigi.
1: Ma vuoi vedere che...
0: Può darsi che...
1: Vedeva già girarsi degli spettri.
2: Posso ripeterlo? Posso ripeterlo?
0: Sì, prego,
2: Spettri,
0: prego.
2: Basta che io prenda un giornale e lo legga ed è come se gli spettri strisciassero fra le righe. Cinzia Poli ogni mattina, Mazza ci ha consegnato quello che ci ricorderemo allo sfoglio dei quotidiani.
1: Nella rassegna stampa.
0: Sì, apri i giornali e allora è
2: Sì.
1: Faremo notare anche noi gli spettri allora.
0: Questa immagine spettrale della realtà, che avviene dal passato, che non appartiene alla realtà, c'è sui grandi media, attenzione, ed è fatta, diciamo, di idee senza sostanza, senza più sostanza. Io lo vedo, per esempio, sono un avvistatore di spettri, il nostro avvistatore di spettri.
1: Ghostbusters.
0: Sì, esatto. I potenti che con il loro messaggio, ultimamente, diciamo, sembrano sempre più fare un po' dei soliloqui, no? Avete seguito probabilmente, anche qui, non per stare sulla notizia che di qualche giorno fa, ma per leggerla un po'. Netanyahu all'ONU si è fatto precedere da queste affissioni che c'erano in tutta New York.
1: Sì, è visto.
0: Sì, firmate proprio dallo Stato di Israele, che dicevano, per esempio, la libertà non si difende da sola. Oppure, scegli se stare con i terroristi o con la civiltà. E qui uno poteva avere anche dei dubbi, no? Perché...
2: Ricordiamo ad ascoltatori e ascoltatrici che le proteste organizzate a New York fuori dal Palazzo di Vetro erano tutte organizzate da organizzazioni ebraiche, antirazziste, antioccupazione, perché sono le sole che possono fare manifestazioni, a cui vengono autorizzate le manifestazioni.
0: Sì, a proposito, guardando quei cartelloni, però non so se avete visto le notizie, i filmati che documentavano queste affissioni, io non potevo fare a meno di guardare le persone che gli passavano davanti ignorandoli. E quando poi Netanyahu ha preso la parola e 77 delegazioni sono andate via, quasi praticamente svuotando l'aula, questa assenza di platea è diventata plastica. Cioè in Israele il Likud, che è appunto il partito di Netanyahu, ha lanciato questa grandi poster, grandi affissioni nere, con il sindaco di New York, Mamdani, e i leader insieme, ai leader di Hezbollah e Hamas, sotto un titolo che dice «Loro vogliono che Netanyahu perda, non lasciarli vincere». È un tipo di manipolazione davanti alla quale ci si può chiedere, ma come reagiscono poi le persone comuni? Dobbiamo chiedercelo. Cioè l'errore è identificare la propaganda che vediamo con i popoli. E la comunicazione semmai ci mostra sempre più spesso proprio la solitudine dei potenti. Prendi Trump, cosa ha fatto negli ultimi giorni? Prima ha cercato di espellere le testate sgradite alla Casa Bianca, bocciato in questo dalla Costituzione americana. Poi ha lanciato un suo altro pulpito solitario, che è la Trump TV.
1: Bella la Trump TV.
0: La Trump TV, facciamolo, ognuno fa la sua, io faccio la Mazza TV, eccetera, eccetera, che è promossa da, tra l'altro, su YouTube dalla Casa Bianca, un canale nel quale tu puoi vedere Trump, ascoltare Trump, essere d'accordo con Trump, senza i giornalisti che disturbino Trump. Allora, mentre osserviamo i potenti, non dimentichiamoci di vedere anche il vuoto che hanno intorno. I sondaggi sono in calo, le elezioni si avvicinano, il pubblico si dirada e si prepara anche a prendere la parola, perché magari mentre li vedi monologare ti dimentichi, però la notizia è questa, le persone esistono.
2: E poi sempre il piedistallo, no? Sempre quel piedistallo da cui
1: dalla
2: parla.
1: Realtà.
2: Ma a qualche ultima segnalazione, il monumento.
0: No, l'ultima segnalazione che faccio, sai qual è? Che trovo abbastanza divertente il fatto che in questo mondo sovranista le persone si siano rese conto, credo in maggioranza solo oggi, che IP è dell'Azerbaigian al 99,82%.
2: Esatto.
0: Non più una marca, no? Una marca
2: la Italiana Petroli.
0: È dell'Azerbaigian e non è più da quest'anno, lo sapete di chi era? Non so se lo sapete. Del Conte Bracchetti Peretti. No, lo sapevo, era del Conte Bracchetti Peretti, che assicurava, diciamo, una mano italiano salda su questa marchio. Non è più così, è dell'Azerbaigian. Questo è un curioso paradosso sovranista o antisovranista,
2: Eh
0: insomma.
2: sì, poi diciamo che sulla democraticità di molti paesi, a noi abbiamo un ascoltatore affezionato che voleva sapere se l'attuale presidente Aliyev era il figlio di quello che c'era durante l'Unione Sovietica ed era ovviamente il figlio successore,
1: E
2: perché.
1: si chiedeva se fosse una presidenza
2: Eh
1: ereditaria,
2: sì,
1: e in
2: più o meno
1: effetti
2: sì.
1: è così.
2: E noi grazie, caro Azerbaijan, di mettere forse un tetto, perché sa Mazza che il tetto non c'è in realtà. Hanno detto che faranno
1: Del loro
2: del
1: meglio.
2: loro meglio, ma non è vero che c'è il tetto ai distributori IP ancora. Non
0: No, non c'è il tetto, non c'è neanche quello per gli studenti stranieri, che è perfetto.
2: esatto.
0: No, c'è
1: Mancano vari
0: problema di
1: tetti.
0: tetti.
1: Mancano
2: Eh
1: vari
2: sì,
0: tetti.
2: c'è un grosso problema di tetti, sì.
1: Grazie al professor Mazza per questo guarda che lune. Professor Mazza, lo ricordiamo, copywriter, docente di comunicazione alla IULM, all'Università Bicocca e alla scuola
2: E
1: Holden.
2: non perdetevi il suo ultimo libro, Pubblicità oltre
1: Oh,
2: l'Occidente,
1: eccolo qui.
2: Linguaggi, tendenze e figure della creatività globale, Franco Angeli, è uscito freschissimo.
1: Grazie mille, professor Mazza, buona
0: Al
1: giornata.
0: prossimo lune, ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao.
1: C'è tempo per qualche rimasta?
2: Sì.
1: Allora, ho queste qua. Allora, uno dei risultati più concreti annunciati dopo l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump è il prestito da parte della Cina di Ping Ping e Fu Shuang, due panda che nei prossimi giorni arriveranno allo zoo di Atlanta. Lo scambio prevede che Kushner e Witkoff siano esibiti invece per qualche mese in quello di Chengdu.
2: Sono ping ping.
1: E Ping Ping Fu Shuang, il due panda.
2: Shuang.
1: Invece, nel fine settimana è successo anche questo, l'aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato a
2: Sì.
1: Silvio Berlusconi. Adesso si sta lavorando per sostituire il logo con una farfallina. Ci sta benissimo, no? Ci sta un cliccabilissimo?
2: Dai, vola.
1: Quell'articolo che non dovresti mai aprire se non hai tempo da perdere, come quello della stampa.it, uno studio. 3 minuti con un asino nano o un cavallo in miniatura possono cambiare l'umore di un adolescente. Allora lo segnaliamo per gli istituti che non possono permettersi lo psicologo scolastico. L'asino nano è economico, mette tutti di buon umore, può stare in classe tra i banchi e non, come prevedevo, una vecchia pratica, solo dietro la lavagna. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
2: Quanto sei woke, Cinzia Poli.
1: Vero? Ma io lo
2: Adesso
1: vorrei
2: anche
1: un asino
2: l'asino in
1: nano.
2: classe.
1: Io lo vorrei qui
2: Ma
1: in
2: ce l'hai qua, ce l'hai in studio
1: redazione.
2: con te tutte le mattine.
1: No, non parlare male
2: Dai,
1: del mio
2: dai,
1: amico
2: ci
1: Claudio
2: vediamo domani
1: Gambani.
2: mattina.
1: A domani, ciao, buona giornata a tutte e a tutti, ma soprattutto a te,
2: No,
1: Claudio
2: a te,
1: Gambaglia.
2: Cinzia Poli,
1: A
2: ciao.
1: te.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in
3: Com'è
4: muto.
3: possibile? Ah, ok. E adesso? Mi
4: No,
3: senti?
4: niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
8: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
7: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
8: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
7: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergamo, dalle 17 in poi.
8: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
7: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
8: Vi
7: Ti aspettiamo!
8: aspettiamo!
9: Scorre.

0: due minuti dopo le 9. Buona mattinata e buon inizio settimana da Massimo Bacchetta da Tutto Score. Inizia la quarta settimana di questa stagione. Allora, uno degli eventi mondiali di questi giorni è stato ed è il viaggio del Papa in Francia. Per lui centinaia di migliaia di persone sugli Champs-Élysées, decine di prime pagine in tutto il mondo. Il capo della Chiesa Cattolica nella cosiddetta patria della laicità. Fa effetto, fa gola, ma forse tiene dentro anche qualcos'altro. Anche un paradosso, è una domanda paradossale, ma non è che nel momento delle guerre fatte in nome delle identità, delle origini, delle religioni brandite come bandiere, un paradossale, appunto, alleato della laicità può venire altrettanto, se non proprio dalla religione, da una sua stretta parente, cioè la spiritualità? E quindi, benvenute e benvenuti alla trasmissione di oggi. Laicità, religione, spiritualità. Dove sono i nemici e dove sono gli alleati?
1: Tutto scorre.
0: La trasmissione di oggi prova a ruotare attorno a questi temi. È ovvio, non è che tutto quello che è religioso è spirituale, non è che tutto quello che è spirituale è religioso. E altra ovvietà, il Papa fa il Papa. Fare il Papa significa che, oltre a essere ormai da anni una delle voci mondiali che più di altre ricorda che non è obbligatorio tirarsi le bombe per risolvere i problemi, che non è obbligatorio schifare la vita umana degli altri riducendola a numeri o chissà cos'altro. Contemporaneamente è quello che nelle scorse ore ha ridetto le linee della Chiesa per quanto riguarda l'aborto, per quanto riguarda il fine vita. Però nella confusione di oggi la identità spesso viene accompagnata alla pretesa di avere un'origine religiosa. La religione spesso viene utilizzata e contemporaneamente ci troviamo in una situazione in cui il capo della grande religione mondiale, di una delle grandi religioni mondiali, si trova a essere, appunto, paradossalmente un alleato di chi ancora alle logiche degli stati, eccetera, contrappone le logiche dell'umanità e quindi della ricerca di soluzioni comunitarie. Insomma, un gran casino, se vogliamo, che però ci obbliga forse a guardare quell'altra dimensione, cioè quella della spiritualità, come un necessario ingrediente per il vivere civile insieme, oppure no, in questa fase in cui è inutile starne a fare dei grandi trattati. La parola spiritualità viene sempre di più schiacciata su alcuni tempi e abbandonata su altri. Di questo, se volete, parlerei insieme a voi, e quindi è una trasmissione fatta sempre insieme a voi di dialogo, e quindi vi rinnovo l'invito di telefonare allo 02 33 001 001 per mettermi in collegamento in diretta. Chi non ce l'ha ancora memorizzato sul suo telefono, se lo memorizzi, così almeno poi è più facile provare a chiamarmi. 02 33 001 001. Su questo confine stretto, o quantomeno sulla tentativo di chiarire la differenza e le invece somiglianze tra queste due parole che possono significare in mondi molto diversi, soprattutto nello sviluppo in questo periodo. Comincio però questa trasmissione andando lì in Francia, dove di cose se ne sono state dette, l'effetto c'è stato e forse anche un bel po' di commenti anche su questo tema, sul tema della laicità, sul tema della religione, su come le cose si possono intrecciare o avversare invece l'una con l'altra. Ci vado con Francesco Giorgini. Benvenuto, Francesco.
2: Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno Massimo.
0: C'è qualcosa che è evocato negli sguardi e nei commenti di questi giorni del Papa in Francia su questi temi oppure niente?
2: Beh, evocato, diciamo, in modo costante, perché insomma il Papa comunque di quello tratta, per lui come dire, di struttura il confine tra religione e spiritualità non esiste, l'una è la continuità assoluta, completa dell'altra e viceversa. Quindi per il Papa la questione non si pone, la questione si pone
0: per tutti gli altri,
2: invece,
0: forse.
2: Per tutti gli altri, poi si pone per il Papa in forma politica, perché se la spirituale e la religione, la spiritualità e la religione vanno tranquillamente a braccetto, per la politica la questione è forse più complessa. In ogni caso, questo Papa elabora la questione costantemente, come forse hanno sempre fatto i papi, mi direi tu, ma pare particolarmente netto e chiaro, appunto, l'elaborazione di Leone XIV sulla questione. Il fatto che abbia scelto questo nome di Papa, cioè Leone XIV, non è ovviamente assolutamente aneddotico. Ricordiamo che Leone XIII fu un Papa particolarmente politico e che trattò particolarmente la modernità e le questioni sociali nel senso appunto più politico del termine, perché doveva fare fronte ideologicamente all'epoca, ne ricordiamo, nel XIX secolo, alla nascita e alla, come dire, il sorgere di un'altra grande speranza che si chiamava all'epoca il socialismo, e che peraltro uno come Gramsci considerava come una delle ultime eresie cristiane. Quindi la questione non è solamente recente da questo punto di vista. E qui, insomma, da una parte questo Papa molto politico e dall'altra un paese, appunto, che è la patria della laicità, che ha fatto della laicità un pilastro della Repubblica, che è uno dei paesi più
0: Una
2: secolarizzati
0: religione
2: d'Europa,
0: civile, si potrebbe dire in qualche modo.
2: assolutamente, che è uno dei paesi più secolarizzati d'Europa, con una crisi di vocazioni ormai pluridecennale, che si è risvegliato fervente di Papa Leone XIV, perché io in più di 30 anni che vivo in Francia, così tante persone, una partecipazione così fervente, massiccia, entusiasta a un'esperienza religiosa, non l'avevo mai visto in Francia da appunto più di 30 anni che ci abito. Cose di questo genere si sono viste per la vittoria della Coppa del Mondo nel 98 in casa, ma appunto ci vuole il fervore sportivo per avere scene di questo genere. Mi sembrava quasi di essere in America Latina, cosa che appunto per la Francia non è assolutamente abituale. C'erano 800.000 persone per la messa sugli Champs-Élysées, c'erano 300.000 il giorno prima per la deambulazione tra l'UNESCO e la cattedrale Notre-Dame. Insomma, un successo di pubblico e una partecipazione francamente che mi hanno impressionato, per non dire sorpreso e stupito,
0: Ma
2: su cui si
0: fervente.
2: continua a dibattere anche qui in Francia, perché la sorpresa non è stata solo mia, è stata abbastanza generale.
0: Perché la domanda è fervente di cosa? Cioè fervente di un personaggio, fervente di un'idea di pace, fervente di un'idea religiosa che lì si sente, di cui molti possono sentirsi espropriati. Cioè, forse la domanda vera è ferventi di che cosa?
2: La questione resta assolutamente aperta nell'editoriale di venerdì, di sabato, scusate, di Libération, che non può, il quotidiano storico della sinistra, assolutamente laico, per non dire ammazzapreti, e che non può essere assolutamente tacciato di simpatie cattoliche. Beh, nell'editoriale diceva, per esempio, comunque trovare una figura internazionale che parla di difesa dell'ecosistema, di crisi ecologica come una crisi antropologica, di pace come soluzione e come ricerca costante che allerta sui pericoli appunto antropologici dell'intelligenza artificiale, non è che se ne trovano proprio tutti i giorni di personaggi internazionali così, e quindi vale la pena ascoltarlo, scriveva Liberation 2 giorni fa. Le Figaro, che invece il quotidiano storico del conservatore, il quotidiano storico della destra, oggi titola addirittura tutta pagina con una enorme foto del Papa, con un grande merci, con un grande grazie, e un editoriale appunto a 9 colonne per dire dell'impatto di questo Papa, che ovviamente ha mobilitato, diciamo così, per essere all'antica più a destra che a sinistra. C'è in effetti in Francia un risveglio cattolico dal carattere piuttosto identitario e non particolarmente accogliente, ma non è che si possa spiegare questa partecipazione di pubblico solamente con questo risveglio cattolico identitario che ha un gusto un po' di destra radicale. C'è stato in effetti un momento particolare in cui visibilmente appunto Leone XIV, forse anche ereditando della dimensione mondiale che Papa Francesco ha dato al suo pontificato, si è trasformato in una specie di punto di riferimento che andava al di là della semplice, adesione religiosa, del semplice o del, diciamo, fervore dei credenti, ma che diventava appunto una sorta di punto di riferimento mondiale di alcune cose, come appunto la pace o la priorità alla possibilità di vivere in un ecosistema, come dire, plausibile. E finisce peraltro oggi il suo viaggio a Metz, su una questione assolutamente politica, e qui come dire, il tema la vostra trasmissione sembra fatto quasi apposta per parlare dell'ultima tappa del Papa, perché sarà a Metz in onore di Robert Schuman, uno dei padri fondatori
0: Fondatori
2: dell'Europa,
0: dell'Europa,
2: di
0: certo.
2: quelli che hanno fondato la comunità del carbone e dell'acciaio negli anni 50 insieme a Monnet, che era un cristiano democratico, che era di nascita tedesco e finì primo ministro francese. Questo è, come dire, come veramente incarnazione di quella che è il nocciolo duro della costruzione europea, che è la riconciliazione franco-tedesca, che è un evento storicamente senza precedenti, cioè due popoli che sono fatti la guerra per quasi un secolo, perché comincia nel 1870 e finisce nel 1945, beh, si sono riconciliati, hanno costruito una cosa nuova e senza precedenti nella storia, che si chiama appunto l'Unione Europea, un modello in qualche modo alternativo a tutti i modi di relazioni internazionali che sono normalmente, come insegna Clausewitz, la diplomazia e il seguito della guerra senza le armi, e la guerra è il seguito della diplomazia con le armi. L'Unione Europea ha inventato qualcos'altro, che è appunto la scomparsa dei confini per consenso e per accordo.
0: Appunto, e lì c'è un altro nodo, diciamo, come se il Papa oggi andasse in quel luogo simbolo a parlare di uno dei soggetti più nominati in questo periodo storico e più bistrattati, quasi più nominati nel suo franarsi addosso, cioè l'Europa, quell'idea di Europa. E già nelle cose che dicevi c'è l'ovvietà di quanto a destra una parola come la religione possa essere presa e trasformata in identità tout court, e questo non sorprende, spiega tutto molto di quello che sta succedendo, però spiega anche forse come proprio da un rappresentante alto della religione vengano dei richiami alla umanità o alla spiritualità, non so, ognuno ci può mettere la parola che vuole, ma che poi ti portano nei confronti dell'ecologia, della pace, dell'intelligenza artificiale, eccetera, molto lontano invece dai binari che la religione identitaria, vuole dare. E allora forse il punto e la domanda lecita può diventare se un soggetto politico come l'Europa, o anche un'idea di politica che non sia quella soltanto identitaria, è in questo lungo periodo storico non si sia dimenticato che comunque non puoi vivere senza un'idea anche spirituale del, che ti accompagna, del dove vuoi andare, dell'indicazione che vuoi dare, dico spirituale in senso ideale, in senso non soltanto materiale. Forse è questo il punto, diciamo, di interesse anche in un viaggio come quello di oggi, per esempio, del Papa a Metz.
2: Spiritualità, come ti dicevo, come filo rosso costante, oggi sarà comunque particolarmente politica. Mi fa sorridere il riferimento all'idealismo, perché nell'editoriale di Liberation che citavo prima, Liberation lo chiamava questo Papa simpaticamente un americano idealista, rispetto a un altro americano che sta a Washington e che forse proprio idealista non è.
0: Senti, diciamo, la rappresentanza più ufficiale della laicità, che in questo caso gli tocca tenerla a Macron, eccetera, che accoglienza ha riservato a questo viaggio?
2: Beh, Macron ha fatto, allora, c'era stata polemica nel viaggio di Papa Francesco a Marsiglia, in cui Macron aveva partecipato alla messa al velodromo, allo stadio.
0: E stavolta, infatti, si è tenuto lontano dalla messa.
2: Esatto, questa volta non è andato a messa, però, contrariamente a quanto era stato annunciato, parteciperà oggi assisterà al discorso sull'Europa del Papa, cosa che non era prevista, con Leone XIV l'intesa è stata assoluta su appunto i tre temi che hanno fatto in qualche modo il successo ecumenico di questa visita apostolica, che sono appunto l'ecologia, la pace e i pericoli dell'intelligenza artificiale, tutte questioni su cui Leone XIV e Macron si intendono a meraviglia. Ma poi c'è stato invece anche il capitolo, come dire, degli sberloni, per dirla in modo un po' triviale, perché ieri a Lourdes, che è una delle culle del cattolicesimo tradizionale in Francia, Leone XIV ha sparato bordate ad alzo zero sulla nuova legge di aiuto a morire votata in Francia quest'estate, che dà il diritto appunto a un'assistenza medica per il suicidio assistito, autosomministrato quando possibile, invece somministrato da un curante se il malato è incapace di autosomministrarselo. Un attacco in piena regola. Il Papa ha detto tutto quello che è legale non è necessariamente morale, e non può diventare normale dare la morte, appunto senza citare la legge francese, ma facendoci un riferimento inequivocabile. Quindi un vero attacco che è andato fino anche alla questione dell'aborto. Ricordiamo che nel 2025, gloria sua e gloria al Parlamento francese, questo è ovviamente un'opinione personale, il Parlamento francese ha iscritto nella Costituzione il diritto all'aborto, ovviamente cosa che il Papa, vista la sua posizione e la posizione del Vaticano storica sulla questione, non ha ovviamente preso bene, e che ha su cui ha detto appunto parole di denuncia nel suo discorso ieri a Lourdes.
0: Che poi, come negarlo, è che non tutto quello che è legale è per forza anche morale e viceversa. Cioè, anche lì ci si
2: Bravo,
0: muove.
2: perché la questione, esatto, la parte che il Papa non ha, come dire, dispiegato è il fatto che forse anche il contrario è vero, cioè tutto quello che è morale non è necessariamente legale.
0: E questo è un ulteriore punto che però forse continua a convalidare la domanda, e cioè è possibile che proprio in una figura del genere che fa il suo lavoro e quindi segue la sua etica e la sua idea di spiritualità e che quindi lo può portare a dire appunto quello che dice sul fine vita, eccetera, eccetera, però non ci possa essere un richiamo forte agli altri, cioè siete voi altri che se non vi prendete in mano l'obbligo di riconoscere il peso, il valore e l'importanza anche per le popolazioni e per le singole persone della dimensione etico-spirituale, rischiate di franare. Se c'è un progetto, deve essere un progetto anche ideale. Se è un progetto ideale, deve essere coltivata quell'idealità e non può essere soltanto derubricata burocrazia da una parte oppure identità destra dall'altra. Di questo vorrei provare a ragionare. Quando finisce il viaggio? Oggi?
2: Oggi sì, ripartirà per Roma oggi pomeriggio.
0: Grazie Francesco, buon ultimo giorno di lavoro sul Papa in giro per l'Europa. Grazie, ciao.
2: Buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao, buona giornata. Francesco Giorgini, ovviamente, da Parigi nell'ultimo giorno. Le vostre telefonate, se volete, allo 02-33-00101 per telefonare in diretta. C'è una questione che certo non è una questione materiale. Adesso un ascoltatore dice: beh, però vi aggrappate sugli specchi, ieri ho fatto benzina 2,45, sai cosa c'entra tutto il resto? Beh, insomma, un argomento al giorno si può trattare, la possibilità di trattarne tanti c'è sempre. Quello che chiedo è, che vi chiederei, insomma, cui provo a trattare in questa trasmissione insieme a voi, e se non abbiate la sensazione che, per come stanno andando le cose, l'identificazione degli avversari o dei nemici, eccetera, poi deve essere una cosa fatta con attenzione, perché proprio per questo, insomma, lo traduco nella pratica, non avete la sensazione che possa essere un autogol, un capolinea, il tentativo di tenere in piedi un'idea di società, eccetera, che non preveda tutta quella parte della nostra vita che è la spiritualità, o che quantomeno, che non tenendone conto, rischia di darla in mano a chi quella parola la trasforma in identità, origine, stendardi, eccetera, eccetera, eccetera. O è possibile un'altra visione? Ve lo chiedo allo 02 33 001 001. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, benvenuto, chi sei? Sì, molto meglio, perché così sento.
3: Mi senti meglio?
0: Ah, ma è un'altra vita, direi. Come ti chiami?
3: Allora, mi chiamo Amedeo.
0: Amedeo, benvenuto.
3: No, allora, questa tua domanda, la trasmissione di oggi, mi ha fatto venire in mente una cosa che ho studiato tanto tempo fa e quindi ricordo così così, no? Mi ha fatto venire in mente quei filosofi 400-500 anni fa, più o meno, parlavano di libertà di espressione, di libertà di opinione e di soprattutto di libertà religiosa, no? Non so, mi vengono in mente, un autore, Locke, o Locke, come lo volete pronunciare, è inglese, no? Allora, questo per dire che cosa? Che non ha molto a che fare con la spiritualità, secondo me, il tema di oggi, perché ha a che fare proprio con la religione. Noi pensiamo allo Stato laico come se fosse nato da un parto, no? Così, dalla mente di Giove. Non è così. Cioè, questi pilastri, libertà di opinione, libertà religiosa, sono tutti pilastri dello Stato laico e nascono dalle guerre di religione in Europa. Cioè, quindi interessante, no, che tu ti sei collegato con il corrispondente dalla Francia, cioè proprio con le lotte tra ugonotti e cattolici, no, ad esempio. Quindi questo lo dico perché oggi io sento, soprattutto a destra, gente dire che alcune religioni non sono, come dire, non sono integrabili nello Stato laico, tipo quella musulmana, che è una bestialità assurda, perché lo Stato laico nasce per questo motivo, nasce proprio perché ci ammazzavamo fra di noi per motivi religiosi, punto. E quindi, secondo me, il Papa Questo discorso non fa nient'altro che ribadire questa cosa qui, cioè lo Stato laico è necessario, perché è necessaria la pace, è anche la pace fra le religioni.
0: E quindi direi che non è un caso che recentemente dalla sua voce sia venuta spesso un'invocazione alla laicità degli Stati, in qualche modo.
3: Ma certo, perché questa roba qui, secoli fa, l'abbiamo decisa in Europa, noi, okay, europei principalmente, perché era il nostro modo di risolvere la questione religiosa. In Medio Oriente hanno trovato altri modi, cioè ad esempio Israele, che è uno stato confessionale, perché è uno stato ebraico, ci sono due diritti di famiglia, quello ebraico e quello... è quello musulmano, ok? Questo non è che fa di Israele una non democrazia, però, come dire, dal punto di vista laico non è come l'Italia, dove se io divorzio da mia moglie, divorzio che sia cattolica, che sia protestante, che sia musulmano, un divorzio è un divorzio, punto, la legge è quella.
0: Ma tu hai la sensazione... Ma tu hai la sensazione che lì possa esserci uno dei punti deboli di disattenzione che possono spiegare la crisi dell'Occidente di oggi, la cosiddetta crisi dell'Occidente di oggi?
3: Perché,
0: e quindi di tutti noi, perché poi dire Occidente vuol dire modelli di vita, modelli di convivenza, eccetera.
3: Certo, perché mi sembra che la prima cosa che è in crisi è proprio questa, la laicità, no? Un'idea di laicità. E proprio quelli che la mettono in crisi, ahimè, lo devo dire, sono proprio quelli che di destra, perché appunto per qualche motivo ritengono, cioè vogliono, alimentano le guerre, le conflitti tra le differenze fra persone di religioni diverse, non capendo che proprio la differenza è quella che rende più necessario lo Stato laico. Ma così, cioè se tu hai rinunciato in partenza a integrare l'Islam nello Stato laico italiano, cioè, vuol dire che tu sei il primo contro lo Stato laico, sei tu il primo contro il tuo Stato, il tuo metodo, ok? E quindi è molto semplice la questione. Secondo me il Papa, sollevando questi temi, che non è uno stupido, perché appunto è Papa, non a caso, tocca un nervo scoperto, come si dice con una figura retorica, dell'Occidente, punto.
0: Cioè, paradossalmente il vero nemico della laicità non è la religione, ma è l'assolutismo.
3: Esatto, è l'assolutismo, l'idea che è Trump, in un certo senso, nel momento in cui di fatto lui vuol fare il re, o tutti i sovranisti, di fatto in cui vogliono un capo che decida per tutti gli altri. Però se c'è un capo che decide, cioè la laicità nasce anche appunto contro l'assolutismo, perché nei paesi protestanti, ad esempio, era la religione del principe che diventava la religione dello Stato, ok? Però se finiva che si ammazzavano fra di loro, fra cattolici, si è dovuto trovare una soluzione. Ora, se torniamo a dire che i nostri valori occidentali sono quelli appunto espressi dal leader forte, si sta dicendo quindi che si sta tornando all'idea che la religione di Stato è assoluta ed è quella dell'ideologia anche.
0: Hai messo sul tavolo un po' di cose. Do la linea alle notizie, poi 5 minuti e continuiamo. Grazie mille di aver chiamato, Amedeo. Ciao. Le notizie, continuiamo, 5 minuti.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Popolare Network.
9: Le 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
8: Dopo 10 anni di depistaggi, intoppi processuali, tensioni diplomatiche con l'Egitto, oggi arriva la sentenza sul caso Regeni. In questi minuti al Tribunale di Roma inizia l'udienza in cui la Corte d'Assise pronuncerà il verdetto di primo grado sull'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo 10 anni fa. Gli imputati sono 4 uomini dei servizi egiziani rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità del Cairo. Per uno di loro la Procura di Roma chiede l'ergastolo, per gli altri una condanna a 17 anni e 6 mesi. Poco fa ha parlato la legale della famiglia Regeni. Questa è già una vittoria, essere qui, ma non ci accontentiamo, ha detto così Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazza del Clodio.
9: In Ucraina sono almeno 3 le vittime e una 30 i feriti degli attacchi aerei russi che nella notte hanno colpito diverse città del paese, in particolare Kiev e Kharkiv. Tra i feriti ci sono almeno 10 minorenni. In risposta, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar. A Mosca intanto oggi è atteso il cardinale e presidente della CEI Matteo Zuppi, inviato dal Vaticano. La sua visita durerà 3 giorni. L'iniziativa segue quella di luglio in Ucraina ed ha come obiettivo far ripartire il dialogo tra i due paesi.
8: Israele torna a colpire il sud del Libano. Dall'alba si registrano esplosioni e colpi di artiglieria in diverse località, nonostante i due paesi abbiano sottoscritto un cessate il fuoco. Anche a Gaza l'esercito israeliano rivendica operazioni quotidiane. Nell'ultimo attacco nel sud della striscia sarebbe stato ucciso un noto cecchino di Hamas. A Tel Aviv intanto Netanyahu è alle prese con nuove accuse relative all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Il Wall Street Journal afferma che il capo dell'intelligence egiziana avrebbe avvisato personalmente con una telefonata il primo ministro israeliano dell'attacco imminente.
9: In Thailandia sono almeno 8 le vittime delle alluvioni causate dalle violente piogge che da metà settembre stanno colpendo soprattutto le regioni centrali e orientali del paese. Oltre 500.000 di persone è interessato dalle inondazioni che si sono registrate in 25 province. Il governo ha dichiarato lo stato di calamità. Le piogge si stanno attenuando, ma i livelli dei principali canali restano elevati e c'è il rischio di nuovi allagamenti.
8: Da oggi entra in vigore per un mese il tetto ai carburanti deciso da Eni nei distributori della Compagnia Petrolifera Nazionale. Il prezzo della benzina sarà al massimo di 1,99 euro e quello del diesel di 2,19 euro al litro. Sulla scia di Eni ieri anche IP ha annunciato che calmiererà i prezzi, non ci sarà un tetto ma i costi saranno ridotti. Giorgia Meloni adesso punta su Kuwait, l'azienda che possiede in Italia quasi 3.000 impianti. In queste ore si parla di una possibile chiamata della Presidente del Consiglio all'Emirato del Kuwait per ottenere il via libera.
9: Terzo giorno consecutivo di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. I voli dovevano riprendere a mezzogiorno, ma la sospensione è stata prorogata fino a mezzanotte. L'ho fatto sapere la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
8: 9:35 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30, buon ascolto.
10: Popolare Network.
11: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
1: Tutto scorre.
0: 6 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Laicità, religione, spiritualità, dove sono i veri, reali nemici oggi? Con quello che succede, spunto è la grande accoglienza mondiale del viaggio del Papa in Francia, il capo della Chiesa Cattolica nella patria della laicità. e quello che contiene dentro, anche come richiami. Durante il giornale radio alcuni messaggi li ho letti. Scrive un ascoltatore che non lo meraviglia per niente l'accoglienza, l'entusiasmo che il Papa ha ricevuto in Francia, perché dice: in un tempo di abbruttimento della politica, di sopraffazione primitiva nei rapporti sociali, in un popolo o tra i popoli, c'è bisogno di aggrapparsi, dice, ad ideali, etica, pensieri che resistono e sopravvivono nello spirito, se non negli atti della politica. E mette insieme, appunto, ideali, etica, pensieri, che vista così potrebbe sembrare un gran calderone, però forse c'è dentro qualche cosa. Cioè, quello che sta succedendo, il fatto che i richiami alla idealità in questi anni vengano presi il più possibile a destra da quell'idea di identità e tutte queste robe qua, e il resto non rischia di rimanere sguarnito da questo punto di vista. Il resto, dico, probabilmente tutti voi o molti di voi che invece non si riconoscono per niente in tutto quello che la destra in generale, non solo quella politica, quella culturale, eccetera, insomma tutto l'andazzo di questi anni sta proponendo, lo chiedo a voi, o magari invece vi sembra una falsa domanda e le soluzioni o comunque le strade vanno cercate altrove. Se volete, allo 02 33 001 001 per telefonarmi in diretta. C'erano già nella prima parte altre telefonate in attesa che poi hanno smesso ovviamente quando ho dato la linea alle notizie. Se volete ovviamente mi potete chiamare. È una grande questione probabilmente, che ovviamente non risolvi in una trasmissione, che però probabilmente accompagna anche molte delle vostre riflessioni nel contatto tra la vita personale e la vita collettiva, tutto quello che sta accadendo, capitando. Se volete, i messaggi sono molti, ma vi rinnovo in tutta questa stagione l'invito che vi facciamo costantemente: affidiamoci al dialogo, affidiamoci alla parola e quindi affidiamoci alle telefonate, anche se per molti di noi il telefono non è più la pratica più comune e più ovvia, e valgono di più i messaggi, gli audio, i vocali e tutte queste belle cose qua, che però nell'apparenza della comunicazione in realtà non la fanno, fanno comunicazione a una via e non dialogo, e quindi noi puntiamo su questo.

0: più di un ospite ovviamente anche in questa mattinata, come in tutte le mattinate di Tutto Scorre, per comporre il ragionamento insieme, anche insieme a voi. Chiudeva Francesco Giorgini ricordando il viaggio di questa mattina del Papa a Metz, la patria di Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa e dell'idea di Europa. E forse anche su un tema del genere si può andare a guardare meglio se ci sono delle indicazioni, dei significati da trarre. Allora, provo a girare tutta questa enorme questione a Pier Virgilio D'Astoli, benvenuto.
1: Buongiorno dalla Francia.
0: Buongiorno, dalla Francia, benvenuto. Allora, a maggior ragione, non sapevo che fosse lì, Presidente del Movimento Europeo Italia, e dalla Francia ci parla a maggior ragione. Allora, D'Astoli, io non so come la veda lei, però paradossalmente, o forse neanche tanto, non è che anche oggi appunto il viaggio del Papa lì a Metz e immagino i richiami che farà, eccetera, più che mettere in risalto il possibile conflitto tra un'idea di laicità e un'idea di religione, probabilmente riusciranno a mettere in evidenza una cosa, cioè il rischio che un'idea di Europa stia franando sotto la friabilità dell'idea, dell'idealità, della spinta, della forza dell'idealità piuttosto, e quindi del prevalere invece del singolo interesse disgregativo, eccetera, piuttosto che altro. Cosa ne pensa lei?
1: Ma penso di sì.
0: L'idealità, della spinta, della forza dell'idealità piuttosto, e quindi del prevalere invece del singolo interesse disgregativo, eccetera, piuttosto che altro.

0: che sarà concentrato sul tema della pace, sull'intervento del Papa, il quale rispetto ai pontefici precedenti, penso in particolare a Giovanni Paolo II, ma anche a Ratzinger, più che a Bergoglio, sono abbastanza convinto, ma vedremo il discorso, che non metterà l'accento, come è avvenuto in passato, sul tema delle radici cristiane o giudaico-cristiane, ma il suo approccio sarà un approccio, adesso l'espressione evidentemente è un po' difficile da utilizzare, più laico, più di dialogo, perché certamente, come ha detto anche all'UNESCO in altre occasioni in questi giorni, il suo discorso sarà relativo alla necessità del dialogo. Questo credo sia abbastanza importante, sia una novità rispetto alle precedenti visite dei pontefici in Francia o i rapporti anche fra un paese laico come Francia e il Vaticano. Questo è un punto, secondo me, da sottolineare molto, con la necessità di rafforzare e difendere il processo di integrazione europea, che fu quello che ha immaginato non soltanto la Schuman. Purtroppo in questi giorni si è parlato giustamente molto di Schuman, ma il testo di Schuman fu scritto da Jean Monnet, quindi vale la pena anche di
1: Vero.
0: ricordare tra i padri anche chi è l'autore della dichiarazione del 9 maggio 1950.
1: Ma cos'è allora quest'idea di Europa oggi che sta franando? La spinta ideale gli sta franando addosso?
0: Beh, il Papa, io sono convinto che lo dirà, lo ha già accennato, metterà molto l'accento sul tema dei diritti, lo ha detto anche per quanto riguarda la pace, per quanto riguarda le politiche migratorie. Il tema fondamentale è quello di difendere una comunità come una comunità di diritto e di diritti. E questo è il tema su cui bisogna in qualche modo impegnarsi. Non tutti hanno questa convinzione, perché per esempio ho letto le dichiarazioni dei giovani che parteciperanno a Metz, i quali hanno detto, molti di loro nelle interviste, che se cade l'Unione Europea resteranno in piedi i valori. Questo è vero fino a un certo punto, perché i valori sono difesi anche dalle istituzioni. E non è un caso che oggi a Metz ci sono non soltanto i capi di Stato e di Governo, ma anche i rappresentanti delle istituzioni. Bisogna difendere le istituzioni europee nella loro dimensione spirituale, spirituale non nel senso religioso, ma nel senso valoriale. Questo sono convinto che emergerà sia dal discorso di Macron che anche dal discorso del Papa.
1: Senta, D'Astoli, ovviamente la cosa che mi interessa e che ci interessa è più che vedere perché il Papa dice quelle cose, è perché le cose che dice un Papa cattolico sembrino così altisonanti rispetto evidentemente al silenzio politico nell'Europa, di un pensiero che pensa all'Europa a livello politico, in termini politici.
0: Certo, il messaggio deve essere rivolto al mondo della politica, però deve essere rivolto da chi ha questa dimensione del valoriale, diciamo. Il Papa è certamente convinto che questo processo di integrazione europea è il frutto dell'incontro, questo è anche l'idea di Schuman, che fra l'altro era nato in un paese in Germania, che poi è diventato francese, dell'universalismo cristiano, del cosmopolitismo liberale e dell'internazionale socialista. Macron rappresenta il cosmopolitismo liberale. Quindi questo incontro è importante, è anche importante il fatto che, per esempio, il Papa ha invitato i rappresentanti di tutte le religioni presenti in Francia. Questo discorso anche del dialogo è importante. In un paese, fra l'altro, se mi si consente di ricordarlo, di Jacques Delors, che lanciò negli anni 90 l'idea di un progetto che si chiama Un'anima per l'Europa, che bisognerebbe rilanciarlo oggi. Un'anima per l'Europa era il dialogo fra le religioni e l'illuminismo, e fu un progetto di Jacques Delors cattolico che in quel momento fu molto importante e in questo momento dovrebbe essere rilanciato. Io spero che qualcuno ricordi questa iniziativa di Jacques Delors, Un'anima per l'Europa.
1: Diritti, valori, dialogo, cioè lei sta citando delle cose messe in bocca al Papa dovrebbero essere la piattaforma base di un pensiero politico laico oggi, non solo per l'Europa, ma che poi ovviamente un'idea di Europa per come era nata l'Europa se lo dovrebbero portare dietro. Si è fatto un pensiero.

0: Che immagino sì, ovviamente, ma che ci aiuti a vederlo. Dov'è che ha cominciato a franare e dov'è che sta continuando a franare un insieme di pensieri del genere? Perché qualche elemento dentro ci deve essere del perché appunto, un insieme di parole come queste, il Papa le dica, e cioè uno come una figura religiosa come il Papa la dica. Religiosa come figura, che sono le stesse figure uguali e contrarie che la destra brandisce in altri modi e in altri luoghi del mondo, eccetera, per uscire invece proprio dalla logica dei diritti, del dialogo, eccetera, e non trovino non un'accoglienza, come dire, beh, benvenuto, ovviamente stiamo parlando la stessa lingua, no, risuonino come delle, insomma, dei richiami forti in un deserto. Dov'è che è cominciato a sgretolarsi tutto?
1: Ma intanto ancora, non tutto è ancora franato, diciamo, quindi questa frana dell'Europa è un rischio che bisogna combattere, ma ancora non c'è stata. La mia opinione, la nostra opinione, anche per il movimento che presiedo, è che noi dobbiamo inserire la dimensione europea in tutte le elezioni nazionali. Il prossimo anno noi si voterà in Francia, si voterà in Italia, si voterà in Spagna, si voterà in Polonia, quattro grandi paesi. Bisogna che in queste elezioni, che non sono soltanto elezioni nazionali, questa dimensione dell'Europa valoriale venga affermata come una narrazione. Se noi leggiamo gli sondaggi dell'Eurobarometro, questa è una cosa abbastanza incredibile da sottolineare, le opinioni pubbliche europee sono molto europeiste, il 75% gli europei sono per più Europa, sono un po' in contrasto con la linea di molti governi. C'è questo gap fra gli orientamenti delle opinioni pubbliche su quello che noi dobbiamo basarci e l'orientamento di alcuni governi con delle narrazioni sbagliate. Penso al tema delle politiche migratorie, dell'ambiente. C'è una narrazione sbagliata che qualche volta influisce sugli orientamenti delle opinioni pubbliche. Fortunatamente l'Europa non è ancora franata. E forse il fatto che oggi a Metz si incontrino i capi di Stato e di Governo, i rappresentanti delle istituzioni, Macron che ci parlerà della pace e il Papa che parlerà del dialogo, dimenticando il tema delle radici giudaico-cristiane, che fu invece un tema che sottolineò molto Giovanni Paolo II al tempo della Costituzione europea, che fu fortunatamente messa da parte di quella convenzione che parlò piuttosto della dimensione, diciamo così, valoriale. E questo patto del dialogo che sottolinea il Papa, io penso per esempio a tutti i discorsi che ha fatto sulle politiche migratorie o sull'intelligenza artificiale, che sono fortemente legati al tema dei valori e dei diritti. E questo detto dal leader del cattolicesimo mondiale è molto importante, questa sottolineatura dei diritti fatta da Papa Prevost.
0: Però ammetterà D'Astori che appunto un discorso di questo tipo suona abbastanza lontano da come invece un discorso, che ne so, della Presidente von der Leyen in questi periodi può risuonare. Non che non le dica queste cose, però guarda caso arriva in un modo diverso e non credo solo per capacità oratorie diverse. È come se l'orizzonte fosse molto più ristretto, più piccolo, più bottegaio.
1: Sì, sarà presente a Metz, spero che ascolti attivamente il discorso
0: Ah,
1: del
0: ecco,
1: Papa.
0: che ascolti.
1: Credo che lo ascolti, non soltanto che lo ascolti, ma che lo capisca. Von der Leyen in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, è stata molto sensibile alle voci che vengono dai governi. Il discorso che ha fatto il 16 di settembre è un discorso, come posso dire, che ha mostrato alcuni elementi stupefacenti, perché se si legge il discorso e poi si leggono gli impegni legislativi che la Commissione europea intende adottare nel 2027, c'è un abisso. Quindi ci sono state molte parole che non sono seguite dai fatti. Se Ursula von der Leyen vuole combattere i rischi della frana, alle parole deve far seguire i fatti. È stato un discorso, diciamo così, molto teorico. E poi i fatti devono anche seguire, i fatti sulle politiche migratorie, sui beni pubblici, sull'intelligenza artificiale, sulla dimensione economica. Insomma, Ursula von der Leyen, se vuole svolgere un ruolo e combattere il rischio della frana, che ascolti il discorso del Papa e anche quello di Macron sulla pace, quando, molti si ricordano quando Ursula von der Leyen lanciò l'idea di riarmare l'Europa, già soltanto queste frasi dal punto di vista della comunicazione sono state frasi profondamente sbagliate.
0: D'Astoli, grazie mille di questa chiacchierata.
1: Grazie, e sentiamo quello che dirà oggi il Papa e Macron a mezzo.
0: Pier Virgilio D'Astoli, grazie ancora, buona giornata, presidente del Movimento Europeo Italia. Le vostre telefonate allo 0233 001 001 in questo giro che stiamo facendo. Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Francesco.
0: Aspetta, togli il viva voce se puoi, perché si sente male.
2: Okay, un po'.
0: Quella.
2: Allora, ma ce l'ho il viva voce tolto, però.
0: Non so dove sei. Allora,
2: ok, così mi senti? Senti meglio così?
0: Beh, facciamo uno sforzo tutti, dai, dici.
2: Dai. Allora, niente.
0: No, si sente proprio male. No, vai e vieni. Cioè... Aspetta.
2: Non riesco a leggerlo, praticamente la crudeltà di una guerra non si riesce a leggere.
0: Cioè?
2: Non ho capito. Cioè, praticamente questo libro qua, di come viene praticamente descritto da Oriana, che descrive praticamente l'interno della guerra, non si riesce a leggere. Dopo 50 anni della guerra del Vietnam non riesco a leggerlo, praticamente è crudele, diciamo, nella sua forma. Perciò le guerre non sono soltanto le guerre delle religioni, ma li fanno anche i laici. Questo è il mio pensiero. Il secondo pensiero, giustamente il Papa tende a salvaguardare la vita. Poi la cultura che c'è stata in questi anni è una cultura, diciamo, che ci trasciniamo dal passato, perché le guerre non scoppiano così da un momento all'altro. È il percorso delle società o delle popolazioni che praticamente si porta avanti, che ci porta a un determinato percorso, poi dove sbocciano nelle guerre. E in terzo luogo, praticamente, sia sull'aborto che sia sul fine vita, è come quando è difficile questa domanda ad Oriana. Da una parte sono sfavorevole, dall'altra parte sono favorevole, perché praticamente non voglio che una donna venga fatta abortire sopra un tavolo da cucina.
0: Però, okay.
2: Da una parte questo diritto lo do anch'io, diciamo, da un punto di vista sono contrario da una parte, e poi da malincuore lo accetto dall'altra parte.
0: Scusami, ma no, grazie di aver chiamato, ma io veramente... Almeno io facevo proprio fatica a sentire quello che dicevi, andava e veniva tutto, quindi non riuscivo neanche a farti una domanda. Provo con un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto, un
0: attimo. Ciao, benvenuto, chi sei?
3: Ciao, buongiorno, sono Luca, ciao.
0: Luca, ciao.
3: Spero che la qualità del...
0: O meglio, vai.
3: Bene, ok. Allora, anzitutto...
0: La domanda che io mi faccio, anche se è molto più nella pratica di tutti noi, cioè che forse in quella dimensione della... spiritualità, adesso chiamatela come volete, ma ci sia un'indicazione che oggi questa cosa qua, come cultura, come valore, sia un po' in riserva, per parlare in termini di benzina, che essendo in riserva sei più facilmente preda delle identità della destra che brandiscono i valori come se fossero delle spade, eccetera.
3: Allora, guarda, infatti volevo dirti proprio questo, che sia tu che Luisa Nannipieri avete questa capacità di andare a toccare dove il dente duole. Allora, il punto è esattamente questo. Noi in realtà abbiamo una scala di valori che abbiamo adottato anche a livello europeo, e cioè abbiamo detto che la spiritualità è un qualcosa che riguarda le nostre singolarità, cioè il privato. Non ci siamo più posti il problema di quale riflesso potrebbe avere la spiritualità, le spiritualità potrebbero avere a livello pubblico, e adesso ci troviamo a fare i conti con questa cosa qua, secondo me. Non solo, io ho ascoltato molto bene gli interventi di Amedeo prima e del dottor D'Astoli dopo, sono sostanzialmente d'accordo su quasi tutto, tranne su una cosa però. Non è vero che l'Europa non ha dei valori. L'Europa, col trattato di Maastricht, ha scelto i valori del liberalismo economico, e abbiamo pensato, dico abbiamo perché all'epoca aderì pure io a questa idea, oggi la rivedo molto criticamente, abbiamo pensato e ci siamo un po' illusi che costruendo la parte economica e mettendola insieme, fondandola naturalmente su principi liberali, automaticamente avremmo creato delle basi che oggi chiamiamo spirituali, diciamo ideali, per poter stare insieme. E tutto questo l'abbiamo simbolicamente delegato a una moneta unica che è l'euro, che va benissimo dal punto di vista economico, ma forse dal punto di vista spirituale ci crea qualche mancanza, ecco esattamente, qualche mancanza.
0: Allora, è quello che però la politica dovrebbe fare, cioè cucire cose, argomenti che sono vicini ma non sono la stessa cosa, cucirli insieme.
3: Tu hai totalmente ragione, dovrebbe farlo, però qual è il problema? Che se contemporaneamente la politica democratica è scivolata verso il piano puramente emotivo, perché di questo stiamo parlando, ultimamente la politica non è altro che tecnica di comunicazione, efficacia di comunicazione. Allora, se andiamo su questo piano qui, è inevitabile che a questo punto tu politico devi far leva su sentimenti personali molto profondi. E allora a quel punto vai sull'identità e non sbagli mai, perché quello è l'argomento più profondo possibile, a livello individuale, intendo. Quindi secondo me il vero vulnus di tutta la questione è: ma che ruolo può avere oggi un'idea, una spiritualità, un qualcosa di condiviso però, non più di singolo, a livello collettivo, primo. E secondo, chi è che lo deve tradurre nella pratica? Perché il Papa ha un'idea molto precisa dei diritti. Secondo lui i diritti devono essere per tutti, ma con dei confini molto ben precisi. Quindi la donna, per esempio, non può decidere sull'embrione. Le minoranze sessuali non possono aspirare a una equiparazione familiare rispetto alle persone eterosessuali, tanto per dirne uno. Oppure tu non hai diritto, anche se soffri tantissimo, di toglierti la vita. Al di fuori di questi confini, allora sì, possiamo dialogare, ci vuole la libertà religiosa, eccetera, eccetera. Quindi mi permetto anche...
0: Perché quelli sono i confini della spiritualità del Papa della Chiesa Cattolica e non per forza devono essere i confini della spiritualità laica.
3: Esattamente, però questo è il problema. Se noi facciamo rientrare le spiritualità, tra virgolette, religiose, le facciamo rirrompere nel pubblico, come le regoliamo? Perché comunque le religioni, ad esempio le tre religioni monoteistiche, sono molto d'accordo su questi limiti. Quindi che cosa facciamo? Costruiamo un'Europa in cui, essendo la stragrande maggioranza delle persone o cristiana o musulmana o ebraica, tutti i diritti ad esempio delle donne devono essere rivisti, tutti i diritti individuali sulla propria vita devono essere rivisti?
0: Ovviamente no, bisogna vedere che cosa teniamo di quella lezione, incluso il fatto che un papa vada in Francia e un milione di persone lo acclami evidentemente non per la cosa che dici tu dell'assoluta idea, ma di qualcos'altro forse.
3: Allora, su questo sono d'accordo con te, però il Papa fa il suo mestiere, non certo. È un semplice capo spirituale, è anche un capo di governo, e il Vaticano non ha mai nascosto la sua vocazione di essere egemone dal punto di vista culturale, cioè i principi del cristianesimo devono essere lo scopo ultimo e finale di chi si dice cristiano, e se quindi il Vaticano è l'espressione addirittura divina della istituzionalizzazione dell'idea di cristianesimo, ovviamente deve mettere dei limiti, e questi limiti noi sappiamo quali sono, quindi molto probabilmente la laicità di cui parliamo noi non corrisponderà esattamente alla laicità che pensa il Papa.
0: Il punto è quante altre persone stanno parlando questa lingua. Ti ringrazio molto. Mi fermo 40 secondi e poi le altre telefonate che sono in attesa, ovviamente stiano lì perché 40 secondi e torniamo.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine.
6: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
7: Tutto scorre.
0: 2 minuti dopo le 10 inizia l'ultima parte della trasmissione su un tema che non ha a che fare con l'oggi, il giorno per giorno, forse con una dimensione più lunga, ma di cui nel tempo stiamo vedendo tutti gli effetti. Perché nel lungo periodo tutta la trasformazione o la rivoluzione o lo sfascio che a livello mondiale stiamo vedendo si intreccia proprio di queste cose, interessi, grandi interessi di pochi, e però poi contemporaneamente idee che vengono così sparse in giro e condivise da milioni di persone che poi votano la materialità, la spiritualità, l'intreccio tra le cose, anche il modo di stravolgere queste parole. 02 33 001 001 per le vostre telefonate. Scrive un ascoltatore che la spiritualità è al centro della vita e del suo sfaccettarsi nei molteplici aspetti. La laicità non esclude la spiritualità. Ma allora questa è una lezione con cui fare i conti tutti noi. Fate i conti anche tutti voi. Pronto?
8: Ciao, sono io?
0: Sei tu, chi sei?
8: Ciao, sono Alessandro, ciao.
0: Benvenuto.
8: Allora, stai affrontando un argomento molto complesso e molto variegato, legando anche queste cose qui all'Europa, quindi si dovrebbe fare un trattato di una settimana per parlare di queste cose qua.
0: Lo so, no, all'Europa, perché lì il caso è enorme da vedere, no? Cioè tutti la dicono, l'Europa è l'unico soggetto che se esistesse davvero potrebbe fare da freno, da diga a tutta la deriva che a livello mondiale sta avvenendo, e il punto è allora cosa gli manca a quell'idea per riuscire a essere soggetto.
8: Beh, adesso io devo dire due cose sull'Europa,
0: vai.
8: Scusami, poi
0: vai.
8: Innanzitutto l'Europa abbiamo visto che è la promotrice verso le tendenze guerrafondaie di sua invenzione senza nessun motivo, e penso che l'abbiamo capito tutti, vero? Immagino. L'Europa sta creando la guerra contro la Russia.
0: Cioè l'Europa sta creando la guerra, non tutti gli altri, l'Europa la sta creando.
8: Non abbiamo nessuna minaccia dalla Russia.
0: No, ma dico, a livello mondiale, se devi trovare un soggetto che sta creando la guerra è l'Europa.
8: No, l'Europa sta facendo anche di suo, poi ovviamente la nostra America che farei trasmissioni ogni mese per spiegare che nella storia l'America che ha tutto.
0: No, ma non nella storia, oggi, cioè tra i vari soggetti mondiali, Stati Uniti, Russia, eccetera, è l'Europa il soggetto che sta creando le guerre?
8: No, l'Europa, no. Adesso l'Europa sta votando per andare in guerra contro la Russia, praticamente, no? La Germania e la Francia si stanno sbellicando su queste cose qua. No, volevo dire, allora l'Europa gliela lascerei fuori dai principi religiosi, spirituali, perché è l'ente burocratico, il nostro ente burocratico, perché ovviamente è come quando lo Stato deve essere al di fuori della religione, delle scelte spirituali delle persone.
0: Ma dici l'ente burocratico, lo dici in senso negativo, mi sembra di capire?
8: No, anche positivo, semplicemente l'ente regolatorio del funzionamento tra gli Stati, quindi...
0: Deve essere quello l'Europa, insomma.
8: Per adesso sì, anche perché... Non ci sono, io sono molto critico verso l'Europa, lo scrittore di prima mi ha preceduto su un pensiero, forse l'Europa ha imposto dei principi anche religiosi, siamo un'economia basata sulla vincita del liberismo economico che ha prevalso su tutto e non ci basiamo su quello, l'Europa... Io sono quello che dice che l'Europa è la causa di tutti i mali economici degli Stati europei. Il sovranismo non è solo una cosa cattiva, ma anche una cosa positiva, tant'è che dico, non si può essere di sinistra se non si è sovranisti. Grazie all'Europa un giorno avremo tutto privatizzato,
0: ci sarebbe qualcuno che ha più di una cosa da dire, insomma, su questo.
8: Beh, poi stiamo andando, è quello che si sta realizzando. Uh-huh. Se mi invitate in trasmissione ve ne parlo per due ore senza fermarmi.
0: Non ne dubito.
8: Allora, non c'è problema.
0: Però nelle cose che dici, paradossalmente, invece non si può rintracciare proprio il fatto che quel burocratismo che tu dici è nella natura dell'Europa è proprio il limite, invece, cioè che evidentemente è la dimostrazione che senza una dimensione di idee non puoi immaginare niente che vada oltre la burocrazia.
8: Ok, questa cosa qui adesso non è realizzabile in Europa. Noi non possiamo fare questa cosa qui. L'Europa è ed è rimasta una degli stati singoli, diversi, divisi, e va bene così.
0: Vabbè, però ammetterai che non è nata su questo. Adesso tu puoi avere tutte le
8: idee iniziali, ma non è nata dopo su dopo non è centrato più niente con tutto questo discorso, anche se viene propagandato, è solo una propaganda e non c'è nulla di tutto ciò. Solo pura propaganda. È una cosa critica che vi faccio voi, radio popolare, vi affidate molto ai mezzi di informazione, invece dovrebbe essere anche un po' allo stesso tempo i vostri nemici, e voi dovreste essere molto critici verso gli inviati, i giornalisti di certe testate, perché il 90% del mondo dell'informazione è spesso pura propaganda e niente di analisi obiettiva, razionale o spiegazione dei fatti reali.
0: Beh, sarebbe una buona cosa se uno, cioè nel momento in cui lo verifica, allora evita di sentire certe persone, ma nel momento in cui lo sa e lo verifica, non...
8: No, una cosa che faccio dire, un po' la critica, che manca un po' di critica da parte vostra.
0: Va bene, dai, di quello che, scusami, comunque, perché sto continuando a farti domande, bene, e poi, esatto, di
8: no,
0: quello
8: comunque,
0: che devi.
8: Comunque, i valori religiosi e spirituali è un'ottima cosa che rimangono appannaggio delle singole persone, delle singole comunità, che... una cosa che ho visto più e più volte, basta cercare il dialogo tra le varie differenze, etnie, comunità, luoghi, eccetera, e tutto dopo va bene. Quando si cerca, io vengo da una lunga esperienza nella comunità di Sant'Egidio, dove per esempio facevamo una volta all'anno un incontro con i musulmani, facevamo la preghiera in comune, era bellissimo, eravamo come fratelli. Non c'era odio, non c'era ci vediamo come fratelli, ma così è successo in tutte le volte in cui c'è stato un incontro tra persone molto diverse tra loro, e ci si conosce come fratelli e ci si accorge che abbiamo dei valori comuni, la fratellanza, la pace, il rispetto reciproco. Queste cose qui in generale vanno ricercate, diffuse, promosse, e tutto va meglio, e la gente voterà per esempio meno la destra, sarà meno razzista. Quello che io sono molto attivo a cercare di criticare quelli che votano a destra, e lì li sveglio, perché si attaccano al singolo caso di qualcuno che...
0: Non riesco bene a capire come la parola, come il concetto di sovranismo stia insieme a questo concetto ultimo che hai espresso.
8: Allora, quella cosa negativa che si dice sui sovranisti, semplicemente lo Stato. Uno Stato è stato in Europa e praticamente depauperato della sua normale funzionamento, che faceva stare bene tutti quanti negli anni 70-80, e tutto si dà anche per queste sovranità. La sovranità, quello che si dice, che gli Stati hanno perso un po' di sovranità, ed è questo era il male assoluto che nessuno spiega, soprattutto i giornalisti. E tanti ci cascano.
0: Ok, l'hai spiegato bene, però rinnovo la questione del non ho capito bene come questa cosa qua che hai detto tenga insieme con un'idea di politica che sia dialogo e superamento del proprio singolo confine, ma insomma, però il dialogo è questo e ci sta. E vado invece con un ospite che ringrazio molto di essere con noi, una filosofa, Roberta De Monticelli, benvenuta.
9: Grazie e un saluto a tutti.
0: Buongiorno, già docente di filosofia della persona all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Tra l'altro poi ha lavorato anche molto su Agostino, insomma, giusto nota di redazione, visto che il Papa attuale è il primo Papa agostiniano. Ma De Monticelli, una questione, un ascoltatore prima diceva, qui c'è un problema, quando l'idea di spiritualità viene ricacciata nella sfera esclusivamente privata, allora io allargo lo sguardo e dico, Forse è questo, cioè al momento l'identificazione di quali sono i nemici, per esempio di laicità, e di mettergli di fianco la religione anziché mettergli di fianco un possibile alleato che è la spiritualità, che non sia più però una dimensione strettamente privata. Cioè manca qualcosa in questo pensiero collettivo, pubblico?
9: Bella domanda. Ma appunto, io non so, potremmo riferirci appunto a questa, a questo viaggio del Papa in Francia. Io non ho seguito tutto, ma ho seguito in particolare il discorso, credo monumentale, che il Papa ha fatto all'UNESCO. E già solo il fatto che il Papa si trovi all'UNESCO ha un'importanza simbolica straordinaria, insomma, no? E UNESCO cosa vuol dire? Vuol dire, no, è l'organizzazione delle UN, Nazioni Unite, per educazione, science, scienza e cultura, quindi, che ha come suo centro, no, l'idea che le guerre nascono nelle menti degli uomini ed è lì che vanno combattute prima di tutto. Ecco, allora il Papa all'UNESCO è, come dire, la rivelazione al mondo della qui sì perfetta unità di intenti fra, diciamo così, la prima grande istituzione universalistica, che è la Chiesa, e così questa tarda ma benvenuta, diciamo, convenzione mondiale, che purtroppo oggi ha perduto quasi ogni potere, così come l'ONU di cui fa parte, no? Che anche questa sull'universalismo si basa. Allora, per non far complicato, vorrei spiegare subito cos'è l'universalismo, per dire in che senso, ecco, diciamo così, la spiritualità cristiana, più che cattolica, comunque in particolare cattolica, ha avuto sempre una dimensione pubblica. E cosa vuol dire universalismo? Vuol dire semplicemente che abbiamo tutti noi doveri nei confronti di persone oltre la cerchia della nostra comunità d'appartenenza. Per tutte le persone al mondo hanno, diciamo, a questo dobbiamo qualcosa, che va quindi oltre. Ecco, questo oltre è la cifra dell'universalismo, che ovviamente per prima, diciamo, per primo ha avuto efficacia nella storia dentro l'istituzione cristiana, qualunque siano gli orrendi delitti di cui poi anche la Chiesa, istituzione di questo mondo, si è purtroppo caricata, però quest'idea c'è sempre sta, e gli ultimi due papi l'hanno messa in un enorme valore. Ecco, questo volevo dire, questa dimensione è proprio costitutiva del messaggio cristiano.
0: Questo diventa molto interessante tradotto poi anche nella pratica della politica, perché infatti forse spiega che il Papa senza problemi riesce ad andare lì a parlare all'UNESCO in quel modo e poi contemporaneamente a Lourdes a dire le cose che la sua religione, la sua etica prevede, cioè la tutela della vita e quindi anche l'obiezione alla contrarietà, leggi sul fine vita, eccetera. Forse è il pensiero laico che fa fatica ugualmente oggi a mettersi nelle condizioni di tale forza dentro di sé di dire certo, noi siamo alleati, poi nelle differenze, certo, la tua etica prevede quello, la mia etica dei diritti di uno Stato laico prevede che io contemplo anche il diritto di chi deve affrontare in qualche modo la fine della sua vita e io glielo devo normare, eccetera. Cioè è come se ogni cosa che avviene, anziché mettere in evidenza l'opposizione tra questi due mondi, rischi di mettere in evidenza la debolezza attuale, diciamo, la debolezza o l'impreparazione o non lo so, dell'idea laica dello Stato, del vivere, del pensare al futuro.
9: Mi pare che questo che dice è disperatamente vero, perché è uno dei grandissimi ostacoli che diciamo alla sinistra vengono posti non dai, come dire, dai partiti che ne sono, diciamo, che la rappresentano, ma in qualche modo da una mentalità purtroppo diffusa, insomma, ecco, questa religione non me ne occupo, questi sono, eccetera, eccetera. Allora, qui c'è da fare questa, ecco, l'immagine che Papa Leone ha dato forse dice più di ogni parola. Ha usato due immagini, questo monumentale discorso che ha fatto all'UNESCO, consiglio a tutti di leggere, si trova in rete. ha fatto due immagini, l'immagine della Torre di Babele e l'immagine della Pentecoste. Allora vabbè, non c'è bisogno né di essere cattolici, è una roba che abbiamo imparato da bambini, no? La Pentecoste è il momento in cui dal cielo scendono, diciamo, queste fiammelle che, dello spirito, appunto, che sono che si traducono in multilinguismo, cioè gli apostoli cominciano a parlare tutte le lingue, e la Torre di Babele è il contrario. Lui l'ha spiegata così, cioè la Torre di Babele è quella in cui l'orgoglio umano costruisce una torre alta più di tutte le altre, cioè evidentemente non tutta l'umanità, ma una parte dell'umanità vuole dominare tutte le altre con l'altezza di una torre che arriva fino al cielo, cioè si impadronisce dell'idea di Dio e dice Dio sono io. E lì la confusione delle lingue, che non vuol dire magari che non c'erano prima, vuol dire semplicemente che a quel punto sotto la violenza della dominazione la diversità diventa fonte di conflitto, di guerra, di ovviamente, no? Quindi di rivolta, di resistenza, eccetera. Allora, le due facce della medaglia, no? E quella parte di ogni religione che noi chiamiamo, diciamo così, la terza persona, lo spirito, no? Che soffia dove vuole, che appunto non si lascia normare da istituzioni terrene, ma viceversa le ispira, eccetera, eccetera. Quella parte lì è quella che precisamente corrisponde alla dottrina dell'universalismo, ed è quella che, per cui giustamente è vero, no? A Lourdes il Papa ha detto cose identitarie, particolari, ma perché ha detto, attenzione, tutti noi dobbiamo poter dire cose particolari, purché tutti noi riconosciamo che c'è un vincolo, che è quello del dovuto a ciascuno. Allora, il dovuto a ciascuno va bene, poi si farà fatica a interpretarlo, ma anzitutto aver ben presente che c'è. E fu Grozio che all'origine del diritto internazionale moderno, che dice ci sono cose dovute agli umani, attenzione, anche se Dio non ci fosse. E queste cose qui, proprio perché ha detto anche se Dio non ci fosse, rientrano perfettamente nella religione dello spirito. Sono cose, diciamo così, c'è un nucleo divino del diritto, divino anche se Dio non c'è. Io voglio dire una cosa importante, che se osservate bene, nei discorsi pubblici veramente, non rivolti esclusivamente alla comunità cattolica, questo Papa non usa mai espressioni che possano in qualche modo, diciamo, essere dati di fede, mai. Per esempio, nel discorso dell'UNESCO ha detto siamo tutti figli, non ha detto figli di Dio, siamo tutti figli, è una verità fattuale, chiunque deve accettarla, in quanto umani nasciamo da altri umani, siamo figli prima, il che porta, senza dover dire siamo figli di Dio, alla considerazione di quanto dipendenti gli uni dagli altri siamo all'origine, e questa macchia di debolezza iniziale resta sempre, siamo vulnerabili, no? E dobbiamo capirlo, noi come tutti gli altri. Ecco, questo è in qualche modo il versante spirituale della religione cattolica che questi due papi hanno portato fuori finalmente, e questo sì che può essere davvero patrimonio di tutta l'umanità.
0: Cioè, in una fase storica in cui la parola valori viene brandita soltanto in termini, soltanto, insomma, prevalentemente identitari, torneremo a essere grandi e tutte queste belle robe qua, ci sono delle voci come quella del Papa, cattolico in questo caso, che richiama tutti gli altri a dire guardate che se non vi confrontate con questa dimensione qui perdiamo il senso globale, anche delle differenze con cui convivere.
9: Assolutamente, anche delle differenze con cui convivere, questa è la parte fondamentale del discorso in quest'ultima domanda, perché appunto è questo che, diciamo, anche la differenza dei discorsi fra Lourdes e l'UNESCO attesta. Diciamo, lo dice anche ultimamente, ecco, Ferraioli, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro, il terzo della trilogia, che si chiama Una federazione della Terra, ecco, dice questo, guai all'idea di uno stato unico, quindi guai all'idea, diciamo così, così, di un'istituzione terrena che regoli nel senso di governare, diciamo così, a tutta la politica umana, perché ci sono le diversità e perché in qualche senso gli stati debbono poter anche avere questa radice nazionale, e questa è una grossa differenza rispetto al federalismo, diciamo così, tradizionale. Viceversa, l'organismo, l'idea di una riforma dell'ONU è che l'ONU debba essere, diciamo così, l'organismo delle garanzie. Le garanzie significa la difesa di ciò che è dovuto a tutti gli umani come tale, indipendentemente dalle differenze, che devono essere conservate, ma nella misura in cui non negano appunto questo nucleo del dovuto. Ecco, questo è il punto.
0: Professoressa De Monticelli ci ha portato sulle vette della Torre di Babele, ma d'altronde l'avevo chiamata per questo, e quindi ci ha portato in alto, adesso a noi scendere piano piano senza troppe vertigini. Grazie di questa chiacchierata.
9: Ecco, molto spiritoso, grazie a lei, grazie a voi.
0: Grazie mille davvero anche questa mattina, Roberta De Monticelli, filosofo, ve lo ricordo, il riferimento che faceva a Ferraioli e a Ligi Ferraioli e la sua pubblicazione Per una costituzione della terra, e non a caso come sotto titolo c'è l'umanità al bivio, questo per chi volesse andarselo a guardare, a leggere, insomma, la sollecitazione era questa.
7: Tutto scorre.
0: Oh, mi fa piacere quanti apprezzamenti stanno arrivando per le cose che ha detto la professoressa De Monticelli.

per quanto mi riguarda invece, anche grazie a tutti voi che avete partecipato con le vostre telefonate, anche con i vostri messaggi che mi hanno accompagnato. Ogni tanto ci accompagnano nella salita, in alto, in alto, in alto, poi dobbiamo planare. Nei prossimi giorni parleremo anche della benzina e nel frattempo, visto che bisogna cominciare innanzitutto a vedere se è vero o non è vero, in questi giorni date un'occhiata in giro ai prezzi della benzina, così poi magari nei prossimi giorni ne parliamo anche della differenza tra annunci e cose reali. Grazie per l'ascolto, come sempre grazie anche a Luisa Nanni Pieri per il lavoro prezioso in redazione, ci risentiamo domani se volete, tutto scorre a partire dalle 9 da Massimo, ciao.

0: NDA, note dell'autore.
1: Ilaria Maria Sala, Flower Power. Storie politiche di fiori e giardini dall'Asia. Hopeful Monster, editore.
2: L'idea per questo libro è venuta come, diciamo, proseguimento di un mio interrogarmi su come ci relazioniamo all'ambiente, per cui un tema che è sempre più urgente, visto anche come cambiano le stagioni e in che modo così violento stanno cambiando le temperature. E quindi questo è qualcosa su cui io ho voluto scrivere, però da un angolo un po' diverso, ovvero andare a vedere cosa rappresenta per noi parte della natura, cosa rappresentano per noi i fiori, oltre la questione del linguaggio dei fiori vittoriano con le rose, i gelsomini, eccetera, ma il modo che abbiamo di non vedere la natura come natura, ma vederla come un'estensione di noi stessi, una visione molto antropomorfica, se vogliamo, antropocentrica della natura, e che secondo me fa parte dei motivi per i quali siamo così incapaci di prenderci cura dell'ambiente.
3: Dice una cosa molto bella nell'introduzione, cioè insomma che per un attimo si cambia il punto di vista, no? E quindi acquisisci il punto di vista dell'ape a proposito di animali e piante e del modo in cui questi due mondi, noi compresi naturalmente, si relazionano, proprio come, diciamo, anche come chiave per raccontare il rapporto con il pianeta, bistrattato, diciamo, non solo dal punto di vista simbolico, ma anche molto concreto e reale. Fa impressione, scorrendo le pagine del libro, quante nefandezze, quanto senso di superiorità, quanta esclusione, impotenza, diciamo, possa nascondersi dietro l'immagine di dei petali. Vuoi farci qualche esempio? Poco fa citavi appunto il tema del potere.
2: Sì, beh, il tema del potere effettivamente è un tema che ricorre proprio per questa ossessione umana di dare simboli, dare un valore che non sia semplicemente accettare delle forme di vita diverse dalle nostre, come appunto quelle vegetali. Per esempio il famosissimo Sakurai, il fiore simbolo del Giappone, è stato molto a lungo un fiore appropriato completamente dall'estrema destra giapponese. In periodo di guerra, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Sakura era il nome maggiormente poetico con cui venivano chiamati i soldati kamikaze, che venivano dunque immolati in questa follia imperialista come giovani che, esattamente come i fiori di ciliegio, morivano nel momento della loro maggiore bellezza. In altri casi invece, di nuovo piuttosto controversi, se volessimo cercare questa dimensione all'interno dei fiori che scegliamo per rappresentarci, c'è per esempio il Nimmanel del Sri Lanka, che è una ninfea molto chiara, che però è anche un fiore tipicamente buddista, è uno dei fiori più buddisti che si possano trovare, perché è uno dei 108 simboli del buddismo.
1: Ilaria Maria Sala, Flower Power. Storie politiche di fiori e giardini dall'Asia. Hopeful Monster, editore.
4: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
4: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Anteo porta il cinema nei municipi.
9: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
8: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
9: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
8: Il programma su spaziocinema.info.
10: Popolare Network.

0: 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Dopo giorni di aumento inizia a calare il prezzo dei carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, la benzina oggi è pari a 2,15 al litro, il diesel a 2,36. Il primo effetto a catena delle riduzioni dei prezzi annunciato dalle compagnie Eni e AP che scattano oggi. Non basta però questo agli autotrasportatori che da giorni protestano per i rialzi. Poco fa il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti nei porti della Sicilia a partire dalla 16 ottobre per 5 giorni. Anche i tassisti nelle scorse ore hanno minacciato uno sciopero.
1: Stare qui è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. Così l'avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, prima di entrare in tribunale a Roma poco fa. Oggi, dopo 10 anni di depistaggi, intoppi processuali e tensioni diplomatiche con l'Egitto, la Corte d'Assise pronuncerà la sentenza di primo grado sull'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo 10 anni fa. Gli imputati sono 4 uomini dei servizi egiziani, rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità del Cairo. Per uno di loro la procura di Roma chiede l'ergastolo, per gli altri una condanna a 17 anni e 6 mesi. I giudici sono entrati in camera di consiglio, la sentenza è attesa alle 18.
0: L'Ucraina sta conducendo una massiccia controoffensiva nel Donetsk, nel nord della regione. Le truppe ucraine rivendicano la ripresa di 3 insediamenti in direzione del centro di Liman nell'ambito dell'offensiva chiamata Vivaldi. Continuano anche i bombardamenti reciproci. 3 le vittime in Ucraina dopo gli ultimi attacchi russi, soprattutto su Kiev e Kharkiv. In Russia ha colpito invece un deposito di petrolio.
1: Tra Stati Uniti e Iran non sono in programma nuovi negoziati. Lo chiarisce oggi Teheran dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato ieri possibili nuovi colloqui con la Repubblica Islamica a partire da oggi. A riportarlo era stato il sito di informazione Axios, che aveva appunto riferito che un altro ciclo di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sarebbe probabilmente iniziato nella giornata di oggi.
0: La Svezia ancora senza governo, a 2 settimane dalle elezioni. La leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson, ha dichiarato di non aver trovato un accordo con gli altri partiti progressisti e ha quindi rimesso l'incarico. Ora il presidente del Parlamento affiderà questo incarico probabilmente al premier conservatore uscente Ulf Kristersson, senza alcuna garanzia di successo. I 4 partiti di sinistra, guidati dai socialdemocratici di Andersson, avevano vinto di misura le elezioni per soli 3 seggi. Sono le 10.33 minuti, è tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
1: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
2: No.
1: Mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
5: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
1: minuti, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare, A come America Latina. Un saluto a Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
2: Buongiorno Sciauchi, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Sarà una puntata quasi interamente dedicata al Brasile, Alfredo, ma partiamo da una notizia che è arrivata questa notte in Messico, in Città del Messico. Claudia Sheinbaum ha festeggiato il suo secondo anno alla presidenza. Questo è un passaggio del suo suo discorso in Piazza Zoccalo, che era pienissima, non so quanti centinaia di migliaia di persone erano presenti.
3: Desde 1814 que ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria. Esa solo le pertenece al pueblo de México.
1: Ovviamente è un riferimento alla prepotenza del vicino ingombrante, gli Stati Uniti di Trump. Alfredo, se vogliamo fare un piccolo bilancio di questi due anni, ovviamente i problemi ci sono, lei non li ha mai nascosti, ma il suo grado di popolarità è ancora molto molto alto.
2: Infatti l'ultimo sondaggio sulla popolarità di Claudia Sheinbaum alla vigilia del secondo anniversario del governo è del 70%, quindi qualcosa, diciamo, al quale non siamo abituati, ma anche il suo predecessore dello stesso partito, Andrés López Obrador, aveva consensi di quel tipo. Ricordiamo il sistema messicano, un sistema presidenziale dove si elegge appunto un presidente che è capo dello Stato, che dura in carica 6 anni e non può essere rieletto successivamente, quindi in realtà è un mandato lungo, come se fosse 1,5 di quelli degli Stati Uniti ad esempio, però anche loro hanno un'elezione di metà mandato per quello che riguarda il rinnovo del Parlamento, che sarà l'anno prossimo. E il governo di Claudia Sheinbaum in questi 2 anni ha avuto a che fare ovviamente con l'uragano Trump, e questo è un pezzo importante della sua azione di governo. C'è il pragmatismo nelle relazioni con gli Stati Uniti, quindi da un lato un grande pragmatismo che ha portato a negoziare sempre per quello che riguarda la guerra dei dazi, eccetera, ma dall'altro lato a utilizzare queste pressioni anche per aumentare il suo consenso, rivendicando la sovranità del paese. E questo è un tema, diciamo, che nella genetica, nel DNA del Messico, quello della sovranità e del rifiuto delle ingerenze esterne, soprattutto riguardo agli Stati Uniti, perché ricordiamo, lungo l'Ottocento il Messico ha perso metà del proprio territorio, che è stato acquisito in diversi modi dagli Stati Uniti, quindi ovviamente c'è una questione quasi genetica per quello che riguarda la sovranità. Ma venendo più nel concreto, la macroeconomia del Messico è stabile, quindi non ci sono stati dei problemi, anche se la crescita è stata modesta. Il salario minimo e la povertà lavorativa, il salario minimo ha continuato a crescere e la povertà lavorativa è scesa dal 35 al 30%, mentre la povertà multidimensionale, quella che comprende diversi parametri, qui non è tanto il governo di Sheinbaum, ma perché è stato considerato anche il governo precedente di López Obrador, è scesa dal 43,2% al 29,6%, vuol dire che sono qualche decina di milioni di messicani che sono usciti dalla povertà con i primi due governi di sinistra della storia. Poi è stato un governo fortemente riformista, cioè pensate che in 2 anni ha fatto approvare il suo partito Morena controlla la maggioranza assoluta del Parlamento messicano, ha approvato 27 riforme costituzionali e 76 riforme legislative, riforma giudiziaria, rafforzamento della presenza dello Stato nell'economia, diritti delle donne, il Messico oggi sulla carta uno dei paesi al mondo dove le donne hanno più diritti, programmi sociali, modifiche al sistema elettorale, cioè sostanzialmente è stato un governo, per quanto siano soltanto i passati 2 anni, quindi un terzo del mandato, fortemente riformista. Rispetto al suo predecessore, che ha mantenuto l'impianto generale di ciò che ha trovato dall'impostazione nazionalista di López Obrador, ma che riguardavano il welfare, il salario minimo, il rafforzamento dello Stato, la centralità della compagnia petrolifera di Stato, ma lei ha introdotto una maggiore enfasi sulla sicurezza, sulla tecnologia, sull'industrializzazione e soprattutto ha cambiato il rapporto con gli Stati Uniti. Sul piano della sicurezza, per concludere, la collaborazione sul narcotraffico con gli Stati Uniti ha portato alla concessione della deportazione di 37 membri del cartello del Sinaloa soltanto in questo 2026 e c'è stata una riduzione al 53% dell'omicidio doloso medio giornaliero in questi due anni. Con gli Stati Uniti c'è una maggiore cooperazione nel campo della lotta al cartello del narcotraffico, però col divieto assoluto, anche se è stato più volte chiesto agli Stati Uniti, di autorizzare la DEA a condurre operazioni in territorio messicano.
1: Ecco Alfredo, il Messico rischia di rimanere l'unico paese a guida progressista perché si sta andando a votare in Brasile, Lula che era dato strafavorito fino a un mese fa, ha cominciato a temere perché c'è una offensiva di tutto quel mondo che gira attorno a Bolsonaro, all'estrema destra che è appoggiata da Donald Trump. Lula ha parlato all'ONU, ha aperto questa 81esima sessione dell'Assemblea dell'ONU. Faccio sentire Alfredo un passaggio dove manda un messaggio a Trump basta con le ingerenze. 81esima sessione dell'Assemblea dell'ONU. Faccio sentire Alfredo un passaggio dove manda un messaggio a Trump di

0: O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Precisamos de parceiros com uma agenda positiva que fomente o desenvolvimento. Diferenças de ideológicas não devem ser obstáculos para a maior integração entre vizinhos. Os países da região reconheceram os horrores do regime de exceção. Percorremos um longo caminho para restaurar a vontade popular. A democracia está novamente em xeque. Voltamos a presenciar a ingerência externa em processos eleitorais.
1: Chiarissimo, no?
2: Chiarissimo, soprattutto una frase ad effetto che è stata poi ripresa dalla stampa, cioè il Brasile non entra nel cortile di casa di nessuno, cioè che da un lato, perché ricordiamo che il Brasile credo che sia il terzo e quarto paese più grande al mondo, ma anche simbolicamente non è mai stato nel cortile di casa di nessuno, riferito a quella famosa definizione che riguarda soprattutto il Centro America. Ma Lula ha fatto un discorso da statista globale, nel senso che ci sono stati, cioè, di solito i presidenti dei paesi medio piccoli parlano di un tema, molti hanno approfittato della tribuna per fare campagna elettorale, lo stesso Trump ha approfittato per questo. Lula ha parlato da presidente di una potenza e soprattutto da potenza in riferimento per l'America Latina, perché si è riferito al Nicaragua dicendo che cioè condannando il tentativo annunciato dal governo di vietare l'opposizione di presentarsi elezione, ha parlato del Venezuela sostenendo che il popolo venezuelano merita definire il proprio destino, non quello che sta succedendo adesso, ha condannato il blocco economico contro Cuba, che ha qualificato come una punizione collettiva contro 10 milioni di persone, e poi ha ricordato una crisi dimenticata che sta molto a cuore al Brasile, perché ricordiamo che il Brasile è stato il paese che ha contribuito per prima coi caschi blu all'inizio dei grandi problemi che hanno colpito Haiti, e quindi ha chiesto una risposta internazionale alla crisi umanitaria ad Haiti. Poi ha parlato anche di guerra in Ucraina, chiedendo che il Consiglio di sicurezza, che andrebbe riformato, in qualche modo si impegni a porre fine a questo conflitto, ma anche quello iraniano, e poi ha parlato anche di crisi climatica, dicendo che non rinuncerà alla sua agenda ambientale, e infine contro i tecnoligarchi, come l'ha definito, della Silicon Valley, per la carriera senza freni etici attorno all'intelligenza artificiale. Quindi ha toccato tutta una serie di argomenti. Il suo discorso è stato boicottato da Donald Trump, cioè mentre Lula parlava sono stati diramati le anticipazioni sul discorso e sui temi di Donald Trump, per creare appunto un disinteresse verso ciò che stava succedendo. Infatti poi si è visto Lula, che era molto arrabbiato, ha rifiutato di dare la mano a Marco Rubio, che si era avvicinato dopo il suo discorso per salutarlo. Quindi tensione, come dicevi te, in questo momento in America Latina, a parte il piccolo Uruguay che non conta più di tanto, restano due paesi importanti guidati dalla sinistra: uno è il Messico, che continuerà ad esserlo perché non si vota se non tra 4 anni, e l'altro il Brasile, dove c'è un testa a testa, e sul Brasile in questo momento si stanno addensando le nuvole e le azioni di questa internazionale reazionaria che ha, diciamo, dei punti forti in Europa e ovviamente dei punti forti nel continente americano. C'è Donald Trump e i presidenti che lo seguono e che condividono con lui molti punti, da Keiko Fujimori a Cast in Cile, a Milei in Argentina, a Bukele. Quindi ecco, in questo momento c'è una congiunzione di situazioni che stanno tentando di colpire Lula in questi ultimi giorni. Però devo dire che lui comunque le idee le sta avendo per questo fine di campagna, perché stanno uscendo una serie di novità importanti ogni giorno.
1: Ecco Alfredo, prima di affrontare gli ultimi annunci e decisioni di Lula, voglio segnalare che il giornale della sinistra francese Libération sabato è uscito con la prima pagina dedicata al Brasile, al clan Bolsonaro, 4 pagine e un editoriale intitolato Minaccia, quindi la minaccia Bolsonaro. Facciamo sentire questo editoriale, è letto da Alessandro Braga.
3: Un giorno, tra qualche decennio, quando si guarderà indietro a questi anni venti, ci si interrogherà su questa ondata di leader di estrema destra,

0: virilisti, immaturi, razzisti ed egocentrici, che si è abbattuta sugli Stati Uniti e su alcuni paesi dell'America Latina per pura megalomania, giocando sulle paure di popolazioni messe a dura prova dalle crisi economiche e sociali e soprattutto dall'insicurezza legata al narcotraffico. Donald Trump negli Stati Uniti, Javier Milei in Argentina e Jair Bolsonaro in Brasile hanno in comune l'aver fatto danni considerevoli alla guida del proprio paese e tuttavia non solo fanno proseliti, ma a volte tentano di riprendere il potere con ogni mezzo. È il caso di Jair Bolsonaro, che condannato nel 2025 a 27 anni di carcere per aver fomentato un colpo di Stato alla fine del suo mandato e confinato agli arresti domiciliari dalla giustizia, cerca di mantenere il controllo sul Brasile attraverso il figlio Flavio, che sfiderà il presidente Lula alle elezioni presidenziali del 4 ottobre. Ancora pochi mesi fa Flavio Bolsonaro, 45 anni, avvocato e clone di Jair, non era preso troppo sul serio dai brasiliani e si trascinava molto indietro nei sondaggi rispetto a Lula, l'iconico ma ormai anziano, 80 anni, leader del Partito dei Lavoratori. Ma a forza di predicare la violenza come rimedio alla criminalità e di mostrarsi nei templi evangelici, il primogenito dei Bolsonaro, sostenuto da Javier Milei e Benjamin Netanyahu, scatena improvvisamente un'ondata di entusiasmo, minacciando Lula nel rettilineo finale. Il fatto che abbia coltivato legami con milizie armate o distratto fondi pubblici non sembra scandalizzare più di tanto i suoi sostenitori. In questa tragicommedia politica mancava solo un personaggio, quello della suocera. Ebbene, esiste, nella persona di Michelle, terza moglie di Jair, paladina di un femminismo religioso di estrema destra, che ambiva a togliere di mezzo Flavio prima che Jair suonasse il fischio di fine partita. Sembra di essere dentro Beautiful, ma purtroppo non è una telenovela. Questo terzetto minaccia il futuro di un paese di 214 milioni di abitanti.
1: Ecco Alfredo, questo è l'editoriale del Liberation che praticamente annunciava che sarà una settimana decisiva per il futuro dell'America Latina.
2: Eh sì, assolutamente, anche perché come dicevi giustamente Sciocchi, nel mese di giugno la distanza tra i due candidati era molto, molto marcata a favore di Lula, mentre adesso, anche se tutti i sondaggi continuano a dare Lula leggermente sopra, siamo nel margine di errore. Cioè, tanto per dire, Atlas Intel ha pubblicato un sondaggio che dove dà Lula il 46,3 contro Flavio Bolsonaro il 43,9. Poder Data dal 43% Lula e 42% Flavio, parliamo della primo giro, cioè primo turno. Data Folia invece dal 40% a Lula, al 36% a Bolsonaro, ma al secondo turno da Lula al 47% e Flavio al 45%. Ecco, il margine di errore in questi sondaggi di solito viene considerato attorno ai 2 punti percentuali, il che vuol dire aperto. Per questo motivo che il Partito dei Lavoratori, che in un secondo turno non avrebbe da aggiungere voti della sinistra che hanno votato altro, mentre invece a destra ci sono altri candidati, vorrebbe chiudere questa partita al primo turno. Per chiudere questa partita al primo turno, con la legge elettorale brasiliana ci vuole il 50% più un voto. Per questo motivo che è stata lanciata la campagna cosiddetta del voto utile, per convincere pochissimi brasiliani, perché gli indecisi negli ultimi sondaggi sono attorno al 2%. Quindi ecco, avremo una elezione al photo finish. In realtà è stata già così quella precedente, vinta da Lula, ma avremo ancora una campagna al photo finish, perché Jair Bolsonaro, che ricordiamo è in galera e lo dovrebbe essere per altri 22 anni, è riuscito a trasferire il suo capitale politico verso il figlio. Per questo motivo che c'è una grande mobilitazione in questo momento del mondo della cultura e non soltanto di quella brasiliana.
1: Ecco Alfredo, questa settimana l'annuncio clamoroso di Lula in piena campagna a fine mandato è quello di fare la guerra alle scommesse illegali.
2: Ah, sì, e dicendo delle cose che sono verissime e che magari qualcuno le dicesse da noi, perché anche in Italia il problema della ludopatia è diventato un problema serissimo, addirittura le ASL si occupano di questo, da quando è così facile giocare soprattutto attraverso i casino online e il poker online, che è una di quelle modalità che sta portando soprattutto i ragazzi. Ovviamente anche il Brasile ha questo problema serio, lui ha vietato le scommesse online e i casino online in Brasile, ha qualificato i problemi generati dalla ludopatia come un cancro. cancro, dichiarando che è ben conscio che questa è una misura molto dura che farà discutere, perché è molto drastica, ma secondo lui necessaria. E devo dire che c'è stata una grande approvazione su questo, perché poi la ludopatia trasversalmente va a colpire soprattutto la famiglia più basso reddito, che sono quelle che risentono di più. Quindi ecco, questo si somma alle altre cose che ha fatto, come l'aumento della borsa famiglia, cioè questo welfare per i settori più poveri in assoluto, oltre al fatto che anche Lula sta battendo il tasto del nazionalismo nel senso buono del termine, cioè il nazionalismo contro l'ingerenza di altri, e ha fatto molto parlare un suo spot elettorale con la musica di un celeberrimo cantante portoricano che ben conoscono i nostri ascoltatori, Bad Bunny, appunto una canzone che parla di Porto Rico. È stata dati i diritti, è stata modificata le parole per adeguare la campagna, ma il concetto è sempre lo stesso: non lasciare che nel tuo paese succeda ciò che è successo da altre parti,
1: soprattutto nelle Hawaii. Sentiamo questo brano, ovviamente Bad Bunny l'ha autorizzato e quindi è sceso in campo, come si dice, a fianco di Lula, e questo brano fa parte della campagna elettorale di Lula.

0: Brasil tem um único dono, o povo brasileiro.
1: Ecco, Alfredo, uscendo dal Brasile, parlando in generale dell'America Latina, prendendo anche spunto da questo endorsement di Bad Bunny, in questo momento in America Latina le forze progressiste, sia il mondo culturale, come hai accennato, in Brasile, in altri posti, luoghi di tutto il continente, non possono stare zitti rispetto allo scempio che ha provocato Lula in molti paesi.
2: No, beh, certo, c'è ovviamente in tutto il continente una chiamata alle armi, per così dire, per anche perché il Brasile non è indifferente ciò che succede in Brasile rispetto agli equilibri del Sud America, almeno, no? Così come non è indifferente ciò che succede in Messico per gli equilibri del Centro America. E il punto è che la sinistra o il progressismo latinoamericano sconta ancora l'essere stato molto ambiguo rispetto alla deriva, soprattutto del governo venezuelano, del regime venezuelano, e l'evoluzione della vicenda venezuelana con Delcy Rodríguez che ascolta in silenzio alle Nazioni Unite il discorso di Donald Trump, nel quale Trump dice che si stanno spartendo il petrolio venezuelano, è una ferita sanguinante per il progressismo latinoamericano. Quindi diciamo è un momento in cui tutti sono un po' tramortiti da questi colpi, per questo motivo che viene considerata così importante la vittoria, l'eventuale vittoria ovviamente di Lula da Silva, perché in qualche modo molti la considerano come una ripartenza, o meglio come un punto di inflessione per quell'ondata di estrema destra che ha vinto contro le sinistre ma anche contro le destre tradizionali, che finora ha vinto gli ultimi processi elettorali. Ecco, sarebbe un punto, un'elezione in controtendenza nel paese più importante della regione, uno dei paesi più importanti al mondo, che fa parte dei paesi BRICS. Molto lo considerano un punto di partenza per un rinnovamento. Tutti sanno ovviamente che Lula, avendo 80 anni, anche se dovesse vincere queste elezioni e finire il suo mandato, la sua carriera politica si concluderebbe in questo modo. Quindi c'è molto da ricostruire in America Latina, soprattutto di fronte a un fronte di estrema destra molto agguerrito e molto forte dal fatto che è sostenuto palesemente dagli Stati Uniti.
1: Alfredo, il primo giovedì 1 ottobre sei a Lecco, alla sala di Vittorio, la sede della CGIL, per presentare un libro che parla dell'internazionale reazionaria, visto che è stato un po' il filo conduttore di questa puntata, dall'America Latina all'Europa, alle reti della nuova destra, ed è un libro di Donato Di Santo.
2: Sì, Donato Di Santo presenta questo libro. Donato Di Santo è stato sottosegretario agli esteri per l'America Latina all'epoca del governo Prodi, un grandissimo conoscitore dell'America Latina, presenta questo libro che è il primo libro che analizza le reti dell'estrema destra in America Latina e come queste si collegano con le reti dell'estrema destra in Europa. Tra l'altro c'è anche una parte storica sulle vecchie reti, quella di Licio Gelli della P2, non è la prima volta che c'è un discorso di coordinamento di questo tipo. Ecco, invece sul fenomeno che stiamo vivendo in questo momento, questo è il primo libro, è per Castelvecchi, l'internazionale reazionaria, che analizza con una grandissima documentazione ciò che stiamo raccontando noi in questo programma.
1: A lunedì prossimo, Alfredo, grazie mille.
2: Grazie, a lunedì, e a tutti, buon lavoro.
1: Come America Latina, quindi torna la settimana prossima, sarà ovviamente dedicata ai risultati delle elezioni in Brasile. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.
3: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
4: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
3: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
4: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
3: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
4: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
3: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
4: Vi aspettiamo! Ti aspettiamo.
5: Ogni primo lunedì del mese il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
6: Io la svilupperò in una Popolaroid.
5: E io vi chiederò com'è andata.
6: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20.30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
5: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!

Il 3 ottobre è la giornata della memoria e dell'accoglienza in ricordo delle vittime dell'immigrazione. Il 3 ottobre 2013 è una data tragica della storia recente. Un barcone con circa 500 persone a bordo, in maggioranza cittadini eritrei, fa naufragio a Lampedusa, il motore si rompe vicino all'isola dei Conigli e il panico si diffonde immediatamente. Le persone a bordo si ammassano tutte su un lato, l'imbarcazione si rovescia, una strage a pochi metri dalla riva. Si conteranno 368 morti, donne, bambini, uomini, 155 i superstiti salvati da soccorritori e pescatori, circa una ventina i dispersi. Oggi si apre la settimana che porterà alla giornata del 3 ottobre, una giornata diventata nel frattempo della memoria di tutte le vittime dei mancati soccorsi in mare, vittime dei naufragi che hanno spezzato vite e speranze di migliaia di persone che cercavano di raggiungere le coste europee. A Lampedusa nei prossimi giorni si svolgeranno una serie di incontri a partire da mercoledì, da dopodomani. Adesso vediamo se tra un momento riusciamo a collegarci con Lampedusa per farci dare alcune indicazioni su quelle che saranno le iniziative dei prossimi giorni.

0: Eccoci, siamo riusciti a metterci in contatto con Lampedusa. Buongiorno e benvenuto a Tariq Ebrane. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Presidente del Comitato 3 Ottobre, io comincerei proprio da questo, dal ricordare, Tariq, che cos'è il Comitato 3 Ottobre.
1: Il Comitato nasce da una tragedia, era, tutti dicevano mai più morti. Nel 2013 morirono 368 persone per l'indifferenza e oggi contiamo oltre 40.000 persone. Ancora non c'è un'alternativa, ancora non c'è un'azione concrete e quindi siamo qua ancora una volta a chiedere aiuto all'Italia, all'Europa di dare una soluzione, una risposta concreta a queste persone.
0: E nei prossimi giorni ci saranno diverse iniziative, dicevo, a Lampedusa. Ci puoi sintetizzare un po' il senso di queste iniziative che ci saranno?
1: Sì, saranno quattro giorni intensi, dal 30 al 3 ottobre, ci saranno delegazioni da tutta la parte d'Italia, d'Europa, studenti, familiari, sopravvissuti, organizzazioni nazionali e internazionali, tante agenzie dell'ONU e tanti personaggi per dialogare, per discutere su questi temi che ancora oggi si fatica a parlare, si fatica a dire, o chi tenta di fare viene attaccato, viene criminalizzato dai governi. Quindi siamo qui, saranno davvero giorni intensi, siamo qua per dire tutti insieme, perché vogliamo dare risposta a queste persone. Quindi con noi verranno sopravvissuti di quei naufragi, familiari delle vittime e tantissimi come Francesca Albanese, tantissimi rappresentanti come l'UNHCR, come l'UNICEF, come IOM e tantissimi altri che arriveranno in questi giorni sull'isola.
0: Tariq Ebrane, presidente del Comitato 3 Ottobre, grazie per essere stato qui stamattina. Buona giornata e buone prossime giornate lì a Lampedusa. Ciao.
1: Grazie.
0: Non solo Lampedusa, ci saranno iniziative nei prossimi giorni anche in altre città italiane. A Milano, ad esempio, sabato 3 ottobre è previsto un flash mob alle 15 in San Babila, il giorno dopo, il 4 ottobre alle 10.30 del mattino al Cinema Anteo, sempre a Milano, ci sarà la proiezione in anteprima di un docufilm che si intitola Cutro 94 and More, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, 94 morti, 54 sopravvissuti e 11 dispersi. Voglio salutare la mia prossima ospite che è Giovanna Procacci. Buongiorno Giovanna e benvenuta.
2: Buongiorno Lele, buongiorno a tutti.
0: Sociologa, fa parte della rete milanese Nessuna Persona è Illegale, una rete che è nata dopo la strage di Cutro, ed è autrice insieme a Domenico Rizzuti e Fulvio Vassallo, paleologo, di La giustizia e il caso Riace, ricostruzione di un processo politico. Il processo politico è quello appunto a Mimmo Riace, un libro di cui abbiamo parlato anche nei mesi scorsi da questi microfoni. Giovanna, che cosa tiene insieme la strage di migranti di Lampedusa del 2013 e con quella di Cutro di 10 anni dopo, soltanto 3 anni fa, del 2023?
2: Beh, intanto lo hai detto tu, l'idea di una giornata mondiale della memoria e dell'accoglienza in memoria di tutte le vittime dell'immigrazione, quindi è chiaro che la giornata mondiale mette insieme le vittime e la memoria di tutti questi episodi gravissimi, di tutte queste stragi. Come diceva Tariq poco fa, 40.000 persone morte nel Mediterraneo. Però per noi diciamo c'è un legame ancora più forte, no? Più diretto con il nostro territorio, il nostro paese, perché se ci pensiamo, dopo lo scandalo di Lampedusa, che fu veramente uno scandalo, uno di quelli che porta a gridare mai più, mai più, mai più, e Papa Francesco andò a Lampedusa, insomma, questo scandalo produsse una politica positiva, no? che fu appunto Mare Nostrum, quel progetto di costruzione, di consolidamento delle attività di soccorso nel Mediterraneo, che durò un anno. anno, un progetto italiano, fu messo in moto dal governo Letta e durò un anno. Dopo questo anno doveva diventare un progetto europeo, doveva allargarsi appunto all'Europa, si è allargato all'Europa ma ha completamente perso la sua forza incisiva e stemperandosi in un certo senso, no? In una ricerca molto più burocratica e molto meno precisa delle situazioni di rischio nel mare, fino al punto che poi c'è stata questa inversione di prospettiva e di paradigma a cui purtroppo abbiamo assistito in questi anni. Quindi siamo arrivati ai taxi del mare, ai porti chiusi, ai blocchi navali, agli attacchi alle ONG del soccorso in mare. Quindi Cutro in un certo senso è la prova provata, no, di questo rovesciamento. Da una parte abbiamo un terribile naufragio nel 2013 che però dà una speranza, no, almeno a noi, dette in quel momento una speranza che si potesse invertire quella rotta mortifera, e poi dall'altra parte abbiamo 10 anni dopo, praticamente, il 26 febbraio del 23, Cutro, in cui invece si affossa la speranza dei soccorsi. Se vi ricordate, poco dopo il nome di Cutro fu collegato a un decreto, dei tanti decreti sicurezza con cui il nostro governo addirittura irrigidì, no? E aggravò tutte le condizioni per il soccorso.
0: Allora, Giovanna Procacci, dicevo che nei prossimi giorni ci saranno iniziative un po' sparse per l'Italia. Abbiamo sentito da Tarek prima quello che accadrà sull'isola di Lampedusa. A Milano facevo cenno al flash mob che ci sarà sabato prossimo, correggimi se sbaglio, sabato prossimo 3 ottobre alle 15 in Piazza
2: Scala.
0: Ah, ecco, dicevo allora sbagliando, Piazza San Babila, sì. Piazza Scala alle 15 di sabato pomeriggio. E poi il giorno seguente al Cinema Anteo, sempre a Milano, alle 10.30 del mattino, ci sarà la proiezione di questo docufilm Cutro 94 and More, che è un racconto di quella che è stata quella strage. La regia è di Angelo Resta, è stato scritto questo racconto a più mani da Vincenzo Montalcini, Bruno Palermo, Francesco Pupa e Angelo Resta stesso il regista. Allora vi faccio sentire come lo racconta sinteticamente il docufilm, che si potrà vedere domenica mattina all'Anteo alle 10.30, Vincenzo Montalcini, che è uno appunto degli sceneggiatori.
3: Sì, buongiorno a tutti. È in realtà un documentario puro, perché all'interno di questo lavoro, che dura poco più di un'ora, per la regia di Angelo Resta, scritto insieme a me, a Bruno Palermo e all'attore Francesco Pupa, ci sono per il 99% immagini reali di quello che è accaduto da quella maledetta mattina del 26 febbraio del 2023 fino ad oggi. C'è chi in quella spiaggia si è arrivato per primo e soprattutto chi non se n'è mai andato, perché insomma tra di noi diciamo sempre che da quella spiaggia in realtà non ce ne siamo mai andati. Raccontiamo quello che abbiamo visto con i nostri occhi negli attimi immediatamente dopo la strage, perché di strage si deve parlare quando ci sono 94 morti, di cui 35 bambini, che potevano, anzi dovevano essere salvati, e non di tragedia. Ci sono anche tutto ciò che è accaduto dopo, con le reazioni della politica, con quel Consiglio dei Ministri fatto a Cutro, la protesta dei parenti, con la volontà di voler trasferire le bare a Borgo Manigale contro la volontà degli stessi parenti. C'è la visita del Presidente della Repubblica, c'è anche purtroppo quello che è accaduto, lo ricordiamo tutti, no? Con quel Consiglio dei Ministri al termine del quale chiedemmo il perché il nostro Presidente del Consiglio, così come i ministri, non andarono a portare un fiore sulle tombe dei bambini, e poi due ore dopo c'è un karaoke, una festa di compleanno. Insomma, c'è però anche la grande solidarietà del popolo calabrese, del popolo italiano, che accolse come un familiare ogni vittima all'interno del Palamilone, che era il palazzetto che ospitava le bare. C'è questa sigla, KR R46M0, Crotone, 46esimo corpo recuperato, maschio, 0 anni, che è un pochino il simbolo di quella strage. Ecco, noi ad ASIB abbiamo voluto restituire un nome, perché la volontà di questo documentario è anche di sfuggire alla logica dei numeri, ma dare un volto, un nome a tutte le persone che nel Mediterraneo perdono la vita, perché di questo si tratta, non si tratta di statistiche, ma si tratta di storie, di sogni, di numeri, che non sono assolutamente catalogabili come statistiche fredde, ma come persone, come famiglie.
0: Allora, diamo un appuntamento a chi vorrà vedere questo docufilm. C'è un'anteprima in prima nazionale che andrà in proiezione al Cinema Anteo a Milano, questo è il prossimo 4 ottobre, la mattina del 4 ottobre, giusto?
3: Sì, assolutamente sì, il 4 ottobre saremo per la prima volta a Milano, dopo aver girato un pochino tutta l'Italia. Siamo già stati a Roma, siamo stati anche al Parlamento Europeo, ospiti di Mimmo Lucano, abbiamo fatto una proiezione, e per la prima volta saremo a Milano il 4 di ottobre alle ore 10:30, quindi per chi volesse venire a fare questo momento di riflessione insieme a noi, saremo lì per, insomma, discutere e anche proporre, perché piangere non basta, riflettere non basta, probabilmente è arrivata anche l'ora e il momento di agire con azioni concrete.
0: Vincenzo Montalcini, grazie per essere stato qui con me e buona giornata, a presto.
3: Grazie a voi e buon lavoro, grazie.
0: Vincenzo Montalcini è uno degli sceneggiatori di questo docufilm dal titolo Cutro 94 and More. Minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. Torno da Giovanna Procacci, che è ancora in linea. Giovanna, sei ancora lì, giusto?
4: Sì, certo.
0: Allora, per chiederti, perché abbiamo parlato appunto del docufilm, l'oggetto è la storia di quella strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2013, c'è un processo in corso a Crotone, a che punto siamo? Ricordo che gli imputati sono 6 militari tra guardia della costiera e guardia di finanza, a che punto è quel processo?
4: Ma il processo è ripreso adesso in settembre, c'è stata un'udienza il 18 di settembre e sono stati auditi 2 finanzieri scelti che erano sulla motovedetta, forse vi ricordate, della Guardia di Finanza, che era uscita a un certo punto della notte per andare verso il Caicco Summer Love, a seguito, diciamo, della segnalazione dell'aereo di Frontex, e poi però decise di tornare indietro perché il mare era troppo mosso per poterlo affrontare con quella vedetta, e quindi sono stati ascoltati questi 2 tecnici, diciamo, per cercare di capire come mai questa vedetta, che in realtà era in acqua quando arriva la segnalazione dall'aereo di Frontex, di fronte alla segnalazione torna in porto e poi ore dopo, quando esce di nuovo, il mare è cambiato, le condizioni del mare sono cambiate, quindi dice di non riuscire più ad affrontare quelle condizioni e non può raggiungere la barca in questione. In generale tutto il processo, come appunto dimostra anche quest'ultimo, quello che ho detto di quest'ultima udienza, è un processo sulla catena di comando che sta dietro al soccorso, no? Al soccorso ufficiale, quella della Guardia Costiera, ecco. E quindi vengono, diciamo, esaminati tutti i passaggi che hanno portato, nel caso di Cutro, tragicamente all'inazione, no? Perché la Guardia di Finanza torna indietro e la Guardia Costiera non parte mai. Quindi questo, l'evento di Cutro rimane, diciamo, collegato, il viaggio della Summer Love rimane incastrato fra una interpretazione come un evento di polizia, di controllo delle frontiere, che è quello di cui si occupa la Guardia di Finanza, e invece un'interpretazione come un evento migratorio, cioè una barca carica di migranti, che è quello di cui dovrebbe occuparsi la Guardia Costiera,
2: facendo scattare un'operazione di soccorso. Questo è l'ambito, diciamo, in cui indaga il processo, che è un processo penale in corso a Crotone contro appunto quattro funzionari di Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera. Quindi cosa è successo? Come mai, no? Diciamo, non è stata soccorsa questa barca? Quello che sta avvenendo fuori è questo, diciamo, perché non si decidevano se era una questione appunto di puro controllo delle frontiere, come dicono alcuni di questi delle Guardie di Finanza, poteva essere un trasporto d'armi, poteva essere un trasporto di droga, insomma, puro controllo di polizia sulle frontiere, oppure un evento migratorio. Mentre invece è chiaro, perché finora almeno il dibattimento lo ha accertato, la segnalazione di Frontex parla di una nave probabilmente di carica di migranti, quindi fin dall'inizio fu identificato così. Certo. Questa è un po' la struttura del processo.
0: E ricordiamo che i capi di imputazione nei confronti degli imputati sono naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Giovanna Procacci, grazie per essere stata qui questa mattina, ci vediamo, diamo questo appuntamento a Milano il 3 ottobre prossimo, il pomeriggio alle 15 in Piazza della Scala per un flash mob di ricordo. E poi il giorno dopo...
2: Sì, in cui leggeremo i nomi dei morti, sì.
0: Grazie allora Giovanna e a presto, buona giornata.
2: Grazie, grazie a voi e buon lavoro.
0: Ricordo anche poi ancora della proiezione che ci sarà il giorno seguente, domenica 4 ottobre alle 10.30 al Cinema Anteo qui a Milano, del docufilm su Cutro. Il 26 febbraio del 2023, appunto la sera, la notte della strage, Mojtaba Rezapour Mogaddam era a bordo del balcone. Mojtaba è un cittadino iraniano, ha 47 anni e oggi vive a Crotone. Lo abbiamo intervistato e il suo racconto parte dalla vita di oggi, dalla vita che oggi fa a Crotone.
5: Sì, allora, buongiorno, sono Mojtaba, però mi chiamano i miei amici, mi chiamano Zaccaria, e tutti a Crotone, al lavoro, tutti mi chiamano Zaccaria. Crotone è mia città, Crotone è mia nuova vita, Crotone è mio cuore, perché a mia testa, a mio cervello, ho lasciato la prima città, prima che ho vissuto in Iran.
0: Qual era la sua Crotone, città in Iran?
5: Mashhad, che ho vissuto almeno 45 anni è lì. Crotone per me è mia città.
0: Come è stato accolto dai crotonesi, dalle persone che ha conosciuto?
5: È perfetto, perfetto, tutti bravi e tutti con me gentili. È perfetto, perfetto, ce l'ho tanti amici, con la mia famiglia.
0: Mojtaba, lei che lavoro fa a Crotone?
5: Io ho lavorato a un pasticcere, un gelateria a lungomare, e che fanno tutti, come gelato, pasticcere, tutti, torte, e lei... tutti faccio io.
0: Senta, sì. Mojtaba, la sua famiglia, lei ha una moglie, due figli, dove si trova ora?
5: Beh, adesso è loro qua con me almeno 2,5 anni. E poi mio figlio andare a scuola, quest'anno andare quinta.
0: Quanti e anni poi, hanno i suoi figli?
5: È 11 anni, e lui è 11 anni, e poi è mia moglie, che e siamo tranquilli, perfetto, un pochissimo per loro prima che arrivate qua. È un po' difficile perché loro visitano una città grande con 5 milioni e c'è tante qualcosa.
0: Allora mi dica perché ha lasciato il suo paese, l'Iran, quando è partito appunto 3 anni fa ormai, 2023. Perché ha lasciato l'Iran? Sì.
5: E allora, 2022 È arrivato un problema per un ragazzo in Iran senza hijab, che non so che hijab, lo sai come o no, che
0: Sì.
5: sì. E poi lei è stata andata come castura.
0: Lei sta parlando di Mahsa Amini.
5: Sì, bravo.
0: Quella è una storia
5: E
0: che gli
5: poi
0: ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare conoscono. Prego, prego.
5: sì. E poi è lei purtroppo morta. E poi tutti gli iraniani arrabbiati con questo perché solo per guardare capelli e donne. E poi io pure tutti gli iraniani è andato a strada e parliamo con tutti che perché anche viene un piccolo problema e viene altro problema a tutti che e chiedere che perché questo non c'è, questo c'è, questo non c'è. Io pure come altri. E poi un giorno in
0: Cioè,
5: strada.
0: lui dice che a un certo punto hanno cominciato ad informarsi con le persone che avevano protestato, chiedevano chi fosse quello, chi fosse quell'altro, dove fosse uno, dove fosse un altro. Cioè, la polizia ha cominciato a chiedere informazioni su quelli che protestavano per l'uccisione di Mahsa Amini. È così?
5: Eh sì, così. Ecco, questo è. Prima tutti gli iraniani arrabbiati perché lei è morta. E ha arrivato tanti problemi. Perché l'Iran c'è un paese che è ricco, no? E c'è tanti petroli e oro, ce l'ha tanto, però non è per gli iraniani. C'è per il governo e poi altri paesi che. E non voglio parlare per questo. Però va arrivare un altro problema sempre così. E poi vicino vicino mio, hai visto che è arrivato sangue a un polizia. Non lo so chi fatta con coltello.
0: C'era un
5: È
0: poliziotto che era
5: fatta con
0: rimasto
5: lì.
0: ferito e non si
5: Sì.
0: sapeva chi l'avesse ferito.
5: No, no, perché tanta gente. Io solo parlare perché prima persona che è andato a parlare con lui e sono io. E poi io ho parlato con un mio amico, che andiamo, adesso c'è un problema, andiamo.
0: Quello che state sentendo è il racconto di Mojtaba Rezapur Mogaddam, che è superstite della strage di Cutro di Steccato del 2023, il 26 febbraio del 2023. Quello che ci stava spiegando, raccontando, erano le ragioni attraverso sulle quali, diciamo così, lui ha deciso poi di lasciare il suo paese, l'Iran, di scappare dall'Iran e di arrivare in Europa. Vi faccio sentire ancora un'altra parte di questo suo racconto.
5: No, in Iran è uscito tranquillo perché c'erano tanti amici a nord, vicino a Turchia, è uscito tranquillo, non è con passaporto, con aereo, è uscito a piede, è perché è paura che loro capisce,
0: Certo.
5: e poi è arrivato a Istanbul, e poi piano piano organizzare, cercando un persone che, però non è difficile a Turchia purtroppo. Se tu parli anche con un bambino, subito capisci che dove poi arrivi a Europa, Italia, così. E poi mi ha dato soldi, mia moglie, e poi pagato 9.200 che è arrivato qua.
0: Dov'è che si è imbarcato per l'Italia? Da dove è partito?
5: Esmir, se non sbaglio, nome
0: Izmir in
5: Esmir.
0: Turchia, Smirne in
5: Sì,
0: Turchia.
5: sì, sì, sì, sì, sì. E poi là 5 giorni a mare che è arrivato qua.
0: Mosheba, la cosa che voglio chiederle adesso è
5: Sì.
0: arriviamo appunto a quella notte del 26 febbraio di 3 anni fa, del 2023. Immagino che lei abbia ricordi fortissimi ancora di quella notte. Allora le chiedo quali di questi ricordi lei li vuole condividere con chi la sta ascoltando, le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Popolare. Che cosa vuole ricordare ancora di quella notte perché
5: Tutto,
0: sia importante? Lei dice
5: tutto,
0: tutto,
5: tutto,
0: tutto.
5: tutto, tutto, tutto. Di più, tutti i bambini che Sono felice, felice perché tanti afghani, che poverini, non vivere giusto, non vivere belli. E loro, io quando, anche adesso, dopo 3 anni di più, 3 anni e 7 mesi, che ho visto bambini, ancora ricordare, ancora ricordo, ricordo, ricordo, non lo so. Cosa fare che questa storia è andata a mia testa? Ancora c'è, purtroppo ancora c'è. Non lo so, tutti notte, tante notte, tanti giorni, sempre con me c'è. E io ho ricordato tutti, questa notte ancora, secondo per secondo ho ricordato. Secondo per secondo. Non va, non lo so perché non andare con questa storia. Voglio lasciare un po', lascio libero mia testa con questa storia, però non posso purtroppo. Ricordo tutto, tutto.
0: Chi è che vi ha aiutato poi ad un certo punto? Perché ad un certo punto i soccorritori sono arrivati e c'erano anche i pescatori. Che tipo di aiuto avete ricevuto voi che siete riusciti ad arrivare a riva vivi?
5: A me, prima Gesù, prima una un mano che sicuro è Dio e Gesù prendere mia mano lasciato fuori, perché io vecchio vecchio da tutti, tanti giovani, tante persone che senza male, perché io sono malato con diabete. E tante giovani, tante persone, salute, tutti morti. Per me prima è Dio e Gesù, però è dopo che ho uscito a mare e ho visto tante persone che aiutare, però almeno un'ora e la mia testa gira, gira, non capito bene, solo un parole sempre, sempre. E ho detto che diabete, diabete, diabete, e poi loro è arrivata e fatta controllare il diabete che ricordo che 430, mai, mai, mai, e io ho arrivato 430 diabete, anche 430 diabete è un persone sicuro che morire, però io no.
0: Moshebah, con questa storia che lei ha ancora, come ci diceva, nella testa, tutte le notti ci
5: Sì,
0: pensa a quello
5: sì.
0: che ha vissuto quella notte lì, io le chiedo, quando sente parlare, delle notizie che riguardano casi anche simili al suo, che ci sono stati, ovviamente non di quella enormità, non stragi di quella enormità, però casi analoghi che hanno riguardato altre persone, a lei che cosa viene in mente?
5: Io non credo che qualcuno vuole fare è sbagliato, però è arrivato.
0: Però
5: E
0: è
5: spero che è
0: successo.
5: così, hai capito? Per questo io non voglio chiedere altra cosa.
0: Quello che avete appena sentito è il racconto di Mojtaba Rezapur Mogaddam, che è uno dei superstiti della strage di Steccato di Cutro il 26 febbraio del 2023. Ci furono 94 morti, 54 sopravvissuti e una decina, il numero non è mai stato accertato con precisione, di dispersi. Mojtaba sarà molto probabilmente presente alla proiezione del docufilm Cutro 94 and More di domenica mattina alle 10:30 al Cinema Anteo a Milano. Io vi saluto, ci fermiamo qui con la puntata di Pubblica di oggi. La linea adesso va a Dira Rubini per Calte. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

11:33 minuti, Radio Popolare. Aspettando l'inizio di Cult, Ira Rubini sarà qui in studio tra qualche secondo, qualche istante, quindi potrà cominciare la trasmissione. Ne approfitto sfruttando questa appendice possibile per pubblica. Ne approfitto per ricordarvi appunto una delle iniziative che ci saranno in occasione della giornata della memoria e dell'accoglienza del prossimo 3 ottobre. Una delle iniziative che ci saranno qui a Milano sarà proprio sabato 3 ottobre alle 15 in Piazza della Scala, un flash mob in cui verranno letti i nomi delle vittime delle stragi del mancato soccorso che ci sono state da Lampedusa a Steccato di Cutro dal 2013 al 2023.

Abbiamo raccontato anche che nei prossimi giorni ci saranno diverse iniziative proprio per accogliere lo spirito della giornata dell'accoglienza in memoria delle vittime dei mancati soccorsi in mare. Dicevamo, a Lampedusa ci saranno quattro giornate di iniziative proprio per arrivare a quella giornata del 3 ottobre che è particolarmente significativa per Lampedusa. Quel 3 ottobre del 2013 ci fu la prima strage di migranti, 368 persone morirono in quel naufragio. E dicevo, diverse iniziative ci saranno nel corso delle prossime giornate proprio lì a Lampedusa, alla giornata di giovedì 1 ottobre, prevista la presenza tra le altre di Francesca Albanese. Poi ancora la giornata di sabato sarà una giornata in cui il ruolo forse di protagonista di quella giornata sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Noi cercheremo poi di darvene conto nelle prossime giornate di quello che accade anche a Lampedusa. 11:37 minuti, è arrivato il momento di passare la linea a Cult, Ira Rubini. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, un ringraziamento a Lele Liguori che ha prolungato la sua puntata di pubblica per consentirmi di essere in onda con voi adesso, purtroppo insomma gli addentellati della settimana della moda hanno mietuto vittime anche tra molti colleghi perché c'è il centro di Milano completamente bloccato da trasporti speciali e situazioni per cui i mezzi pubblici non riescono a transitare. Quindi scusatemi ascoltatrici e ascoltatori, la puntata di Cult sarà un po' più breve quest'oggi a causa di questo ritardo, ma cercheremo di non perdere nessuno degli argomenti che ci stanno più a cuore. Quest'oggi, come sempre, ritroveremo la nostra rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi. Questa volta, tra l'altro, renderemo omaggio, e poi ve lo racconterò, a un personaggio che ci è molto caro e che insomma con Radio Popolare e il Giallo ha avuto molto a che fare. Qualcuno di voi avrà già capito di che cosa si tratta e soprattutto di chi si tratta. Vi parleremo poi di un convegno che si terrà alla Camera del Lavoro questo pomeriggio. Ne parleremo con una delle organizzatrici e curatrici perché ci si interroga da vari punti di vista sulla legge elettorale. Vi parleremo poi anche di un nuovo progetto che prende il via a Mosso, il luogo polifunzionale, locale, ma anche sala per incontri, spettacoli e concerti a Milano, e che si chiama Comizi d'Amore sulla 56. È un lavoro che ovviamente si ispira alla celebre suggestione pasoliniana, ma a partire da via Padova, dai suoi ricordi e dal suo presente. Vi parleremo poi anche di una mostra importante, una mostra che inaugura proprio in questi giorni, è quella dedicata a Carla Cerati a Palazzo Reale. Ma adesso, fra poco, prima però vorrei farvi ascoltare un brano che Camilla Barbarito ha registrato durante una delle puntate del Suggeritore Night Live, di cui poi dovrò parlarvi anche in questa puntata di Cult, perché insomma l'abbiamo registrata proprio questa canzone in occasione di una delle sue presenze il lunedì sera nel nostro auditorium.

0: Insomma, l'estensione della voce di Camilla Barbarito è cosa nota per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, un live questo che era stato molto partecipato in occasione della presentazione di un libro di Oliviero Pontedipino e Giulia Alonso. Era stata una bella serata al Suggeritore Night Live, che tra l'altro insomma ha delle sorprese per voi, e poi ve le dirò. Una di queste è che questa sera saranno miei ospiti gli Ottavo Richter per gli Slide Pistons. Gli Ottavo Richter era il gruppo precedente, Raffaele Köhler e Luciano Macchia, per una puntata molto molto speciale in cui praticamente faremo un lungo teaser musicale e teatrale di un futuro debutto. Quindi vi preghiamo di ascoltarci dalle 21:30 se avete il tempo e la voglia di farlo stasera, mentre il prossimo lunedì torneremo in auditorium in presenza con il pubblico e ovviamente tanti ospiti. Quali ospiti? Lo dirò nella seconda parte di Cult. Adesso invece il nostro primo servizio, quello realizzato da Barbara Sorrentini a proposito di Anatomia di un ritratto, un documentario firmato da Francesco Clerici e Mattia Colombo. Il film ripercorre la vita e l'attività di Fernanda Wittgens, la prima direttrice della Pinacoteca di Brera, pochi anni dopo esserci entrata nel 1928. In scena c'è l'attrice Sara Drago e la critica d'arte Giovanna Ginex, grande esperta di Fernanda Wittgens. Anatomia di un ritratto è in programma stasera alle 21:30 per le vie del cinema all'Anteo Palazzo del Cinema, con i registi e Sara Drago, in un incontro moderato proprio da Barbara Sorrentini. Sentiamo.
1: Anatomia di un ritratto. Ne parliamo qui a Radio Popolare con Francesco Clerici, al telefono Mattia Colombo, entrambi registi di questo film. Buon pomeriggio a tutte e due.
2: Ciao, grazie.
3: Grazie, buon pomeriggio a te, grazie Barbara.
1: So che c'è stata una lunga gestazione di questo film.

0: raccontate un po' la storia di Fernanda Wittgens, poi è tutto documentario, c'è un'attrice, Sara Drago, che legge delle cose e un po' entra in questo personaggio, in tutto il percorso del film. Partiamo dall'inizio.
1: Forse all'inizio lo racconta Mattia, perché Mattia mi ha chiamato poi a entrare.
0: Mattia.
1: Vai.
2: Allora, diciamo che la persona che ha portato, che ci ha portato Fernanda Wittgens è stato Marco Malfi Kindemi, che è il produttore Rosso Film, produttore milanese, che ha sentito per la prima volta in radio Giovanna Ginex, storica dell'arte, che raccontava la vita della Wittgens, e Marco dice: io non, incredibile, cioè sono milanese, sono italiano, non conosco questa storia, la storia di questa donna così fondamentale alla fine del secolo scorso e soprattutto per Milano. Dice: voglio fare un documentario. Quindi mi contatta, io coinvolgo subito Fra, perché non mi è mai capitato nei miei film di avere a che fare con la vita di una persona che non c'è più. Io dicevo subito a Fra: io sono abituato a lavorare con le persone in vita, qui invece c'è da rievocare una persona che non c'è più, il fantasma di qualcuno, e soprattutto di questa persona resta pochissimo, 5 secondi di un filmato d'archivio, delle lettere che Giovanna Ginex, storica dell'arte, ha letto, studiato, recuperato negli anni, e una manciata di fotografie. E sapendo che Francesco è la prima volta che lavoriamo insieme, invece con l'archivio e col mondo per certi versi dell'archivio e quindi del passato ha più dimestichezza di me, decido di coinvolgerlo subito, e qui parte un po' la nostra collaborazione.
1: 5 anni di lavoro,
0: stiamo parlando di una donna appunto che è stata direttrice della Pinacoteca di Brera a partire dal 1928. È vero che a Milano forse non le ha restituito tutto quello che lei ha dato, perché è conosciuta ma tra pochi. Come vi siete avvicinati a questo personaggio? C'è tanto materiale d'archivio, e l'insieme tra archivio e oggi forse anche un po' la forza del film.
1: Nel film c'è tanto materiale d'archivio, ma non c'è tanto materiale d'archivio su Fernanda, quindi questo era un po' il grande problema, se vogliamo, iniziale, ma anche il click di tutto, perché inizialmente noi con Mattia abbiamo cercato Fernanda in quello che resta della Pinacoteca, quindi abbiamo fatto delle riprese dentro la Pinacoteca cercando delle tracce di qualcosa che aveva iniziato lei, e nonostante il bar si chiami Fernanda e molte cose che ha iniziato lei effettivamente sono continuate, era come se mancasse sempre qualcosa di contemporaneo, cioè qualcosa che parlasse dell'oggi e non soltanto di lei che ha lasciato qualcosa. E quel qualcosa di fatto poi è ritornato quando abbiamo fatto un'intervista preliminare a Giovanna Ginex, che, se ci pensiamo, lì è la prima goccia di tutto, perché è quella che Marco aveva sentito in radio parlare e che l'aveva appassionato, e quindi mi ha detto: ok, visto che lei la fa sentire così viva e sembra che ci parli a una sua amica viva eccetera, proviamo a vedere cosa succede mettendo assieme un'attrice che cerca di leggere le lettere di Fernanda Wittgens, ma seguendo le indicazioni di chi più di tutti conosce Fernanda. E quindi da lì è partito questo, io la chiamo seduta spiritica perché un po' è una seduta spiritica, in cui gli archivi, quelli che tu dici sono tanti archivi, diventano una sorta di fantasmi evocati da questa seduta, fra le tante cose che si evocano.
0: C'è un elemento drammaturgico che mi sembra anche questo molto la forza del film, che è quello proprio incarnato da Sara Drago nel rapporto con Giovanna Ginex, che fa proprio questo percorso di identificazione. Lei parte come un'attrice che dà voce a una donna che non c'è più e finisce per sentirsela addosso, per sentirsi lei. Come avete lavorato con lei su questo e anche come è nato questo elemento?
2: Beh, come abbiamo lavorato da documentaristi, quindi mi ricordo ancora Sara, che è abituata in quanto attrice soprattutto di teatro ma anche di finzione, recita nella serie Call My Agent Italia, arrivare preparata sul set, no? Ha letto il copione, conosce le battute, conosce i colleghi e le colleghe. Invece in questo caso si trattava di arrivare totalmente impreparata sul set, senza conoscere Giovanna Ginex, perché loro si sono conosciute il primo giorno di set, e senza aver letto. Guarda, alla fine le avevamo concesso di leggere giusto un paio di lettere, perché ci aveva talmente ossessionato, perché era molto preoccupata e capivamo la sua preoccupazione, però quello che volevamo era proprio cercare di filmare un processo, un doppio processo: da una parte un processo di scambio e conoscenza fra Giovanna e Sara, che quindi tutto quello che si vede nel film è tutto successo per davvero, scusa se lo specifico, ma perché a un certo punto sembra quasi scritto, ma non è così, è successo per davvero sul set. E poi nella relazione con Fernanda, Sara l'ha scoperta tramite Giovanna, che era poi la nostra, cioè quello che speravamo che accadesse, che Giovanna le regalasse poco alla volta la sua Fernanda e che lasciasse quasi a Sara l'eredità di portare poi avanti il compito che lei, in quanto anche donna più grande, aveva già preso anni prima, cioè lasciare finalmente a una donna più giovane che non conosceva la storia di Fernanda l'eredità di Fernanda da portare avanti.
0: Stiamo parlando della Pinacoteca di Brera, che è ancora attiva e molto presente. In qualche modo la Pinacoteca vi ha dato una mano, o comunque vi darà anche poi una mano a diffonderlo, questo documentario?
1: Speriamo di sì. No, sì, sicuramente è sì a entrambe le domande. E nelle fasi di ricerche preliminari di cui ti parlavamo, in realtà ci ha dato completo accesso a tutto, per cui noi abbiamo filmato in tantissimi meandri e attività organizzate dalla Pinacoteca, proprio nel cercare quest'ombra di Fernanda. E poi è curioso perché alla fine, in realtà, un po' come Fernanda, Brera nel film è fuori campo, cioè si vede in alcuni archivi, ma uno sente parlare tantissimo di questa Pinacoteca, ma c'è un po' l'illusione di averla vista. In realtà si vede fino a un certo punto e soltanto in alcuni archivi, ma viene di fatto la voglia di andarci e si sente la sua presenza.
0: Dopo Venezia, le giornate degli autori, che percorso farà questo film?
2: Va a Roma, il giorno dopo le vede il cinema a Milano, al cinema Farnese il 29 settembre alle 19, sempre all'interno di una finestra dedicata ai film di Venezia, e poi il film uscirà nelle sale in tutta Italia a partire da febbraio-marzo, una data ancora da definire, però sicuramente la prima parte dell'anno riusciremo a portarlo in giro per l'Italia. E poi stiamo anche studiando una strategia invece anche per l'estero, perché è una storia che, se non è conosciuta in Italia, puoi immaginare quanto sia sconosciuta anche all'estero. Però è un film che non parla solo di Fernanda, parla di sorellanza, parla anche di cinema e di narrazione, perché poi è anche un film sul potere dell'evocazione della narrazione, che poi è il potere del cinema.
0: Quindi tenete d'occhio questo titolo, Anatomia di un ritratto, grazie a Mattia Colombo e a Francesco Clerici, registi entrambi di questo film.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao.
3: E noi vi ricordiamo che Anatomia di un ritratto è in programma stasera alle 21.30 per le vie del cinema all'Anteo, a Palazzo del Cinema, appunto all'Anteo Palazzo del Cinema, con un incontro con i registi e con Sara Drago, moderato da Barbara Sorrentini, che ringraziamo per l'intervista.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
1: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.

0: E sono arrivati dei complimenti per Camilla Barbarito, con cui abbiamo aperto questa trasmissione, ancora mi scuso, iniziata in ritardo a causa del traffico ormai davvero un po' demenziale del centro di Milano e quindi di un mio arrivo in ritardo. Ancora grazie ai colleghi e a Lele Liguori che ha prolungato la puntata di Pubblica. Noi invece iniziamo la seconda parte di questa nostra puntata di Cult. Grazie ascoltatori, insomma, dei complimenti che trasmetterò a Camilla Barbarito. E un altro ascoltatore o ascoltatrice mi ricorda che il Bar Fernanda, di cui si parlava nell'intervista ai registi del documentario a lei dedicato, che stasera sarà alle vie del cinema, al Palazzo del Cinema, all'Anteo alle 21.30, il Bar Fernanda è l'unico che fa i caffè a un euro per gli studenti. Grazie di aver ricordato anche questo dettaglio, come sempre, ascoltatori imbattibili, ascoltatrici imbattibili nell'informazione complementare. Comizi d'amore sulla 56 è un nuovo progetto di aperitivo e performance fra voci, storie e ricordi che attraversano via Padova. Si comincia il prossimo 30 settembre a Mosso, in via Angelo Mosso 3, Milano, un luogo che conosciamo, e poi si prosegue il 4 ottobre alla Salumeria del Design in via Stazio. E sarà presentato in questo caso questo progetto con voci, storie e ricordi che attraversano via Padova. Perché si chiama Comizi d'amore sulla 56? Comizi d'amore perché sono, proprio come nel celebre titolo pasoliniano, voci che arrivano da persone, luoghi, insomma dal cuore della vita vera, ma sulla 56 perché sono interviste raccolte fra i passeggeri, adulti e bambini, dell'autobus 56 che viaggia fra Piazzale Loreto, Crescenzago e il quartiere Adriano. E allora noi ne parliamo con Alessia Candido, attrice e coideatrice del progetto. Buongiorno Alessia, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie mille. Grazie per
0: un'idea veramente suggestiva, non posso dire altro, perché è un progetto di teatro partecipato naturalmente. Raccontaci come saranno questi primi due appuntamenti, perché di fatto è un progetto più che replicabile.
1: Assolutamente sì. Allora, ci tengo intanto a dire che questi appuntamenti nascono da un lavoro pregresso che abbiamo fatto appunto nel corso di quest'estate, intervistando le persone. Quindi ci sono stati degli appuntamenti, diciamo, un po' tipo happening teatrali, in cui per la strada la nostra piccola troupe andava a intervistare sia sulla 56 effettivamente, ma anche nei luoghi percorsi dalla 56, quindi appunto geograficamente parlando la zona di via Padova e le sue traverse, proprio per intercettare la più varietà possibile, ecco. Ci sono stati poi anche degli eventi specifici per diversi pubblici, anche per i bambini. Il tema è sempre stato quello dell'amore, perché volevamo proprio chiedere alle persone che cosa fosse per loro questo sentimento. Devo dire che abbiamo ricevuto delle risposte piuttosto sorprendenti. Una che mi è rimasta particolarmente impressa è stata una risposta e poi anche un commento ricevuto da dei ragazzi, degli adolescenti che abbiamo intervistato su delle panchine in via Padova, che ci hanno detto che era la prima volta che a loro capitava che qualcuno si approcciasse a loro e chiedesse appunto di parlare di amore e di emozioni, e ne sono rimasti particolarmente colpiti, e devo dire che il loro stupore ha colpito anche noi, perché questo ci, come dire, evidenzia la necessità di tornare proprio alle relazioni, quindi anche di il nostro bisogno di comunicare ciò che sentiamo, le nostre emozioni e la relazione con l'altro. E questi due appuntamenti, appunto quello del 30 settembre e del 4 ottobre, saranno un po' una diciamo raccolta di materiale, quindi che abbiamo intercettato durante queste interviste, e avranno anche una parte invece di, come dire, performance live, quindi le nostre signore del nostro laboratorio di teatro partecipato intratterranno gli ospiti con dei monologhi, che appunto sono drammaturgie originali su cui abbiamo lavorato quest'estate nel nostro spettacolo Miracolo ad Adriano, in cui appunto ci raccontano com'è stato il loro primo amore. Alcune storie sono romanzate, altre più autobiografiche, e sempre appunto in questa sede di questi aperitivi ci saranno poi delle vere e proprie interviste, quindi ne approfittiamo, giustamente come dicevi tu, è un format più che replicabile, quindi continueremo a raccogliere materiale e anche queste interviste saranno, cioè queste occasioni, questi aperitivi saranno proprio il luogo deputato dove continuare a lavorare in questa direzione.
0: E certo, perché si possono fare anche, no, comizi d'amore, non lo so, sul 16 o su...
1: Assolutamente sì, beh, Pasolini le aveva fatte in tutta Italia, noi certo. Siamo partiti da via Padova sulla 56, però appunto con i mezzi si può andare ovunque.
0: No, dicevo perché 16 va a San Siro, che è un altro quartiere, no? Che insomma vale sempre la pena di raccontare, oppure altri.
1: Sì.
0: Io ringrazio moltissimo voi per aver fatto un grosso lavoro intanto su cui si basano questi due appuntamenti, che lo ricordo sono il 30 settembre a Mosso in via Mosso 3 e il 4 ottobre alla Salumeria del Design in via Stazio. Comizi d'amore sulla 56, e ricordiamo l'ora.
1: Sì, ore 19.
0: Ok, perfetto.
1: Abbiamo scelto questo appunto, cioè questo orario appunto per permettere.
0: Perché è un aperitivo, giustamente.
1: Di raggiungerti.
0: Alessia Candido, attrice e coideatrice del progetto, grazie davvero. E insomma, speriamo che sia possibile davvero, no, replicarlo in tanti luoghi della città per cominciare. Grazie, a risentirci.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: A presto. E noi fra poco invece andiamo a parlare di uno degli argomenti di cui forse vi parliamo più spesso in questi mesi, vi abbiamo parlato più spesso in questi mesi.

0: dalla parte della Costituzione, contro una legge elettorale che cambia gli equilibri costituzionali. Questa sera, dalle 17 alle 19.30, alla Camera del Lavoro di Milano, in corso di Porta Vittoria 43, un appuntamento che coinvolge molti ospiti e che è suddiviso in più parti, perché per discutere della legge elettorale bisogna affrontare molti degli aspetti che la coinvolgono. L'introduzione, la curatela di questo incontro che, come dicevo, si terrà quest'oggi è di Maria Agostina Cabiddu e di Gianni Cuperlo. E noi siamo collegati proprio con Maria Agostina Cabiddu, docente di diritto pubblico al Politecnico. Buongiorno, benvenuta e grazie.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'ospitalità e del voler dare notizia di questo evento, che è un evento importante perché apre in qualche misura da parte nostra una stagione di opposizione. Per la verità si era già aperta con l'incontro romano del 30 di giugno, con il quale speravamo di fermare in Parlamento questa legge, che invece pare peggiori. E tuttavia la speranza è l'ultima a morire, magari, chissà, all'ultimo miglio.
0: Allora, sarebbe davvero auspicabile, la professoressa Cabiddu ci ricordava, e come dicevo all'inizio, per parlare di legge elettorale avete coinvolto una grande quantità di ospiti che l'affronteranno da diversi punti di vista. Sono tre le sezioni: legge elettorale, garanzie costituzionali, lo stato dell'arte, condotta da Peter Gomez, questa sezione; legge elettorale, diritti e sicurezza, condotta da Max Zandonai; e legge elettorale, pluralismo e informazione, condotto da Benedetta Tobagi. E poi una tavola rotonda alle 18.30 dal titolo Che fare, che si ricollega a quello che professoressa Cabiddu ci stava dicendo un secondo fa, no? Cosa ancora si può fare? Vogliamo sfiorare, magari attraverso i nomi di alcuni degli ospiti, come articolerete gli interventi, la discussione?
1: Sì, noi vogliamo partire appunto dalla legge elettorale, che non è la legge puramente e semplicemente che traduce, ma già questo è importantissimo, i voti in seggi. E dire che traduce voti in seggi vuol dire che ha a che fare prima di tutto con la rappresentanza degli elettori in Parlamento, perché il nostro è un sistema rappresentativo. E quindi vorremmo dire una volta per tutte no alla retorica della governabilità e della stabilità del governo. Noi abbiamo bisogno di governi, non di governabilità. E quindi abbiamo bisogno prima di tutto che questa legge elettorale rispecchi il nostro sistema rappresentativo. E allora, a partire da questo, vogliamo mettere in luce il legame tra legge elettorale e garanzie costituzionali, perché è ovvio che se ci sono eccessive distorsioni con una legge elettorale come questa, fintamente proporzionale, ma in realtà pelosamente, come io ho già anche scritto, maggioritaria, è ovvio che le garanzie costituzionali tendono a non funzionare. L'obiettivo, verosimilmente, di questa maggioranza è arrivare ad appropriarsi di tutte le garanzie costituzionali, a cominciare dalla Presidenza della Repubblica e verosimilmente anche del procedimento di revisione costituzionale, oltre che del Consiglio Superiore e della magistratura, dei giudici di elezione parlamentare della Corte Costituzionale, fino agli altri organi di garanzia, le cosiddette authorities. Ecco, se la legge elettorale non è tarata sul principio rappresentativo, è ovvio che anche le garanzie costituzionali finiranno per non funzionare più. E questo è il primo panel a cui partecipano personaggi come qualche costituzionalista importante come Francesca Biondi, ma anche Lorenzo Spadaccini, ma anche Andrea Giorgis, e poi uno storico noto, Agostino Giovagnoli, e un giornalista altrettanto noto, Massimo Giannini, Edmondo Bruti Liberati, un rappresentante della magistratura, proprio appunto per mettere in luce questo legame con la legge elettorale e delle garanzie costituzionali. Ma è evidente che una legge elettorale e il sistema rappresentativo intanto funzionano, in quanto dietro vi siano, cioè, e quanto sia anche funzionale alla garanzia dei diritti
0: e della sicurezza.
1: E della sicurezza, perché oggi si fa un gran parlare di sicurezza, ma poi alla fine noi assistiamo a un modo di governare non la paura, ma con la paura.
0: Sì, sì, no, inducendola addirittura continuamente.
1: Inducendo appunto la paura nelle persone e, come dire, amplificando le preoccupazioni delle persone che a ben guardare sono preoccupazioni che riguardano prima di tutto la vita materiale, le esigenze, anche i diritti sociali, tanto per dire, la garanzia dei diritti. Certo. Però poi si distorce e si va a indicare nell'ultimo anello della catena, quello più debole,
0: il migrante,
1: il nemico, può certo. essere il migrante, può essere il meridionale, può essere il lavoratore sottopagato che però, ecco, nel più debole della catena il nemico. E quindi appunto mettere in luce questo legame con l'esigenza legittima dei cittadini di avere sicurezza e di avere i diritti, la garanzia dei diritti è fondamentale, così come è importante far capire, e cercheremo le parole giuste per dirlo, che la legge elettorale è ancora una volta i diritti, intanto possono essere appunto garanzia per tutti, in quanto vi sia una correttezza nella informazione. Perché ovviamente il sistema dell'informazione conta e conta moltissimo in tutto questo, nel amplificare per esempio le paure, la questione della sicurezza, nell'indicare il capro espiatorio e puntare il faro su quello che è la nostra Costituzione e su un altro dei principi fondamentali della nostra Costituzione, la garanzia del pluralismo.
0: Sì.
1: Che anche dal punto di vista del sistema dell'informazione non sembra troppo
0: No, in questo momento poi è davvero in pericolo. Cioè, noi facciamo il possibile, insomma, dalla nostra indipendenza, però sarebbe meglio, insomma, che fosse davvero un pluralismo sano. Ecco, gli ospiti sono moltissimi, come abbiamo detto, io li leggo velocemente. Per i diritti e sicurezza Luciano Belli Paci, Marilisa D'Amico, Daniela Padoan, Armando Spataro, Luca Stanzione, tutti i nomi, insomma, che conosciamo e anche i nostri ascoltatori. Paolo Berizzi, Gerardo Colombo, Giuseppe Giulietti, Gad Lerner, Giulio Vigevani, Roberto Zaccaria per la parte su legge elettorale, pluralismo e informazione e poi Il che fare, condotto da Enrico Grosso, con interventi anche di politici.
1: Sì, tutti politici in realtà, perché sono tutti politici e abbiamo dato a loro, politici dell'opposizione chiaramente, abbiamo dato loro il compito di dirci come intendono loro organizzarsi. Sì. Per parte nostra noi ci stiamo organizzando.
0: Bene.
1: Noi intendo dire come gruppo di costituzionalisti che si ritrova sotto il titolo di Costituzione e Democrazia, questo incontro è organizzato ed è sponsorizzato da questo gruppo assieme alla Fondazione Demo di Gianni Cuperlo.
0: E ad articolo 21.
1: E ad articolo 21, sì.
0: Bene. Allora, grazie davvero alla professoressa Maria Agostina Cabidu che insieme a Gianni Cuperlo ha organizzato dalla parte della Costituzione questo incontro dalle 17 alle 19.30, come avete sentito davvero molto significativo in termini di voci e contenuti, Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria 43, Milano. Grazie e buon lavoro.
1: Vi aspettiamo.
0: A risentirci.
1: Vi aspettiamo, grazie mille, vi aspettiamo tutti, grazie.
0: E adesso è il momento di parlarvi di una mostra importante, Carla Cerati, Plurale Femminile, Fotografie e Scrittura 1926-2026 a Palazzo Reale di Milano, la mostra con 200 fotografie, libri e documenti che rendono omaggio a 30 anni di lavoro di Carla Cerati, il servizio di Tiziana Ricci.
2: Carla Cerati, classe 1926, fotografa e scrittrice, scomparsa nel 2016. Le sue fotografie hanno documentato la nostra storia e la nostra vita. Il boom economico, le contestazioni degli anni 70, le lotte operaie, quelle studentesche, le femministe. Uno sguardo ironico sulla borghesia milanese, con Mondo Cocktail. I ritratti dei grandi intellettuali, scattati alla libreria Einaudi. Il teatro del Living Theater, e morire di classe, il libro pubblicato da Einaudi nel 69, che per la prima volta mostrava la spaventosa realtà degli ospedali psichiatrici. Diffuse una consapevolezza che sostenne poi anche la legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi, e poi il suo sguardo tutto femminile sul nudo di donna. Ora, come dicevamo, Milano le rende omaggio in una bella mostra voluta dalla figlia Elena e affidata a due curatrici molto brave, Giovanna Calvenzi e Maria Teresa Cerretelli. Una fotografa, ma dire fotografa non è sufficiente, perché era molto di più, e l'abbiamo amata molto, l'abbiamo ospitata qui e adesso siamo felici di vedere che Milano e Palazzo Reale le rendono omaggio, Carla Cerati. E questo omaggio è stato affidato a tre grandi, che sono Giovanna Calvenzi, Elena Cerati e Maria Teresa Cerretelli. Come avete fatto? Parti tu, Elena.
3: Difficile, è stato difficile, devo dire, però ci tenevo veramente molto, perché sono i 100 anni di mia madre, sono i 10 anni dalla morte e Milano l'aveva un po' dimenticata. Cioè, come lei ha cominciato a scrivere romanzi e l'ha lasciato la fotografia, o comunque l'ha messa un po' da parte, è stata un po' dimenticata. Quindi io volevo riportare alla ribalta questo lavoro di 30 anni da fotografa, insomma.
2: Da fotografa e anche da scrittrice.
3: Dopo da scrittrice, ben 13 romanzi sono esposti nelle teche là in fondo nell'ultima stanza, con la parte di ricerca sua sul mondo delle donne, come gli uomini ci vorrebbero, che non è mai stata esposta. È la prima volta che viene esposta, e è solo all'Oxac, negli archivi dell'Oxac di Parma. Quindi ne ho parlato con queste due fantastiche curatrici, che sono Giovanna Calvenzi e Maria Chiesa, grandissime amiche, ci stavo arrivando, che hanno detto sì, e così siamo partiti per questa avventura.
2: Allora, siete partite?
4: Siamo partite con una logica...
2: Giovanna
4: Calvenzi. Una logica che partiva dal titolo, che è plurale, proprio l'aggettivo plurale.
2: Plurale femminile?
4: Plurale femminile. Femminile lo do per scontato, perché è sempre il meglio, quindi lo do per scontato. E il concetto di plurale è legato un po' a tutta la vita di Carla, perché aveva una pluralità di interessi, una pluralità di attività, una pluralità di modi di leggere la realtà che lei fotografava.
2: Maria Teresa Cerretelli.
5: Allora, cosa aggiungere? Diciamo che sono 10 sezioni molto importanti, dove si vede effettivamente la molteplicità del suo sguardo, la sua vena artistica, che era effettivamente molto forte, no? Se pensiamo che lei a 17 anni va all'Accademia di Brera, supera l'esame e diventa e frequenta la scultura. Quindi, diciamo, era una donna estremamente versatile anche dal punto di vista dell'arte, della fotografia, della poetica, e quindi tutto questo lo vediamo in questa splendida mostra.
2: Una donna che fra l'altro ha fatto anche una donna coraggiosa, perché aveva la famiglia e nonostante questo è riuscita a seguire i cambiamenti della società.
5: In effetti, per i suoi tempi lei era estremamente contemporanea, coraggiosa, testarda, indomita, perché chiaramente in quei tempi, come si sa e come si ricorda, la donna, diciamo, doveva avere un ruolo molto familiare, casalingo, mentre invece lei rompe gli schemi, esce, si conquista la libertà, anche per un suo carattere estremamente, diciamo, insofferente a quello che erano i ruoli, no? I ruoli familiari. Quindi si esprime tutta se stessa con una determinazione, una voglia di raggiungere questi obiettivi che non smette assolutamente mai durante la sua vita. Questo nella fotografia e questo poi nella scrittura dei libri di questi 13 romanzi.
2: Fra l'altro noi siamo debitori di un grande cambiamento culturale legato alla legge 180, no? Perché con Berengo Gardini è stata la prima a far vedere alla società che cosa succedeva là dentro.
5: Ma è da aggiungere che lei invita Gianni Berengo Gardin, perché per la prima volta si rende conto che il lavoro sui manicomi è talmente tremendo per quello che era la condizione dei manicomi allora, per cui ha bisogno, come dire, di una spalla che la sorregga in questo lavoro. Tant'è che, per darvi un'idea, erano talmente sconvolti quando sono usciti dal manicomio di Firenze che sia Gianni che Carla sbagliano il treno e anziché venire a Milano finiscono a Roma. Quindi, per darvi un'idea di cos'è sconvolgente la situazione disastrosa dei manicomi.
2: Ecco, poi c'è un altro aspetto meraviglioso che è lo sguardo femminile sul corpo maschile, che è di una raffinatezza incredibile, no?
5: Assolutamente. E comunque c'è anche quello che è bellissimo nella sezione dei nudi, la rarefazione del corpo che arriva quasi a una visione astratta, quindi di un'eleganza incredibile. Quindi da una parte la dignità dei manicomi e dall'altra la grande arte e la grande visione di una di un artista a 360 gradi.
0: La mostra dunque Carla Cerati, plurale femminile, fotografie e scrittura 1926-2026, Palazzo Reale di Milano. La mostra ospita 200 fotografie, un omaggio ai 30 anni di lavoro dell'artista. E adesso è il momento di Giallo Crovi.

0: Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. 15 anni fa ci lasciava un grande amico, che per tanti anni è stata la voce che su Radio Popolare vi ha raccontato i gialli, i thriller, i noir, le storie di suspense. Si chiamava Carlo Oliva e teneva una rubrica speciale che si chiamava Giallo Oliva. La mia, Giallo Crovi, è un omaggio a quella rubrica unica che Carlo ha condotto per tanti anni. Se voleste rileggere le sue recensioni, i suoi racconti legati alla letteratura che lui amava, il libro che dovete recuperare si intitola Giallo Popolare, il poliziesco alla radio. Sono tutti i testi di Carlo Oliva che sono stati curati e messi in pagina da Nicoletta Di Ciolla e da Nicoletta Ballorani. È un libro speciale, Giallo Popolare, ve lo ricordo. Recuperatelo nel catalogo di Mimesis. Ma è bello ricordare Carlo Oliva con una sua recensione, una recensione speciale che andò in onda il 14 maggio del 2012. È una recensione di un libro di Massimo Carlotto che si intitola Fiato Corto e che era stato pubblicato da Einaudi. E la recensione di Carlo faceva così. Al centro del nuovo romanzo di Massimo Carlotto c'è il giovane Zosim Katayev. A quanto pare è il braccio destro di un pezzo grosso della mafia russa. Il suo capo lo considera un cagnolino fedele e apprezza il suo intuito per la finanza. Tanto è vero che gli ha fatto studiare economia all'università di Leeds. Si occupa tra l'altro di deforestazioni clandestine in zona Chernobyl e della vendita in Occidente del legname contaminato che ne ricava. In realtà fa il doppio gioco per conto dell'FBS, il servizio segreto che ha preso il posto del compianto KGB. Il suo compito è quello di azzerare l'organizzazione in cui opera e trasferirne il patrimonio nelle casse dei servizi. Dopodiché gli hanno promesso che lo trasferiranno a Zurigo per gestire, da par suo, quei soldi nell'interesse dei nuovi padroni. Invece scopre che le priorità sono cambiate e che la sua destinazione è Marsiglia, centro di traffici e intrighi internazionali in cui la finanza si mescola alla politica e al terrorismo. Dal suo punto di vista è un guaio, perché di lavorare per l'FBS in realtà non aveva mai avuto intenzione. A Leeds ha conosciuto un gruppo di suoi pari, tre geni della finanza senza scrupoli come lui, Sunil, che non ha intenzione di seguire la tradizione della sua ricca famiglia di ristoratori parsi e preferisce dedicarsi al traffico di organi e ad altre attività extracurricolari, Giuseppe, che ha parentela ai vertici della Camorra, e la bella Inez, svizzera, che forse è la più spregiudicata di tutti, nonché la veramente del gruppo. Si erano dati appuntamento a Zurigo con l'idea di gestire a modo loro tutto quel denaro, ma adesso a Marsiglia sarà tutto più difficile, perché lì il controllo dei servizi impersonati dalla terribile tenente Urita Vinogradova, bella, bionda, palestrata e sessualmente insaziabile, è molto più stretto. E a Marsiglia opera la squadra speciale del commissario Bernadette Bourdet, BB, come Brigitte Bardot, una donna corrotta in ambigui rapporti con il vecchio boss Armand Grisoni, ma risolutamente intenzionata a proteggere la città da nuove infiltrazioni delinquenziali, che ha da poco infiltrato in una gang di sudamericani il gangster paraguayano Esteban Garrincha, che si sta facendo strada con metodi di indicibile violenza e può entrare in rotta di collisione da un momento all'altro con questo strano gruppo di ex mafiosi a formazione universitaria che sanno tutto dei meccanismi della finanza e il mondo degli affari e per imporsi sulla piazza non fanno conto sugli strumenti tradizionali della mala ma sono molto più efficienti e molto più spietati. Dunque Massimo Carlotto, in Fiato Corto, accantona temporaneamente le predilette ambientazioni del nord-est italiano e punta la sua attenzione su una città che, oltre a essere una delle capitali spirituali del noir, rappresenta uno dei grandi nodali del crimine globalizzato. Mette ancora una volta in scena, con questo respiro corto, il contrasto generazionale e culturale tra la vecchia e la nuova criminalità. Il tema non è nuovo, ma l'autore lo svolge con grande maturità narrativa, non indulge a patetismi o diversioni romantiche, ma imposta la sua storia con una freddezza quasi scientifica, senza bisogno di ricorrere a orpelli letterari e nenocini formali, ma governando con pugno di ferro una trama di notevole complessità. I personaggi, tuttavia, ne escono a tutto tondo e l'effetto emotivo sul lettore è più sconvolgente di quanto si possa immaginare. Insomma, dopo quasi 20 anni di attività e nella fedeltà alla sua tematica di elezione, Massimo Carlotto riesce ancora una volta a stupirci, e non è da tutti. E con questa recensione di fiato corto stupiva tutti noi la bellezza di 15 anni fa, il nostro Carlo Oliva.
1: Grazie a Luca Crovi, che ha ricordato Carlo Oliva, di cui ricorreva pochi giorni fa il 15° anniversario della scomparsa. Adesso le notizie e un saluto da Ira Rubini.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
5: Popolare Network.
6: Dopo 10 anni di depistaggi e ostacoli processuali, oggi arriva la sentenza di primo grado sull'omicidio di Giulio Regeni. I giudici si sono riuniti alle 18, il verdetto, imputati 4 agenti dei servizi egiziani rimasti finora irreperibili per la mancata collaborazione del Cairo. Stare qui è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, dice la legale della famiglia. In Italia inizia a calare il prezzo dei carburanti dopo giorni di aumenti, effetto delle riduzioni decise da oggi dalle compagnie Eni e IP. Meloni adesso in pressing anche per convincere Kuwait, ma non basta. Agli autotrasportatori in Sicilia ha annunciati 5 giorni di sciopero a metà ottobre. Nessun colloquio in programma con Washington, nemmeno indiretto. Teheran smentisce le indiscrezioni americane delle ultime ore. Intanto Trump rilancia il consumo dei combustibili fossili e affossa le agevolazioni di Biden per le auto elettriche. La ricerca della pace non cada nell'illusione del riarmo, l'appello di Papa Leone nel discorso che omaggia l'Europa, che rilancia il diritto internazionale e il multilateralismo e invita all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dal caso Regeni, perché oggi, dopo anni di depistaggi, ostacoli processuali e tensioni diplomatiche con l'Egitto, la Corte d'Assise di Roma pronuncerà la sentenza di primo grado sull'omicidio del ricercatore sequestrato e torturato al Cairo 10 anni fa. I giudici si sono riuniti in camera di consiglio, il verdetto è atteso alle 18 e ad attenderlo ci sarà il popolo giallo, la grande mobilitazione civile che in questi anni ha chiesto senza sosta verità e giustizia per Giulio Regeni. In diretta da Piazzale Clodio a Roma, Maria D'Amico. Maria, a te.
7: Eccoci, buongiorno. È stata annunciata, come dicevi tu, alle 18 la lettura della sentenza presso la Corte d'Assisi di Roma sulla morte di Giulio Regeni, ucciso 10 anni fa al Cairo. Questa mattina, davanti all'ingresso di Piazzale Clodio, nella porzione di piazzetta pedonale, a dominare era il colore giallo, quello degli striscioni che da 10 anni puntellano luoghi istituzionali, ma anche i luoghi più disparati d'Italia e d'Europa, e che chiedono la verità su Giulio Regeni. Accanto ai genitori e alla sorella Irene, bene l'avvocata Alessandra Ballarini. Questa mattina c'era appunto il popolo giallo, i tanti amici, i volontari che hanno fatto questa battaglia. Era presente anche la segretaria del Partito Democratico Alice Line insieme a Gianni Cuperlo e a Beppe Giulietti di Articolo 21. Siamo qui oggi nonostante un percorso faticosissimo ad ostacoli in salita, ha detto l'avvocata Ballarini, nessuno avrebbe scommesso che saremmo arrivati a una sentenza. Grazie, ed è qui a proprio ha voluto ringraziare al popolo giallo e alla scorta mediatica, ha specificato l'avvocata. Quella di oggi che vede imputati i 4007 dei servizi segreti egiziani accusati di tortura, sequestro di persona, omicidio, sarà una sentenza inappellabile perché gli imputati dei quali il governo egiziano non ha mai voluto fornire le generalità risultano in contumacia, quindi eventualmente è impossibile un appello. La Procura di Roma nei mesi scorsi ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni di carcere per quelli che secondo la ricostruzione sarebbero stati gli esecutori e l'esecutore materiale della morte di Giulio Regeni e i torturatori. Vi restituisco la linea e poi appunto per l'aggiornamento alle 18 di questo pomeriggio.
6: Alle 18 il verdetto. Dunque, grazie Maria D'Amico, e sentivate, gli imputati sono 4 uomini dei servizi egiziani. Per uno di loro la Procura di Roma chiede l'ergastolo, per gli altri la condanna a 17 anni e 6 mesi, il processo in contumacia perché i 4 sono rimasti irreperibili. Il regime di Al-Sisi, con cui i governi italiani in questi anni hanno mantenuto ottimi rapporti, ha sempre protetto i suoi agenti rifiutandosi di collaborare con i magistrati. La giornalista Laura Capon dall'inizio segue da vicino il caso Regeni.
5: La cosa ancora più complicata di questo processo è che vengono condannate 4 persone che fanno parte sì di un sistema, ma in realtà andrebbe condannato tutto il regime egiziano. Cioè loro hanno agito dentro una cornice di repressione estrema che continua in Egitto, ci sono minimo 60.000 detenuti politici, la tortura è endemica nelle carceri egiziane e non sono quei 4 nomi che bastano. Verranno condannate delle persone che sì fanno parte di un regime ma non sono quelli che comandano, sono responsabili della morte di Giulio ma non sono tutti. Cioè tutti quelli che sono responsabili della morte di Giulio non sapremo mai, noi sappiamo solo un pezzo. Grazie a un lavoro ciclopico delle autorità italiane che hanno praticamente lavorato da sole, le carte trasmesse dalla Procura del Cairo negli anni sono praticamente non valide a livello processuale, non hanno mai voluto collaborare. Nel 2021, a ridosso della chiusura delle indagini perché scadevano i termini per il rinvio a giudizio, sono appunto stati trovati 5 testimoni che sono anonimi, lì ci sono delle testimonianze decisive, ma ripeto, 4 persone non bastano affinché quello che succede in Egitto non si ripeta.
6: Dopo giorni di aumenti inizia a calare il prezzo dei carburanti in Italia. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese la benzina oggi è pari a 2,15 euro al litro, il diesel a 2,36 euro. Primo effetto delle riduzioni dei prezzi annunciate da Eni e IP che sono scattate oggi, e adesso Meloni sarebbe in pressing anche per convincere Kuwait. Tagli che però non bastano alle categorie più colpite dal caro carburanti in questi mesi. I tassisti hanno minacciato uno sciopero, sciopero che invece ha annunciato questa mattina il Comitato Autotrasportatori Siciliani, che ha proclamato il fermo dei trasporti nei porti della Sicilia a partire dal 16 ottobre per 5 giorni. Salvatore Bella è il loro coordinatore.
8: Perché il gasolio continua a salire, quindi non è che sono tutti poi i distributori che hanno applicato questi 20 centesimi per ogni litro, la maggior parte ancora sono tutti oltre 2,40 euro, e quindi anche che dovrebbero essere questi 20 centesimi, ma noi non possiamo lavorare col gasolio sopra 2 euro perché la situazione per noi diventa solo insostenibile. Noi almeno dobbiamo riportare il gasolio a 1,70-1,60 prima dello scoppio della guerra. Per noi, per fare un conteggio, per fare un esempio, su un auto articolato, su un camion che fa la tratta Catania-Milano, che mettiamo 1000 litri di gasolio, quasi 700 euro in più per ogni viaggio che facciamo. Il governo ci aveva convocato ad aprile, aveva detto che trovava una soluzione entro giugno-luglio, ma ancora stiamo aspettando al governo. Adesso non ne possiamo più, basta, perché le chiacchiere che fanno, tutta la burocrazia che c'è a livello ministeriale, con queste varie leggi e varie cose, siamo stanchi, noi non ne vogliamo sapere. O si fanno i fatti o non ci muoviamo da casa. Ma non è che noi andremo a protestare sulle strade o faremo blocchi, noi rimarremo nei piazzali, che ci vengano a cercare loro quando hanno la soluzione.
6: Ancora poche ore per votare alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, le urne sono aperte fino alle 15, molto bassa l'affluenza, alle 23 di ieri è stata appena del 15%, occhi puntati soprattutto su Roberto Vannacci, alla prima prova politica nazionale, un buon risultato permetterebbe a Futuro Nazionale di rivendicare un ruolo determinante a destra in vista delle prossime elezioni politiche. Nessun problema con il Quirinale per il decreto scuola. Il ministro Valditara annega che ci siano state frizioni con Mattarella, anzi dice l'interlocuzione è stata molto positiva e le correzioni al testo molto marginali. Il presidente della Repubblica era stato preso di mira dal governo per i suoi richiami all'integrazione nelle scuole. Meloni stessa lo aveva tirato in ballo con la vicenda delle circolari di quando era ministro dell'istruzione. Il decreto approvato la scorsa settimana al momento non è stato ancora firmato dal capo dello Stato. E stamattina a Genova c'è stata una manifestazione davanti alla scuola Daneo, dove la polizia ha fatto togliere uno striscione fatto dai bambini con scritto «Qui nessuno è straniero». Abbiamo raggiunto Paolo Languasco, che fa parte del comitato genitori della scuola genovese.
9: Sì, ci siamo visti questa mattina alle 8:30, dopo che i bambini e le bambine erano entrate a scuola, e in Piazza della Meridiana, che è una piazza centrale del centro storico di Genova, che è la piazza poco sotto l'ingresso della scuola Daneo, per chiamare le varie voci che speravamo a Genova potessero insieme a noi condannare quanto è accaduto e esprimere solidarietà. Per fortuna così è stato, ci siamo ritrovate in tanti e tanti questa mattina, centinaia di persone, e questa solidarietà con i tantissimi, tantissimi veramente messaggi che sono arrivati, ci ha fatto molto piacere, anche perché queste voci ci hanno parlato di una scuola reale che esiste tutti i giorni nel nostro paese e che è fatta di tante voci come la nostra, come quelle della Daneo, e che quindi da questo gesto si sono sentite indignate.
6: Diceva, lo striscione è stato riaffisso a scuola.
9: Sì, lo striscione è stato riaffisso a scuola poco dopo l'intervento della polizia.
6: L'Ucraina ha lanciato una nuova controffensiva nel Donetsk e ha rivendicato la ripresa di 3 insediamenti in direzione del centro di Liman. Mosca ha subito replicato alle dichiarazioni di Kiev annunciando di aver preso il controllo di 2 centri, uno nella regione di Sumy, l'altro proprio nel Donetsk. Continuano anche i bombardamenti reciproci e in questo contesto che inizia oggi una visita ufficiale di 3 giorni del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, a Mosca, obiettivo dell'inviato del Vaticano il rilancio del dialogo tra i due paesi. La visita in Russia segue quella in Ucraina del luglio scorso. In Francia, ultimo giorno della visita papale di Leone XIV, oggi il pontefice è a Metz, dove nel rendere omaggio a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, ha invocato la pace mettendo in guardia dall'illusione del riarmo. Dopo la celebrazione della messa nel pomeriggio della cattedrale di Santo Stefano, il Papa rientrerà a Roma.
10: È a Metz, città contesa per quasi un secolo tra Francia e Germania, in Lorena, nell'est del paese, nel cuore dell'Europa e delle sue guerre sanguinose e interminabili, oggi emblema della riconciliazione franco-tedesca, all'origine con Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo della Comunità Europea, che si conclude la visita apostolica di Leone XIV in Francia. Simbolo rivendicato con l'omaggio a Robert Schuman, uno dei padri dell'Europa, fondatore della prima comunità, quella del carbone e dell'acciaio, strumenti di guerra diventati fondamento di riconciliazione, cooperazione e unità. Lussemburghese di nascita, tedesco di formazione e infine ministro e presidente del Consiglio francese, nonché oggi in via di canonizzazione in Vaticano. Robert Schuman incarna il contributo, diciamo, cristiano-democratico o democratico-cristiano alla costruzione europea che questo Papa, che potrebbe un po' acrobaticamente definire cattolico illuminista, intende celebrare. Scelta politica e diplomatica, per non dire geostrategica, in nome della pace, ma di una pace europea, salutata da Macron, che ha rivendicato l'azione politica di fronte al magistero morale del Papa, non senza riconoscere e celebrare il fervore e l'accoglienza senza senza precedenti, riservata al Papa dai francesi, che sono in piena campagna presidenziale in un paese diviso, in crisi e in collera, e che forse, nella parentesi di una visita apostolica, hanno visto nel mite rassicurante, pacifico ma determinato Leone XIV, l'uomo letteralmente provvidenziale. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
6: Tra Stati Uniti e Iran.
10: Crisi e in collera, e che forse, nella parentesi di una visita apostolica, hanno visto nel mite rassicurante, pacifico ma determinato Leone XIV, l'uomo letteralmente provvidenziale.

0: Bianca ha intanto annunciato una nuova svolta alla politica industriale dell'automobile. Sono stati approvati nuovi standard federali sui consumi dei veicoli. La misura rilancia l'uso dei combustibili fossili e di fatto smantella le agevolazioni per le auto elettriche dell'era Biden. Il servizio da New York.
1: L'amministrazione Trump si prepara a smantellare una delle principali politiche statunitensi per ridurre i consumi di benzina. Lunedì il Dipartimento dei Trasporti dovrebbe annunciare un forte allentamento degli standard di efficienza per automobili e camion leggeri. La proposta prevede per il 2031 una media di 14,7 km al litro contro i 21,4 fissati dall'amministrazione Biden nel 2022. Trump sostiene che abbassare questi standard farà risparmiare migliaia di dollari agli acquirenti di nuove auto e accusa Biden di aver imposto un mandato d'acquisto per le auto elettriche, anche se il testo in realtà non prevedeva nessun obbligo di acquistare veicoli elettrici. Il provvedimento arriva mentre la benzina negli Stati Uniti costa sempre di più. Sabato la media nazionale era di poco più di un euro al litro, bassa rispetto all'Italia, certo, ma circa 25% in più rispetto a marzo, agli inizi della guerra in Iran. È anche l'ultimo passo di un progressivo smantellamento delle politiche statunitensi sulle auto elettriche. A febbraio l'agenzia EPA, che protegge l'ambiente e la salute pubblica negli Stati Uniti, aveva eliminato i limiti federali sulle emissioni delle automobili. Lo scorso anno il Congresso ha cancellato a maggioranza repubblicana i crediti fiscali dell'era Biden, fino a $7,500 di rimborso per chi comprava un'auto elettrica. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Ed è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafiero, in redazione Sara Milanese e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a Ro per bloccarli ovunque.
9: Blocca tutte anche le strade.
8: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza, ore 14.30, stazione di Ro FS.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto.
1: E da Federica Giordani, buongiorno, bentrovate e bentrovati.
0: Per una nuova settimana di armadilli intensi.
1: Oh, assolutamente, intensissimi, come sempre. Come sempre.
0: Senti, vabbè, noi l'abbiamo detto, lo sappiamo, si hanno trovato questi 7 cani morti nell'auto di questi simpatici cacciatori che se ne andavano in Lapponia, mi pare, insomma, a fare quelle escursioni di caccia. Non gli basta sparare qua, quindi vanno anche altrove. 7 cani morti, soffocati nell'auto, è terribile. Ma vabbè, non è che volessi entrare subito così,
1: Però è
0: ma è di
1: giusto.
0: fatto la stagione della caccia è iniziata e già, insomma, ci sono vari disastri qua e là, compreso però il fatto che hanno iniziato a beccare un po' di cacciatori tra trappole, cose, insomma, proprio quelle brutte, brutte e illegali. Quindi grazie a chi sta vigilando sulla fauna
1: Sì,
0: selvatica.
1: perché il problema non è solo la

0: Caccia in sé, ma ovviamente c'è tutto quello che gli corre intorno, non solo purtroppo sulla fauna selvatica, ma insomma lo vediamo, poi ne continueremo a parlare insomma durante la trasmissione. Che
1: Però
0: dici?
1: oggi è il giorno della nuova rubrica DJ Dill e quindi ti tocca tutto, tutta a te.
0: Adesso intanto arriva il nostro amico usignolo. Perché è lui che annuncia, come sapete, insomma, questa nuova rubrica di DJ Dillo che tutti i lunedì vi porta a scoprire un brano che si occupa delle tematiche che a noi stanno tanto a cuore e direi che insomma possiamo tranquillamente partire perché partiamo insomma, lunedì veramente insomma, così con un po' di energia e anche così un po' di divertimento perché questo brano si chiama Vegetables ed è dei Beach Boys.

0: Eccoci, abbiamo sentito sgranocchiare i Beach Boys in questa canzone. Iniziamo quindi questo lunedì appunto con DJ Dillo. Siamo nel 1967. Questo è un brano che fa parte dell'album Smiley Smile e è un pezzo, come avete sentito, particolare, un po' dadaista, provocatorio, eccentrico, e nasce dall'idea e un po' dall'ossessione anche di Brian Wilson, che ovviamente era il genio creativo dietro ai Beach Boys, di volere in qualche modo spargere il verbo sul fatto di mangiare più verdura, perché lui in quel periodo era un po' impallinato con l'alimentazione sana. Ha detto: io voglio dirlo a tutti. In un'intervista disse: io voglio fare in modo che tutti mangino più verdure, però non voglio essere arrogante, non voglio essere pomposo, insomma, non voglio rompere le scatole, quindi cercherò di farlo in modo così
1: leggero, come dire,
0: leggero,
1: sì.
0: esatto, divertente. Quindi crea questo brano curio, che appunto è un inno al mangiare sano, a mangiare più verdure. Ma la cosa curiosa è che queste belle sgranocchiamenti che avete ascoltato sono veri, sono esattamente registrati da insomma, persone che sgranocchiavano carote e sedano. La leggenda vuole, non sapremo mai se è vero o no, che il sedano lo stesse sgranocchiando Paul McCartney, che era capitato nello studio di registrazione perché lui stava registrando altro nello studio di fianco. Sarà vero?
1: Chi lo sa, mi piace molto anche perché io adoro il sedano, quindi mi
0: Vedi,
1: piace
0: tu e
1: l'idea.
0: Paul
1: Ecco,
0: uniti
1: no.
0: nell'amore per il sedano,
1: Va bene,
0: benissimo.
1: va benissimo, vedi un po'
0: Perfetto.
1: la vita com'è strana.
0: Ecco, sì, chissà se il sedano piace anche alla nostra ospite, adesso glielo chiediamo subito. Abbiamo in collegamento Irene Ellison. Buongiorno e benvenuta a Considera l'Armadillo.
2: Buongiorno a voi, è un piacere essere qui con voi. Avrei voluto esserci fisicamente, ma sono a Roma e insomma, però sono molto felice di fare questa chiacchierata insieme.
1: E noi siamo più felici di te, Irene Allison, perché in realtà tu hai appena inaugurato a Milano una mostra alla Alessia Paladini Gallery di via Maroncelli, ma in realtà è questa piccola e deliziosa, viene da dire, mostra, è un fior da fiore, o anzi piuma da piuma, di un tuo lavoro che dura da un bel po' di tempo. Ce lo racconti questo lavoro? Come è nata l'idea e perché ti sei fatta travolgere da l'esperienza dei centri di recupero della fauna selvatica.
2: Allora, ve lo racconto con grande piacere, anche se sono ancora ferma al sedano.
0: Giù, è vero, non abbiamo ancora scoperto. Irene, dici, dici, siamo curiosi.
2: Perché devo confessare che lo detesto.
0: No, è andata
1: Vabbè.
0: male. Vabbè.
2: Sì, è andata male. Sono vegetariana, ma il sedano è la mia criptonite.
0: Ah, vedi.
2: Quindi.
0: Ma non sei l'unica, è un altro di quelli, come le barbabietole, c'è chi le ama, c'è chi le odia, quindi dipende.
2: Bene, venendo però alla collezionista di piume, che è il mio progetto, è un progetto che, sì, come Cecilia accennava, ha insomma, radici che ormai affondano negli anni perché ho cominciato a lavorarci 6 anni fa. E quindi è stato un lungo viaggio, un progetto fotografico a lungo termine che ha attraversato 6 anni di vita, di ricerche, di cambiamenti anche interiori, che hanno poi trovato, spero, la loro espressione, la loro manifestazione nelle immagini. Il progetto è cominciato in realtà a una radice che non è quella appunto della relazione con l'animale, nasce da una relazione con l'umano, che è una relazione complicata, perché il progetto è nato subito dopo, nel periodo successivo alla mia esperienza di adozione. Io ho adottato mia figlia nel 2019 e gli anni che sono seguiti al nostro incontro sono stati anni complessi. La costruzione della nostra relazione è stata una costruzione complessa, a cui ho dedicato un altro progetto fotografico, un libro, e quando ho cominciato un po' a ricostruirmi e a cercare di ricentrare la mia identità dopo appunto questa rivoluzione che è l'arrivo di un bambino, e in particolare appunto l'arrivo di una bambina di 5 anni che veniva dall'altro capo del mondo,
1: Sì.
2: per per ricentrarmi, per rinquadrarmi, il mio istinto, il mio desiderio è stato rivolgermi, appunto rivolgere il mio sguardo agli animali, dando voce a qualcosa che ho sempre sentito in una maniera molto forte dentro di me, questo desiderio di avere un dialogo con la dimensione animale. E quindi banalmente tutto è cominciato con una mail. Ho scritto una mail all'ospedale per la fauna selvatica di Roma chiedendo di fare volontariato lì. Eravamo ancora in fase post-Covid, quindi insomma non, questa possibilità non si è aperta subito. Poi dopo qualche mese mi hanno ricontattata e ho cominciato a frequentare questo luogo e ho chiesto di poter fotografare gli animali ricoverati, naturalmente appunto con tutte le cautele del caso, senza invadere i loro spazi, senza causare stress a degli animali già in una forte condizione di stress, perché appunto parliamo di fauna selvatica appunto in riabilitazione, in cura, in un ospedale. Ho cominciato ad approcciarmi a questo mondo e a questo tema. E man mano che il mio viaggio andava avanti, mi rendevo conto un po' di quanto in questo dialogo, in questo confronto con uno sguardo altro, che è lo sguardo dell'animale, reimparavo a conoscere me stessa, reimparavo a guardare me stessa. Un po' mi sono resa conto di come all'interno di queste strutture la presenza delle donne fosse una presenza dominante, fosse una presenza centrale, perché la maggior parte del personale impiegato all'interno di queste strutture, diciamo appunto la maggior parte del personale volontario o di staff era composto da donne. E questo mi sono resa conto poi allargando lo sguardo ad altre strutture, che era una sorta di costante, sì. La maggior parte delle persone impiegate nella cura degli animali erano donne, e come spesso accade anche appunto al di fuori di questi microcosmi, la maggior parte delle persone in ruoli di comando erano invece uomini.
0: Infatti, tra l'altro, tu hai scritto una cosa, insomma, una frase che secondo me spiega anche un po' il progetto. Dice, tu hai, dici, sul corpo di questi animali si possono leggere in controluce le questioni ecologiche e politiche contemporanee, no? È come se fosse quello che hai trovato, una sorta di specchio di quello che poi è la realtà fuori anche dalle mura dei centri.
2: Esatto, sia nelle dinamiche di genere, quindi appunto donne impegnate nella cura e uomini al comando, e sia appunto nei corpi degli animali proprio come cartina di tornasole appunto delle questioni ecologiche e politiche del contemporaneo, perché gli animali che entrano in queste strutture sono praticamente tutti vittime dell'interazione con la società umana, perché sono vittime di bracconaggio, di incidenti stradali, di collisioni contro le vetrate, di avvelenamento da sostanze tossiche, della progressiva erosione del loro habitat. Quindi è l'impatto violento con la società umana che in qualche modo lascia sul loro corpo i segni e le ferite per i quali questi animali devono essere curati. E quindi all'interno di queste strutture avviene quello che mi è apparso come un meraviglioso processo di restituzione, quindi restituire all'animale ciò che gli è stato tolto e restituire l'animale alla natura, perché negli ospedali per la fauna selvatica si cura per reinserire l'animale in natura. E quindi ciò che la mano dell'uomo ha tolto, la mano dell'uomo, o meglio la mano della donna, cerca di restituire. E questo processo mi ha affascinata profondamente.
1: Ti ha affascinato talmente tanto da metterti a girare, insomma, un po' per l'Europa e non solo.
2: Sì, sì, perché poi lo sguardo progressivamente appunto si è allargato a tante diverse strutture e mi ha portato, o meglio ci ha portate, perché in questo progetto c'è una parte importantissima di condivisione con un'altra persona di cui vi racconterò, ci ha portate negli Stati Uniti al South Florida Wildlife Center, ci ha portate in Spagna al GREFA, che è il più grande ospedale per la fauna selvatica privato d'Europa, e quindi ci ha portato a visitare veramente tantissime strutture differenti.
1: Senti, ci vuoi dire chi è questa persona?
0: Siamo curiose.
2: Sì, questa persona è Francesca Manzia, che ho appunto conosciuto proprio all'ospedale per la fauna selvatica di Roma e che è diventata un po' una musa, anche se io non amo utilizzare questo termine, perché musa è un termine appunto che presuppone, come dire, una figura che è un'ispirazione inerte a servizio di un creatore. Non è questo il caso. Francesca è stata sì un'ispirazione, ma soprattutto una guida e una compagna di viaggio in questo progetto, perché lei incarna tutto quello che io ho cercato di raccontare, cioè la bellezza, la grazia e la potenza della mano femminile che cura, e anche questa capacità in parte inspiegabile delle donne, di alcune donne, di entrare in un contatto con la dimensione animale che è più intimo, che è più istintuale, che è più viscerale e che è meno mediato dalle sovrastrutture.
1: Senti, Irene Alison, non ti è mai venuto il dubbio che ribadire questa questione della cura delle donne potesse in qualche modo cristallizzare l'idea della donna come appunto quella che cura invece gli altri? Hai capito cosa intendo?
2: Sì, assolutamente ho capito e assolutamente, come dire, il concetto che il lavoro vuole veicolare non è questo, non è reiterare lo stereotipo secondo il quale le donne hanno una maggiore inclinazione al lavoro di cura, bensì provare a immaginare le donne come veicolo di una logica diversa nella relazione con la natura, che non è una logica di dominio, ma è una logica di condivisione, è una logica che passa in qualche misura per una compresenza, per un rispetto, per una mano gentile che accoglie, e non per l'idea di matrice patriarcale che la natura sia risorsa dalla quale prendere, piuttosto che invece appunto non sia un enorme dono di cui dobbiamo prenderci cura.
0: Senti, nelle immagini che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere e che invitiamo ovviamente anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, se hanno modo di venire a Milano a vedere la mostra appunto che sarà possibile visitare fino a fine novembre, c'è un aspetto che così mi è balzato un po' all'occhio, e ci sono tanti dettagli, oltre delle immagini molto belle degli animali ovviamente, ma si vedono spesso di queste donne che tu hai incontrato i capelli, le spalle, insomma sono tutte figure sfuggenti quasi, si vedono poi i dettagli delle piume, degli sguardi degli animali, però le mani di queste donne che curano, che accolgono questi animali, qual è la, diciamo così, la scelta? Come ce la racconti questa scelta?
2: Questa scelta in parte come dire, la posso razionalizzare, in parte no, perché in parte c'è un quoziente che non è razionalizzabile nel modo in cui si orienta il punto di vista, però in parte cerco di razionalizzarla a posteriori dicendo che sicuramente mi interessava catturare una dimensione molto intima e fisica del rapporto di cura e appunto e del dialogo tra donna e animale, E quindi questa attenzione al dettaglio ha un'ala quanto a una schiena nuda, alle mani che si intrecciano alle zampe, mi ha aiutato in qualche modo a restituire questa idea che avevo in testa di confusione dei corpi e di accordo e di reciprocità e di scambio e ancora una volta appunto di dialogo fisico tra il corpo della donna e il corpo dell'animale.
1: Sì, e questa confusione dei corpi mi sembra bellissima come, come immagine. Valentina dice: progetto interessantissimo, complimenti. Anche qui comunque team non sedano, o lo ami o lo odi, va bene.
0: Ecco. sappiamo bene, ecco. Sappiamo bene.
1: Senti, io sono quella detta alle domande sceme, Irene Alison, e quindi in tutto questo tuo viaggio attraverso questi luoghi che sono luoghi di rinascita, ma che hanno, sappiamo benissimo, anche purtroppo non sempre tutte le storie finiscono bene, ahimè, però in tutto questo tuo incontrare questi animali offesi, insomma, offesi dal contatto con gli umani, con gli animali umani, ecco, c'è quello che ti ha proprio colpito il cuore, cioè quello che proprio ti ha, ancora adesso rimane, non è per fare la classifica, ma è solo per dire, ci sono degli incontri che poi segnano ancora di più.
2: Sì, sicuramente mi viene in mente un animale o due animali che poi sono due animali a cui Francesca è estremamente legata e quindi attraverso di lei sono due animali che ho vissuto di più, che sono due ibis eremita. Che sono stati, l'ibis eremita è una specie che è stata reintrodotta in Italia attraverso un progetto particolarmente interessante,
1: complesso, progetto, con l'Austria di mezzo, insomma, cioè è molto complesso.
2: Esattamente.
1: Sì.
2: E uno di questi due ibis che appunto con dietro questa storia complicatissima di reintroduzione arrivata in Italia è stato vittima di bracconaggio. E quindi Francesca ha avuto l'opportunità appunto di seguirne tutto il processo di cura e di riabilitazione e era un animale che non poteva più essere rimesso in natura, quindi è stato appunto ospite al parco faunistico Piano dell'Abatino dove Francesca lavora. E è un animale con cui lei ha costruito un rapporto veramente speciale e io sono stata testimone di questo rapporto fotografandolo più e più volte nel corso degli anni e sicuramente appunto è un animale che è un po' così, rimane un po' come simbolo di questo viaggio, anche se è un animale con una storia molto diversa dagli altri, perché appunto parliamo di un animale che a differenza degli altri non è stato potuto, non è potuto essere
1: rimesso in natura,
2: ed è appunto un animale con cui è stato quindi possibile creare un rapporto che andasse al di là del rapporto della cura e della riabilitazione. All'interno del rapporto di cura e riabilitazione ci sono invece dei limiti molto precisi da rispettare, perché l'umano che cura non deve valicare un certo confine oltre il quale finirebbe con l'interferire con l'indipendenza e l'autonomia dell'animale curato, ovvero soprattutto quando parliamo di cuccioli bisogna stare attenti a non imprintare l'animale, certo, rendendolo poi dipendente dall'umano e rendendolo quindi un individuo non autonomo in natura. E questo confine è un confine che ho sempre trovato molto interessante anche nel mio lavoro fotografico, nel senso che appunto ci sono, e io li ho sempre anche voluti cogliere fotograficamente, momenti di contatto, momenti di intimità, anche momenti di tenerezza nel lavoro di cura, ma la tenerezza e il desiderio umano di toccare l'animale, di accarezzare l'animale, o di appunto trattare il selvatico alla stregua di un domestico non deve mai, diciamo, prevaricare quella che è, quelle che sono le priorità del lavoro di cura, cioè poter curare per rimettere in natura l'animale come individuo autonomo e permettergli di continuare la sua vita.
0: Tra l'altro c'è anche un aspetto secondo me interessante, dimmi se insomma, ti risuona questa cosa, che questi luoghi, gli ospedali faunistici, ma gli stessi CRAS, noi qui a Considerare Armadillo ne parliamo spesso, sono quasi luoghi di resistenza ed è interessante il fatto che questa resistenza poi a tutte le pressioni esterne, a questa violenza esterna, siano spesso in mano alle donne che in qualche modo devono agire per sopportare questa pressione dall'esterno in un certo senso, nello stesso modo, anche se su fronti diversi. Ti ha dato questa impressione girando questi luoghi che siano proprio luoghi di, appunto, di resistenza veri e propri?
2: Sì, diciamo che appunto il lavoro per me ha una connotazione che è una connotazione anche politica, non soltanto perché rappresenta la mia personale, il mio personale punto di vista e presa di posizione rispetto al ruolo degli animali e ai loro diritti e alla loro posizione nel mondo che occupiamo. Ma anche perché intrinsecamente veicola contiene e appunto e spero che veicoli una prospettiva che è una prospettiva ecofemminista, quindi è una prospettiva politica sul ruolo che possono esercitare le donne nel mondo e nella relazione con la natura, quindi consapevolmente o inconsapevolmente io vedo le donne che operano in queste strutture come in qualche modo appunto un baluardo di resistenza e appunto contro l'idea che di nuovo che la natura sia semplicemente una risorsa da sfruttare o contro un paradigma secondo il quale la cultura deve prevalere sulla natura
0: Sì,
2: e
0: certo.
2: l'umano deve prevalere sull'animale, che appunto è il paradigma patriarcale, antropocentrico.
1: Irene e Alison, il nostro tempo è terminato, però io vorrei raccomandare agli ascoltatori di recuperare il numero di marzo, del 27 marzo di Internazionale, perché c'è un portfolio dove si ha un assaggio delle tue splendide
0: Immagini.
1: fotografie. Poi ce n'è un altro sul National Geographic, ma soprattutto se siete a Milano e dintorni potete ancora andare a vedere la mostra alla Alessia Paladini Gallery di Via Maroncelli 11 qui a Milano, così insomma avete modo di apprezzare
0: Dal vivo.
1: veramente la bellezza di queste immagini. Irene, noi ti ringraziamo molto per essere
2: Grazie
1: stata
2: a
1: con
2: voi.
1: noi. Giochiamo al volo. Avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
2: Un cigno?
1: Ah,
0: Ah,
1: peraltro
0: bellissimo.
1: c'è una foto meravigliosa tra quelle che hai fatto che mi ha conquistato su un dettaglio di cigno, meravigliosa.
2: Sì.
1: Irene Alison, grazie mille per essere stata con noi
2: Grazie
1: e
2: a voi. A
1: a presto, come si
0: presto,
1: dice.
0: grazie.
2: A presto.
0: Insomma,
1: Insomma, siamo in ritardo.
0: so. E come al solito, ma insomma, valeva la pena lasciare spazio a questa storia bellissima. Quindi andate a vedere la
1: Si
0: mostra
1: vive
0: se
1: l'anno di
0: riuscite
1: Dio.
0: fino al 21 di novembre e noi
1: Ci
0: ci
1: sentiamo
0: direi
1: domani.
0: per forza.
1: Domani,
0: A
1: domani, domani. Ciao, ciao, ciao,
0: presto.
1: ciao, ciao, ciao.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
5: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
7: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
8: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
9: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, questa che arriva volutamente la utilizzo come notizia di apertura non solo della giornata, della settimana, perché poi eviterei i commenti. Noi diamo questa qua, facciamo i complimenti al, secondo me, al protagonista di questa storia. Poi parte il primo pezzo, la sigla vera e propria, l'inizio della trasmissione. E questa roba qua la lasciamo qua, in questa la inglobiamo, chiusa però, in scatolata in questo inizio di settimana. Cioè, tutto sommato, diamo l'abbrivio alla nuova rubrica, non facciamola tanto lunga. La rubrica non facciamola tanto lunga, il cui titolo è stato inventato in questo istante, in diretta. E quando si dà una notizia, però poi si chiude lì. Non se ne parla. E andiamo a leggere tgpadova.telenuovo.it. A Carmignano di Sant'Urbano, nella bassa padovana, è stato aperto un club per scambisti. Sapete tutti di cosa stai parlando, no? A una trentina di metri dalla chiesa del paese. Vabbè, polemiche di qua, difese di là, legali di qua, ma a noi non interessa nient'altro che il commento del parroco. Don Cristiano Giacon. Commento del parroco. Della chiesa, a 30 metri dalla quale hanno aperto un enorme club per scambisti nella bassa padovana. Primo commento è stato, non proprio il massimo. Secondo commento è stato, dubito che mi verrà chiesta la benedizione del locale. Bravo. Ah, ma non mi chiamano a benedirlo quel locale lì. Bravo. Fatto ridere.

Bravi, bravi, bravi, avete capito lo spirito della rubrica. Facciamola corta. Sacco e Profano vanno sempre a braccetto. Lei Liliana, Luis, il parroco, ha preso un'altra forma d'amore con filosofia. Ecco, questi sono quelli che posso leggere, poi sono arrivati gli altri. Ma la rubrica si chiama Facciamola Corta. Allora, mi avete scritto in tanti per dirmi che ieri, e l'altro ieri, ma in particolare ieri, a Saronno per Live and Loud, il ricordo di Cristiano Baldo il Ruvido. È stata una grande festa di musica, bello. Per molti ascoltatori invece è stato un weekend difficile perché a volte la vita è stronza e perdiamo delle persone proprio quando non ce l'aspettiamo. A tutti coloro che hanno fatto quel giro di messaggi nel corso del weekend e che stanno ascoltando tra i posti in cui ci si fa attivismo a Milano, un abbraccio forte forte. E poi bisogna andare avanti con musica leggerissima perché sono le 13:24 minuti a Radio Popolare. Oggi 34 minuti ormai. Minuti di musica per chi non ha voglia di niente. Con voi che scrivete al 331-6214013 via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di musica leggerissima. Oggi torna la rubrica il collega leggerissimo, che faremo in diretta. In diretta. Altresì ricorderemo gli appuntamenti di questi giorni di Radio Pop dal vivo, e comunque il podcast e tutte le notizie di Radio Popolare le trovate su www.radiopopolare.it.

0: 13:27 minuti a Radio Popolare. Io stavo per dire come il titolo della canzone. No, Gone Baby Gone, quello sì, ma nella versione dei Santini, mi aiuti tu, no?
1: Com'è che non lo sa?
0: Dovevi sapere, ma ho un buco.
1: Io non mi sento in cuffia, non è questo il mio microfono.
0: Sì, sì, stai parlando, Adesso ti alzo tu, guardati qua, ti sei?
1: Sì.
0: Eccolo qua. Lo tengo basso perché già sono sordo io.
1: Poco udente.
0: Sono sordo io. Vabbè, prima o poi mi arriverà. Ah, Gnars Barkley. La versione di Gnars Barkley. Eccolo là. Gone Daddy Gone di Gnars Barkley. Tant'è che l'hanno... Come quello sbagliato? È quello giusto. Per tu sei di sapere che a furia di non dire i titoli delle canzoni e dei brani e degli autori...
1: Cioè, non li sai neanche più tu.
0: No, loro shazammano di continuo. È un continuo mandarmi la schermata di Shazam. Va bene, questo era il brano che abbiamo appena sentito. E poi adesso diamo una rubrica. Per tre volte la spieghi, alla quarta basta.
1: È che però a me chi me la spiega?
0: Spiego io. Perché è la terza volta.
1: Grazie.
0: La rubrica del collega leggerissimo. Il collega leggerissimo è colui che non fa il pirla in onda. Per cui tutti i giornalisti che lavorano alacremente per darvi la cronaca locale, nazionale, internazionale, in maniera libera, grazie al fatto che Radio Popolare non ha un padrone perché voi vi siete abbonati, e che insomma si fanno un mazzo così parlando di robe tendenzialmente serie. E allora, il doppio scopo, triplo scopo di questa rubrica, la prima è donare al collega che parla di cose serie un momento leggerissimo.
1: L'opportunità, certo.
0: Un momento leggerissimo. Far scoprire all'ascoltatore un lato leggerissimo di una persona che normalmente è serie in onda.
1: Non so se ci riusciremo stavolta. Vediamo.
0: Terzo, ma non ultimo, il fatto di riempirmi uno spazio all'interno della trasmissione, ma vabbè, questo si capiva.
1: Ma e chi sono i miei predecessori?
0: Luigi Ambrosio,
1: sì.
0: che ha parlato, che ha scelto il brano dei Ricchi e Poveri,
1: sì.
0: E con un afflato di originalità ha detto che la notizia che vorrebbe dare è la fine della guerra. Un grandissimo...
1: Quindi la fine della guerra l'abbiamo già data, non la posso...
0: Ce l'avevi lì.
1: Era lì.
0: No, potevi però... Un mattatore, Mattia Guastafierro, che vorrebbe dare la notizia sugli alieni, dello sbarco degli alieni, che ha delle abitudini poi serali un po' particolari, va a fare i quizzoni
1: Ehi, ragazzi, d'oggi non si drogano più.
0: Non si drogano più. Contrariamente a quelli di una volta.
1: Esattamente.
0: E che ha scelto un brano giapponese, una sigla di un anime. Ma tu non devi fare, come
1: vabbè,
0: dire,
1: preso...
0: non devi andare in ansia da prestazione con i colleghi.
1: Hai preso seri ma non serissimi. La cosa mi rilassa.
0: No, quelli seri. Quelli più difficili. Quelli con
1: lì.
0: Un po' il palo. Quello lì intendi tu? Col palo.
1: No,
0: lì,
1: per dire.
0: Quelli lì più avanti. Adesso poi li facciamo abituare.
1: Oliamo il meccanismo.
0: Una roba per volta. La cosa è questa qua però. Una delle cose belle è che si fa la domanda da sola. Tu te la senti?
1: Ah, Caterini, giusto. Ce l'hai? Dimenticata.
0: Cioè, te la senti?
1: Ma la domanda come la faccio?
0: Fai la domanda solo.
1: Dimmi una notizia leggerissima che hai dato in onda su queste frequenze.
0: Una notizia che hai dato.
1: Hai dato.
0: Per il rubrica Il collega leggerissimo, la collega leggerissima, questa settimana, Diana Santini.
1: Dimmi una notizia leggerissima che hai dato. Allora, non ho molte notizie leggerissime nel mio curriculum, essendo appunto in quota noiosi. Allora, forse una cosa buffa che mi è venuta in mente, che è anche musicale, quindi qua l'ambiente musicale, è stato quando la premier giapponese, che si era appena insediata, si chiama Takaichi, si è messa a suonare la batteria come una pazza durante una visita in Corea del Sud, con tra l'altro il presidente sudcoreano che era imbarazzatissimo. Entrambi hanno suonato, gli hanno costruito un set, gli hanno messo su delle tute blu fabbrica e si sono messi a suonare un grande successo K-pop nel corso di questa visita. Lei scatenata come una pazza, lui molto più imbarazzato, risultato modestissimo. C'è, se lo cercate in rete, io in A come Asia l'ho messa, ma è così modesta che alla fine non l'ho proposta a Facchini. Una notizia, tra l'altro,
0: vai.
1: No, tra l'altro, comunque la cosa è finita malissimo perché ovviamente il Giappone sta facendo un maxi piano di riarmo, però vabbè, in quel momento facevo ridere. E tra l'altro, vorrei ribadirlo anche su queste frequenze, Takaishi somiglia impressionantemente a una mia parente italianissima che però si rifiuta di riconoscerlo.
0: Okay.
1: E invece una notizia leggerissima che avrei voluto dare. Allora, abbiamo già detto la guerra, facciamo la nascita dello Stato di Palestina? Dai, o la fine del capitalismo, magari nello stesso giorno.
0: La fine del capitalismo.
1: Nello stesso giorno. Non so,
0: sai cos'è? Non,
1: bisogna
0: non
1: scegliere con cosa aprire.
0: Sì. E no. Non so quale sarebbe la più difficile. che accada, intendo.
1: una cosa leggerissima della tua vita, cioè della mia. Viaggiare in tutti i modi, in tutti i formati, da sola con la famiglia, con gli amici, con i figli, vicino, lontano, in tenda, in macchina, in treno, in aereo. Meno in aereo.
0: La canzone leggerissima che ha scelto Diana Santini
1: è Carla Bruni, non mi ricordo esattamente il titolo, che è il Kankimadi.
0: Quello lì, che schisse lei. Grazie Diana Santini, brava,
1: ciao.
0: Buon lavoro.

Carla Bruni, effetto sabbia nelle mutande. Carla Bruni ha una voce stupenda. Canzone carina, ma mi sono sempre detto che chiunque potrebbe cantare se canta lei. Poi ho scoperto che ci sono cantanti nostrane con la stessa voce, ma non ho cambiato idea. Ma che c'entra? Secondo me è una questione di difficoltà del brano. Poi se la voce è un po' suadente, sta roba ti viene via. E poi ovviamente può piacere o non piacere, tant'è che evidentemente... Leggiamo tutti i messaggi che arrivano anche a commentare le scelte dei nostri colleghi leggerissimi. Tornando a, alle notizie lievi di questa trasmissione. Allora, ne parliamo perché tutto è bene quel che finisce bene. Per cui sto tipo che in Austria, un 22enne, ha avuto un malore, sta bene adesso. Ha avuto un malore ma sta bene. Perché ha avuto un malore? Ma tu uno può bere... una tisana a base di una cosa che si chiama kratom, derivata da una pianta del sud-est asiatico che si chiama mitragna speciosa. Ecco, no. Se trovo una cosa che si chiama kratom e deriva dalla mitragna speciosa, io tendenzialmente ci giro al largo.

Dovrebbe sul calcio. No, prima messaggio di Tamara 331 6214013. Hola Davide, da tempo che non sintonizzavo su Radio Pop. Tanti saluti da Zurigo. E ti sei sintonizzato su sta canzone? Che culo che hai, Tamara. Tra l'altro Tamara, secondo me era Tamara delle Caracol, che era la squadra di calcio femminile della sinistra bergamasca. Mi ricordo bene, perché si parla di 150 anni fa, almeno nel percepito. Vabbè, ci sono le qualificazioni, anzi no, c'è la Nations League, che è un bel modo, come dire, patinato di dire, per chiamare delle amichevoli. C'è la Nations League. Stasera tra l'altro gioca l'Italia, anche stasera gioca l'Italia. C'è stata Irlanda contro Israele. La cronaca dice che durante l'inno israeliano gli irlandesi hanno abbassato la testa in segno di rispetto per le vittime per Gaza. Non hanno stretto le mani degli avversari e al terzo gol hanno festeggiato il gol, ricordando le vittime appunto di Gaza. Questa era la cronaca, questo vi dovevo. È di ieri sera, fate ancora tempo, come dire, l'ho sentita su Radio Pop. A proposito del Kratom, avevo conosciuto un regista che ha fatto un documentario sul Kratom. Mi sembra cieco, dalle sue parti spopola. Osti, non trovo più il titolo. Va bene. Sapete chi c'è in tour in questo periodo in Italia? Il maestro. Che non si stanca mai di fare il tour, il maestro. Sempre in giro.

Allora, ascoltatore, qua scrive al 331-6214013, poco trasmessa, bravo. Allora, guardate che però sottovalutate il numero di Caterina, titolo di questa canzone, il numero di persone che si chiamano Caterina a seguito di questa canzone di De Gregori. Perché tutti pensano a Alice di De Gregori. Poi io conosco una ragazza che si chiama Rimmel per De Gregori, ma questa è poi un'altra storia. Ma invece c'è tanta. Guarda che più di una Caterina si chiama così per sta canzone. Poco trasmessa, vai, questo l'ho già detto. Vabbè. Bella sta canzone di De Gregori. Allora, le Caracolle erano la squadra di Lumache, la squadra di calcio femminile della Bergamasca. Ma Tamara non ce ne faceva parte, cosa vuoi fare? Allora, cazzo, ti leggo. Adriano, 331-6214013, oppure la mail diretta a popolarenetwork.it. Adriano scrive, la rubrica del collega leggerissimo. Bravo, bella idea. Ma che idea è? Sei lì che pensi d'estate, dici, ma quest'anno che cazzo gli metto dentro? E lì ricicli vecchie idee, fai vecchie robe, dai, quella roba lì. Comunque, grazie. Con la prima puntata della rubrica ti sei tolto, edulcoro, la peggiore rogna, da lì davanti è tutta in discesa. Sono sintetico, ma tu questa non potrai leggerla, figurati. Allora, molto bello, andiamo su Instagram, il reel di Radio Popolare, sintetico ed efficace, che ci ricorda gli appuntamenti della settimana. Il 29 settembre, domani, falla con noi, il tour di Radio Popolare sarà dal Nuovo Armenia. Dalle 5:30 in poi, 3 trasmissioni e la

i redattori della radio e la proiezione del documentario della radio, visto che Nuova Armenia è un cinema, anzi un cimena. Poi il 1 ottobre, giovedì, per Live Pop in auditorio di Metro Stratos, G8 2001, 25 anni dopo. Il 2 ottobre invece saremo a Cascina Triuzza Milano con il Festival del Podcasting. In diretta ci sarà una trasmissione Vieni con me e Poveri Limabelli, che è una trasmissione che tutto sommato fa più trasmissioni fuori che dentro. E gente che si sbatte tanto, diciamocelo. A questo punto avrei voluto mettere gli O2, poi però ho pensato. G8 2001, 25 anni dopo. Manifestanti da tutto il mondo, da tutta Europa, anche tedeschi, per cui della Germania. E qualcuno ha detto Germania? Mi sono detto, qualcuno ha detto Germania? E ho pensato, sì, qualcuno ha detto Germania. Siamo

Quasi in chiusura di questa puntata di musica leggerissima, un paio di indicazioni su questo brano. Non so se sia Joe o la Joe, diciamo Joe, neutro, che scrive: la voce di lei che ti spiega alcune cose, come pronunciarle sotto a un certo punto della canzone. Bravo, o brava. Se la senti bene, ti spiega come pronunciare determinate parole. Come fa Marina P in Divorce all'Italienne? Non so se hai presente. No, ma i nostri ascoltatori sicuramente sì. E poi Pierpa, potevi mettere Giotto di Caparezza, la conosci? Sì, bravo. Non mi è venuto in mente, ma solo perché mi è venuto in mente Germania. Tanto questa ce la teniamo, me la sono segnata e... magari proprio in procinto di assistere al live di giovedì in auditorio di Metro Stratos dedicato... G8 2001, 25 anni dopo, rimetteremo proprio quel brano lì. Invece ho bisogno di aiuti per la canzone Bella e Struggente, che non mi vengono di facili. Vi ricordo, la canzone pesantissima, una volta alla settimana. Date la musica leggerissima e radiopopolare.it, deve essere molto bella ma molto struggente. Ultima cosa, mi dicono dai piani più alti di questa radio che tornano in tour. L'altro giorno ha suonato davanti al loro liceo. Ma sarà vero?

Sì, lo so. Lo so, vi piacevano fino a una certa e poi hanno smesso di piacervi, come l'89,7% delle band là fuori. Irving Welsh ci ha fatto un monologo lungo di Sick Boy all'interno del libro e poi del film di Danny Boyd, Trainspotting. Sì, parlava in particolare di Sean Connery. Ma era un discorso che potevi fare per tutti. È vero?

0: Dai, che la settimana è lunga e perigliosa. Speriamo che non sia anche perniciosa. Di sicuro non è perniciosa la trasmissione che ci segue. Buona settimana ad Elisa e a Dario.
1: Ehi,
2: ehi là.
1: Ehi. Qua, visto che è prontezza di riflesso.
0: Siete sì, ma no, c'è la lucina. Quando c'è la lucina so che ci sei.
1: Restando lunedì, che è dura un po' per tutti.
0: Hanno unito
1: sonno.
0: Cioè, hanno fatto la stessa cosa Elisa e Dario questo weekend.
1: Sì.
0: Sono andati a feste di teenager. Perché?
1: Uno è un teenager.
0: Dario è un teenager ed Elisa
1: è
0: mamma di un teenager. Quindi sostanzialmente ho fatto la stessa cosa. Questo che grazie a Dio non era la stessa festa.
1: Sarebbe stato come dicono i teenager, cringe.
0: Sarebbe stato estremamente cringe. Aura zero. Va bene, ditemi una cosa bella che arriva adesso. Tutto bello. Una cosa più bella che arriva adesso in volume.
1: No, però tu mi hai fatto uno spoiler degli U2. Anche noi parliamo degli U2.
0: Vabbè,
1: però insomma facciamo tutto un po' un servizio su sta roba.
0: L'ho fatto per quello, tra poco una roba sugli U2.
1: E poi anche su Nirvana, perché hai visto ieri sono presentati ai Video Music Awards. Hanno parlato di Kurt Cobain. Quindi quando succede questa cosa io subito zac, scusa per farvi ascoltare Nirvana.
0: Sono scuse buone per cose buonissime.
2: La cosa figa è che abbiamo un mini live e abbiamo un artista mascherato.
0: Chi è?
1: È mascherato,
0: non si può sapere.
2: Il nome è Franco Blu.
0: Ah, Franco Blu, ok.
1: È mascherato.
2: Ha una maschera sul blu.
1: Tipo i Thriller ragazzi morti, ma blu.
0: Ah, tendenzialmente al blu. Ascolta, se per voi va bene, manderei la pubblicità. Mi rendo conto
1: vai.
0: Che anche. Ok.
1: Faccia pure,
0: va bene. Ciao ragazzi, buona settimana,
1: ciao.
0: Buon lavoro. Tra poco c'è volume. Noi torniamo domani alle 13:15 circa.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
7: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Hass con Klang von Wien nei capannoni delle ex Reggiani. iteatri.re.it.
8: Volume.

0: Buongiorno a tutti, sono le 14:02 minuti, questa è Radio Popolare, oggi è il lunedì.
1: È il lunedì,
0: ce ne stiamo accorgendo perché siamo tutti un po' fuori fase.
1: Vero. Basta quei due giorni che non andiamo in diretta, ci si rilassa forse un po' troppo.
0: Sì, più o meno.
1: Chissà cos'altro si combina.
0: Esatto, lunedì. Ci sono feste di adolescenti, come vi ha prima spoilerato Davide Facchini, che ringraziamo come sempre per precederci.
1: Yeah.
0: Questo è Volume, Lisa e Dario con voi fino alle 16 con un bel po' di musica, e oggi appunto torna la musica dal vivo.
1: Esatto, come accennavamo già sul finire di Musica Leggerissima, viene a trovarci Franco Blu. Mi è già capitato anche di vederlo dal vivo e il suo live era stato super interessante e intrigante, anche non solo ovviamente, ma anche perché lui ha questa maschera sul viso che rende il tutto un po' più misterioso. Quindi ci presenta il suo EP che è uscito il 24 settembre, atmosfere un pochino R&B, un po' jazz club, un po' anche però spoken word, quindi cose particolari. Tutto questo dalle 15 alle 15:30 Volume.
0: Bellissimo, e poi ancora tante cose di cui parlare. Oggi parleremo anche di band storiche, abbiamo detto gli U2, i Nirvana, ma non solo, abbiamo anche un nuovo album della settimana da presentarvi e quindi tante cose. Allora, iniziamo subito nel farvi una domanda.
1: Sì.
0: Perché vorremmo anche fare comporre a voi un pezzettino della nostra scaletta di oggi, perché appunto parleremo dei Video Music Awards, che ormai esistono da tanti anni e non sapevo che ancora fossero così importanti, visto che non ci sono più tante televisioni a tema musicale, ma comunque c'è YouTube e c'è tutto, e quindi i video musicali sono vivi e vegeti, meno male, perché mi piacciono sempre molto, mi sono sempre molto piaciuti. E appunto ieri ci sono stati i premi per i migliori video. Una delle artiste più premiate è stata Madonna. Madonna, tra l'altro, alla quale abbiamo dedicato un bel podcast, se volete ascoltarlo, di Sound Queens quest'estate, ripercorrendo un po' la storia di questa straordinaria artista e celebrità e cantante, vabbè, ormai è assolutamente una delle più iconiche di questi nostri tempi. E quindi avevamo pensato appunto a un certo punto di parlare di questo e di mettere un brano di Madonna. Ma vogliamo chiedere a voi: ehi, avete un brano di Madonna che insomma vi piace, o anche un guilty pleasure, insomma una canzone che vorreste ascoltare? Lo chiediamo a voi, così mi levate dall'impiccio. Io ne ho già mille che vorrei mettere, però magari appunto a sto giro chiediamo a voi una vostra canzone di Madonna.
1: Ci devo pensare, tra un po' ti dico anch'io.
0: Vai, così vale.
1: Sì, sì.
0: Vale
1: sì,
0: il
1: sì,
0: voto.
1: Vale anche il mio voto, ovviamente.
0: Scrivetecelo al 331-62-14013 entro una mezz'oretta, poi vi sveliamo qual è stata la canzone vincitrice, la vostra canzone di Luis Veronica Ciccone, in arte Madonna.
1: Proprio lei.
0: Tra l'altro un sacco di premi, poi ve lo diremo, 9 premi.
1: Incetta.
0: Tantissimi. Allora, invece iniziamo con una cosa completamente diversa, perché andiamo a Chicago da una band che pubblica il secondo album, si chiama Melody, però scritto alla francese, il nuovo album degli Slow Pulp, è uscito il 18 settembre, anzi il terzo album, non il secondo album, della giovane band di Chicago, che abbiamo visto anche dal vivo così un paio di anni fa qui a Milano, al Circolo Arcibellezza, gran bel concerto, e quindi siamo lieti di ritrovarli con Red Car.

0: Red Car è uno dei singoli dal nuovo album degli Slow Pulp, un disco che si chiama Melody, è uscito il 18 settembre scorso, tra l'altro prodotto da un produttore molto bravo, molto famoso, che ha collaborato con un sacco di artisti fantastici come ad esempio Rosalia, Bjork, SZA, ovvero Elliot Kozel. Quindi a questo giro, insomma, hanno deciso di farsi produrre da un produttore molto molto esperto. Il disco è molto carino, lo riascolteremo sicuramente nel corso di quest'autunno che è appena cominciato, anche qui a volume, Melody degli Slow Pulp.
1: Molto bello, ormai siamo sovraffezionati agli Slow Pulp, aspettiamo che tornino in Italia.
0: Sì, prestissimo, speriamo, perché davvero dal vivo sono super bravi. E anche è uno di quei concerti in cui ci si diverte.
1: Immagino. Ok, andiamo avanti con una band di Dublino, un po' post-punk, un po' alternative rock.
0: Dublino, dove torneremo, tra l'altro.
1: Dove torneremo, esatto, nell'arco di questa puntata. Allora, sto parlando dei Besht, scritto tra l'altro con un punto finale, reso graficamente così, e stanno per pubblicare un album, Pure Advice. Esce tra poco, il 9 ottobre. Loro, a livello di testi, tematiche, ragionano un po' su cose tipo il potere, appunto l'autorità, partendo anche dalla storia appunto tipica, diciamo, irlandese, quindi tra chiesa e stato. E in particolare andiamo ad ascoltare poi un brano che hanno raccontato essere stato scritto inizialmente come una poesia sulla guerra, i bambini coinvolti nei conflitti, insomma, in tutto il mondo. Il pezzo, tra l'altro, di cui loro dicono essere alla fine più orgogliosi di questo disco che uscirà il 9 ottobre, quindi andiamo proprio ad ascoltare questo, si intitola Kids vs Guns, loro sono i Besht.

0: Kids vs Guns, il nuovissimo singolo dei Best che arriveranno il 9 ottobre con questo nuovo album, quindi siamo curiosi di ascoltarcelo tutto.
1: Irlanda is on fire, direi. Veramente, yes. Dall'Irlanda arrivano dei gruppi fantastici, degli artisti fantastici, e riparleremo di Irlanda per forse tra i primi gruppi che abbiamo tanto amato dall'Irlanda. Lo sapete, gli U2 a Dublino per festeggiare un importante compleanno, ne parliamo tra poco. Ma prima vi presentiamo, anzi no, ma prima vi ricordo la canzone di Madonna, che se volete potete scegliere voi. Già ci state mandando alcune scelte, grazie Umberto, grazie agli altri, al 331-6214-013, una canzone di Madonna da mettere in scaletta oggi per parlare, insomma, di tanti premi che ha ricevuto ai VMAs. Andiamo invece a scoprire il protagonista del nostro album della settimana. Siamo molto felici di trovare le sonorità e il nuovo album di Leon Bridges, un cantautore, produttore americano, statunitense, nato ad Atlanta, classe 1989, ma cresciuto in Texas. Voce che avete imparato ad amare, molto calda, uno stile che diciamo rinnova la tradizione del soul e del rhythm and blues, ma con un sacco di innesti super interessanti. L'ultimo album, che appunto è uscito proprio due giorni fa, il 25 settembre, si intitola Happiness Anytime, il quinto progetto in studio a 2 anni di distanza dal suo precedente omonimo album Leon. Questo è un disco che segna sicuramente un ritorno a atmosfere molto avvolgenti, molto calde, che erano un po', insomma, tipiche del suo debutto, e quindi c'è il soul, ma tante influenze anche afrobeat, sonorità brasiliane, insomma, musica che piace molto a tutti noi, a tutti voi di Radio Popolare. E tra i vari collaboratori spicca anche il leggendario bassista Pino Palladino, che insomma, è davvero un grande personaggio, e lui stesso ha dichiarato, Leon ha dichiarato che l'album nasce con l'intento di coltivare attivamente la gioia e la spontaneità, offrendo musica capace di fare stare bene l'ascoltatore in qualsiasi momento. E questa credo la premessa migliore per iniziare ad ascoltare questo disco, per appunto attivare la gioia con questa Light the Way, Leon Bridges.

0: Allora, coltiviamo attivamente la gioia e la spontaneità questa settimana.
1: Mamma mia, quanto fa ballare. È anche Live molto calda poi.
0: Sì, calda, ci riporta così atmosfere soleggiate
1: sì,
0: che non vogliamo dimenticare, anche se è appena cominciato l'autunno. Questa era Light the Way, illumina la strada. Leon Bridges è il nostro nuovo album della settimana, lo ascolteremo più o meno a quest'ora ogni giorno e ci faremo trasportare da queste sonorità, da queste atmosfere del bravissimo musicista statunitense.
1: Esatto, non dimentichiamoci anche che ormai da questa seconda stagione di Volume pubblichiamo anche ogni settimana sul sito di Radio Popolare e a volte esce anche poi su Instagram, sui social, il racconto di quello che è il disco della settimana che abbiamo scelto, quindi
0: yes,
1: andate a curiosare anche lì.
0: E andate a curiosare anche sulla nostra pagina Spotify se vi perdete qualche canzone e qualche titolo, oltre a sciammazzare potete andare su Volume Today su Spotify, lì vedete tutte le canzoni che vi facciamo ascoltare ogni giorno e vedete anche questa, che vabbè è una canzone che dovreste conoscere molto bene, perché stiamo parlando adesso degli U2 che hanno scelto di festeggiare i 50 anni dal primo incontro proprio a Dublino per due live a sorpresa, proprio il venerdì 25 settembre, per festeggiare questi 50 anni nel cortile The Mount Temple Comprehensive School, proprio perché la scuola superiore nel quartiere di Northside a Dublino, dove tutto è iniziato. Infatti nel settembre del 76 un giovane 14enne, Larry Mullen Jr., ha appeso un biglietto sulla bacheca dell'istituto che recitava: batterista cerca musicisti per formare la band. E a 50 anni esatti da quel giorno la band è tornata a esibirsi su questo palco allestito proprio nel cortile della scuola davanti a un migliaio di fortunati tra studenti e personale scolastico. Infatti Bono a un certo punto ha detto: siamo scappati dal laboratorio, come sta andando l'esperimento secondo voi? Vabbè dai, sempre ottimi loro, le loro iniziative, soprattutto nella loro Dublino, dove tutto è nato, dove sono molto amati e ovviamente dove sta il loro cuore. Allora, tra le canzoni che hanno suonato c'era Beautiful Day, With or Without You e il nuovo singolo Silenzio, Out of Control, ma insomma tutto è quasi cominciato con questa canzone che loro hanno suonato come prima, I Will Follow.

0: I Will Follow, questi sono gli U2. Qui eravamo nel 1980, ma nel 1976 è stato il giorno, diciamo, che ha dato vita a questa straordinaria band. Da una scuola di Dublino, da un bigliettino scritto da un batterista che cercava una band, e alla fine, eccola qua, la storia, un po' di storia della musica moderna, appunto, con gli U2, che io ho visto diverse volte dal vivo, devo dire, sempre un'esperienza meravigliosa, ma quella più bella, e voglio così salutare e ringraziare mio papà e mia sorella,
1: La famosa
0: la
1: volta.
0: famosa volta che mio papà, il giorno dopo della mia maturità, tra l'altro, prese mia sorella in macchina e ci portò a
1: Beh,
0: Bologna a
1: beh, ha
0: vedere gli U2.
1: creato un gran bel ricordo,
0: Bello,
1: direi.
0: bello, bellissimo.
1: Ciao papà Graci.
0: Ciao papà. Allora, abbiamo un'ultima canzone e poi ci ritroviamo dall'altra parte con un po' di cose di cui parlare.
1: Ne abbiamo ancora un'altra, cambiamo abbastanza atmosfera, direi. Ce ne andiamo a Los Angeles, una piccola band di lì che a quanto pare dice non sta riuscendo a trovare una scena in cui riconoscersi, per cui ha iniziato non solo a pubblicare musica, ma anche a organizzare feste, eventi, mostre d'arte, insomma, cose intorno ovviamente a quello che stanno pubblicando come band. Loro si chiamano Untitled e arrivano appunto dalla scena assolutamente do it yourself di Los Angeles, un po' shoegaze, un po' dream pop e anche altre sperimentazioni elettroniche. Sta per uscire il loro debutto e quindi li andiamo ad ascoltare con Easy Rider.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: ha vinto Into the Groove, delle canzoni di Madonna che volevate ascoltare quest'oggi, e vabbè. Ha vinto Into the Groove, poteva essere anche Papa Don't Preach, poteva essere anche Borderline.
1: Invece.
0: Anche perché Swox ci dice una cosa che ho completamente rimosso.
1: Che bomba,
0: tra l'altro, che una cover di Madonna è stata fatta dai Sonic Youth. Infatti l'ho preparata, sentite un pezzettino della cover di Into the Groove dei Sonic Youth.

0: Into the Groove nella così versione storta e distorta dei Sonic Youth, che avevano realizzato questa cover in The Whitey Album. Era tutto groovy, whitey, insomma un po' una così storpiatura di nomi famosi, di canzoni e di album famose. Allora, parliamo di Madonna, così, prima di parlare di un'altra band, proprio per parlare dei VMAs. C'è stato proprio questo fine settimana il video MTV Video Music Awards 2026 a Los Angeles, e Madonna è stata la grande protagonista di questa edizione, a 50 anni dall'inizio della sua carriera, pazzesco, con questo nuovo lavoro Confession 2. Aveva 13 nomination e ne ha portati 7 a casa, 7 premi, quindi veramente un grandissimo bottino per lei, che tra l'altro si è esibita in un sacco di momenti con Sabrina Carpenter, con Charlie XCX, quindi insomma un po' questo anche passaggio di testimone che lei spesso fa nel corso della sua carriera. Ricordo una quindicina d'anni fa si era esibita con Britney Spears e Christina Aguilera, e quindi così nel corso degli anni ha sempre la capacità di farsi adorare dalle giovani musiciste, dalle giovani artiste, dalle giovani pop star in questo caso, e così in un certo senso continuare questo questa sua così incredibile influenza. Se volete saperne di più di Madonna, vi così consiglio di ascoltare il podcast, uno dei tanti podcast che ho fatto quest'estate sulle donne nella musica, le Sound Queens. L'ultimo era proprio dedicato a Madonna, io che ero una madonnara,
1: ecco, lo voglio proprio ascoltare.
0: Beh, è una storia veramente interessante.
1: Ti vedo tornare teenager ogni volta che per caso mandiamo Madonna durante volume, e quindi
0: lo ero approfondirlo. Ero addobbata come Madonna, con i braccialetti di caucciù e le guanti di pizzo, e lo rivendico assolutamente, perché era davvero una figura a suo modo in quel momento lì per le ragazzine 11-12 anni come me, assolutamente rivoluzionaria, una così una figura di donna indipendente che ci mancava in quel momento, e quindi brava Madonna. Allora, invece parliamo sempre dei VMAs, ma per un momento che forse poi insomma ci riguarda anche un po' di più, perché parliamo dei Nirvana, perché i Nirvana hanno ricevuto il prestigioso Video Vanguard Awards, il premio alla carriera, durante i MTV Video Music Awards proprio a Los Angeles. Vabbè, i tre, diciamo 2/3 superstiti Nirvana, Dave Grohl, Chris Novoselic e Pat Smear, tra l'altro con tanto di sigaretta sul palco che sfumazzava.
1: E anche borsetta,
0: come se
1: mi
0: non
1: pare
0: ci fosse un domani.
1: Grandissimo.
0: No, vabbè, lui proprio viene dal punk, si vede che non ne frega niente. Vabbè, comunque hanno ritirato questo premio, tra l'altro proprio nel 34esimo anniversario dall'esibizione che loro stessi fecero agli MTV Music Awards con Lithium nel 1992, introdotti tra l'altro dai Public Enemy, così per fare un altro po' di storia della musica. E questa cerimonia ha ripercorso un po' alcuni dei videoclip più importanti della storia dei Nirvana, da Smells Like Teen Spirit a Come As You Are a Heart Shape Box, e nel suo intervento Novoselic ci ha proprio ringraziato i fan e MTV, ricordando come i video musicali fossero nati dalla visione artistica e irripetibile di Kurt Cobain. Ha sottolineato sempre Chris Novoselic che la musica della band ha vissuto di vita propria e continua a risuonare perché il pubblico cerca ancora un'autenticità senza compromessi, e poi appunto alla fine del messaggio invita le persone a essere come sono, come as you are. Ascoltiamo proprio un piccolo estratto, anzi proprio l'intervento di Chris Novoselic, mentre nel frattempo ve lo traduco agli VMAs.
2: Thank you very much to Nirvana's fans around the world and to everyone at MTV. This award brings back so many memories of making those videos. We saw the dystopian pep rally with anarchist cheerleaders, our version of an Ed Sullivan's TV appearance, performing in a Wizard of Oz-like field of poppies, and so many more.
0: Le idee per questi video sono nate tutte dalla visione di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Kurt Cobain.
2: Of all time, Kurt Cobain.
0: Kurt era un artista unico e irripetibile. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che la nostra band, il nostro sound o la nostra estetica avrebbero significato così tanto per così tante persone.
2: But ultimately the music had a life of its own. It charted its own course.
0: La musica ha preso una vita propria, hanno tracciato una strada tutta loro. I Nirvana continuano a lasciare il segno così profondo perché le persone hanno ancora fame di autenticità, di qualcosa di vero, di qualcosa che non scende a compromessi.
3: Something uncompromising. Something that tells you it's just okay to come as you are. Kurt would have loved that legacy. Thank you all so much.

0: Questo era uno dei video di cui parlava Chris Novoselic sul palco dei VMAs, quello tutto distopico con quasi Alice nel Paese delle Meraviglie, un video incredibile,
1: meraviglioso,
0: quello di appunto Heart Shape Box, la canzone che abbiamo appena ascoltato, e Nirvana ieri, quei tre Nirvana, due più uno, vabbè, Nirvana rimasti, appunto, che hanno ritirato questo premio. E tra l'altro mi veniva in mente che questo disco, tra l'altro registrato da Steve Albini, anche lui lo abbiamo perso, mannaggia, e quindi tante cose da rimpiangere e da ricordare. Comunque VMAs ieri sera, questo fine settimana, un sacco di persone, personaggi presenti, un sacco di premi, ma insomma per noi il premio più importante era proprio questo qua, la storia, la carriera dei video dei Nirvana.
1: Bellissimo. Sempre bello riuscire a riascoltarli.
0: Tra l'altro avevamo festeggiato proprio il trentennale di Nevermind pochi giorni fa, quindi così era passato poco, e non molto passerà nella prossima volta che vi faremo ascoltare Nirvana.
1: Un po' di Nirvana, dai. E incredibile ma vero, torniamo ancora una volta da una band emergente irlandese. Loro, sta venendo per una scena pazzesca.
0: Un momento pazzesco, sì,
1: sì. Sì, sì, sì. Loro, attivi dal 2024, si chiamano Girl in the Year Above.
0: Cioè, tipo, la ragazza dell'anno sopra. Cioè, tipo, uno di terza è quella di quarta.
1: Grande, sì, esatto. Qualcosa del genere.
0: Cioè, se sei in terza liceo, la ragazza quella di quarta.
1: Sono, appunto, attivi da un paio d'anni. Si sono fatti notare, tra le altre cose, anche perché avevano fatto una cover di Teardrop, The Massive Attack, per Peaky Blinders, dei Mortal Men, e erano stati elogiati addirittura dagli stessi Massive Attack, perché era stata reputata una cover particolarmente, una versione particolarmente riuscita. Ma finalmente adesso pubblicano il nuovo disco, che uscirà a brevissimo, e ci andiamo ad ascoltare una delle prime anticipazioni, un po' un sound un pochino indie pop, un pochino folk. Si parla di consenso, quindi di un tema sicuramente tosto, ma in maniera abbastanza in realtà luminosa, come raccontano loro presentando questo pezzo che si chiama Wet Paint.

0: touch me in the night. My body is this wet paint. How still do I have to lie?
1: Wet Paint, Girl in the Year Above, il terzo singolo, se non si conta appunto la cover di Teardrop dei Massive Attack, pubblicato da questa band irlandese. Sanno sempre un pochino di brani così da colonna sonora che ci stanno,
2: sì,
1: bene in appunto film o serie TV. Vedremo appunto quando uscirà poi tutto il disco.
2: Assolutamente sì, poi sa proprio di brano irlandese.
1: Molto,
2: come
1: esatto.
2: È strutturata, orchestrata e cantata. E invece adesso andiamo ad ascoltare, prima di conoscere il nostro ospite di oggi, perché tra poco c'è il mini live qui alle frequenze di Radio Popolare a volume,
1: Franco Blu.
2: Andiamo ad ascoltare un duo, una collaborazione particolarmente importante, perché una è una delle band di musica elettronica che ha fatto la storia della musica elettronica soprattutto nei primi anni 2000, gli Avalanches, e l'altra è Karen Ho, ovvero la voce degli IAS, ma insomma musicista, cantautrice, che anche da sola in versione solista ha fatto un sacco di cose meravigliose. Questa Blue Shadows è uscita qualche settimana fa, ma molto molto interessante, e insomma anche un'occasione per riparlare degli Avalanches, che certamente sono un gruppo, sono australiani, loro un gruppo elettronico australiano, e che è stato un po' una band che ha rivoluzionato la musica elettronica all'epoca, perché basava questo proprio il loro modo di fare musica interamente sul campionamento di brani musicali che già esistevano, dialoghi cinematografici, suoni di ogni tipo, e soprattutto anche insomma parole spesso anche divertenti, un po' così ironiche. Quindi erano spassosissimi gli Avalanches. Vi raccomando, se non li conoscete, Since I Left You, disco bellissimo. In questo caso li ascoltiamo con la meravigliosa Karen Ho in questa canzone che si chiama Blue Shadows.

Blue Shadows con Karen Hall, loro sono gli Avalanches dall'Australia, tornano così un po' dopo molti anni. In effetti loro erano addirittura per un periodo spariti per 16 anni, dopo il successo del primo album erano letteralmente spariti appunto per tutti questi tempi. Tra l'altro avevano avuto un po' di problemi di salute, però poi alla fine sono tornati insieme nel 2016 e poi ancora nel 2020 e ancora adesso con la compagnia, bella compagnia di Karen O. Questo è Volume su Radio Popolare, Elisa Graci con voi, Dario Grande è già giù, pronto per il nostro mini live. Ma prima iniziamo a festeggiare, perché lo sapete, noi Volume, a noi piace festeggiare dischi e ricorrenze particolari. Anche nella seconda parte, nella terza parte, nell'ultima parte, anzi, ho detto seconda, terza e poi ultima, devo dire nell'ultima parte, dopo le notizie di Popolare Network, festeggeremo un paio di dischi. Ma iniziamo subito perché nella giornata di oggi sono usciti tantissimi album meravigliosi. Quando esce un disco è l'anniversario di un disco degli Smiths va sempre festeggiato. Strange Ways Here We Come era uscito oggi nel 1987.

0: Strange Ways Here We Come era uscito il 28 settembre 1987, quarto e ultimo album in studio degli Smiths. Si erano già sciolti quando è uscito questo disco, comunque lo abbiamo festeggiato e non è l'unico che festeggeremo, ne festeggeremo altri più tardi, ma adesso è giunto il momento di ascoltare la musica dal vivo nel nostro auditorium, nel nostro studio, nei nostri studi sotterranei. Dario, a te la linea.
1: Eccoci Lisa, prontissimi per la linea 1502. Sono molto contento di introdurre finalmente l'ospite del nostro mini live di volume di oggi e quindi benvenuto Franco Blu, ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao, allora benvenuto nella vita Franco e Giacomo che ti accompagna alla chitarra acustica, vero?
2: Yes.
1: Fantastico. Allora, arrivi dal Lago d'Orta, hai appena pubblicato un nuovo che poi è il tuo primo lavoro, il tuo primo EP, ha un titolo fantastico, Scusa se divento strano quando c'è tanto rumore attorno, poi ne parliamo di questo.
2: Okay. Volentieri.
1: Poi ce lo racconti. E come abbiamo iniziato così un pochino ad anticipare prima, anche per creare un po' di hype su questa intervista, su questa ospitata, musicista mascherato. Ora gli ascoltatori non ti possono vedere, ma sei qui appunto con una maschera in viso e per me non è una novità in realtà, perché ti avevo già visto dal vivo e avevo assistito a un bello spettacolo appunto con full band e oggi invece sei qui in duo. Raccontaci un po' anche com'è questa formula ridotta.
2: Questa formula è chitarra e voce, all'occorrenza sassofono e flauto.
1: Esatto.
2: E diciamo che la scelta è un po' anche per appunto creare un po' di intimità in più, mettiamola così. Avere una band qua dentro sarebbe stato comunque un po' più complesso.
1: Certo.
2: E c'è stato un live che abbiamo portato dove non eravamo neanche amplificati, quello è stato molto bello, è stato proprio totalmente acustico, proprio nel vero senso della parola.
1: Esatto, unplugged reale.
2: Sì, neanche col microfono, proprio così come esce dallo strumento.
1: Fantastico. Sono brani quelli che hai pubblicato adesso in questo nuovo EP che porti in giro però già da un po', dico bene?
2: Sì. Ce ne sono anche altri che non sono ancora usciti, però li eseguiamo comunque live.
1: Ma volevi fare quella cosa che ogni tanto gli artisti, i musicisti fanno del cercare di praticamente testare i brani dal vivo prima di inciderli definitivamente?
2: No.
1: Ah, ok.
2: No. Usciranno comunque, però chiaramente non si può fare un live con 5 brani, no? Risulterebbe un po' riduttivo e quindi si portano anche quelli inediti.
1: Vabbè che a Milano almeno ti fanno suonare praticamente massimo mezz'ora,
2: vero,
1: se non
2: anche
1: sei
2: questo.
1: Ancora famoso.
2: Vero anche questo.
1: Però ho capito. Molto molto bene. Allora raccontaci un po' una cosa che appunto non credo di averti mai chiesto, neanche io che ti ho già visto dal vivo, come quando è nato il progetto Franco Blu?
2: Nasce l'estate scorsa. Verso la fine dell'estate scorsa. E quando ho iniziato a campionare delle cose un po' in maniera randomica e così a repparci un po' sopra, poi non è quello che faccio, è diciamo un filo più urban quello che faccio, però su consiglio poi di qualche amico ho continuato e ho inserito poi questo lato nel progetto. E Franco Blu, diciamo, c'è sempre stato, non c'è stata una vera e propria genesi.
1: È un'idea che è sempre stata lì.
2: Sì, diciamo di sì, esatto.
1: Certo.
2: È come chiedermi il motivo della maschera, quale maschera?
1: Non c'è nessuna maschera.
2: Nessuna
1: in
2: maschera, questa è proprio la mia faccia.
1: Bellissimo. E questa maschera dovremmo descriverla, però.
2: Prego.
1: Allora, è una maschera innanzitutto, è fatta a mano?
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: tipo,
2: è in crochet.
1: Crochet.
2: È cotone.
1: L'hai fatta tu?
2: No.
1: Me l'hanno
2: cucita addosso.
1: Te l'hanno cucita addosso. Wow, quindi è su misura? Fantastico.
2: Sì.
1: Ok, a suonarci com'è? Tiene caldo? A cantarci?
2: Sì, ma
1: Ce n'è parecchio che altro.
2: No, normale, normale, dai.
1: Ma quante ne hai di queste maschere? Cioè,
2: una questa sola? Questa qua, sì. Sì, ah, sì, sì.
1: Resistente ai lavaggi.
2: Decisamente.
1: Immagino. Ok, per descriverla, allora, hai praticamente gli occhi scoperti, praticamente solo gli occhi scoperti, ok? Dico bene?
2: Sì.
1: E niente, hai praticamente come, mi ricorda dei tentacoli, quello che, diciamo, dal naso in giù.
2: Sì, esatto.
1: Esatto, quindi...
2: Sì, ricorda dei tentacoli, qualcuno fa diversi paragoni.
1: Cosa ti hanno detto?
2: Vabbè, Davy Jones, Zoidberg.
1: È vero, sì, anche.
2: E... altri, che in questo momento non mi vengono
1: in mente. Beh, sì, ognuno... Beh, quello è bello. Ognuno ci vede un po' quello che vuole. E, beh, questa cosa della maschera sicuramente fa... crea molta curiosità. E oggi, in un'epoca in cui, insomma, comunque l'immagine... L'occhio vuole la sua parte, l'immagine vuole la sua parte. A volte fin troppo, anche oltre a poi quello che è il contenuto musicale. Però sicuramente è una cosa interessante. Come l'avevi immaginata? Quando hai deciso indosserò questa maschera?
2: È sempre, appunto, l'estate scorsa. Diciamo che quello che vedi è esattamente quello che avevo in mente.
1: Eh sì.
2: Quindi non c'è da fare molti giri, è proprio questa cosa qua.
1: È successo.
2: Sì.
1: Chiaro. Ok, niente, stiamo creando molto interesse, credo, per cui siamo super curiosi di ascoltare un brano che ci suonerete adesso dal vivo, appunto, qui negli studi di Radio Popolare. Un primo brano di Franco Blu, come si intitola?
2: Il primo brano si chiama Come la notte.
1: Franco Blu dal vivo a volume.

la voce di chi ha dato tante botte, ma le ha anche prese. Le chiavi di casa, una caccia al tesoro, poggiate su un'isola, ma non le trovo, meglio così.

0: Franco Blu dal vivo a volume con Come la notte. Grazie ancora ragazzi per essere qui a suonarci questi pezzi.
1: Grazie a te.
0: Dal vivo te. In formazione duo. Allora, scusa se divento strano quando c'è tanto rumore attorno. Questo è il titolo dell'EP che è uscito proprio pochi giorni fa. Come la notte, il brano che ci avete suonato adesso, arriva proprio, è uno proprio dei brani contenuti all'interno. Mi commenti questo bellissimo titolo?
1: Il titolo dell'EP,
0: dell'EP, sì.
1: Beh, diciamo è abbastanza esplicativo. Questa è la mia tendenza a distrarmi in luoghi affollati, no? Mm-hmm. Quando appunto ci sono dei rumori e stai parlando con qualcuno, però la tua attenzione viene veicolata da quello che succede attorno, no? Magari passa una coppia che sta parlando, passa un cane che abbaia, c'è un qualcosa che cade per terra e io ho questa tendenza a distrarmi molto facilmente e quindi capita che chi mi sta parlando a un certo punto mi guardi un po' perplesso.
0: Ma ci sei ancora?
1: Sì, esatto. Questa cosa succede spesso.
0: Ma tu tra l'altro adesso ti sei stabilito a Milano o sei ancora appunto sul Lago d'Orta?
1: E chi lo sa?
0: Chi lo sa? È un mistero anche questo. Però ecco, boh, magari a Milano ci sono ancora più distrazioni, stavo pensando a questo.
1: Tanti rumori, sì, tanti rumori. Tanti, però
0: esatto,
1: anche sul lago ci sono parecchi rumori.
0: No, dicevo quello, esatto, magari comunque cresci in un luogo più tranquillo e poi ti sposti in una città rumorosa come questa.
1: Non è influenzato dal luogo, il titolo.
0: Sì, ok.
1: In generale, in ogni contesto.
0: Vabbè, deficit dell'attenzione.
1: Sì, circa.
0: Fin dall'infanzia per Franco Blu. Questo lo sappiamo adesso. E, ascoltando anche, diciamo, un po' i testi, sembra una cosa tipo stream of consciousness, no? Flusso così. Come raccontaci qualcosa su un po' appunto il processo, la scrittura di questi brani. Da quanto, tra l'altro, ce li hai nel cassetto?
1: Ma sono relativamente giovani, tranne Se sparisco un po', che proprio qualche giorno fa riguardavo le date e l'ho scritta 5 anni fa quella. Le altre hanno meno di 2 anni, un anno e mezzo. E diciamo che, ecco, una cosa che apprezzo sempre poco è quando banalmente mi chiedono il significato, no, della canzone.
0: Sì.
1: Quando per pubblicizzarla devi per forza scrivere di cosa parla questa canzone. È chiaro che io ho un significato che do ai brani, però nel momento in cui poi lo spieghi perde un po' quel fascino e quella possibilità poi di essere compreso da ognuno in maniera differente. Cioè è giusto che un brano arrivi a te in un modo e un'altra persona in un altro modo, e non per forza deve essere lo stesso, e non per forza devo avere una chiave di lettura che mi guida nell'ascolto del brano, no? Quindi diciamo che in generale il mio pensiero è questo. Poi anche lì sulla scrittura il significato per me arriva sempre dopo. Cioè è un significato che do a posteriori. Nel momento in cui sto scrivendo il brano, semplicemente lo sto scrivendo, non sto pensando a cosa sto dicendo. Cioè, chiaro, poi nei limiti del sensato,
0: Certo.
1: Però il vero significato io penso venga fuori sempre successivamente, quando poi lasci sedimentare le cose e ti metti lì e lo riascolti, e allora lì dici: ah, ok, stavo intendendo questa cosa qua.
0: Certo.
1: Solo non me ne ero ancora reso conto.
0: Esatto, pure funziona anche per te, non solo per chi ti ascolta.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi forse
0: puoi
1: anche
0: continuare a scoprirci delle cose, quindi meglio non spiegare nulla, in realtà.
1: O poco.
0: O molto poco.
1: O molto poco.
0: Esatto, non tutto, solo una parte. Molto bene, siamo pronti, direi, per ascoltare un secondo brano, sempre da... Scusa se divento strano quando c'è tanto rumore attorno. Come si chiama il prossimo pezzo?
1: Il prossimo pezzo si chiama Lucia. ed è il brano che chiude l'EP.
0: Ah, wow, siamo già arrivati a lì. E allora
1: sì,
0: ti ascoltiamo.
1: Fatto quello centrale e, esatto, e quello poi che chiude.
0: In chiusura, Lucia. Franco Blu dal vivo a volume.

vedono. La vedi sta seduta là che non si cura di nessuno. E intanto Lino va dalla madre a chiederle il fumo. Il funerale arriva in piazza, nessuno parla con nessuno. Le birre via dal tavolo, sai che passa qualcuno. E poi, e poi, e poi. Poi torniamo a lei con una cicca spenta in una mano. Forse non si accorta che il suo tipo sta tornando. Forse sta facendo apposta ad aspettarlo, ci fissiamo. Ma tutto muore in uno sguardo. Imbarazzata lei si copre il volto con la mano. Delicato fiore, lì vicino ed ora sei lontano. Un giro della morte passeggia tra le sue dita. Sta bevendo una tequila, bugia. Qualsiasi cosa sia l'ha già finita. Lacrime e sorrisi fanno il cerchio della vita.

e si alza, ancorata ad una strana danza data dal dolore dei piedi poggiati sulla sabbia calda. Forse l'ha presa una tarantola, a guardarla in faccia faccio fatica a immaginarla stanca. Lucia, perché te ne sei andata? C'è qualcun altro che ti chiama, ormai non sei più mia. Lucia, sento il tuo nome e mi giro per strada, la verità è che non te ne sei andata, solo non sei più mia.

0: Lucia, il brano appena ascoltato, quello che va a chiudere l'EP, scusa se divento strano quando c'è tanto rumore attorno, l'EP che Franco Blu è qui oggi proprio a presentarci nello spazio dedicato al mini live di Volume. Allora, abbiamo detto il brano che chiude l'EP, e così ascoltandoti, ascoltandovi appunto in questo caso chitarra e voce e qualche percussione anche fatta con la mano, qualche
1: sì, era
0: accento.
1: Solo un obbligato
0: esatto.
1: Simpatico.
0: Ma mi incuriosisce ancora perché comunque all'interno di questi brani c'è, diciamo, molti mondi musicali diversi insieme, no? E appunto da qualcosa che va verso a volte rap, spoken word, ha chiaramente del soul, dell'R&B se vogliamo, tante cose diverse. C'è, accennavi già qualcosa prima rispetto al un po' il tuo background, ma effettivamente che esperienze avevi avuto precedentemente? Anche perché questo sembra un progetto che, ok, è il primo EP, la prima cosa che pubblichi, ma ha già un'identità piuttosto forte.
1: E in qualche modo, non lo so, mi si è palesata questa cosa per cui il percorso sembra essere in qualche modo già prestabilito, no? Questa cosa di Franco Blu mi permette appunto di avere una visione molto più chiara sulla direzione che voglio prendere e quindi, non lo so, rende in qualche modo tutto il resto superfluo, cioè non c'è più, oddio, non so dove sto andando, non so cosa farò, semplicemente, non lo so, sono io in questo momento e poi è sempre tutto un percorso, chiaramente, no? E non ti dirò qual è il punto di partenza, se è questo che okay. Volevi sapere, però ti dico che in questo momento so esattamente qual è la direzione che voglio seguire.
0: Ok, certo. Un EP che, allora, appunto, è uscito pochi giorni fa. Sai dirci già qualcosa riguardo a cosa bolle in pentola per il futuro? Nel senso, credo che ora hai pubblicato questi pezzi che comunque portavi già in giro dal vivo da un po'. Stai già lavorando, c'è già materiale pronto per, come dicevi prima, appunto per delle altre cose che vuoi pubblicare, ma hai già un disegno preciso, quindi.
1: Sì, ci sono al momento varie idee e chiaramente non ha senso dirtele in ordine perché poi magari all'ultimo
0: vabbè,
1: cambio idea,
0: magari,
1: no?
0: Okay.
1: E quindi a me in questo momento piacerebbe pubblicare una OST, una colonna sonora per un corto che ho realizzato nell'ultimo periodo e l'idea sarebbe quella di appunto finire tutte le tracce in maniera completa e poi pubblicare quella e un album fatto di brani campionati dove c'è dentro un po' più di hip hop.
0: Ah, ok.
1: Queste sono le idee al momento, poi chiaramente un album cantato perché alla fine quello faccio e quello mi piace fare, quindi bello, bella la parte urban,
0: certo.
1: Spoken word, ma diciamo che ho un'anima da cantante.
0: E se dovessi dirmi appunto qual è stata la, tra virgolette, la sfida più grande nel mettere insieme questi primi brani di Franco Blu?
1: Beh, in realtà non la chiamerei sfida, diciamo che una volta finite le tracce e dato un nome alle tracce, mi sono reso conto che è poi quella che è la tracklist, mettendole in quest'ordine formavano una sorta di poesia che a me piaceva molto, poi mi piace molto mettere queste cose un po' alla easter egg, no?
0: Ok.
1: E quindi appunto leggendo i titoli dell'EP viene fuori: se sparisco un po' poi non lo faccio più, come la notte, fermo a guardare Lucia. L'ho trovata molto poetica come cosa.
0: Funziona.
1: E quindi,
0: come, esatto.
1: Più che difficoltà, appunto, è un fare le cose e poi rendersi conto che alla fine è tutto collegato, no? E quindi ha poco senso, secondo me, arrovellarsi a cercare di capire cosa si sta facendo quando ha più senso farlo, no?
0: Basta farlo.
1: Forse sì, non
0: in
1: lo
0: so. In fondo, in fin dei conti, basta fare.
1: Forse sì.
0: Giustamente, non ci arrovelliamo troppo. Allora, purtroppo il nostro tempo è volato e siamo arrivati giusto alla fine, c'è giusto il tempo per ascoltare un ultimo brano. Lo andiamo ad ascoltare da disco, così ascoltiamo anche appunto tutti gli altri strumenti, l'arrangiamento presente appunto all'interno di questa traccia. Come si intitola l'ultima?
1: Poi non lo faccio più.
0: Poi non lo faccio più. E allora ci salutiamo con questa, grazie ancora Giacomo, grazie ancora a Franco, in arte Franco Blu, per essere passati a volume.
1: Grazie.
0: Ci vediamo presto dal vivo.
1: Grazie Radio Popolare.
0: Alla prossima,
1: buona
0: grazie.
1: Giornata.
0: Poi non lo faccio più.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio SINAB abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
2: Popolare Network.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Tre migranti sono morti tentando di attraversare la Manica dalla Francia al Regno Unito, lo hanno detto le autorità di Parigi che hanno ricevuto una chiamata d'emergenza questa mattina presto. Le vittime sono due donne e un bambino di 10 anni, ci sono anche decine di feriti. A bordo del gommone c'erano probabilmente oltre 100 persone.
1: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze. L'edificio, sul quale è caduto probabilmente un drone, è ancora in fiamme. Almeno una persona sarebbe morta, ma ci sono anche dei dispersi. La responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha detto intanto oggi che l'Europa deve accelerare il riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace.
0: La ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo, ma bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. E invece il monito lanciato dal Papa nel discorso tenuto a Metz alla presenza del presidente francese Macron.
1: È attesa nel pomeriggio la sentenza in primo grado sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto 10 anni fa. La procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Il processo si è svolto in contumacia dopo la mancata collaborazione del regime di Al-Sisi. Alessandra Ballerini, legale della famiglia, ha ricordato stamattina che il regime egiziano ha messo in campo tutto quello che poteva per impedire il processo. In attesa della lettura della sentenza, fuori dal Tribunale di Roma è in corso un sit-in.
0: Hanno chiuso circa mezz'ora fa i seggi delle elezioni supplettive della Camera che si sono svolte ieri e oggi a Reggio Calabria e Provincia. Il dato definitivo sull'affluenza non è ancora stato comunicato. Ieri sera alle 23 aveva votato appena il 14% degli aventi diritto. Lo spoglio non è ancora iniziato. La consultazione è considerata un test importante per l'impatto di futuro nazionale alla sua prima elezione nazionale su consensi del centrodestra.
1: In vista del ritorno alla Camera di venerdì, la senatrice a vita Liliana Segre apre le modifiche del testo del DDL antisemitismo pur di arrivare a un'approvazione unanime, anche per specificare la possibilità di critiche allo Stato di Israele senza considerarle automaticamente antisemite. Uno dei punti critici è che ha spinto il PD a prendere una posizione contraria per evitare una lacerazione su un argomento così sensibile. Una parte del mondo ebraico resta invece contraria a una legge specifica, sottolineando che l'antisemitismo è già punito dalla legge Mancino.
0: Donald Trump ha offerto alla Cina la vendita di armi americane. L'offerta sarebbe stata fatta durante il vertice tra i due la scorsa settimana a Washington, lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino in un'intervista a Fox News. La Cina chiede da tempo agli americani di non vendere più armamenti a Taiwan. Taipei sta aspettando da mesi che la Casa Bianca approvi l'ultima vendita di armi americane per un valore di 14 miliardi di dollari.
1: Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto al presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, di negare di averlo avvisato di un imminente attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre. La richiesta, secondo i media israeliani, sarebbe stata fatta ieri durante un incontro segreto tra i due proprio negli Emirati. La notizia dell'avviso a Netanyahu di un possibile attacco del gruppo armato palestinese era stata data dal quotidiano Haaretz a inizio settembre.
0: 15.35 è tutto per questa edizione, la prossima alle 17.30, a più tardi e buon ascolto sulle frequenze di Popolare Network.
2: Popolare Network.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e 0 costi di attivazione. Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, 0 costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
8: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
9: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura,
10: accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.

0: Bentornati, questa è Radio Popolare Volume, l'ultima mezz'ora qui negli studi di Radio Popolare in Via Leonora al numero 5. Siamo tornati al piano di sopra dopo aver ascoltato la musica dal vivo nei nostri studi, quindi grazie al nostro ospite ovviamente che è stato con noi anche oggi.
1: Sì.
0: È vero?
1: No, sì, grazie a Franco Blu che esatto, che ci ha suonato, ci ha raccontato il suo nuovo EP e consiglio a tutti di andarlo a vedere dal vivo, andate a seguirlo sulle sue pagine social perché è un progetto interessante.
0: Esatto, e poi anche il suo aspetto, diciamolo, poi vedrete sui nostri
1: intriga.
0: Anche quello.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo ascoltato i Pixies, inconfondibili, perché come abbiamo detto prima, oggi sono usciti un sacco di dischi, nel lontano, tra l'altro, 1987, cioè tipo tre dischi concentrati, ma anche tanti altri, però tre dischi molto importanti, tra cui quello degli Smiths, che vi abbiamo detto, l'ultimo album degli Smiths, Strange Ways Here We Come, e poi questo, che era un mini album che si chiamava Common Pilgrim, bellissimo, appunto dei Pixies. C'era Caribou che abbiamo ascoltato, c'era Vamos, I've Been Tired e altre insomma fantastiche canzoni dei Pixies. Nel 1987 è uscito anche i Depeche Mode col sesto album Music for Masses, dove c'erano ad esempio altri singoloni tipo Never Let Me Down Again, Strange Love, Behind the Wheel e molti altri. Quindi insomma oggi evidentemente era una giornata fortunata nel 1987 per le uscite, ma insomma sono usciti anche altri dischi, ma intanto vi diamo questi qua.
1: Mica poco.
0: E ora?
1: È quel momento lì.
0: È un momento veramente, io oggi pigrizia totale, lunedì, non so, oggi va così, film facilissimo, ma proprio più facile di così non si può. Che seguirà, a cui seguirà anche una dei pezzi della colonna sonora famosissima di questo film. Basta, non vi dico altro. Adesso
1: vediamo se
0: volete
1: è facile come dici.
0: Giochiamo,
1: dai.
0: Per giocare, come sempre. 331-6214013.
2: Bene, allora come sono questi asci qua?
3: Come sono? Che vuoi sapere?
2: Lì l'hashish è legale.
3: Sì,
2: no?
3: È legale, ma non al 100%. Voglio dire, non puoi entrare in un ristorante, rollarti una canna e metterti a spivacchiare. Insomma, ti lasciano fumare a casa tua in certi posti ben precisi.
2: Ossia, gli hashish bar.
3: Sì, la faccenda è così. Ascolta, è legale comprarlo, è legale possederlo. E se sei il proprietario di un hashish bar, è legale venderlo. È legale averlo addosso, ma questo non importa perché, sentimi bene, allora. Se vieni fermato da un poliziotto ad Amsterdam, è illegale per lui perquisirti. Insomma, questo diritto i poliziotti ad Amsterdam non ce l'hanno.
2: Amico, ci vado subito, non ci sono santi, cazzo se ci vado.
3: Lo so che ti piacerebbe, bello.
2: Ma lo sai qual è la cosa più divertente dell'Europa?
3: Qual è?
2: Sono le piccole differenze. Voglio dire, laggiù hanno la stessa merda che abbiamo noi, ma solo che lì è un po' diverso.
3: E come?
2: Beh, ecco, puoi entrare in un qualunque cinema di Amsterdam e comprarti una birra. E non sto parlando che so di un bicchiere di plastica, ma intendo un boccale di birra. E a Parigi puoi comprare una birra da McDonald's. E sai come chiamano, un quarto di libra con formaggio a Parigi?
4: Non un quarto di libra con formaggio.
2: Hanno un sistema metrico decimale, non sanno che cazzo sia un quarto di libra.
4: E come lo chiama?
2: Lo chiama Royal con formaggio.
4: Royal con formaggio. E come lo chiamano il Big Mac?
2: Il Big Mac è il Big Mac, lo chiamano le Big Mac.
4: Le Big Mac. E come lo chiamano il Whopper?
2: Non lo so, non sono stato al Burger King. Sai cosa mettono sulle patatine in Olanda al posto del ketchup?
4: Cosa?
2: La maionese.
4: Ah, che schifo.
2: Che l'ho visto fare, amico, cazzo, le affogano in quella merda gialla.
4: Dovremmo avere dei fucili per cose di questo tipo.
2: Quanti saranno?
4: 3 o 4.
2: Compreso il nostro tizio?
4: Non ne sono sicuro.
2: Allora significa che potremmo arrivare anche fino a 5.
4: Cioè, è possibile.
2: Dovremmo avere dei fucili, cazzo.

0: anche questa è una scena assolutamente iconica di questo film, un momento in cui Mia preme play in questa grande stereo con i nastri, vecchi nastri, e parte appunto Girl, You'll Be a Woman Soon nella versione degli Urge Overkill, anche se appunto era una cover, perché in realtà questa è una canzone di alcuni anni prima di Neil Diamond, e questa è ora nelle canzoni famose che faceva parte della colonna sonora famosa di Pulp Fiction. Sì, dai,
1: super classico,
0: questo giro super facile. Alan, complimenti, sei stato il più veloce, ma siete stati tutti bravissimi, ovviamente avete tutti e tutte indovinato. Pulp Fiction 94, Quentin Tarantino in questa scena fantastica, John Travolta e Samuel L. Jackson che parlano dell'Europa, delle differenze tra l'Europa e gli Stati Uniti, vabbè, in particolare tra l'Olanda. È un film, devo dire, anche questo, qua si parla tanto di dischi iconici per noi generazione X, e questo è certamente uno dei film iconici per questa generazione, perché appunto eravamo giovanissimi, quasi ventenni, esce questo film e ovviamente è stato pazzesco per tutti noi. Sicuramente è stato il mio film preferito per un sacco di tempo. Visto, rivisto 500.000 volte.
1: Credo.
0: Allora, questa era Pulp Fiction, il nostro quiz di oggi. Complimenti a Len, vieni a ritirare il tuo premio, che consiste nel pacco di volume con dentro belle cose, molto belle cose, quando vuoi, da lunedì al venerdì.
1: Sbagliare oggi era impossibile. Se sbagliavate vi bannavamo.
0: Esatto,
1: potete più mandarci messaggi,
0: non potete più ascoltare volume. Non so come avremmo fatto.
1: Mai più partecipare al quiz.
0: Esatto, per sempre segnati a vita. Allora, domani torniamo con un nuovo quiz, ma adesso parliamo di un altro nostro eroe, Robert Del Naya dei Massive Attack. L'avrete visto, è stato nuovamente arrestato a Liverpool sabato 26 settembre durante una protesta a sostegno della Palestina e contro la messa al bando di Palestine Action. Infatti lui, Robert, partecipava alla manifestazione della campagna Lift the Ban, Defend Our Junis, e mostrava un cartello con la scritta I oppose genocide, I support Palestine Action, ovvero io mi oppongo al genocidio e supporto Palestine Action. È stato fermato proprio sulla base delle leggi antiterrorismo britanniche, come già accaduto tra l'altro in precedenza, anche lo scorso aprile, durante un'altra di queste proteste. Palestine Action è stata proscritta come organizzazione terroristica nel Regno Unito nel 2025. Dopo l'arresto, Robert Del Naya ha chiesto al primo ministro, ricordiamo laburista, Andy Burnham, di revocare il provvedimento e quindi insomma di reinserire questa Palestine Action. Vabbè, i Massive Attack, lo sappiamo, hanno più volte espresso il sostegno per la causa palestinese e criticato Israele e il genocidio a Gaza. Lo scorso luglio il gruppo era stato fermato dalla polizia a Singapore dopo aver mostrato una bandiera palestinese e pronunciato Free Palestine in un concerto. Ormai queste notizie le diamo quasi

quotidianamente. Ma continuiamo, resistiamo con il messaggio giusto, che ovviamente è quello a cui noi ci uniamo, a Robert Del Naja, dei Massive.

0: Sinead O'Connor in questa canzone dice: guardati intorno, ci sono cose matte, bruttissime che accadono, un po' quelli che sono i nostri tempi, lo erano già all'epoca di questo Special Cases dei Massive Attack con la grandissima Sinead O'Connor. Quindi forza Robert, grazie sempre per esporti così per la Palestina, per le giuste cause. Ehi, siamo alla fine anche di volume di quest'oggi.
1: Anche oggi è finita, sì. Giusto il tempo di ascoltare un altro brano di una band che è una di quelle band che passerà in Italia tra poco. È uno di quei concerti che non riuscirò ad andare a vedere.
0: Come tanti.
1: Ed è uno dei tanti, esatto, la lista è lunga. Ora, è stato anche il weekend dell'acquisto dei biglietti degli Oasis, per chi ce l'ha fatta, per chi non ce l'ha fatta. Comunque, avendoli presi, non ho più soldi e quindi di sicuro,
0: basta,
1: anche
0: concertoni.
1: Se trovassi il biglietto di qualcuno che rivende, il biglietto dei Placebo, non no, potrei permetterlo,
0: basta.
1: Quindi basta.
0: Va bene.
1: Però solo per dire che ormai è il 6 novembre, vengono a suonare, manca poco più di un mese, 5 settimane, una roba del genere. E quindi sì, 6 novembre al Forum di Assago qui a Milano, i Placebo, e li andiamo a riascoltare, così ci prepariamo. Dal disco del 2003, Sleeping with Ghosts, questa è The Bitter End.
0: A domani, Dario.
1: A domani, Lisa Graci.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
1: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
0: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
1: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
0: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
1: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
0: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
1: Vi aspettiamo!

0: Eccoci lunedì 28 di settembre. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Il lunedì si sa, sempre un po' di corsa. Riprende la settimana, si riparte, per fortuna tutte insieme. Io con voi, voi con me. Io sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me. Squilla già il telefono, 02 33 001 001. Ciao, chi sei? Dimmi tutto.
1: Ciao Giulia, mi senti?
0: Ti sento forte e chiaro. Da dove chiami?
1: Sono Miriam, sto bene, grazie. Un saluto a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Ciao Miriam, chiami per?
1: Chiamo per segnalarvi che dall'8 all'11 di ottobre sarò allo spazio Ottava Nota con il mio spettacolo che si chiama Ci vuole orecchia.
0: Ah, ho capito chi Miriam sei.
1: Già.
0: Ok, ben ritrovata. Bene, dove?
1: Grazie. Dunque, siamo allo spazio Ottava Nota per il Fringe Milano Off. E ci sono ben quattro date, appunto dall'8 all'11 di ottobre. E niente, magari se posso spiego un po' di che si tratta.
0: Telegrafica, un minuto, vai.
1: Assolutamente. Allora, è uno spettacolo di teatro canzone, ironico, leggero, ma anche emozionante, che parla di stereotipi di genere attraverso la musica pop italiana. Sono 15 canzoni dal vivo, reading, video, azioni sceniche. L'idea è quella di sabotare un po' l'immaginario che ci siamo costruiti a furia di ascoltare canzoni che ci sono sempre sembrate normali e forse ascoltate con altre orecchie dicono anche qualcos'altro.
0: Mi piacciono le donne, quelle con le minigonne, tipo.
1: Per esempio, esatto. Tanto per restare in tema.
0: Va bene, chissà se l'avesse ascoltata Tajani, che cosa direbbe oggi.
1: Chissà che non ci sia fatto un po' anche condizionare.
0: Va bene, grazie Miriam, ciao.
1: Ciao a te, ciao a tutte.
0: Effettivamente, vedi come torna sempre l'attualità. E come tutte le iniziative in qualche modo ci raccontano quello che fate, quello che a cui partecipate, gli eventi a cui date una mano, e sono proprio queste le ragioni che dovrebbero muovervi, spingervi a segnalare, raccontare, invitare, rilanciare appuntamenti, cose che fate, posti dove andate, proprio perché magari c'è qualcosa di interessante vicino voi, dietro casa vostra, a cui volete invitare proprio tutti e tutte. Niente meno del giorno oggi, partiamo direttamente con la musica. Apre la playlist, Meg. Distante.

0: distante Meg, sono le 16:10 su Radio Popolare. Siete all'ascolto di Vieni con me, io sono Giulia Strippoli, vi faccio compagnia fino alle 17 in attesa delle vostre telefonate, delle vostre segnalazioni, delle iniziative e ovviamente di tutte le cose a cui prendete parte, a cui date una mano, quelle iniziative che salgono dal basso, che sono indipendenti, che sono autonome, che sono locali soprattutto, quindi plauso, veramente giubilo per coloro che dovessero chiamare soprattutto da fuori Milano, a maggior ragione proprio perché basta, dai, un po' meno milanocentrismo. Milano è già carica di eventi e poi l'Interland, insomma, per fortuna che vive dell'autonomia, dell'indipendenza, i tanti posti che sono spesso carichi di iniziative che però sono meno pubblicizzate, meno conosciute, e quindi la logica è proprio questa. Ho ascoltato su Radio Popolare una cosa molto interessante, scoperto un posto, perché no, magari anche conosciuto gente nuova, sai mai. Allora, c'è Ele che mi manda un messaggino al 331-6214013 via SMS, WhatsApp, Telegram. Potete scrivermi su ogni piattaforma oppure anche via email a diretta @popolarenetwork.it. Ele, sai che è così piccolo che non riesco a leggere? Capisco che è un'assemblea a presidio martedì 29 di settembre, ore 14:30, davanti a Palazzo, mamma mia, sono fortemente miope, a Milano, via, aspetta che mi allontano un secondo, via Vivaio, ecco, Palazzo Isimbardi, via Vivaio 1 a Milano, ed è un presidio per emergenza professionale, per l'emergenza formazione professionale. Ere, se tu volessi chiamarmi allo 02 33 001 001, faresti un favore alla mia miopia e anche magari avresti modo di leggere, di raccontarci un po' in maniera approfondita i dettagli. Stessa cosa, Chiara, anche tu sei invitata a chiamare, e lei dice: anch'io sarò in scena per il Fringe allo spazio OIT con lo spettacolo Per colpa di Piero, dal 1 al 4 ottobre in via Porpora 14. Allora, ecco, Ele che mi aveva scritto il messaggio precedente, ok? Vi invitiamo a partecipare all'assemblea con presidio martedì 29 di settembre, ore 14:30. L'assemblea è rivolta a tutti i lavoratori che volessero partecipare e non solo ai docenti. E i temi che si affrontano sono le condizioni di lavoro che si vogliono migliorare e riguardano ovviamente tutte. Per essere ascoltati e portare avanti le battaglie, chiamiamo solidarietà e partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici, aggiungo anch'io. Tutto questo appunto martedì 29 ore 14:30, l'appuntamento che richiama Ele, mentre invece Chiara dal 1 al 4 ottobre allo spazio OIT in via Porpora 14. Invece io tra poco vi ricordo che oggi è una giornata particolare, importante da dover ricordare, è la giornata, il 28 di settembre è la giornata per un aborto libero, sicuro e garantito, del quale tra poco parleremo con Emma di Non Una di Meno, perché Non Una di Meno tra un paio d'ore partirà per una passeggiata arrabbiata, proprio perché appunto non ci sembra che la situazione stia tanto migliorando. Tra poco Emma. Intanto squilla il telefono, vediamo chi è. Pronto, ciao, chi sei?
1: Sì, ciao, senti, volevo appunto lanciare un appello fuori Milano. Sabato ore 14:30, stazione FS di Rho, partirà il corteo indetto da SS Fornace dai comitati di zona contro i data center, e invitiamo tutte e tutti ad aderire e partecipare numerosi.
0: Ottimo.
1: Bella. Buona giornata.
0: 14:30 davanti alla Fornace.
1: No, alla stazione di Rho.
0: Okay.
1: Stazione FS di Rho, via Magenta.
0: Ok, via Magenta, 14:30 sabato.
1: Bella, ciao.
0: Ottimo, grazie, ciao. Bene, evviva, sì, così, 02 33 001 001. Intanto è uscita la musica nuova venerdì e sapete che io sono una sua fan. Emma Nolde con il suo ultimo pezzo, si chiama Siamo in tanti. Anche in tante.

0: È il 28 di settembre ed è la giornata per un aborto libero, sicuro, gratuito e garantito. Ne parliamo con Emma di Non Una Di Meno. Ciao Emma, ben arrivata, benvenuta.
1: Ciao, grazie, sono qua con Anita, un'altra compagna di Non Una Di Meno.
0: Ciao anche ad Anita. Allora, facciamo un recap un po', intanto di che cosa significa questa giornata e poi anche di quella che è l'iniziativa che avete organizzato, la passeggiata arrabbiata, e se puoi anche di quello che sono le richieste, ovviamente, per cui si scende in piazza, invitiamo tutte e tutti a farlo oggi pomeriggio alle 18.30.
1: Certo, appunto, come già hai ripetuto tu benissimo all'inizio, il 28 settembre è la giornata internazionale per il diritto ad un aborto libero, sicuro, gratuito e garantito a tutte. Sappiamo benissimo che in Italia purtroppo non è così, c'è un tasso di obiettori di coscienza all'interno degli ospedali che va dal 70 al 100%, nei vari territori, quindi è molto spesso difficile riuscire a trovare un ospedale in cui questo diritto viene garantito e molte volte sei costretta a spostarti di regione per invece andare dove sai che questo servizio è disponibile, per cui comunque c'è anche un tema di reddito, chi si può permettere di spostarsi bene e chi invece no si arrangia. I fondi ai consultori laici vengono tagliati e invece vengono dati in mano alle lobby antiabortiste e provita, per cui insomma diciamo che anche per esempio la pillola antiabortiva è somministrata in modo errato in Italia, quindi ci sono, diciamo così, diverse problematiche per cui per noi è importante ancora oggi nel 2026 scendere in piazza e ribadire questa cosa qua. Infatti appunto alle 18.30 davanti al Tribunale ci vedremo numerose per una passeggiata arrabbiata, anche un po' per raccogliere la rabbia dei femminicidi, abusi, violenze e stupri che sono avvenuti in questi mesi e che sono aumentati, e anche un po' in risposta alle continue dichiarazioni di uomini come Tajani e Vannacci che continuano a dirci come ci dobbiamo vestire e quale lunghezza della gonna dovremmo portare.
0: Mamma mia, che tristezza veramente. Senti Emma o Anita, impedire un aborto libero perché garantito? Ecco, spieghiamo un po' che cosa vuol dire quando si richiede a gran voce un aborto libero, sicuro, garantito e gratuito. Garantito perché insomma non bisogna abolire una legge per come dire ostacolarla, ci sono tantissime norme che la rendono meno accessibile, l'interruzione volontaria di gravidanza. Ci potete anche qua, magari sempre nell'ottica di avere all'ascolto delle persone che ne sanno meno, se potete anche qui un po' rifare un recap di quella che è la situazione attualmente in Italia.
1: Certo, allora un po' appunto in Italia c'è la legge 194 che Non Una Di Meno ha ripreso più volte dicendo noi vogliamo molto più della 194, perché appunto la 194 al suo interno ha diversi problematicità tra cui l'obiezione di coscienza, quindi appunto come dicevamo prima il fatto che un medico possa rifiutarsi di compiere questa operazione, il che tra l'altro è paradossale perché è l'unico, diciamo così, è l'unica operazione che in cui abbiamo degli obiettori di coscienza, quindi libero anche nel senso di nessuno di noi si deve sentire, diciamo così, obbligata per esempio ad ascoltare il battito del feto, cosa che invece in alcuni ospedali dove ci sono le lobby pro vita avviene, ma abbiamo sentito anche Vannacci più volte ripetere il fatto di voler diffondere, diciamo così, questa pratica. Con i soldi pubblici appunto si aprono consultori privati gestiti dalle lobby antiabortiste, insomma come dicevo prima la pillola abortiva RU486 che è usata in tutta Europa non viene somministrata come dovrebbe, se tu vai in farmacia il giorno dopo per richiedere la pillola del giorno dopo appunto molte volte ti viene negato in un qualche modo, no? Per cui diciamo che le sfaccettature sono tante, c'è una legge in Italia che dice che appunto l'aborto è un diritto, ma poi a livello pratico questa cosa purtroppo non avviene. Sicuro quindi anche per questo, nel senso che in un ospedale con delle leggi, con delle norme sanitarie che ti permettono di non prendere malattie, di mettere a rischio la tua vita con degli strumenti adeguati, perché appunto sappiamo che vietare l'aborto non significa eliminarlo, perché le donne continueranno ad abortire soltanto in modo non tutelato e anzi in clandestinità.
0: Certo, con tutti i rischi che ne comporta, se non anche dover finanziare poi dei servizi illeciti, e per cui insomma non voglio immaginare anche che filiere alternative, per dirle così, con un termine quasi come se fossero legali, e oltre che rischiose e pericolose. Bene, l'appuntamento di oggi è quindi a che ora e dove, ricordiamolo?
1: Alle 18.30 davanti all'ingresso principale del Tribunale di Milano in corso di Porta Vittoria 15.
0: Ottimo, benissimo, grazie Emma, grazie Anita, ci vediamo più tardi, 18.30, corso di Porta Venezia 15 davanti al Tribunale. Ciao!
1: Ciao, grazie!
0: A te, a voi.

0: Something Gold. Intanto Giuliana mi scrive da Bologna e a proposito di femminismi e di movimenti, da appuntamento da segnalare l'11 di ottobre, un po' in là nel tempo, però segnate le agende, molto interessante, proposto da WeWorld. Domenica 11 di ottobre dalle 11.30 alle 12.30, ingresso gratuito a DAS, c'è un token game di femminismo, alberi di mango e matematica. Deve essere tra l'altro molto interessante, un'intersezione curiosa. Vabbè, abbiamo imparato che di intersezioni, quando si parla di femminismo, è pratica necessaria, quindi perché no? Cibo, matematica e femminismi, mi piace assai. Giuliana, riscrivici un po' più in là, così magari non ci dimentichiamo. Intanto invece Natascia segnala Municipio 8, Asso Pace Palestina e Ampi Provinciale di Milano, organizza una serata, mi taglia, Natascia mi taglia la data, settembre, quando? 20 e 30, una serata che si chiama Sumud, un concerto per la musica, la pace e il diritto all'infanzia in Palestina, e con Moni Ovadia, Giovanna Famula, Alessio Lega, la piccola orchestra dei popoli, il coro Storie Canti Fogli Volanti e Silvia Zaru. Interverranno anche Luisa Morgantini, Primo Minelli, Giulia Pelucchi e Cecilia Strada. Caspita Natascia, scrivimi la data, perché mi hai mandato una locandina che è proprio tagliata. Quando? Intanto sono le 16.29 minuti e l'invito ovviamente è sempre a chiamare per aggiungere dettagli a tutte le cose che segnalate, alle iniziative delle quali volete raccontare, a cui volete invitare più persone possibili, e quelle cose a cui date una mano, che salgono dal basso, che appunto pensate abbia senso raccontare, allo 02 33 001 001. Tutto questo però dopo la pubblicità. Un minuto, voi rimanete là.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Vieni con me. Seconda parte, in onda su Radio Popolare fino alle 17. Buon ascolto.

0: sociale. Stato sociale, sono le 16:34 minuti. Ben ritrovati, ascoltatori, ben ritrovate, ascoltatrici. Questa è Radio Popolare, vieni con me, io sono Giulia Strippoli, vi accompagno tra iniziative, appuntamenti, cose da fare, da non perdere, sia in onda e sia ovviamente dal vivo con appuntamenti e cose, ma anche ovviamente nuovi appuntamenti, nuove cose da ascoltare, nuove trasmissioni che accompagnano su Radio Popolare. Non a caso questa brutale dello Stato sociale introduce una nuova trasmissione che prende vita domani, e con noi ci sono i loro conduttori Davide Salvadori e Tommaso Proverbio. Ciao raga, ben arrivati.
1: Ciao.
0: Allora, benvenuti intanto, new entry della radio. Ci sembrava giusto dovervi presentare a modino, perché domani chi è all'ascolto costantemente di Radio Popolare, e sapete che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono super fedeli, no? Super affezionati agli spazi, domani troveranno una sorpresa. Raccontateci che cos'è Popcorn.
1: Allora, Popcorn è una nuova trasmissione che, come ci ricordavi prima, andrà in onda per la prima volta domani. Avrà un appuntamento nel palinsesto di Radio Pop mensile e partirà da un personaggio, una data storica, per affrontare dei temi di attualità del presente. Il primo episodio, infatti, partiremo dall'11 settembre 2001 per affrontare il tema della sorveglianza e di come alcuni dispositivi di controllo e di sorveglianza oggi limitano la nostra libertà.
2: E nella prima puntata ci sarà Serena Mazzini e Claudio Agosti. Serena Mazzini è conosciuta ai più su Instagram come Serena Doe, mentre Claudio Agosti è un hacker che fa parte anche del collettivo Nina, né intelligente né artificiale. E una cosa importante che noi abbiamo detto è che non solo è un programma radio, ma sarà anche video.
0: Hai capito, cioè, quindi buchiamo lo schermo.
2: Esattamente.
0: Speriamo. Atterriamo sul grande cinema prima o poi.
1: Ma allora, un passo alla volta, iniziamo ad andare prima su YouTube e poi magari pensiamo ad ulteriori passi.
0: Allora, questo significa, quindi state dando troppe notizie in una, nel senso, sì. Allora, parte Popcorn, che è questa,
2: sì,
0: trasmissione mensile.
2: Scoppiettante, ci piace dire che è una trasmissione scoppiettante la nostra.
0: Hai capito, comunque secondo me a livello di battute siamo molto simili noi, eh? Cioè anch'io sono una pro delle battute che non fanno ridere, a me piacciono tanti, vedi, hai visto, eh? Ci andiamo d'accordo.
1: Cioè, puoi essere co-conduttrice con noi di un episodio.
0: Hai voglia, quando volete, fatemi, insomma, io ci sono sempre.
2: Ogni
0: già.
2: Ultimo martedì del mese alle 21:30.
0: Sì, hai visto? Bene. E quindi, allora, ogni ultimo martedì del mese alle 21:30 e Popcorn, che si trova in frequenza, quindi all'ascolto di Radio Popolare, e poi anche dove? Sul canale YouTube?
2: Sul canale YouTube e sull'app ovviamente di Radio Popolare.
0: Aspetta, quindi abbiamo un canale YouTube?
2: Certo.
0: Sì. Ma da quando?
2: Corri subito a iscriverti.
0: Hai capito. Voi lo sapevate, amici, amiche all'ascolto, che avessimo anche un canale YouTube? Io no, lo scopriamo insieme. Vabbè, d'altronde qui, questa è la trasmissione all'interno della quale si parla con la community, si segnalano le novità, le cose anche che magari c'erano già da un sacco di tempo e che si sono appena scoperte. E io ho scoperto adesso di avere che Radio Popolare è un canale YouTube. Quindi Popcorn sarà anche lì, e una volta al mese.
1: Sì, esattamente, no? Sì, iniziamo con una volta al mese, che sennò ci cacciano subito.
0: E poi vediamo come va.
2: Il primo passo è questo.
1: Il primo passo è questo.
0: Allora, invece adesso domanda un po' più editoriale, come scegliete, come costruite la vostra puntata? Abbiamo detto, scegliete una data, partite da una data e poi trovate persone ospiti.
2: Sì, scegliamo tendenzialmente una data e poi dopo un personaggio rappresentativo per quella data. Abbiamo scelto il 2001 quest'anno, cioè questo mese, l'11 settembre, e dall'11 settembre 2001 è iniziata una serie di diciamo attività securitarie che hanno portato ad esempio alla nascita di Palantir, e il fondatore di Palantir è Peter Thiel, che diciamo rappresenta quelli che chiamiamo i broligarchi, ossia tutti coloro che hanno, diciamo, che
1: sono questi grandi paperoni di Silicon Valley che hanno accesso a una quantità infinita di dati, che sono insomma proprietari di molte di quelle piattaforme che ora hanno un ruolo sempre più invasivo nella nostra società e sono anche sempre più preoccupanti per il ruolo che svolgono e che ricoprono. Peter Thiel è abbastanza emblematico perché da un lato è un super paperone, ma dall'altro è anche un complottista con delle idee molto particolare, convinto che Greta Thunberg sia l'anticristo, è uno dei più grandi finanziatori della destra trumpiana, è il supporter ufficiale di J.D. Vance e anche uno degli esponenti della cosiddetta alternative right, quindi questa nuova destra con idee molto, molto bizzarre e particolari che si scosta un po' dai conservatori più tradizionali.
0: Immagino anche giusto rappresentante della manosphere, cioè quella sfera appunto macista, no? Che
1: anche... lui in realtà è omosessuale, quindi però come molti di quelli che rappresentano idee più strane a destra, porta in seno delle grosse contraddizioni, è una cosa abbastanza comune. Purtroppo. Sì.
0: Insomma, non capisce se i partiti per i quali fa propaganda effettivamente prendessero un controllo globale, lui probabilmente verrebbe insomma mandato al confino.
1: Pensiamo all'FD in Germania, una situazione simile. Una patriota tedesca che vive in Svizzera, sposata con una persona razzializzata, con due figlie adottive, quindi insomma.
0: Vabbè, lo stesso Elon Musk anche, esatto. No? Insomma, abbiamo visto poi la figlia, adesso non mi ricordo il nome della figlia transgender di Elon Musk, che però ha fatto, giustamente nega tutte le teorie stesse del padre. Va bene, e allora c'è una domanda: da che cosa arriva l'etimologia di bro-ligarchy?
1: Allora, bro-ligarchy deriva da bro. E da fratello bro code e
0: ma seriamente?
1: Oligarchi.
0: Sì, no, sì, vabbè, sì. Davvero,
1: praticamente una delle cose poi più, cioè, diciamo che c'è molti di questi bro oligarchi hanno un passato comune, che è l'essere passati per PayPal, perché sia Thiel che Musk insomma hanno avuto questa idea di fondare PayPal, poi rivenderla e con quegli investimenti creare nuove startup, nuove diciamo avventure imprenditoriali che purtroppo gli sono andate molto bene. Vengono anche definiti alcuni di loro la PayPal mafia, e però si è bro-oligarchy perché è un mix di bro code e insomma tutte quelle cose di cui parlavamo prima, quindi macismo e idee molto a destra, e l'essere di fatto i nuovi oligarchi, perché si parla sempre che degli oligarchi, certo, di alcune parti del mondo, ma non di altre, ecco.
2: Poi parlando anche di manosfera, Serena Mazzini ha fatto anche poi tutto un excursus sulla radicalizzazione online, che è un tema attualissimo, i fatti di cronaca degli ultimi giorni ce lo ricordano.
0: Assolutamente, lei ha fatto anche una ricerca importantissima sulla radicalizzazione dei più giovani, insomma sì, vi invito decisamente a seguire non solo Serena Mazzini ma anche ovviamente Popcorn, perché mi sembra di intuire ne verranno fuori delle belle, tanti argomenti interessanti, un nuovo modo di raccontarli, soprattutto ecco per chi segue da tanto tempo Radio Popolare, perché no, insomma approcciare al video e poter allargare, no, anche il pubblico, visto che appunto a destra su questo sono bravissimi, dobbiamo attrezzarci anche noi in questo senso. Ultima domanda: so che avete una politica specifica per la scelta della musica,
2: sì,
0: perché mi sono ritrovata qui un brano che mi
1: sa
0: dannata.
1: Il boss. No,
2: tendenzialmente le scelgo io, ma partiamo sempre dalla data di partenza della puntata. Questo mese era il 2001 e allora abbiamo scelto solo canzoni del 2001. Sarà un problema quando sceglieremo date del ventennio, robe del genere, quello forse sarà.
1: Sì, dovremmo fare molta attenzione.
2: Dovremmo fare attenzione sulla scelta. Però abbiamo, per la prima puntata ci sarà Valeria Rossi, ci sarà Tiziano Ferro con Perdono, sono tutte canzoni molto
1: Kylie Minogue.
2: Sono tutte canzoni molto pop e poco corn, cioè i corn forse in futuro li metteremo, però
1: ma sì, ci sarà tempo anche per fare il corn.
2: Esatto.
0: Bene, va bene. Allora, non dobbiamo anticipare altro, anche perché bisogna vederla, seguirla, ascoltarla, questa prima puntata di Popcorn, domani sera, come ogni ultimo martedì del mese, in onda su Radio Popolare e sul canale YouTube di Radio Popolare alle 21.30. Grazie mille!
2: Grazie mille!
0: Ciao Tommaso, ciao Davide, conduttori della nuova trasmissione di Radio Popolare Popcorn. Grazie, ciao!
1: Ciao!

con questa bella energia di primi anni 2000, gli Idols, Danny Nedelko, si chiude questa parentesi legata alle iniziative, insomma alle novità anche non solo fuori di qua, ma anche quelle che accadono in Via Ollearo, nel caso specifico nello studio 3, dove appunto prenderà vita una nuova trasmissione, quella di Tommaso Proverbio e Davide Salvadori, Popcorn, che avete sentito, andrà in onda ogni ultimo martedì del mese alle 21.30. Che cosa vi ricorda questo appuntamento ogni ultimo martedì del mese? Sava Sandir, che è il nostro, la data del tour, nel caso specifico domani, come la prima puntata di Popcorn, domani ci sarà la prima tappa del nuovo tour Falla con noi, che sapete quest'anno cambia veste, cambia format. L'anno precedente andavamo nei quartieri dalla mattina, e neanche negli anni precedenti andavamo in giro nei quartieri, nelle città, nell'hinterland milanese e lombardo dalla mattina. In questa stagione abbiamo deciso di spostare l'orario, anche per venire incontro alle esigenze di chi giustamente non può venire a trovarci durante il giorno, e quindi la sera è più libera. Saremo domani, nel caso specifico prima tappa, al Nuovo Armenia in via Livigno, zona Dergano, dalle 17:18 ci sarà Elisa Graci, Disma Pestalozza, 18:19:30 invece seguiranno Roberto Maggioni e Mattia Guastafierro, e poi troverete la sottoscritta e Alessandro Diegoli a farvi compagnia fino dalle 20 alle 21.30. Poi sul finire della serata, evento speciale, perché come in ogni tappa cercheremo di ovviamente proporre anche un evento speciale per chi sarà venuto e venuta lì a trovarci. E questa volta partiamo con la proiezione speciale del documentario che è stato proiettato anche durante la nostra mostra dei 50 anni di Radio Popolare alla Fabbrica del Vapore, a cura di Studio Azzurro, e che però tante persone ancora non hanno visto, io in primis sinceramente, un po' perché ogni volta che andavo alla Fabbrica del Vapore c'era sempre tanta gente, tante cose da fare, e poi perché effettivamente, insomma, un conto è una proiezione dedicata, un conto è fare una cosa mentre si fa altro. Quindi domani questa potrebbe essere l'occasione. Ovviamente l'accesso è libero, è gratuito, non dovete prenotare, dovete solo venire lì. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi e numerose. Invece adesso, come di consueto, il lunedì rifacciamo i conti dei giorni in cui il presidio permanente si trova ancora in Piazza Duomo. Tristemente continuiamo a contare insieme a loro e ci facciamo raccontare oggi come sta andando, come procede il presidio in Milano, in Piazza Duomo per Gaza, oggi da Grazia. Intanto lei è Tara, il brano si chiama Mezzaluna.

0: Sapete che dedichiamo volentieri questi 5 minuti a ricordare un appuntamento che è ricorrente, un'iniziativa che è, anzi direi permanente più che ricorrente qui su queste frequenze, perché non ci dimentichiamo di voler tenere acceso le, insomma, accese le luci su quello che succede a Gaza. Il presidio in Piazza Duomo per Gaza è però invece permanente, perché va avanti in maniera continua, praticamente senza stop, da oltre un anno. Sono tante le persone che vanno, vengono, che si aggiungono. La speranza è quella di continuare a parlarne, insomma la speranza principale è quella ovviamente che prima o poi si possa fermare il genocidio e ovviamente l'uccisione di persone innocenti, e quindi che sia inutile dover andare in piazza, ma nel frattempo la speranza è anche che questo presidio possa farsi sempre più numeroso. Tra le persone oggi che lo popolano, con noi c'è Grazia. Ciao Grazia, ben arrivata, benvenuta.
1: Eccomi qua, grazie, bentrovati. Ciao. Hai fatto bene a dire permanente, questo è eterno più che altro, perché nessuno ci ascolta. Noi abbiamo libertà di manifestare, ma nessuno ci ascolta, quindi questa non è più libertà di manifestare. Dobbiamo essere di più però. Io non ho capito perché non riempiamo Piazza Duomo di fronte a quello che sta succedendo. Che dici?
0: Grazie, hai ragione. Ti dico che questa è una domanda aperta che io rivolgo ovviamente a chi sta ascoltando nel caso specifico, e se avessero voglia di rispondere i contatti sono ben disponibili. Quante persone siete e soprattutto la tua esperienza? Tu quant'è che vai in Piazza Duomo?
1: Allora, io sono andata fin dal primo giorno, quindi sono più di 15 mesi, sarò stata assente soltanto un 10%, ma anche meno, sì poche volte. Qual era, cos'è che dicevi tu?
0: Cioè, la tua esperienza?
1: Quanti siamo? Sì, no, siamo un 40-50 persone, ma in una città come Milano siamo pochi. Ogni tanto si ferma qualche turista perché abbiamo cartelli per tutti, ma siamo comunque pochi. Tanti dicono: ma non serve a niente manifestare. Certo che non serve a niente, se non si partecipa non serve. Questo voglio dire, scusa se sono un po' vivace nel tono.
0: No. Grazie, secondo te
1: invitare...
0: ecco. Secondo sì, te che cosa serve alle persone per smuoversi un po', per venire in piazza? Che cosa potrebbe essere più coinvolgente,
1: serve,
0: più utile?
1: Intanto le persone potrebbero provare a passare dalla piazza, perché anche solo vedere come siamo lì tutti silenziosi in fila, ieratici potrei dire, e magari la gente potrebbe capire il valore di questa cosa. E poi cosa ci vuole? Dobbiamo, distribuire le cartoline coi bambini mutilati? Non lo so, basta, le cose si sanno, non c'è bisogno neanche di vederle, a parte che forse qualche immagine gira, però che cosa ci deve volere? Sta succedendo un massacro a Gaza, e non solo a Gaza, perché sappiamo che in tutto il mondo ci sono delle cose, c'è una sofferenza terribile. E dobbiamo fermarla, non si capisce perché siamo sempre noi poi, sempre pochi ma sempre noi.
0: Noi proviamo a diffondere il messaggio e a cercare di coinvolgere e convogliare quante più persone possibili come voi, cerchiamo di non fermarci qui e speriamo appunto che possa raggiungere nuove orecchie.
1: Speriamo che il messaggio arrivi. Noi abbiamo anche aggiunto la nostra azione a Palazzo Marino per contro il gemellaggio fra Milano e Tel Aviv. Anche qui vabbè, non so come finirà. Comunque noi veniamo a stuzzicare i consiglieri, veniamo qui, ci mettiamo qui davanti. Quando oggi purtroppo il consiglio non c'è, però
0: siete
1: io sono
0: inarrestabili
1: adesso, in Piazza San Fedele, perché siamo arrivati, sorpresa, non c'è il consiglio, perché
0: grazie
1: una perdita d'acqua. Sì.
0: Grazie mille.
1: Okay. Grazie a te, mi raccomando, venite in Piazza Duomo. Grazie.
0: Dalle 17.30...
1: 18... No, adesso 18.30, è dalle 6.30, 18.30, 19.30, dalla settimana prossima, dal 4 ottobre, dalle 18 alle 19.
0: Bene, grazie.
1: Ok, vi aspettiamo, ciao, grazie, grazie a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: E grazie anche a voi dell'ascolto e della partecipazione. Ci risentiamo domani, un abbraccio a tutte e a tutti. Ciao, da Giulia.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it.
7: Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
8: Dal 25 al 30 settembre al Parco Ravizza.
7: Il programma su spaziocinema.info.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
9: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.

papel. Billy Pepper. Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: 5-3 minuti a Radio Popolare in diretta qui da Poveri Ma Belli, con l'ultima frase prima di entrare in onda, che è stato Dis, ma io mica sono un barbone come te.
1: E vabbè, è così. Cioè, adesso non vi diciamo perché.
0: No, ma è voi, così. Se vuoi diciamoglielo. Lo diciamo.
1: Dillo tu e riguarda te, cioè, no, io non voglio fare il figo di Parigi.
0: No,
1: cioè,
0: perché qua io vivo nella miseria, ma un giorno all'anno ho avuto un trattamento da king.
1: Sì.
0: Perché Alone, l'anno scorso, al mio 50° compleanno, mi ha regalato dei tickets, sì, per me e per una pupa.
1: A scelta.
0: Ovviamente. Ed è stata molto fortunata, la ruota della fortuna ha girato su di lei per andare a delle terme milanesi nuove per ricchi. E allora io sono entrato, no? E pensavo, vabbè,
1: sei entrato con l'intento di fare un esproprio proletario.
0: No, sono entrato perché pensavo, io pensavo ci fosse anche un buffet gratis per mangiare, no? Invece no, si pagava.
1: Ah, però c'era?
0: Si paga, sì,
1: vabbè, ok.
0: E no, e poi io stavo, se il custa costerà 25-30 euro, pensavo. E poi ho avuto la ghiacciante idea di controllare la macchinetta quando mi facevano il biglietto per entrare, col voucher. Dico la cifra?
1: Ma dismale di non dirla, non dirla. Ah, vabbè,
0: una cifra che sfiorava più di un centinaio di euro. E io ho detto, figa Alone, ma quanto hai speso, cioè, per il mio regalo di compleanno? Cioè, è pazzesco, io sono rimasto così.
1: E rifacciamo, e dici, ma era il 50°, scusa.
0: Ho capito, ma...
1: ho capito, io mica sono un barbone come te. Ecco, è andata così.
0: E quindi niente, volevo ringraziare Alone del
1: prego.
0: Regalo...
1: fatto l'anno
0: impegnativo che mi ha fatto
1: un anno fa, praticamente, sì, cioè sì. 350 giorni fa.
0: Sì, adesso arriva quello per il 51°.
1: Sì, uguale. Però anche col buffet.
0: Col buffet incluso.
1: Sì.
0: Vabbè, niente, quindi un weekend da vero Kings, perché sono entrato sabato e sono uscito domenica notte. Sto facendo questa challenge che sai che va molto di moda tra noi più giovani.
1: Sì, e più agiati, però. Più
0: Dormire nei negozi. Hai visto che c'era anche la ragazzina in Puglia?
1: Sei pazzesco.
0: E quindi ho dormito, mi sono nascosto dentro una piscina con una canna di bambù perché...
1: respirare.
0: Esatto.
1: Come quando ti è a Paperino è attaccato dalle api.
0: Esattamente. E quindi zwei die come un rich man.
1: Vero gallen di Dio.
0: Gallen, vero gallen.
1: Senti, comunque ho mandato un po' in giro anche privatamente la hit della Terrell Crew sulla DDR. Piace da pazzo. Cioè, credo che stavolta la Terrell Crew abbia pescato il singolo.
0: Il singolo
1: manata
0: dell'anno.
1: Sì.
0: Ma ne aveva già pescato un paio.
1: È la hit dell'estate.
0: Sì, è arrivato un po' tardi.
1: Vabbè, è dell'estate della DDR, che non esiste,
0: che non
1: più
0: esiste,
1: e quindi...
0: No. Ma non è mai esistita l'estate in DDR.
1: Era sempre inverno.
0: Inverni
1: rigidi. Cappotti.
0: Col bacco.
1: Sì.
0: Vabbè. E non è il mio compleanno. Grazie per gli auguri, ma non è il mio compleanno. Era un anno fa.
1: È tra un po'. Era un anno fa, era quasi un anno... Quasi un anno fa era il compleanno di Disma, quindi possiamo dire che sarà tra quasi qualche giorno il suo ulteriore compleanno.
0: Potete, anziché farmi un regalo, se volete, usare il mio coupon Dismap per...
1: era un po' che non...
0: per
1: hai
0: ciò
1: visto
0: che sapete.
1: Tra l'altro c'è un premio... importante. Su Baraccapè, importante, tipo 45 euro
0: importante,
1: a te e all'adepto. E 20 euro per portarti sulla strada della corruttela, tipo in un ETF, una roba del genere.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ah no, quello dell'ETF non l'avevo visto.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, anche tu sei malato, ti chiedo, no?
1: No, però ho un po' la voce un po' bassa, un po' la Marco Schiaffino.
0: Sì,
1: allora, ma ieri ho incontrato Marco Schiaffino
0: e ho visto
1: al Ruvido Live and Loud, una bellissima iniziativa in ricordo del Ruvido, famoso produttore musicale, insomma, che ci ha lasciati l'anno scorso, sotto la attenta regia di Andrea Cegna, con i Pancreas, Porno Riviste, The Roser, vabbè, un sacco, tutti i gruppi dell'area
0: del punk del nord,
1: punk rock del nord, era a Saronno al parco dell'ex seminario di Isma.
0: Seminario?
1: Diventavano fratacchioni. Sì. Sì. E quelli che andavano a seminario.
0: Ah.
1: Invece no, c'è un parco. C'era Marco Schiaffino e gli ho detto di questa sua puntata di Esteri con questa voce che neanche Padre Ralph di Uccelli di Rovo, insomma.
0: Neanche Peppe Fetish.
1: No, neanche lui. E mi ha svelato, che praticamente ha tutto un nuovo apparato con un nuovo mixerino di cui si vanta un cifrone proprio, un Roland di quelli belli, questo microfono, e poi ha un amico che è una specie del suo amico con cui ha inventato la Rambenge, credo che sia la vera mente dietro tutto, che fa il fonico e gli dà delle indicazioni estremamente precise su come settare le cose.
0: Gli fa fare
1: tutte le normalizzazioni a X decibel quando dopo ha registrato tutto, cioè delle robe che noi non mai fatte in vita nostra qua.
0: Ma grazie, perché i nostri sono digitali, cioè,
1: e viene fuori quella voce lì.
0: Ma non è vero,
1: quella voce super sexy.
0: Ma no, si fuma 6 sigarette, va in whisky e...
1: Sì, ma poi c'è anche l'ultima stecca, è data in realtà da un'equalizzazione pro, ma... grazie alle indicazioni del suo amico.
0: Secondo me è una cagata.
1: È così.
0: Vabbè,
1: insomma, questi sono vi abbiamo raccontato un po' di fatti così di
0: random,
1: di cazzate dentro il nostro mondo di stars interprovinciali.
0: IP. Ah, ma esiste davvero?
1: Cosa?
0: Peppe Fetish, non è il soprannome?
1: Esiste davvero?
0: Ma tu lo sapevi?
1: Sì, ma è una cosa che non fa ridere.
0: Ma pensate...
1: Non fa ridere!
0: No, stavo guardando, non lo sapevo che esisteva. No, perché era un soprannome che abbiamo dato a un nostro ospite venerdì, Giovanni, a.k.a. Gianfranco.
1: Vabbè. Ma guarda, ma Peppe Fetish... No, non mi fa ridere.
0: No.
1: È una circonvenzione di incapace, dai.
0: Ma...
1: Cioè, almeno così sembra. Io poi non sto ascoltando l'audio, quindi boh.
0: Senti, invece oggi tra poco abbiamo il ritorno di Pier Felice.
1: Oggi torna.
0: Torna e ci insegna a salutare. Poi dopo parliamo anche di energia elettrica, perché prima è passato in redazione Gianluca Ruggeri.
1: Sì.
0: E si avvicina, 4-4, zitto. Ah, c'ho il cellulare acceso, perché mi devono chiamare per mettermi la fibra.
1: Ma togli l'audio! Potrebbe, ma sei un mostro! Ma toglilo! Devo tanto vibra! Ma vibra!
0: Sì. Vabbè, è passato Gianluca Ruggeri e mi fa: Isma, sai con quella voce lì che ha lui? Isma!
1: Ma chi?
0: Gianluca Ruggeri.
1: Il barone elettrico.
0: Isma!
1: Ma lo stai prendendo in giro?
0: No,
1: sei pazzo?
0: Questo mese? L'energia
1: non parla come Gargamella.
0: Energia elettrica, che poi c'è quella G un po'.
1: Ma non è vero, non
0: portoghese.
1: Parla così.
0: Energia elettrica, questi mesi costerà un sacco.
1: Spero che l'energia elettrica costi così tanto che ti trascini un baratro di pezzenza e di marciapiede, perché sei odioso.
0: Comunque controllato, è vero.
1: Yeah.
0: E dopo parliamone.

0: Così dice: Dijma, questo mese intanto si sfregava le sue manine.
1: E adesso è diventato una specie di gnomino malvagio, però.
0: Perché non mi ricordo più com'è che era.
1: Ma infatti, i grandi attori.
0: Com'era Gianluca Ruggeri?
1: I grandi attori si ricordano. Aveva una voce più flebile. E aveva la J.
0: Dijma. Così?
1: No, più Dijma.
0: Dijma. Gianluca Ruggeri è là che si sfrega le mani perché è salito tutto. L'energia elettrica, ma guadagneremo i milioni.
1: Anche le cripto sono salite?
0: Non lo so, non ho controllato. Vabbè, allora, io oggi, noi praticamente non ci siamo salutati oggi, Alone, perché sei arrivato qui con la tua smania di lavorare come sempre. Facciamo una riunione, mettiamo a punto gli argomenti che fra un mese.
1: Lo so, dici, ma non puoi mai farlo.
0: Eccetera, eccetera, e non ci siamo neanche salutati. E ce lo insegna Pier Felice Liuberti come si saluta. Buongiorno Pier Felice.
2: Buon pomeriggio a Eccoci. Tutti, ottima settimana.
1: Ottima, ottima. Quindi, ci stiamo salutando. È già qui è una, come dire, un prodromo di lezione.
0: Ci stiamo salutando bene o male? Lo scopriremo adesso. Ci racconti, Pier Felice, del bon ton, partendo da qualche. Da una storia, magari, da una storiella classica. Un esempio.
2: Certo, hai ragione, è proprio una storia accaduta ieri mattina a Milano. Pensa, i protagonisti si chiamano Alberto e Beatrice. Alberto ha 60 anni, un professionista abituato agli incontri formali, alle riunioni, alle occasioni pubbliche, ed è convinto di conoscere perfettamente le buone maniere. Beatrice, sua amica da molti anni, gli dice spesso: Alberto, il galateo non consiste nel conoscere le regole, consiste nel capire quando applicarle. Venerdì mattina i due devono partecipare allo stesso convegno, si sono dati appuntamento alle 9 davanti ad un albergo. Nella hall ci sono un portiere, una signora, una reception e un addetto che sta sistemando alcuni bagagli. Alberto attraversa l'ingresso rapidamente, guardando il telefono, arrivando alla reception dice: Sala Verdi. La receptionista gli risponde gentilmente: Buongiorno signore.
0: È un caffone questo Alberto, mi sembra, però.
2: E non lo conosciamo ancora bene, andiamo a vedere come si comporta. E la recessionista continua alla sala verde e al primo piano. Alberto ringrazia, meno male. Proprio in quel momento arriva Beatrice, apre la porta e dice: Buongiorno. Saluta il portiere, ricambia il sorriso dell'addetto ai bagagli e si avvicina alla reception. Buongiorno, potrebbe indicarmi per cortesia la sala verde? È bastata una parola, buongiorno. Il saluto è probabilmente il gesto più semplice della buona educazione e nello stesso tempo uno dei più significativi. Salutare significa infatti riconoscere la presenza dell'altro, prima ancora della conversazione.
0: Vabbè, ma anche quando ci sono, cioè sono comunque delle persone così, dei sottoposti, gente che non sta sul stesso gradino della nostra.
1: Tu stai parlando di caste differenti?
0: Cioè questo qua che si occupa dei bagagli, cioè arriva un VIP come me, lo deve salutare?
2: L'educazione dice che bisogna salutare tutti e poi le caste le hanno abolite molti anni fa. In ogni modo il saluto dice: ti ho visto, riconosco la tua presenza e ti tratto con rispetto. Alberto e Beatrice prendono l'ascensore, dentro ci sono già due persone. Alberto entra in silenzio, Beatrice dice: buongiorno. Le altre due persone rispondono. E allora perché salutarsi? Perché per quei 20 secondi quattro sconosciuti stanno condividendo uno spazio molto piccolo. Quel semplice buongiorno trasforma quattro estranei in quattro persone che, almeno per un istante, si sono riconosciute reciprocamente. Il bon ton vive soprattutto di queste piccole attenzioni. Arrivati finalmente al primo piano, Alberto domanda a Beatrice: ma bisogna proprio salutare tutti? No, risponde lei, bisogna soprattutto capire le circostanze.
0: E come le capiamo queste circostanze?
1: Con, cioè, il sesto senso del bon ton, che ovviamente non abbiamo.
0: Per esempio, chi è che deve salutare per primo? Cioè, io quando arrivo in radio, per esempio, entro in redazione e passo attraverso la redazione e aspetto che tutti mi dicano: uè, ciao Disma, grandissimo!
1: Dismozzo.
2: Tradizionalmente le regole erano precise. L'uomo salutava per primo la donna, il giovane la persona più anziana, la persona di rango inferiore e quella di rango superiore. Ma rimane però una regola semplicissima ed elegante: chi entra saluta chi è già presente. Entra in un ufficio, saluta, certo. Ma chi entra in una sala d'attesa, saluta. Chi raggiunge un gruppo, saluta. Chi entra in casa altrui, saluta i padroni di casa e quindi gli altri presenti.
0: Ma non è un po' umiliante salutare per primo perché sembra che sei meno importante?
2: L'importanza viene data dalla buona educazione. Se tu applichi bene la buona educazione, sei sicuramente la persona più importante di quel gruppo col quale stai parlando.
1: Piccolo inciso, perché abbiamo parlato tempo fa della cosiddetta uscita all'irlandese o anche French exit nei paesi anglosassoni, cioè andare via da un consesso con tante persone senza salutare nessuno. Cioè,
0: ne abbiamo parlato io e te.
1: Sì, certo.
0: Ah, sì,
1: cioè,
0: noi e te. A una festa.
1: Sì, dileguarsi in pratica. Ho chiesto l'intelligenza artificiale e si dice che in certe culture, diciamo, è considerato giusto e elegante. Ma qua da noi come ci conformiamo, per felice? Noi pendiamo dalle tue labbra.
2: Allora, diciamo che nei paesi anglosassoni è maleducato salutare le persone che non si conoscono, particolarmente in un ristorante o in un circolo, in un luogo dove ci sono molte persone. Da noi è educato, quando una persona entra e viene in contatto con altre persone, anche se non le hai mai viste, salutare, ma limitarsi al saluto. Non si deve esagerare coi commenti.
0: Non si deve esagerare. Ma Pier Felice, scusami, una domanda che arriva da un ascoltatore, Andrea: ma se uno più volte non ricambia il saluto, magari anche su più giorni, posso mandarlo a fanculo o almeno non salutarlo più?
2: Ma chiaramente lo puoi fare, però attenzione, lo devi fare bene. Non devi fargli brutti gesti, lo guardi male e vai avanti.
0: Ok, va bene. Allora andiamo avanti. Invece, inseguirlo gridando di nuovo: buongiorno, va che ti ho salutato!
2: Assolutamente, queste cose non si fanno.
0: Non si fanno.
2: È totalmente maleducato. E soprattutto poi, se incontrando qualcuno si comincia a calcolare chi abbia salutato per primo l'ultima volta, chi sia più importante, chi sia più anziano o a chi tocchi, abbiamo probabilmente già perduto il significato del saluto. E in questo caso il nostro Alberto si è voltato e ha detto: buongiorno professore, guardando il professore che stava quasi salutando anche lui la persona. Così Valenti alza gli occhi, sorrise, gli stringe la mano: caro Alberto, non ti avevo visto, perché può capitare che realmente una persona non riesca a vedere l'altro.
0: Ed ecco
2: spiegato in pochi secondi anche un altro principio: quando qualcuno non risponde al nostro saluto non dobbiamo immediatamente pensare a un'offesa, e pensiamo: se ci avesse ignorato deliberatamente non dobbiamo inseguirlo gridando un secondo buongiorno, non dobbiamo fargli notare la sua maleducazione, perché sarebbe ancor meno elegante. Noi salutiamo perché siamo educati, non pensiamo ad altro, non perché pretendiamo che l'altro ci restituisca immediatamente la nostra cortesia. Del resto la nostra mattinata o la nostra giornata continua.
0: Assolutamente sì.
2: Ecco, durante il convegno Alberto riconosce alcune file più avanti Carlo, un amico che non vede da parecchio tempo, sta quasi per chiamarlo Carlo. Beatrice gli mette discretamente una mano sul braccio, il suo relatore sta parlando.
0: Quindi non deve urlare in mezzo a una sala.
2: Mai. Mai, bisogna salutare discretamente, tanto è vero che Alberto comprende immediatamente, incrocia lo sguardo di Carlo, gli sorride, il sorriso può sostituire anche il saluto, e fa un leggerissimo cenno del capo, così Carlo risponde nello stesso modo e hanno dimostrato che hanno capito cosa vuole dire essere educati.
0: Felice, noi abbiamo pochissimo tempo, anche perché ti abbiamo fatto un po' di domande, però vorremmo arrivare un attimo a capire una cosa dirimente. Intanto un ascoltatore ci chiede, salutare col salve è maleducato? Lui non li sopporta quelli che salutano col salve.
2: E ha ragione, il salve purtroppo viene usato spesso, ma il saluto deve essere buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, non deve essere una sintesi di quello che può essere la giornata, che poi ci vuole il mago che indovini.
1: Ma Pierfelice, io ho un'idiosincrasia pazzesca per i miei vicini di casa che non salutano dentro il cortile, cioè sono persone che abitano magari di fianco a me da molti anni, io tendenzialmente le saluto, loro mi guardano attraverso e la cosa mi fa infuriare, oltremodo, tra l'altro non mi passa mai, sono anni che mi infurio e vivo in questo perenne stato di arrabbiatura, ma ho ragione?
2: Diciamo, le persone fanno quello che vogliono,
1: I
2: tuoi vicini sono maleducati, tu fregatene, continua a salutarli.
1: Va bene. Oh.
0: Senti, abbiamo imparato anche che anche delle persone importanti come me e Alone, insomma delle star, quando incrociano
1: subcelebrità di ambito interprovinciale,
0: quando incrociano persone insomma di un livello culturale, sociale decisamente inferiore al nostro, comunque dobbiamo salutarle.
2: Certo, il saluto è dovuto a tutti, nemici compresi.
0: Anche i nemici, va bene. Pierfelice, su questa perla di saggezza ti ringraziamo e ti salutiamo e ti diamo appuntamento alla prossima volta.
2: Certo, così continuiamo sul saluto.
1: Sì.
0: Ci salutiamo intanto.
2: Un saluto a tutti.
1: A presto.
0: Un'ottima settimana anche a te. Ciao. Un saluto a Pierfelice degli Uberti, grande esperto di araldica, ma come sapete anche di Bonton, sistemi premiali e genealogie. E noi, Alone, diamo la linea a qualcuno che non so che genealogia ha. Chi è che c'è? Che cognome porta?
1: Sono tutti in piedi e sembra che ci prendano
0: ci
1: in giro.
0: Cioè,
1: tutti in piedi, però indovinate chi è? Io dico Alberti.
0: Anche io dico Alberti.
1: Sì, c'ha dei fogli in mano.
0: Alberti.
1: Arriva Massimo Alberti.
0: È un classico il foglio in mano per fare il GR. A dopo.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Popolare Network.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Col 53% delle preferenze, quando siamo circa a metà dello spoglio, il candidato del centrodestra Fabio Roscioli in netto vantaggio alle elezioni suppletive che si sono svolte ieri e oggi a Reggio Calabria. Il presidente della regione, il forzista Occhiuto, ha dichiarato sui social la vittoria. Leader del suo partito, Tajani, parla ora di Forza Italia come del pilastro del centrodestra. Il partito di Roberto Vannacci, che era fuori dalla coalizione, si è fermato al 9%, leggermente al di sotto delle previsioni. Il candidato del centro-sinistra è dato al momento al 36%. L'affluenza definitiva è stata però solo del 22% contro il 49% della tornata precedente.
1: È attesa a breve la sentenza di primo grado sul sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto 10 anni fa. La Procura di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo per 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Il processo si è svolto in contumacia dopo la mancata collaborazione del regime di Al-Sisi, con la legale della famiglia Alessandra Ballerini, che ha ricordato stamattina che tutto il processo è stato un percorso a ostacoli. Fuori dal Tribunale di Roma è in corso un sit-in in attesa della lettura della sentenza.
0: 3 migranti sono morti tentando di attraversare la Manica dalla Francia al Regno Unito, l'hanno detto le autorità di Parigi, che hanno ricevuto una chiamata d'emergenza stamattina presto. Le vittime sono 2 donne e un bambino di 10 anni, ci sono anche decine di feriti. A bordo di un gommone c'erano probabilmente oltre 100 persone.
1: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze. L'edificio sul quale è caduto probabilmente un drone è ancora in fiamme. Almeno 1 persona è morta e altre 3 sono rimaste ferite, ci sarebbero però ancora di dispersi. La responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha intanto detto oggi che l'Europa deve accelerare sul riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace.
0: La ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo, ma bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, è il monito invece lanciato dal Papa nel discorso tenuto in Francia a Metz alla presenza del presidente francese Macron.
1: La Procura Generale di Milano ha chiesto che la Corte d'Appello dichiari inammissibile la nuova istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva di Taranto sul provvedimento con cui era stato disposto lo spegnimento dell'area a caldo. L'udienza è fissata per il 30 settembre. A ottobre poi arriverà il parere della Cassazione.
0: L'Iran ha negato ogni coinvolgimento nell'incidente di ieri in Gran Bretagna vicino a una base dell'aviazione militare usata anche dagli Stati Uniti. Le persone arrestate sono state rilasciate nel pomeriggio su cauzione, rimangono sotto inchiesta. Si tratterebbe di 5 cittadini britannici. Questa sera il primo ministro Burnham presiderà una riunione con i vertici dei servizi di sicurezza. Alle 18.30 gli aggiornamenti dalla redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. Ci risentiamo più tardi.
2: Popolare Network.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No,
3: mi senti?
4: Niente, ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
7: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un daidalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

0: dopo.
1: Ma tu dici, ma ti hanno mai telefonato? Ma mi hanno mandato una raccomandata a casa per un richiamo?
0: No. Per un richiamo, cioè,
1: un richiamo morale, un richiamo,
0: no,
1: un richiamo meccanico.
0: Non ho mai ricevuto nessun richiamo, ho ricevuto delle cose da pagare.
1: La mia macchina ha fatto un richiamo.
0: Quella.
1: Ha detto, cosa te crede?
0: Cos'è che è il gala?
1: La niente.
0: Allora?
1: Il mecoce.
0: Ma sei obbligato?
1: Sì, no. Però mio rischio è pericolo.
0: Per legge?
1: Ma no. Loro ti allora, le automobili
0: Suzuki.
1: Suzuki, sì.
0: È Suzuki.
1: È Suzuki la mia, sì. E cosa vuol dire in giapponese?
0: Suzuki. Cosa vuol dire? Un cognome.
1: Vabbè, ma Kawasaki, che è la mia moto, vuol dire penisola fluviale.
0: Penisola fluviale, sì, di fiume. Suzuki non lo so, fa vedere com'è scritto. Non so com'è scritto. Secondo me non vuol dire un
1: cazzo. La S di samurai è scritto.
0: Suzuki.
1: Vuol dire, forse vuol dire anche Sasuke.
0: No, Sasuke era il piccolo ninja.
1: Piccolo ninja.
0: Allora, infatti vedi, Suzuki è scritto con katakana, che vuol dire che non vuol dire niente. È la sigla è Suzuki Kabushiki Gaisha,
1: cioè?
0: Che vuol dire Gaisha è la Kaisha, è l'azienda. E Kabushiki, non mi ricordo, forse è di...
1: Teatro Kabushiki.
0: No, ah. È di tipo import-export, possibile che sia import-export. È una roba tipo così, tipo import-export, ma non ne ho la
1: comunque
0: certezza.
1: Comunque vuol dire Suzuki.
0: Suzuki.
1: Non vuol dire, è solo il suo, è come un suono.
0: Credo che sia, sì, credo di sì.
1: È un suono, come
0: credo
1: dire
0: di sì.
1: Maserati. No, quello no, perché
0: non
1: un cognome,
0: funziona.
1: Era un cognome.
0: Suzuki.
1: Vabbè, me devo cambiare un pezzo. Che potrebbe rompersi.
0: Ma grosso?
1: Ma va, è una guaina, credo, nella pompa della benzina. Perché le macchine, dopo un po' che vanno, danno dei feedbacks.
0: E che feedback ti danno?
1: Il feedbacks che praticamente c'è sta campagna di richiamo per le guaine delle pompe, delle benze.
0: Yeah.
1: Altrimenti se si rompono...
0: Vai dal meccanico.
1: Vai dal meccanico, ma paghi. Invece così è gratis. Perché si rendono conto che loro hanno fatto
0: la
1: un
0: cagata.
1: Problema, un difetto di produzione alla base, alla base del capitalismo, alla base dell'automotive. C'è un baco grosso così e sta nella pompa della benzina della mia macchina.
0: Ma non è vero, ha detto
1: e invece
0: funziona
1: sì.
0: Perfettamente.
1: No, beh, adesso funziona per me. Però.
0: Vabbè. Ma senti una roba, ma poi quando ti chiamano, se non vai perdi la garanzia, tipo, no?
1: No, ma va, è già scaduta la garanzia. L'altro ieri
0: puoi non andare.
1: Si possono andare.
0: Non andare.
1: No, capito. Però loro ti dicono: guarda, che c'è un difetto in questa macchina che si verifica ogni
0: mille prodotti.
1: Bravo, metti che la mia è quella.
0: Vabbè, ma non sarà quella, dai.
1: È ovvio, perché finora è andata. Io sono mesi che ho sta lettera in mano. Però ho deciso che adesso vado. E comunque è gratis, Disma. Il gratis non va mai rifiutato.
0: Ma poi ti dicono: ma lei vuole anche l'optional?
1: No, mica diside, no.
0: Lei vuole il buffet.
1: Beh, il buffet.
0: Lei vuole il.
1: Guarda, di solito nelle autofficine l'unico buffet è una palla con dentro.
0: Sì.
1: 3-4 caramelle,
0: sì.
1: Cioè non pieno, 3-4, cioè le ultime, no?
0: Sì, dell'82.
1: L'ultima cosa è un po' quella. Chiedono, ma di via messaggi, Telegram, ma di Isma, padroneggia meglio il tedesco o il giapponese?
0: Il giapponese.
1: Il giapponese, Disma, è praticamente una specie di seconda lingua, e il tedesco invece sa solo dire tipo stronzo e ho studiato tedesco 5 anni,
0: ma so anche dire dov'è la stazione.
1: La stazione del, tra l'altro, dello zoo di Berlino.
0: La stazione, sì, è sempre
1: quella.
0: lì. Dove andavo a... Vabbè, no, la Suzuki, il Suzuki, anzi, le Anka e il branzino in giapponese. Però è scritto diverso da come si scrive Suzuki della macchina. Allora, Forza Irlanda, ci scrivono. Perché scrivono Forza Irlanda, Alone?
1: Perché l'Irlanda ha battuto 3-1 l'Israele nella squadra di calcio della...
0: A calcio. Non sono finiti i mondiali?
1: No, sono delle la Nation Leagues.
0: Ah, e cos'è la Nation League?
1: È un altro torneo per far perdere l'Italia, più o meno, che è stata umiliata dal Belgio, e mi sembra che stasera giochi contro la Turchia.
0: Ma dove si gioca sta?
1: A Turchia, è in giro, cioè in casa delle varie nazionali.
0: Ma è una specie di mondiale che dura mesi?
1: Sì.
0: Ma che senso ha?
1: Ma come la pallavolo, la World League. Nella calcio hanno capito che è una infantinata.
0: Ma sti poverini giocatori qui tutti i giorni, che già guadagnano poco, devono anche...
1: È un'infantinata o... Sì.
0: Non lo so se...
1: Sì, sì, no, sì, beh, sì.
0: E beh, UEFA.
1: No, UEFA, credo che sia FIFA. Vabbè, insomma, i giocatori dell'Irlanda hanno... Allora, il secondo portiere si è rifiutato, ha rifiutato la convocazione, perché ha detto che contro quella nazionale lui non gioca, perché non dovrebbe esistere una roba del genere. No, non, che non dovrebbe esistere non l'ha detto, però lui ha detto che contro i genocidiari non gioca. Invece il capitano dell'Irlanda non ha stretto la mano al capitano di Israele, il quale aveva fatto delle dichiarazioni
0: pro-IDF.
1: Molto pro-IDF, esattamente. Pro-IDF e pro, diciamo, operato dell'IDF a Gaza.
0: E ha fatto molto bene.
1: Eh sì, e hanno vinto 3-1.
0: Ah, vedi anche...
1: Ah, e poi, scusa, ultima cosa. Israele mi sembra che sia andato in vantaggio. E il tipo della, che ha festeggiato è andato tipo a staccare la bandierina del calcio d'angolo e ha mimato una specie di fucile di precisione.
0: È un coglione, è proprio un coglione, scusa.
1: Sì. Vabbè. Sono delle foto in giro.
0: Noi però, Alone, volevamo parlare di quello che... di quell'agguato che ci ha fatto... anziché mi ha fatto alcune ore fa in redazione il nostro caro barone elettrico, sì. Daniele, no, non Daniele, Gianluca Ruggeri.
1: Grande.
0: Salutiamo anche Daniele, suo semi-omonimo, che magari ci sta ascoltando dal Piacentino. No, che il nostro barone elettrico Gianluca Ruggeri è venuto lì e mi ha detto, insomma, con quella sua classica vocina che si insinua nell'orecchio come... un titillamento proto-erotico di, cosa, la sua vocina mi ha detto di Gimino.
1: Sai che questa tua nuova cosa di fare voice shaming, fra l'altro a quel sacramento del barone elettrico, ti rende il mio nemico numero uno. Ma non tanto perché voglia difendere il barone elettrico, che si difende da solo, è che è...
0: Barone elettrico, gli ho detto,
1: insopportabile.
0: Mi fai la barone, mi fai la voltura, che devo fare una voltura. E mi ha detto, ma no, la devi fare tu.
1: Fai tu, Dis, ma cosa vuoi farti da fare dal presidente? Cioè, se c'hai Enel, chiami il presidente dell'Enel per farti fare la voltura.
0: È un amico.
1: Probabilmente ti mettono in galera se fai una roba del genere.
0: Farmi piacere. Comunque ha detto, Dismino, questo mese si spende tanto di elettricità, tanto che, Alone, Bruxelles, il commissario europeo dell'energia Dan Jurgensen, quando ha sentito queste parole di Daniele Ruggeri, ha chiesto ai governi dei paesi UE di continuare a ridurre, attenzione, la domanda di energia in vista dell'inverno. In sostanza ci chiede di risparmiare energia. Ma quanto possiamo risparmiare davvero?
1: Allora, nel mio palazzo è stato deliberato che si risparmierà un mese rispetto alla legge di riscaldamento. Quindi sarà acceso 2 settimane dopo e sarà spento 2 settimane prima.
0: Che vuol dire? Il 1° novembre, tipo?
1: Dal 1° novembre al 31 marzo.
0: 31 marzo.
1: Sì. Mi sembra una buona idea.
0: Stiamo parlando di gas.
1: Di gas.
0: Invece di Energy Electric,
1: ognuno c'ha la sua.
0: Suoi. Comunque, in particolare, allora, che cosa si può risparmiare? Frigorifero.
1: Beh.
0: Lavatrice. Per esempio, lavatrice si può lavare a 30 gradi anziché a 60.
1: Cavolo, sì, io lavo sempre a 30 gradi.
0: Sempre a 30 gradi.
1: Infatti c'ho la roba...
0: Che già, puzza come una
1: roba
0: merda.
1: Già, sì.
0: Infatti, quei cristalli sotto le ascelle.
1: Sì, rimangono, sì.
0: Vabbè, e... tu hai l'asciugatrice?
1: No.
0: Per esempio, chi ha l'asciugatrice è un fenomeno. Uè, fenomeno!
1: Something like a phenomenon.
0: Cosa fai? Guarda che se li stendi si asciugano lo stesso. Vabbè, allora, ascoltiamo un po' di musica.
1: Aspetta che devo fare una rettifica, perché ho mischiato 2 partite. Me lo scrivono in 2, hanno ragione. La mimare, il sparare, il marcatore di Israele, non l'ha fatto contro l'Irlanda, perché contro l'Irlanda hanno perso 3-0 Israele. Me lo scrivono in 2, hanno ragione. La mimare, il sparare, il marcatore di Israele, non l'ha fatto contro l'Irlanda, perché contro l'Irlanda ha perso 3-0 Israele.
0: Ho finta di lanciare una...

0: Dai, dopo la canzone lo dico.
1: Dopo la canzone, se volete anche chiamarci, spiegateci un pochino, visto questo allarme energia lanciato da Gianluca Ruggeri insieme alla UE, come state organizzando il vostro futuro a breve, che sarà un futuro di scarsità e di spese altissime.

0: Io da contratto ho 3 ore al giorno a gratis.
1: Ma di che?
0: Di elettricità. Ho programmato tutti gli elettrodomestici energivori per coordinarsi in termini di richieste in modo che non saturino e quindi comprino tutto il dispendio energetico in quelle 3 ore.
1: C'è quella baraccata della Fumagalli che dice che fa la doccia in palestra e in piscina, così risparmia il gas del riscaldamento dell'acqua. Il casino è quando chiudono per le festività e lei praticamente passa le feste senza lavarsi.
0: Beh, io la faccio rarissimamente comunque la doccia.
1: Non dirlo, non è una cosa da dire.
0: Vabbè, è una scelta di vita.
1: Ma rendetevi conto.
0: Adesso che ho i capelli lunghi comunque... Prima la Strippoli mi ha detto, come stai bene con i capelli lunghi.
1: Beh, sai che definisce tutte e due questo siparietto?
0: Dici?
1: Sì.
0: Ma sai che adesso passando la mano tra i capelli... Cioè,
1: non farlo che ti cadono.
0: Riesco a sentirli.
1: Ti cadono. Comunque. Allora, abbiamo passato il viaggio d'andata per Torino giovedì scorso, cercando le cliniche in Turchia che fanno il trapianto. Quello tipo, insomma, anche i famosi calciatori l'hanno fatto.
0: Tu le cercate per umiliarmi.
1: No, ti ho suggerito la cosa e tu ti sei molto interessato. Ti ho detto che la Turchia è la patria di questi interventi che durano anche molte, molte ore. 6-7 ore, eh.
0: Ma io, sai, politicamente non... non posso, politicamente non posso. Vabbè, allora...
1: Volevo, scusa, dire una cosa. Intanto ringrazio...

0: Saluto chi ieri era al Rubidon Live and Loud e mi ha visto, ma non è venuto a porgere i suoi saluti. Ma fatelo, ho parlato con tantissimi ascoltatori. Un saluto in particolare al Cinghiale. Grande ritorno del Cinghiale, non ci vedevamo veramente da 20 anni. Grandissimo Cinghiale, più rotto di me tra l'altro, e quindi una carriera di basket più finita della mia.
1: No, invece tornando sul tema energia, ci scrivono un po' di cose interessanti, ma se ci chiamate preferiamo lo 0233 001 001. Per esempio Gius dice che chi ha la pompa di calore, anche date le temperature miti di questi inverni, risparmierebbe palanche e forse inquinerebbe meno usandole al posto dei termosifoni.
0: Sì, è vero, è molto probabile. Cioè, l'ha detto tante volte il barone elettrico, Sì, perché con determinate temperature le pompe di calore funzionano alla stragrande, cioè funzionano anche se fa freddo, però con queste temperature da inverni miti,
1: no,
0: adesso no, ma da inverni miti, che non siamo noi due, no? Funziona ancora meglio, quindi sì, probabilmente si risparmia, perché se il gas costa un fottio, lì è elettricità, però dovrebbe essere veramente una spesa, un consumo diciamo contenuto.
1: E Davide dice, abbasserà lui, Davide, se stesso, parla in terza persona, di un grado la caldaia da 20.5 a 19.5. Elettrodomestici solo in fascia 3, la notturna, quindi si fa i frullati di notte.
0: Sì, saranno contenti i vicini.
1: Distanza, se hai un appartamento senza il terrazzo o balcone, sei costretto ad avere l'asciugatrice. Se no, faccio una fungaia in casa. Io non ho... sì, io ho il balcone, ma non lo uso d'inverno per asciugare i vestiti. Metto lo stendino in casa e li asciugo in casa. Tu no?
0: Sì, ma oggi per esempio ho fatto un'ulteriore lavatrice, perché sono andato in palestra e ho messo le cose da stendere sul balcone dopo averle lavate.
1: Perché?
0: Una scelta, perché si asciugano
1: Certo.
0: Un po' d'aria, meglio.
1: Vabbè, d'estate sì, adesso
0: fa caldo ancora.
1: Io sul balcone, però d'inverno in corridoio, insomma, dove
0: in sala.
1: Poi ci dicono, sì, però il calore che viene dall'aria non fa bene a me che sono asmatica.
0: Ma cosa?
1: A me che sono asmatica.
0: Ma cosa dicono? Dove?
1: Il calore che viene dall'aria.
0: In che senso?
1: Dall'aria. C'è scritto così.
0: Ma dove?
1: Il calore che viene dall'aria non fa tanto bene.
0: No, da dove arriva il calore? Da dove deve arrivare il calore?
1: Dal sole. Invece questo arriva dall'aria. Soprattutto a me che sono asmatica.
0: Ma non è così, ma non dire cose false, non è vero. Il calore è per forza che è uno scambio potrebbe anche essere una pompa di calore che scambia il calore con l'acqua, Potrebbe anche essere quello.
1: Vabbè. Comunque 0233 001 001 e le vostre risparmi. Allora, per esempio, c'è la lavatrice a 30 gradi, che dovrebbe essere un must per tutti.
0: Sì.
1: Il non utilizzo del
0: forno.
1: Del forno, perché tanto, che cazzo dovete
0: fare? Le torte? E le pizze?
1: E le pizze.
0: Andarla a comprare? Ma hanno dei forni che scaldano ancora di più.
1: Guarda,
0: però è un po' come l'autobus, il forno della pizza. Cioè, comunque va.
1: Non è che lo lascia acceso 24 ore.
0: Il forno della pizza durante l'orario del pranzo, della cena o del pranzo, quando tu ti faresti la... Più o meno gli esseri umani in Italia mangiano alla stessa ora, all'incirca, no? E sono gli orari in cui sono, non so se hai presente, aperti, guardami bene il labiale, i ristoranti,
1: sì?
0: Ok? Quindi le pizzerie hanno il forno acceso. È un po' come dire l'autobus che va da capolinea a capolinea, anche se tu non lo prendi, se vai in macchina.
1: Ho capito,
0: quindi se vuoi una pizza,
1: in
0: invece di accendere anche il tuo forno, sfrutti il forno già acceso comunque della pizzeria, è questo, sì.
1: Ma scusa.
0: E fai girare anche l'economia delle pizzerie.
1: Sì, certo, infatti in Italia si sta bene che le pizzerie sono tutte piene, come diceva Berlusconi, i ristoranti in realtà. Vabbè, e bollitore versus pentola?
0: Pentola. No, bollitore.
1: Dipende. Se devi fare una tazza di caffè, non fai un bollitore intero conticcia quell'acqua lì, cioè devi usarne un
0: forse
1: po'.
0: Forse fai microonde?
1: Microonde. Pronto!
2: Ehi, hey, ciao, sono Michele.
0: Ciao, Michele, ciao. Ma
2: posso dire una stupidata?
1: Ma certo, sei qua per questo.
2: Bravi. Senti, io tengo 17 in casa e mi metto i maglioni.
1: Anche, ma allora, anche adesso che fa caldo.
0: Dicono che sia estremamente salutare, tra l'altro.
2: No, anche perché dormo bene così.
0: Sì, no, ma poi si ingrassa meno. No, è vero, questo è vero.
2: Dipende dal vino che bevi.
0: Questo
2: io sono di Aosta di origine.
0: Vabbè, quindi niente, vabbè.
1: Mi pare un'ottima idea. Grazie, sindrome ciao.
0: Ciao. E salutaci la tua sindrome del fegato grasso, le faremo conoscere le nostre.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao. Dici la tua, sei
3: parlare?
1: Tu, TST, parla.
3: Allora, non seminate
1: odio,
3: false informazioni come i Novax.
0: Ma cosa? Su cosa? Sono accuse pesanti queste.
1: Su cosa?
3: Sì, sono accuse pesanti.
0: Su cosa?
1: Su cosa?
0: Ma dici cosa che è finita,
1: allora,
0: la puntata?
1: Dici su cosa?
3: Le pompe di calore non è vero che fanno risparmiare, perché consumano energia elettrica.
1: Ma non l'abbiamo detto noi, l'ha detto un ascoltatore.
0: L'abbiamo detto che consumano energia elettrica.
1: Perché, certo.
3: Non solo, ma vai a pagare di più per avere i 18 o i 19 gradi rispetto a un riscaldamento a gas, è molto più caro. Non date retta alle pubblicità della Mitsubishi e di tutti gli imbecilli che girano per l'umano mondo, capito?
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ma noi ascolteremo solo ciò che ci dice Gianluca Ruggeri con la sua boccina sua dente.
0: Infatti no, perché allora qua sospendiamo il giudizio. Non si sa bene chi abbia ragione. Io dico che le pompe di calore funzionano, però non...
1: Io dico che funzionano meglio e spendi meno, soprattutto perché io tra poco avrò solo la pompa
0: di calore. E allora diamo la linea all'orizzonte. No, perché c'era il GR ma era d'estate, adesso c'è l'orizzonte.
1: Sì. E poi ci fanno gli scherzi e ci dicono siete degli scemoni. Torniamo domani.
0: Non hanno torto, eh.
1: Ciao.
4: A 13 anni dal naufragio di Lampedusa, la rete Nessuna Persona Illegale chiama tutti a partecipare al flash mob in Piazza Scala, sabato 3 ottobre, ore 15. Domenica 4 ottobre, ore 10.30, presentiamo in anteprima all'Anteo Palazzo del Cinema il docufilm sul naufragio, Cutro, 94 e More. Presenti regista e autori per discutere con il pubblico. Prenotatevi sul sito del Palazzo del Cinema, nella sezione eventi speciali.
5: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
6: Io la svilupperò in una Popolaroid.
5: E io vi chiederò com'è andata.
6: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20.30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
5: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore@radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
7: I data center divorano i nostri territori. Non svendiamo le nostre città alle big tech. Stop data center. Fermarli si può. Fermarli a RO per bloccarli ovunque.
8: Blocca tutto anche le strade.
7: Sabato 3 ottobre scendiamo in piazza. Ore 14.30, stazione di RO FS.
9: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine.
10: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
11: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: 18:01, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Ci sono due notizie in divenire oggi, una la stiamo aspettando ed è forse la più importante, è la sentenza, anzi togliamo il forse, è la sentenza per il processo per il sequestro, la tortura e l'assassinio di Giulio Regeni nel 2016 in Egitto. Quattro agenti dei servizi segreti egiziani sono sotto processo a Roma, sono in contumacia, naturalmente attesa a minuti dalle 18 in poi la sentenza, quindi appena ce l'abbiamo ve la diamo e cerchiamo anche di commentarla. L'altra sentenza, l'altra notizia invece in divenire è quella che riguarda la politica interna, le elezioni suppletive alla Camera a Reggio Calabria. L'attuale sindaco di Reggio Calabria è diventato appunto sindaco, era deputato, si è dimesso da deputato, si è votato oggi e insomma si attendeva con attenzione il consenso attorno a Futuro Nazionale che candidava un ex dirigente importante di Forza Italia che si chiama Domenico Giannetta. Riuscirà a far perdere il centrodestra? Non è così, il centrodestra vince. Adesso l'ultimo dato dice che Futuro Nazionale è attorno al 10%, che comunque è alto, ma soprattutto c'è un tema di astensionismo piuttosto importante. Buonasera Daniela Preziosi, Il Domani.
1: Buonasera a te, naturalmente a me tocca di occuparmi della notizia meno importante della giornata, mi rassegno diciamo a farlo, naturalmente tutti aspettiamo la sentenza.
0: Aspettiamo la sentenza, magari arriva adesso in questi minuti, abbiamo le TV News accese, nel caso la sentiamo insieme. Senti, però rimaniamo su Reggio Calabria, non lo so, qual è secondo te la questione principale, il fatto che vinca di nuovo il centrodestra nonostante Vannacci? Il fatto che Vannacci comunque adesso, ultimi dati, stanno venendo fuori piano piano, sta al 10, che comunque non è poco, oppure quel 22% di partecipazione?
1: Guarda, sul 22% di partecipazione, per carità, è un dato veramente mortificante, anche perché sembrava dall'esterno che la campagna elettorale fosse abbastanza combattuta, invece evidentemente non ha coinvolto il collegio. Però va detto che nelle suppletive sono rari i casi in cui c'è una vera partecipazione. Io qui a Roma potrei dire che ce n'è stata una che ha eletto nel 20 Gualtieri con il 18%, nel 22 Cecilia D'Elia con, se non sbaglio, il 15%, forse meno, nel 21 Letta a Pisa fece una suppletiva, andò più forte perché arrivò al 35, ma Galliani nel 23 fu eletto al Collegio di Milano sempre in suppletiva ed era il 19%, quindi in generale questo tipo di elezione non è che proprio smuove i precordi delle persone per catapultare qualcuno in Parlamento, evidentemente così, però
0: non l'ha fatto nemmeno Vannacci, evidentemente, di cui si dice recupera dall'astensione, ecco. Invece no.
1: No, anzi no, il 10% non è poco, però diciamo intanto parte da un candidato che era di Forza Italia, abbastanza riconoscibile, però è molto invece quel, quant'è adesso, siamo arrivati al 53%? Del candidato eletto di Roscioli e se Vannacci, siccome è stato lui a voler fare la prova di forza, a dire che Reggio Calabria sarebbe stata la sua Sassonia-Anhalt e lui che ha preso questa volta il gol, anzi cioè che ha dovuto accusare il colpo, perché è lui che aveva alzato molto la palla su queste elezioni, tra l'altro con delle cose molto sgangherate fatte anche a lui. Ultimo, io metto in questa in questo conto anche l'insulto alla compagna di Occhiuto, l'onorevole Siracusano, che è stata deturpata da una foto che Vannacci ha mandato in giro con una scollatura che non era quella originale dell'onorevole, e anche questo era un pezzo della campagna elettorale, perché perché ho chiuso lì, insomma, è stato il presidente che ha preso quasi il 60% l'altro giro quando è tornato al voto, insomma, è veramente un personaggio di grande peso dentro Forza Italia calabrese. Quindi mi pare che stavolta Vannacci aver preso una pappina e questo in sé non significherebbe niente perché veramente non è il nostro Ohio, Reggio Calabria, non lo è affatto, è lui che voleva inventarsela così, ma visto che lui l'ha messa giù così, sono certa che Fratelli d'Italia e Forza Italia prenderanno spunto per dire che insomma l'irresistibile ascesa di Vannacci si può fermare e chissà che insomma, non, insomma questa campagna elettorale che lui, che Vannacci voleva fare tutta d'attacco sulla destra e in questo modo non parta azzoppata. Ha fatto tutto da solo il generale, veramente ha fatto tutto da solo e adesso si deve prendere questo clamoroso autogol.
0: Stiamo comunque parlando del 10% alle 17:39, che è l'ultimo dato che vedo, e che comunque insomma non è pochissimo, 10%.
1: Però la scommessa era far perdere la destra,
0: E che non
1: la
0: c'è riuscito.
1: scommessa non c'è riuscito, un po' perché la sinistra comunque non è
0: Infatti
1: riuscita a essere
0: lì ti
1: molto
0: volevo portare. Adesso
1: espansiva.
0: io non conosco Reggio Calabria così bene per giudicare
1: Manco
0: Frank
1: io, per carità.
0: Benedetto, però insomma il campo largo 36% è abbastanza poco, dai, diciamo.
1: È abbastanza poco, devo dire che insomma anche è in linea con i risultati del giro precedente. E è chiaro che in Calabria in generale il centro-sinistra ha delle difficoltà, non riesce a trovare, diciamo così, una sua dimensione più espansiva. Le scorse regionali sono andate piuttosto male per il candidato del centro-sinistra che era l'europarlamentare Tridico del Movimento 5
0: Sì.
1: Stelle. Quindi insomma, certamente la sinistra ha cercato un candidato, diciamo, più sicuro, ma evidentemente questo è il massimo che riescono a fare. C'erano anche altre ipotesi all'inizio della campagna elettorale, ma sono state subito scartate. Quindi, per carità, la sinistra non è entrata in partita sostanzialmente, la partita era tutta a destra e il colpo gobbo a Vannacci non è riuscito. Certo che il 10% è una signora percentuale per chi nasce da zero, per chi non ha precedenti, non ha elezioni precedenti e probabilmente non ha un radicamento, però insomma è un 10% fatto anche con molti transfughi proprio di Forza Italia, per cui gente che aveva i suoi voti a Reggio Calabria
0: Da Forza
1: e non
0: Italia,
1: ce l'ha
0: pure dalla
1: fatta.
0: Lega, pure, no? Dal
1: Sì,
0: partito
1: ma
0: che
1: non c'è.
0: elesse Salvini lì in Calabria nel 2018.
1: E come no, e come no, ma non ce l'ha fatta. Non ce l'ha, e tra l'altro è tutta autoprocurata questa sconfitta perché sono stati loro ad alzare l'hype su queste elezioni, che appunto le suppletive in genere non sono elezioni che smuovono tanto gli animi. E quindi sono certa che adesso già sta succedendo, in questo momento sta esultando solamente Forza Italia, giustamente. Perché erano quelli che avevano dato il sangue, cioè il candidato di Vannacci era loro e quindi erano quelli più colpibili. Però insomma sono certa che poi alla fine presto cominceranno a parlare anche gli altri e a dire che appunto quella di Vannacci non è un'irresistibile ascesa. Si capisce insomma, questa
0: Questo
1: volta
0: sarà
1: sì.
0: l'argomento di Meloni da
1: Ma
0: domani.
1: non so se direttamente Meloni si spreca a parlare di una cosa così perché ormai ha portato a casa la vittoria. Non è una vittoria di Fratelli d'Italia, è una vittoria di Forza Italia. Non so se sarà direttamente Meloni, ma certamente Vannacci è il quid della prossima campagna elettorale a destra. Non si fa che discutere e chiedersi se Giorgia Meloni si alleerà alla fine con Futuro Nazionale o seppure è disposta a perdere pur di non imbarcarlo, quindi è certamente un oggetto oscuro del desiderio della destra. Però insomma, oggi per un giorno possono essere contenti di quello che succede. Tra l'altro, io Vannacci non so se proprio c'ha un destino di crescita all'infinito, diciamo esponenziale, perché io credo che questa vicenda che ha toccato l'onorevole Siracusano sia stata, noi ne abbiamo viste di, se possibile, ancora più esecrabili. Però, insomma, toccare le donne fa arrabbiare le donne, diciamo, ed è una rabbia spesso molto trasversale. L'hanno già misurata, per esempio, la destra al Senato, sulle preferenze, sui capilista bloccati, proprio a destra. Quindi, secondo me, questa è stata una mossa un po' azzardata, un po' di poca comprensione. Si capisce, insomma, il livello. Diciamo, la temperie culturale è quella, pensano che sulle donne si possa fare qualsiasi giochetto. Mi fa piacere pensare che non sarà così.
0: Che questa
1: Al momento
0: volta
1: una speranza,
0: è
1: al momento
0: andata
1: una
0: male.
1: speranza.
0: Guarda, Osvaldo
1: Sì.
0: Napoli già dice campana a morte per Vannacci Reggio Calabria, ma magari anche un po' meno,
1: È un po'
0: ecco,
1: troppo,
0: secondo
1: sì,
0: me.
1: è un po' troppo. Però
0: Forse
1: sicuramente
0: darlo
1: no.
0: per finito prima ancora di cominciare, un po' tanto, però.
1: No, no, è troppo sicuramente, però insomma una battuta d'arresto in questo momento in cui sembrava irresistibile la sua ascesa, ripeto, una battuta d'arresto che non esiste perché Reggio Calabria non è l'Ohio, era veramente una vicenda molto locale, molto legata ai potentati locali, ma ha voluto lui metterci un occhio di bue di luce in questa vicenda e adesso se ne dovrà assumere tutte le conseguenze. Così fa una
0: Grazie.
1: scommessa eccessiva.
0: Daniela Preziosi, il domani, grazie.
1: Una
0: Buon lavoro.
1: scommessa ardita, perché lui è un ardito, ha fatto l'ardito e non ha vinto,
0: Stavolta gli sta dicendo il 10%. Grazie, Daniela.
1: ecco. Grazie a te, buon lavoro.

0: Radio Popolare, le 18 e 14 minuti, ascoltiamo la legale della famiglia Regeni che è fuori dal Tribunale di Roma in attesa della sentenza.
1: Per scaramanzia e opportunità non ci saranno repliche e quindi insomma ci diranno quando tornare per ascoltare la sentenza.
0: Il naturalmente Tribunale di Roma in questo momento è al centro della nostra attenzione per l'attesa sentenza sul processo Regeni. Intanto con noi c'è Marco Schiaffino. Buonasera Marco.
2: Buonasera Luigi. Perché buonasera.
0: Noi andiamo avanti con la nostra scaletta. Ok, quindi questa sera con te vogliamo fare un'altra puntata di quella inchiesta di cui abbiamo parlato anche l'altra sera, quel fatto di cronaca, insomma, hackeraggio della società Revolut, che ha avuto delle implicazioni importanti anche per quanto riguarda i sistemi degli apparati di sicurezza italiani.
2: Sì, e in realtà la cosa bella è che torniamo a Reggio Calabria, in pratica.
0: Attenzione Marco, perché forse abbiamo la lettura della sentenza per il processo Regeni.
3: Sottolineava il presidente dell'associazione
4: l'italiano, la prima corte d'assise di Roma. Visti applicati gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara Attar Kamel Mohamed Ibrahim, ovvero Aser Kamal Mohamed Ibrahim, titolare di documento di identificazione militare 5/89, Usham Elmi, ovvero Usam al-Din Elmi Mohamed, titolare di documento di identificazione militare 270/90, Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif, ovvero Sharif Mahdi Ibrahim Abdellal, colpevoli del delitto allora scritto al capo A di rubrica, escluse perché non contestate in fatto le circostanze aggravanti di cui articolo 61 numero 1, 61 numero 4. E per l'effetto li condanna ciascuno alla pena di anni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 29 e 32 del codice penale, dichiara Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Usham Elmi, Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif, interdetti in perpetua dei pubblici uffici in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Visto l'articolo 230 del codice penale, applica nei loro confronti appena espiata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni 3. Visti gli articoli 538 e 539 del codice di procedura penale, condanna Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Usham Elmi e Sharif Mahdi Ibrahim Abdellal, in solido fra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalle parti civili costituite Claudio Regeni, Paola Defendi, Irene Regeni, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, per effetto della condotta di cui al capo A per cui vi è stata condanna, limitatamente alle conseguenze civili ad essa direttamente ricollegabili, tutti da liquidarsi in separato giudizio civile. Visto l'articolo 540, primo e secondo comma del codice di procedura penale, assegna sin da ora titolo di provvisionale che dichiara immediatamente esecutiva, pone a carico dei condannati in solido fra di loro, a Claudio Regeni la somma di 200.000 euro, a Paola Defendi la somma di 200.000 euro, a Irene Regeni la somma di 100.000 euro, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore la somma di 150.000 euro. Visto l'articolo 541 del Codice di Procedura Penale, condanna Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Usham Elmi, Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif in solido fra di loro, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza processuale delle parti civili costituite, che così liquida euro di 17.299 a Paola Defendi, Irene Regeni, oltre al rimborso forfettario 15%, cassa di previdenza IVA, euro 8.930 Claudio Regeni, oltre al rimborso forfettario 15%, cassa di previdenza IVA, euro 8.477.80 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre il rimborso forfettario 15% come per legge. Visto l'articolo 530 del Codice di Procedura Penale, assolve Tariq Sabir dal delitto lui ascritto al capo A, Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif dai delitti lui ascritti ai capi B e C per non aver commesso il fatto. Visto l'articolo 544, terzo comma del Codice di Procedura Penale, fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
5: L'udienza è tolta.
0: Questa è la sentenza per il processo Regeni per il rapimento, la tortura e la morte di Giulio Regeni avvenuta nel 2016 in Egitto. Quindi i quattro imputati, i quattro agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati, l'avete sentito, a 10 anni di carcere, sono state escluse le aggravanti. Adesso è una sentenza complicatissima, quindi vediamo con Carlo Bonini di Repubblica se iniziamo a interpretarla. Buonasera Carlo.
6: Ciao, buonasera.
0: Hai sentito con noi in diretta la sentenza? Tu dove sei in questo momento?
6: Sono al giornale.
0: Sei
6: a Repubblica.
0: A Repubblica. Che cosa ci dice questa sentenza? 10 anni di carcere per i quattro imputati.
6: Beh, è stato, diciamo, la Corte d'Assise ha distinto i capi di imputati, sì, questo si comprende in questo momento dal dispositivo, e ha condannato, diciamo, i quattro imputati soltanto per uno dei capi di imputazione, quello relativo al sequestro e alle torture.
0: È una sentenza, diciamo, che soddisfa parzialmente, quindi, la famiglia Regeni.
6: Io adesso, diciamo, adesso ascolteremo che cosa ovviamente, quale sarà il commento della famiglia. Noi lo abbiamo scritto anche nei giorni scorsi, e in tutto sommato l'esito di questo processo lo dimostra: è stato un processo vero, non è stato un processo di esecuzione. E quindi la Corte evidentemente ha distinto e ha valutato diciamo così, la congruità della prova, che poi un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo, diciamo, l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio. Questo mi sento di in questo momento rispetto al dispositivo, perché questo dice il dispositivo.
0: Grazie Carlo Bonini di Repubblica, buon lavoro, naturalmente domani ti leggiamo sul giornale su questo, i quattro agenti dei servizi segreti egiziani, ricordiamolo che sono in questo processo, è in contumacia, loro sono naturalmente in Egitto, quindi sicuramente non andranno in carcere, poi adesso si aprirà, lo possiamo già immaginare, anche tutta una questione politica con l'Egitto, possiamo già immaginare le prese di posizione dei partiti italiani, come saranno. Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, è in questo momento davanti al tribunale dove c'è la scorta mediatica, insomma ci sono le persone che in questi anni hanno seguito il caso, hanno cercato di tenere alta l'attenzione sul caso.

0: il giornale radio, ce ne occuperemo del processo e a questo punto della sentenza Regeni anche questa sera tra le 20 e le 20:30 nell'orizzonte delle 20. Adesso alle 18:24 minuti invece mi ha raggiunto in studio Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
1: Buonasera.
0: Oggi è il primo giorno di applicazione dei prezzi calmierati su cui ha lavorato il governo Meloni per l'ENI e per la IP. Ho detto bene?
1: Sì, sono loro due le compagnie. IP si è accodata, si dice che forse ci stia pensando anche esso e che si stia parlando con il Golfo per Q8 o Kuwait, che dir si voglia. Gioco di
0: Kuwait.
1: Parole, poi è quello. Sì.
0: Sono loro. Com'è andata? Ho visto qualche coda davanti.
1: Sono stato un po' di code e la gente ovviamente si butta subito al prezzo. Il risparmio medio dovrebbe essere intorno agli 8 euro a pieno, su un pieno medio, calcolano le associazioni di consumatori. Lo sconto durerà circa 30 giorni, lì chiaramente tanto più uno utilizza la macchina per necessità o non per necessità, e tanto più andrà a risparmiare rispetto al pieno, ai pieni che farà. Che dire di questa misura? Sembra essere un po' uno spottone, mettiamola così, non solo per Eni, ma in generale anche per il governo che ha spinto su questa cosa. Proviamo anche a motivare il perché. Intanto mi hanno detto un po' del risparmio, che chiaramente poi se uno utilizza la macchina per lavoro è molto di più, altrimenti pensando a un paio di pieni al mese, considerato che durerà 30 giorni, parliamo di un risparmio di 16 euro, ecco, una cosa del genere. Il risparmio che alcuni stimano per Eni è di circa, cioè il risparmio, pardon, la perdita per Eni è di circa 100 milioni, che rispetto alla quantità di extra profitti è poca cosa. A cosa serve allora questo tetto? Serve a spostare il discorso da quello che sarebbe effettivamente necessario, ovvero la famosa tassa sugli extra profitti, di cui in Italia ormai non si parla più, che l'Europa non vuole discutere perché non tutti i paesi sono favorevoli, una parte dei paesi europei già la sta facendo. La questione è che laddove questa tassa viene fatta, viene attuato esattamente quel meccanismo che l'Unione Europea auspica, cioè si tassano gli extra profitti delle grandi compagnie. L'ultima a farla ad esempio è stata la Polonia, e con quel gettito si vanno a dare ad aiuti mirati alle fasce di reddito più deboli, e sono aiuti diretti al reddito, insomma, che è il meccanismo appunto che l'Unione Europea auspica, salvo che poi l'Unione Europea non vuole prendersi la responsabilità collettiva affidandola invece agli stati di fare una tassa sugli extra profitti. Misure come queste invece hanno un altro punto critico, che è quello che come dire, favoriscono il consumo. Oggi l'Unione Europea ci dice che invece, e correttamente da questo punto di vista, dobbiamo andare verso un risparmio delle materie prime energetiche, gas ed energia, ma anche dei carburanti, che invece in questo modo continuiamo a consumare. E quindi una sorta di cortocircuito che sembra non avere da questo punto di vista una via d'uscita, il governo sostanzialmente utilizza per non prendere altro tipo di misure. Bene, chiaramente per chi risparmia, non è il caso di fare gli snob in una situazione come questa. Ogni piccolo risparmio, compreso quello sul bollo, è qualcosa di positivo, e però c'è anche da dire con tutta onestà che è un tipo di risparmio che non è strutturale, che verrà in qualche modo riassorbito dagli altri aumenti dei prezzi.
0: Causati sempre dalla crisi energetica, e poi, come dicevi, dura un mese, e qui sa anche un po', diciamo, l'elemento che ci fa dire che è una misura spot.
1: Con tutta una serie di, anche se ne si è riservata di poi di prolungarlo, ma vedremo, con tutta una serie di implicazioni, perché ad esempio un costo minore della benzina era in qualche modo già disponibile nelle cosiddette pompe bianche, no? Quelle non a marchio, che hanno un costo più basso, che può andare dai 10, 15, a volte anche 20 centesimi. Pompe bianche che naturalmente hanno protestato parlando di concorrenza sleale, anche perché Eni, ricordiamolo, è una partecipata dello Stato. Quindi anche il fatto che in qualche modo, volendo, se la misura era quella, lo si poteva fare prima. La misura non si applica agli autotrasportatori, che anche loro quindi sono incazzati, stanno già protestando anche in Sicilia. La misura non risolve il problema del costo generale dei carburanti, infatti stanno iniziando le proteste anche dei tassisti, e fatto sta che in tutto ciò non c'è un'alternativa che si propone, ad esempio sul trasporto pubblico, per far sì che le persone possano utilizzare meno l'auto, quindi risparmiare, eccetera, al di là di chi ovviamente è obbligato
0: a usare l'automobile. Quella sì che sarebbe una misura strutturale, diciamo, che non è aria nella politica italiana. Grazie Massimo, tra poco le notizie di Popolare Network. Lasciatemi solo ricordare la notizia, l'abbiamo sentita in diretta, la sentenza per il rapimento, la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni nel 2016 in Egitto. Sono tre gli agenti egiziani condannati a 10 anni, uno è stato assolto. Passo la linea allo studio 1 per le notizie di Popolare Network.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Popolare Network.
5: Buonasera alle notizie delle 18.30. Condannati a 10 anni tre dei quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani imputati per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni. La prima corte d'assise di Roma non ha accertato invece il reato di omicidio. Assolto uno degli ufficiali. Poco fa la sentenza. Reggio Calabria alle suppletive, vince il centrodestra, il candidato di Vannacci arriva al 10% ma non penalizza la coalizione, l'affluenza crolla, votare va appena un elettore su 5, meno della metà della tornata precedente. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze di Kiev, un attacco che è stato in pieno giorno nel centro della capitale ucraina, almeno un morto, ci sarebbero ancora dei dispersi nell'edificio. Netanyahu ha chiesto agli Emirati Arabi di negare di averlo avvisato di un possibile attacco di Hamas alla vigilia del 7 ottobre. La richiesta, dicono i media israeliani, in un incontro segreto ieri proprio negli Emirati. Benzina, da oggi lo sconto di Eni ed IP varrà circa 8 euro su un pieno medio. Il governo lo rivendica come una vittoria ed allontana le polemiche sulla tassa sugli extraprofitti. Dall'Unione Europea un nuovo invito agli stati ad attuare misure per ridurre i consumi. Queste le principali notizie di oggi, l'appuntamento con il giornale radio alle 19.30. Buona serata.
4: Popolare Network.
6: Un festival, 8 lezioni di storia. Al Teatro Grande, il 9.

0: contributo di Regione Lombardia e Gefran S.p.A.
1: L'orizzonte delle
2: 18:32 minuti. Rientriamo dopo le notizie delle 18:30, questa sera alle 20 naturalmente dedicheremo l'orizzonte delle 20 alla sentenza emessa dal Tribunale di Roma poco fa per il sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni nel 2016 in Egitto. Tre sono gli agenti dei servizi segreti egiziani che sono stati condannati a 10 anni di carcere più i risarcimenti, uno di loro è stato assolto, processo in contumacia, naturalmente non verranno, possiamo immaginare, mai estradati in Italia, possiamo immaginare anche quali saranno le reazioni probabilmente di imbarazzo da parte del governo italiano. Per l'opposizione c'era la segretaria del PD Schlein fuori dal Tribunale di Roma assieme alla scorta mediatica per Giulio Regeni. C'è studio la direttrice Lorenza Ghidini. Buonasera Lorenza. Bonini di Repubblica ci ha detto un processo vero questo qua.
3: Eh sì, un processo vero, spiegando che a volte nei processi le prove sono insufficienti. Potevano fare un processo stiracchiando le cose, perché tanto questi 007 egiziani in Italia non li vedremo mai, quindi tanto valeva dargli ergastolo a tutti, cioè come dire, andare incontro tranquillamente alle richieste dell'accusa. Invece evidentemente quando Bonini dice un processo vero intende dire che se le prove non reggono, non reggono.
2: E questo naturalmente poi lo approfondiamo.
3: Perché non abbiamo detto, questi 10 anni che hanno dato a 3 su 4 sono molto inferiori alle richieste dell'accusa. Erano ergastolo per uno dei 4 e 17 anni e mezzo per gli altri 3.
2: E quindi è una sentenza insomma che fa sicuramente male, fa discutere, ma soprattutto come dici tu è da capire. Senti, domani noi trasmettiamo non da qui, dallo studio, questo è il 3, sì, il 3 di Via Olearo, ma siamo in esterno.
3: Sì, ecco, sono venuta in studio soprattutto per rilanciare l'appuntamento che già forse ascoltatori e ascoltatrici avranno sentito negli spot e in altre trasmissioni, per la ripresa del nostro tool Falla con noi, cioè è il quarto anno consecutivo, una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, proponendovi tra l'altro di venire a trovarci nei luoghi dove siamo, e quest'anno cambiamo parzialmente format. Usciamo l'ultimo martedì del mese, quindi come dicevi domani, e usciamo a cavallo fra il pomeriggio e la serata, trasmettendo da alcuni luoghi di Milano dove le persone si incontrano, portando ospiti, raccontando i quartieri e insomma come abbiamo fatto gli altri anni. Quindi saremo in giro dalle 5 del pomeriggio in avanti fino alle 21:30. Domani partiamo dal Nuovo Armenia, zona d'Ergano, no? All'interno del parco pubblico di Via Livigno 9, credo che molti ascoltatori e ascoltatrici lo conoscano. Ci trovate là dalle 17, saremo in diretta fino alle 21:30, e poi c'è un evento speciale, e cioè la proiezione di quel video meraviglioso che molti ricorderanno, che era allestito e realizzato da Studio Azzurro, allestito alla mostra per i 50 anni di Radio Popolare l'inverno scorso alla Fabbrica del Vapore, un video di 50 minuti che credo nessuno abbia visto per intero, perché noi stessi, Luigi, quando andavamo alla mostra poi dopo ci trattenevamo, vedevi le
2: io
3: foto.
2: Io l'ho visto.
3: Tutto intero? Certo. Ti sei seduto lì, sei stato 50 minuti a vederlo?
2: Ero un
3: Bravo.
2: Po' stanco, mi sono seduto. No, scherzo, era interessante.
3: Beh, comunque, insomma, c'è l'occasione di vederlo tutto insieme, tutto intero, domani dalle 21:30. Quindi chi vuole ci viene a trovare nel tardo pomeriggio, chi vuole viene dopo cena alle 21:30 con tanto di presentazione di chi quel video lo ha realizzato. E si parte alle 17 con in onda Disma Pestalozza ed Elisa Graci, dalle 18 alle 19:30 Mattia Guastafiero e Roberto Maggioni, dalle 20 alle 21:30 Giulia Stripoli e Alessandro Diegoli, e poi appunto alle 21:30 la proiezione. Se volete portare i bambini nel tardo pomeriggio ci sono le libraie di Scamamù, sempre libreria di zona, e dalle 17 letture per bambini.
2: Praticamente è la corazzata Potëmkin di Radio Popolare.
3: In che senso?
2: 50 minuti.
3: No, beh, ma è veramente bellissimo. Io l'ho trovato commovente quel video, per cui se ne avete visto solo un pezzettino, se avete la curiosità di vederlo, è un'occasione più unica che rara. Lo abbiamo proiettato un paio di settimane fa alla Cascina Cuccagna, ma i posti erano quelli che erano, quindi immagino che anche altri e altre siano interessate.
2: Grazie Lorenzo.
3: Ti aspettiamo, riprende Falla con noi, una volta al mese andiamo in giro per Milano.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: E uno che è già in giro per Milano è Marco Schiaffino. Marco, sei ancora in metropolitana?
1: Sì, guarda, son sceso a Maciachini
0: Per
1: rispondere
0: noi,
1: alla tua
0: per
1: chiamata,
0: noi,
1: sì,
0: perché
1: certo.
0: eri in collegamento con noi poco fa, poi è arrivata la sentenza dei geni che abbiamo dato in diretta e quindi ti abbiamo messo giù, ma adesso ti riprendiamo perché la questione ci interessa assai. La faccenda è l'hackeraggio di Revolut, no? La società finanziaria che fa anche le carte di credito. E l'addentellato sono i dati rubati alla pubblica amministrazione italiana e sono dati molto sensibili. Ci sono delle novità su questo?
1: Sì, perché sembrava che la notizia principale appunto fosse il breach dei dati di Revolut, quindi i dati finanziari di personaggi di primo livello, fra cui tennisti, imprenditori, eccetera, eccetera. Adesso però il tema si è un po' spostato. I pirati informatici che hanno rubato questi dati lo hanno fatto attraverso una PEC violata della pubblica amministrazione italiana, anzi della prefettura di Reggio Calabria, per dirla tutta, e avevano annunciato in un primo momento di avere dei dati del governo italiano. Il Viminale ha detto che stava indagando, diciamo che si è finto morto come un opossum, dicendo non abbiamo evidenze del fatto che ci sia stata una violazione, stiamo indagando, e però nel frattempo questo gruppo che si chiama I'm Not a Villain è comparso sul dark web e ha cominciato a pubblicare documenti che oggettivamente arrivano da organi di polizia, ambasciate, insomma, qualcosa di abbastanza importante.
0: Documenti che riguardano anche, cioè riguardano i comuni cittadini in un certo senso, sono dati anche di cittadini italiani come te, come me.
1: Ma cittadini italiani e non solo, perché ci sono sia dati di membri delle forze di polizia, ma anche documenti che riguardano per esempio lo spostamento o le autorizzazioni di imbarcazioni battenti bandiera israeliana per caricare e scaricare merci in Italia. Ci sono informazioni riguardanti i passaporti diplomatici delle ambasciate, c'è un po' di tutto. Se dovessimo prendere per buone le dichiarazioni dei cybercriminali che hanno portato l'attacco, si tratterebbe di 150 gigabyte più o meno di documenti. Loro parlano di 85.000 file, quindi un buco di sicurezza abbastanza clamoroso. La cosa fondamentale è capire come loro siano riusciti a prendere questi dati, perché una cosa è se sono riusciti a entrare nel computer di un funzionario quasi per caso, mi verrebbe da dire, cosa che non è da escludere, oppure se siano riusciti a violare veramente i sistemi italiani, e questo sarebbe molto molto più grave.
0: E uno si dice vabbè, ma dovrebbero essere sicuri, invece lo vediamo insomma che un po' in tutto il mondo stanno accadendo fatti del genere. No, ti chiedevo, ti imbeccavo, no, dicendo ti sono dati che riguarda che appartengono a cittadini comuni, perché questo crea danno non solo per la pubblica amministrazione ma anche per le persone in cui i dati sono stati resi pubblici, danno potenziale naturalmente.
1: Sì, allora, fra i documenti in realtà per adesso sono pochi che sono stati resi pubblici su questo sito, sul dark web di I'm Not a Villain. Ci sono dati di persone comuni che hanno avviato delle procedure, in particolare alcuni anche dei migranti, per esempio, che stavano portando avanti delle procedure di autorizzazione per la cittadinanza o per altri tipi di attività. La cosa fondamentale è veramente comprendere quale sia il livello di penetrazione che hanno avuto. Cioè, una cosa è se sono riusciti a entrare nel computer di Mario Rossi, che è funzionario della prefettura di Reggio Calabria, oppure se sono entrati nei sistemi informatici italiani. Poi la cosa abbastanza divertente, faccio un retroscena, è che sul loro sito, sul dark web, i cybercriminali hanno fornito le coordinate per dialogare con loro, e oltre al collega del Corriere della Sera anch'io sto chattando con loro chiedendogli come abbiano fatto a penetrare e quale sia il livello di penetrazione. Quindi le informazioni arriveranno.
0: Che livello di soddisfazione hai ottenuto da queste chat?
1: Allora, poco, nel senso che naturalmente ci metto una tara. Faccio un esempio: nel momento in cui io ho chiesto se avessero compromesso il computer in maniera casuale e poi fossero riusciti a risalire alla PEC della prefettura di Reggio Calabria, oppure se fosse un'operazione pianificata, naturalmente loro mi hanno risposto che era un'operazione pianificata, però da giornalista io devo metterci la tara che hanno tutto l'interesse a apparire molto più preparati di quello che sono, e la cronaca del cybercrime, devo dire che non esclude casi in cui un cybercriminale, non dico da strapazzo, però comune, magari a un certo punto riesce a trovare la balena bianca per caso. Quindi io non escludo l'ipotesi che loro in realtà abbiano semplicemente compromesso quello che pensavano fosse un utente comune, poi si sono resi conto che era qualcuno che aveva accesso a delle informazioni riservate e hanno trovato il modo di monetizzarle in maniera importante. È una situazione in evoluzione, nella mia prospettiva anche molto interessante.
0: Grazie Marco Schiaffino, ritorna in metropolitana per il tuo viaggio.
1: Grazie.
0: Ciao, buona
1: serata. Buon lavoro Luigi, buona serata.

0: stanno adesso arrivando le agenzie con qualche minuto di ritardo rispetto naturalmente alla diretta sulle relative alla sentenza del processo Regeni, diciamo il riepilogo è che tre dei quattro agenti segreti egiziani, che ricordiamolo sono stati processati in contumacia, l'Egitto non ce li ha mai consegnati, sono stati condannati a 10 anni di carcere, uno è stato assolto, si chiedeva un ergastolo e si chiedevano per gli altri pene molto alte, sono stati riconosciuti per i tre condannati il sequestro ma non l'omicidio di Regeni, quindi insomma una sentenza che sicuramente farà discutere. Noi ne parliamo questa sera nell'orizzonte delle 20, dalle 20 alle 20:30. Adesso invece mi ha raggiunto in studio Luca Parena. Buonasera Luca.
1: Ciao Luigi, buonasera a tutti e a tutti.
0: Parliamo delle Olimpiadi di Milano, si fanno i bilanci, no? Anche economici.
1: Sì, si fanno i bilanci.
0: Milano Cortina,
1: assolutamente sì. Si fanno i bilanci in un momento in cui forse, non se ne parla più molto, no? Di questi giochi olimpici invernali, ce li siamo ormai messi alle spalle, secondo qualcuno, ecco, diciamo così, come un grande successo sicuramente dal punto di vista sportivo, da quello proprio più materiale da questo punto di vista, sicuramente per l'Italia lo sono stati, si parla invece molto meno di quella che è l'eredità che ci lasciano come cittadinanza questi giochi olimpici e paralimpici invernali che si sono conclusi poco più di 6 mesi fa, lo scorso marzo. Chi cerca di tenere l'attenzione sulle cose che ancora conosciamo in parte, ecco, di quella che sarà l'eredità soprattutto per i conti pubblici, ecco, di questo grande evento, e invece la rete Open Olympics, ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi di questa campagna che riunisce decine di associazioni che sono innanzitutto riuscite in passato a far avere questo portale che in maniera accessibile, per quanto possibile trasparente, poi sappiamo che ci faremo raccontare quali punti critici ci sono ancora su questo aspetto, ci ha comunque informato sull'evoluzione ad esempio delle opere infrastrutturali che sono collegate, ecco, ai giochi olimpici di Milano Cortina, perché queste in gran parte non sono ancora state completate a molti mesi, ecco, dalla fine dei giochi. Oggi è uscito il quarto rapporto di Open Olympics, perché ce ne sono stati appunto altri in precedenza, 6 mesi dalla fine dei giochi. Proviamo quindi a fare un pochino il punto su quello che sappiamo con il nostro ospite, che è Leonardo Ferrante. Buonasera Leonardo.
2: Buonasera a chi ci ascolta.
1: Leonardo Ferrante è uno dei responsabili della scuola Common di Libera ed è uno dei portavoce di Open Olympics. Partirei proprio, Leonardo, chiedendoti di spiegarci brevemente queste 5 indicazioni civiche, le avete chiamate così, che date nel...

0: rapporto pubblicato oggi, su quali aspetti vi siete soffermati in questi cinque titoli, ecco, che date nel rapporto Open Olympics?
1: Ma la prima è anzitutto sapere chi paga. Noi restituiamo dati, numeri, potrei parlare di 176 milioni di euro di deficit solo per la Fondazione Milano Cortina, aumenti di costi di 200 milioni di euro per tutto il piano delle opere e quello di Simico. Quello che non si sa è chi effettivamente vada a pagare questi aumenti di costo, questi ammanchi, e i piani di accantonamento sembrano effettivamente delle coperte troppo corte, perché sta succedendo che se li tirano un po' tutti quanti tra di loro. Il secondo aspetto che vogliamo sapere è che ne sarà di quelle opere che ancora non sono partite, e sono ahimè tante, perché solo il 25% delle opere effettivamente è conclusa, mentre moltissime altre sono addirittura in una fase precedente alla progettazione. Ci chiediamo perché utilizzare criteri di straordinarietà, quindi decretazione di urgenza, per opere che in realtà non avrebbero bisogno di stare sotto il cappello delle Olimpiadi, e auspichiamo in realtà una moratoria, cioè fermiamoci un attimino, parliamo con chi li vive i territori. Queste opere sono davvero così indispensabili, dato che sono sotto il cappello di Olimpiadi che sono concluse? La terza questione riguarda il dato ambientale, che ancora non c'è. Quanto pesano sull'ambiente queste opere? Si chiama carbon footprint, cioè qual è l'indice di CO2 di ogni opera e dei giochi stessi. Da questo punto di vista, noi sappiamo che i dati esistono, ma non sono stati ancora rilasciati alla società civile. Continueremo a chiederli perché è il nostro lavoro. L'ultima cosa, la penultima, scusi, riguarda il lavoro del cosiddetto commissario alle Paralimpiadi, Paralimpiadi tra virgolette, perché in realtà con i dati ci stiamo rendendo conto che questi 542,8 milioni di euro del commissario si stanno in realtà spendendo più che per le Paralimpiadi, per mettere le pezze, incluso ad enti privati come Fondazione Milano Cortina.
0: Cioè,
1: Spiace particolarmente.
0: perché Leonardo, le Paralimpiadi non hanno mai avuto una dotazione finanziaria di, appunto, 500 e passa milioni di euro, no? Possiamo vederla come un'operazione
1: Assolutamente.
0: un po' nominale.
1: Assolutamente no. Quello che noi chiediamo, perché il nostro lavoro è sempre chiedere dati, è appunto dei dati disaggregati rispetto alla spesa, proprio per fondare anche questo nome. Spiacerebbe se il nome Paralimpiadi, così come un po' l'uso della disabilità, venisse utilizzato, tecnicamente si dice, in forme abiliste, cioè per mettere un po' uno scudo alle critiche rispetto a spese che effettivamente delle Paralimpiadi non hanno a che fare con le Paralimpiadi. L'ultima cosa, che quello diciamo che noi chiediamo, è fondamentalmente una grande riforma della governance dei mega eventi, che possono essere sportivi, culturali, musicali. Ecco, smettiamola di utilizzare fondazioni private per giustificare poi sotto certi aspetti il dire agiamo il libero mercato, ma dall'altra parte se c'è un deficit lo paga Pantalone, lo paga il pubblico. Ecco, è davvero il tempo, crediamo noi, di mettere fine, ecco, a queste pratiche che in realtà noi tutti i ragionamenti che li facciamo si dice sono data driven, cioè guidati proprio dai dati che noi raccogliamo, di quelli che abbiamo a disposizione, e quindi è evidente che c'è davvero bisogno di una riforma dei grandi eventi per evitare poi che alla fine paghiamo noi i debiti altrui.
0: Leonardo Ferrante, da chi vi aspettate quindi adesso delle risposte? Andiamo a chiudere con te. Da chi vi aspettate delle risposte dopo aver rimesso in fila a 6 mesi di distanza dalla fine di Milano Cortina tutti questi elementi?
1: Contestualmente alla pubblicazione del report, noi abbiamo scritto a Simico, che è Società Infrastrutture Milano Cortina, appunto, che è quella che restituisce dati sulle 98 opere del piano delle opere, ma abbiamo scritto anche al Comitato Olimpico Internazionale, abbiamo scritto anche al Comitato Paralimpico Internazionale, abbiamo scritto al Comitato Paralimpico Italiano, proprio per attenzionare quelle questioni sul commissario alle Paralimpiadi. Stiamo anche in contatto con degli, li chiamiamo i cugini francesi, che avranno le Olimpiadi nel 2030. Ecco, quello che vogliamo fare di Open Olympics è una legacy, per usare una parola così abusata sulle Olimpiadi, che fondamentalmente significa anche un mai più, e un imparare dalla nostra esperienza per mettere al centro la trasparenza. Quindi, se noi abbiamo avuto un report a metà dello stato delle cose, perché la prossima volta non avere un dato, non un report, scusate, un portale di dati, perché non avere un portale di dati fin dal primo momento? Ecco, noi ci aspettiamo di avere risposte da tutti i soggetti che abbiamo sollecitato.
0: Leonardo Ferrante, portavoce della campagna Open Olympics, grazie per essere stato nostro ospite questa sera qui all'Orizzonte. Buon lavoro.
1: A voi, grazie.
2: Grazie a Luca Parena per questo approfondimento e naturalmente tutte le altre notizie da Milano e dalla Lombardia, Metro Regione alle 19:45. Adesso noi diamo la linea alla pubblicità, poi a Esteri con Martina Stefanoni questa sera. Vi ricordo tra le 20 e le 20:30 ritorniamo sul processo a Regeni, questa sentenza che ha condannato 3 007 10 anni a egiziani a 10 anni di carcere e uno invece è stato assolto, non è stato riconosciuto loro l'omicidio di Giulio Regeni.
3: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
4: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio SINAB abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
5: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it. Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
13: Sommario della puntata. Staremo qui fino a quando non ci ascolteranno. A Madrid, centinaia di persone occupano Plaza del Sol per il diritto alla casa. Dopo il caso di Mari Carmen, la Spagna torna ad indignarsi. Ucraina, droni russi nel centro di Kiev. In fiamme l'Accademia delle Scienze. In esteri, la testimonianza dalla capitale. Guerra in Iran. Il ministro degli esteri di Teheran incontra i mediatori a New York dopo il no di Trump alla proposta di tregua, ma nessun colloquio diretto in vista. In Irlanda del Nord torna lo spettro dei Troubles. Una parata degli unionisti vietata per 28 anni riaccende la miccia degli scontri con i cattolici. Serie TV. Su Disney Plus, Furious, il thriller noir che richiama le vicende del caso Epstein. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
12: In Spagna non si arresta la protesta esplosa dopo lo sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare la propria casa venduta ad un fondo immobiliare. Mari Carmen è diventata il simbolo di un problema che la popolazione spagnola affronta da anni. Per rispondere alla rabbia sociale, domani il Consiglio dei Ministri spagnolo voterà per approvare il nuovo decreto per la casa, ribattezzato proprio decreto Mari Carmen. Nel fine settimana però migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per chiedere che la casa sia un diritto e non un lusso in mano ai grandi fondi speculativi. Dopo la manifestazione, centinaia di studenti e giovani lavoratori hanno occupato Plaza del Sol, la principale piazza della capitale. Sentiamo il racconto da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
14: Fa ancora molto caldo a Madrid, con il termometro che tocca i 30 gradi. Nell'accampamento della Plaza del Sol vengono montati i teloni per fare ombra. Sono quasi 200 le tende installate nella principale piazza della capitale spagnola. L'occupazione pacifica e spontanea è nata dopo una manifestazione di oltre 30.000 persone per il diritto alla casa.
15: Bueno, estoy acampada por el derecho a la vivienda y por todas las crisis que hay.
14: Questa protesta è per il diritto alla casa, ma anche per tutte le altre crisi sociali che ci sono in Spagna. Oggi, per esempio, c'è una manifestazione della scuola. Ci sono molte crisi sociali in corso e dopo 8 anni di governo progressista non c'è ancora nessuna soluzione. A parlare Anna, seduta su uno sgabello davanti alla sua tenda, studia per preparare un concorso.
16: Abbiamo fatto tipo una manifestazione e poi siamo tornate qui, vogliamo restare qui finché non ci ascoltano.
14: Il movimento nella piazza è costante, alcuni aiutano a montare altre tende, altri passano per raccogliere la spazzatura, tante anche le bandiere della Palestina e una raccolta fondi per i migranti di Ceuta. Io sono arrivata sabato alle 2 di notte dopo cena. Ho preso il sacco e la tenda e ho raggiunto la mia compagna d'appartamento che stava qui, spiega Sara, 31 anni, disoccupata. I volti della piazza sono tutti molto giovani, tra i 20 e i 30 anni, lavorano, ma lo stipendio non basta e quasi tutti sono costretti a convivere con altre persone.
17: Ora vivo in alquiler, comparto piso con altre due compañeras.
14: Condivido l'appartamento con altre due amiche e paghiamo 1.250 euro per 50 metri quadrati.
16: Per tutta la casa, che sono due stanze, 1.050 euro, e quindi 525 al mese. Condivido l'affitto e sì, e poi quando io ho preso con questa mia amica questa casa, che è stato tipo 2 o 3 anni fa, e... cioè ci sembrava costoso, oggi mi sa che nel quartiere dove abito meno di 600 è difficile trovare.
14: Al centro della piazza un gazebo arancione, il colore del sindacato degli inquilini, è il cuore della protesta. Qui si distribuisce cibo, acqua e medicine, ma anche tende e sacchi a pelo. La casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini. Le leggi non devono favorire gli speculatori, ma chi vive in queste case. Da anni a Madrid si protesta contro il caro casa. In Spagna gli affitti sono aumentati del 40% dopo la pandemia, il doppio rispetto al 20% della Germania o il 18% dell'Italia. Ma la rabbia è scoppiata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta ad abbandonare la sua casa dopo che un fondo immobiliario aveva aumentato il suo affitto da 500 a 2.500 euro al mese. Una vicenda che ha indignato la società spagnola. Sabato il corteo organizzato dal sindacato degli inquilini per Mari Carmen si è trasformato in questo accampamento che ricorda molto la tendopoli costruita nel 2011 dagli indignados per protestare durante la crisi economica.
18: Della PA, sin ir más lejos, la plataforma antidesahucios, nosotras somos las herederas.
14: Juan prende le distanze, però, e rifiuta qualsiasi similitudine. Il sindacato degli inquilini è l'erede della piattaforma contro gli sfratti, un movimento nato proprio in quegli anni, dice. Ma noi non siamo un movimento, siamo un sindacato organizzato ed è proprio questa organizzazione che ci permette di essere efficaci.
18: Organizzata colectivamente y que ya estábamos preparadas para algo así, lo estamos viendo, ¿no?
14: L'obiettivo ora è rimanere almeno fino a martedì, quando il governo di Sanchez dovrebbe approvare un nuovo decreto sulla casa per fermare gli sfratti delle famiglie vulnerabili, un decreto che finora ha spaccato la maggioranza e non è riuscito a passare il vaglio del Parlamento di Madrid, ma che ora, sulla spinta della protesta, potrebbe finalmente essere approvato.
19: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Veniamo alla guerra in Iran. Teheran ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento nell'attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. L'antiterrorismo britannico ha oggi arrestato 5 sospetti, tutti cittadini britannici residenti a Londra. Oggi intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e la squadra negoziale dovrebbero incontrare i mediatori a New York per discutere le ultime proposte e i punti di vista sullo stato attuale dei colloqui con gli Stati Uniti dopo il rifiuto di Trump all'ultima proposta di tregua fatta da Teheran. Trump ha detto in un'intervista di aspettarsi nuovi colloqui diretti a breve, ma l'Iran ha smentito che siano in programma. La tensione tra i due paesi resta molto alta, soprattutto dopo che nel weekend indiscrezioni giornalistiche hanno rivelato che il presidente statunitense starebbe pensando di tornare a bombardare l'Iran dopo le elezioni di midterm. Noi siamo collegati in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
1: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, a che punto siamo di tutta questa situazione?
1: Ma allora direi che non sembrano esserci reali novità in vista. Le posizioni restano lontane e apparentemente inconciliabili al momento, e lontane diciamo restano anche le interpretazioni su quanto può avvenire nei prossimi giorni. Donald Trump, che sabato appunto ha respinto la proposta iraniana, ha spiegato, come dicevi, che i negoziati diretti sono destinati a continuare nei prossimi giorni. Gli iraniani però replicano che non ci sono al momento incontri previsti. La situazione resta bloccata. Sabato appunto il presidente americano ha respinto il piano iraniano che prevedeva un cessate il fuoco di 7 giorni in tutto il Medio Oriente, Libano compreso, dove Hezbollah, alleato di Teheran, viene regolarmente bombardato da Israele. Gli iraniani chiedevano inoltre lo sblocco dei beni all'estero, la revoca delle sanzioni nel settore petrolifero, la fine del blocco navale statunitense. La risposta di Trump è stata appunto no. Il presidente ha di nuovo minacciato l'Iran, ha detto che deve scegliere tra negoziato e distruzione, e ha aggiunto che il nemico sta perdendo in modo pesante la guerra e che è desideroso di arrivare ad un accordo. Come già nel passato, la risposta iraniana è stata tutt'altro che allarmata. Siamo pienamente preparati ad una ripresa della guerra, ha detto poco fa il ministro degli esteri Abbas Araghchi, e tocca a Trump scegliere, ha aggiunto. Poco fa CNN ha citato un funzionario della Casa Bianca secondo cui Trump sarebbe disponibile ad allentare le sanzioni contro l'Iran di fronte a progressi concreti sul nucleare. Si rimane però appunto sempre sul vago quali siano questi progressi concreti, quali siano le concessioni che l'Iran dovrebbe fare sul nucleare, non si sa. Insomma, non ci sono segnali che le parti siano disposte a fare un passo indietro, si resta a livello di ipotesi e notizie fatte filtrare ad arte. È probabile, possibile che questa settimana continuino negoziati separati mediati dal Qatar, ma il punto di svolta appare lontano. Martina.
0: Grazie Roberto.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Veniamo ora alla guerra in Ucraina, oggi nel bel mezzo di una giornata lavorativa nel cuore della capitale ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze di Kiev, incendiando gli ultimi due piani e costringendo le persone a scappare dalle finestre per salvarsi in attesa dei soccorsi. Il drone ha colpito il palazzo poco prima delle 13:30, quando il personale era in pausa pranzo, ma la maggior parte stava mangiando nei propri uffici. Almeno una persona è stata uccisa, 19 sono state ferite, ma non è l'unico drone che ha colpito la capitale oggi, che è stata invece presa di mira ripetutamente. Emanuele Valenti ha raggiunto a Kiev Piero Meda della ONG WeWorld.
1: Oggi, ma ormai sono già un po' di giorni che gli attacchi si sono intensificati anche nel centro della città, e quindi si sentono forti boati, a volte si sente la contraerea e poi il boato quando non vengono intercettati questi droni di ultima generazione. Oggi c'è stato questo forte boato, è stato attaccato l'Accademia delle Scienze, quindi questo edificio universitario proprio in pieno centro, a neanche 10 metri dall'opera. L'opera è il teatro dell'opera, che diciamo è un'istituzione per il paese, è una zona che è sempre stata considerata sicura. A pochi metri c'era anche l'ambasciata tedesca, quindi questa cosa dà più sgomento che nessuna zona della città è più sicura a Kiev.
2: Si ha in ogni caso la sensazione, soprattutto per la percezione che hanno gli ucraini, ma ormai anche voi che vivete lì da parecchio tempo, che la cosa continui a peggiorare giorno dopo giorno?
1: Non so, e non si sa se sta peggiorando, e purtroppo stiamo normalizzando il tutto, anche se è totalmente diverso. Sono cambiate le app di allerta, hanno messo due tipologie di allerta diverse, il giallo e il rosso. Il giallo, la vita continua diciamo quasi normale, e la rossa invece si devono chiudere gli uffici pubblici, i mall, i supermercati, e diciamo c'è tra virgolette l'obbligo, la forte raccomandazione di andare nei rifugi. È una modalità totalmente diversa, prima gli attacchi erano solo di notte, ora sono tutto il giorno. Ieri, che era domenica, ci sono state 19 ore di allerta accesa sulla città di Kiev. Quindi questo vuol dire o paralizzare una città oppure essere i più resilienti possibili e capire da dove arrivano i droni, dove stanno andando e cosa può succedere, e in base a quello organizzarsi la vita, la quotidianità.
2: Abbiamo visto le immagini di queste fiamme, di questo incendio appunto all'Accademia delle Scienze nel centro di Kiev. Anche questo diventa normalità, come ci dicevi.
1: Assolutamente, sappiamo che il bilancio dei morti, dei feriti non avviene subito nelle prime ore, bisogna aspettare a volte giorni, a volte non viene neanche ufficializzato, e la stessa cosa dei danni. Al momento il fuoco, l'incendio è ancora in atto, perché essendo un palazzo anche antico c'era tutta la parte del tetto che era fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, perché palazzo molto più piccolo, ma le persone alle finestre che stavano cercando di salvarsi e uscire da questo fumo molto molto grande. E se qualcuno chiede ma come mai non sono andati nel rifugio, la risposta è perché quando fai 19 ore al giorno di allerta non sempre ti sposti nel rifugio, a volte sei stanco, a volte normalizzi queste cose, e questo è il problema, che gli ucraini sono quasi 5 anni di guerra. E Kiev la sta vivendo, l'ha vissuta dal primo giorno, da quando i russi si sono avvicinati così tanto alla capitale. È una città, anche se non è in front line, non è sul border, è una città che la sta vivendo la guerra al 100%.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: La guerra in Ucraina è entrata anche nella visita di Papa Leone in Francia, che si conclude oggi, si è conclusa con una messa a Metz davanti a 35.000 fedeli, l'ultimo appuntamento di una visita che è stata molto di successo. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: La visita apostolica di 4 giorni del nuovo Papa Leone XIV in Francia si conclude sopra e prima di tutto su una constatazione tanto clamorosa da pretendersi magari una rivelazione. L'inedito, inusitato e imprevedibile successo popolare, culminato nelle immagini senza precedenti in Francia della messa oceanica celebrata da Leone XIV sabato pomeriggio a Parigi sugli Champs-Élysées davanti a più di 700.000 persone osannanti. Tale e tanto il successo di pubblico ed opinione da convincere il pur refrattario Macron a partecipare di sorpresa all'ultimo minuto alla terza e finale messa papale celebrata oggi nella cattedrale di Metz, dopo aver ostentatamente evitato quelle di sabato appunto a Parigi e di ieri a Lourdes. Un'assenza presidenziale conforme ai precetti costituzionali e alle tradizioni istituzionali, che però aveva suscitato commenti e questioni sulle più o meno buone relazioni tra Macron e Papa Leone, dopo che il pontefice aveva declinato cortesemente ma fermamente la proposta presidenziale, tanto di un omaggio della Guardia Repubblicana, considerato troppo marziale, che di una cena di gala all'Eliseo, giudicata troppo dimostrativa per non dire mondana. Ma il riserbo istituzionale, magari piccato, del presidente Macron ha palesemente capitolato di fronte appunto all'inopinato entusiasmo e alla monumentale partecipazione popolari. Gettati in una campagna presidenziale ad alta intensità e tensione, lunga, dura e che rischia di spaccare il paese, tra minacce nazionaliste, impennate populiste e rigurgiti identitari, i francesi hanno fatto un plebiscito alla figura tanto mite quanto affidabile, tanto antica quanto presente al mondo, di questo Papa pacifico, conciliante ed ecumenico. Una parentesi, un'illusione di sollievo prima di doversi scegliere un nuovo presidente che, visti i candidati, pacifico, conciliante ed ecumenico, rischia di esserlo molto meno. Da qui l'interesse per un Emmanuel Macron al tramonto, che lascia dopo 10 anni di presidenza un paese diviso, indebitato, in crisi, in collera e con l'estrema destra alle porte del governo, di accaparrarsi, se possibile, almeno una frazione del fervente consenso suscitato dalla visita papale, anche a costo di contraddire i principi della laicità repubblicana. Al di là del successo popolare restano i simboli, i messaggi, le affinità e i contrasti diplomatici e politici che hanno marcato questa visita apostolica. Dal primo discorso all'UNESCO per la pace, l'ecologia e il controllo etico delle nuove tecnologie, passando per il riconoscimento anche protocollare delle vittime di abusi sessuali da parte di membri del clero, ma anche per l'opposizione alla legge francese sul suicidio assistito o all'iscrizione del diritto all'aborto nella Costituzione. Per finire oggi a Metz, nell'est della Francia, nel cuore dell'Europa, con l'omaggio a Robert Schuman, cristiano democratico, presidente del Consiglio francese, artigiano e padre fondatore negli anni 50 della prima comunità europea, quella del carbone e dell'acciaio, antenata dell'Unione attuale. Discorso per l'Europa, l'Unione e la democrazia, ma contro il riarmo e per una pace anche a costo di concessioni all'avversario aggressore, mentre qualche minuto prima il ben più bellicoso Macron aveva rivendicato l'azione e la potenza come garanzia dell'indipendenza dell'Europa, a cominciare dal sostegno assoluto e intransigente all'Ucraina in guerra.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Resta alta la tensione in Irlanda del Nord dopo che ieri centinaia di persone hanno bloccato lo svolgimento di una parata di un gruppo unionista protestante che avrebbe dovuto attraversare un'area a forte presenza cattolica e repubblicana di Portadown, una città a 40 km a ovest di Belfast. Con una decisione inaspettata, una corte d'appello aveva infatti permesso lo svolgimento di questa parata in questa specifica via per la prima volta dopo 28 anni, riaccendendo le tensioni che hanno caratterizzato gli anni 90. Riccardo Michelucci è un giornalista esperto di Irlanda.
1: E lì c'è una lunga tradizione di sopruso e di oppressione da parte, appunto, storicamente da parte della comunità unionista protestante, che chiaramente è stata fortemente sopita nel corso degli anni, a partire dall'accordo di pace del 1998 e da tutta quella fase di condivisione dei poteri che chiaramente ha eroso quello che era un predominio. Può sembrare assurdo che per fare marciare 35 persone in una stradina di campagna sotto una chiesetta si possa rischiare di far saltare un'architettura istituzionale così complessa e così faticosamente raggiunta come quella dell'accordo di pace del Venerdì Santo, che, lo ricordiamo, viene anche considerato un accordo, diciamo, virtuoso nel contesto, appunto, dei processi di pace nel mondo, visto che sappiamo purtroppo che è facile fare la guerra, ma fare la pace è sempre più difficile. Solo che ci sono elementi simbolici molto, molto importanti, molto sentiti, cioè per gli unionisti protestanti si tratta di una tradizione storica, no? Legata alla loro identità. Il divieto di percorrere Garvahy Road viene percepito come una limitazione della loro libertà di celebrare le loro tradizioni. Dall'altra parte, non è altro che una dimostrazione di predominio, cioè si va a marciare di fronte a un quartiere cattolico e, tra l'altro, si va anche a risuscitare la memoria, non tanto lontana del tempo, perché risale alla seconda metà degli anni 90, di quello che accadde, appunto, tra il 1996, in particolare il 1999, ci furono parecchi scontri e soprattutto persone che morirono. Sono stati calcolati tra il 96 e il 99 circa 21 morti, non più lì, ma collegati a questa crisi, una crisi che durava giorni, settimane. Ci fu peraltro l'uccisione con l'autobomba di un'avvocata, l'avvocata Rosemary Nelson, che era l'avvocata dei residenti di Garvahy Road. Ci fu uno dei casi più clamorosi e terribili. Alcuni mesi dopo la firma dell'accordo del 98, fu lanciata una bomba incendiaria dentro un'abitazione. Morirono bruciati vivi tre bambini di 9, 10, 11 anni. Cioè, successero cose gravissime e terribili. Quindi non si tratta soltanto di una questione di principio. Ma cioè, si tratta di un nervo scoperto che sarebbe bene non andare a toccare.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: E chiudiamo con la nostra rubrica sulle serie TV. Prima di sentire Alice Cucchetti, vi ricordo che domani Esteri non andrà in onda perché saremo in tour con Falla con noi in versione serale, ma ci risentiamo mercoledì. Adesso una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Alice Walker, ex poliziotta newyorkese appena passata all'FBI, viene chiamata da un ex collega su una scena del crimine. Il figlio di uno degli uomini più ricchi e potenti della città è stato trovato morto per quella che sembra un'overdose, ma che Alice lo capisce subito, è invece un omicidio. Noi spettatori lo sapevamo già, avevamo visto una giovane donna, scopriremo poi che il suo nome è Catherine, tenere quell'uomo prigioniero con iniezioni di fentanyl sempre più letali. Comincia così Furious, serie distribuita da Hulu via Disney Plus la scorsa estate, inizialmente in sordina, ma presto divenuta negli Stati Uniti una delle più seguite tra luglio e agosto, raccogliendo grandi entusiasmi da parte della critica. Sulla carta, Furious è ispirata a un film anni 80, oggi quasi dimenticato, La vedova nera di Bob Rafelson, cioè il regista New Hollywood di Cinque pezzi facili, Il re dei giardini di Marvin e Il postino suona sempre due volte. Un fulgido esempio del filone tra noir ed erotic thriller di quel periodo, racconta di una machiavellica serial killer che sposa uomini ricchissimi, li uccide facendo passare la loro morte per cause naturali, si intasca l'eredità e cambia città alla ricerca della prossima vittima. Una detective, interpretata da Debra Winger, inizia a capire lo schema e si mette sulle sue tracce a rischio della propria vita. La serie Furious dal film recupera però solo lo spunto dell'assassina che uccide uomini potenti e della detective che le dà la caccia, ma è un pretesto per raccontare una storia molto diversa, complessa e profondamente legata all'attualità, laddove il film La vedova nera era invece puro intrattenimento escapista. La killer Catherine della serie, scopriamo molto presto, è un'ex vittima di traffico sessuale, costretta alla prostituzione fin da minorenne, e gli uomini che sta uccidendo con le iniezioni di fentanyl sono tutti collegati tra loro e a quella catena di sfruttamento. È appunto l'agente Alice a intuirlo, riuscendo a collegare l'omicidio del ricco rampollo di cui parlavamo in apertura con un assassino più vecchio e apparentemente distantissimo, quello di un trafficante sessuale appartenente al sottobosco criminale newyorkese. Alice cerca la collaborazione di Nora Washington, capa della sezione FBI dedicata ai crimini sessuali, ma le due donne sembrano le uniche interessate a indagare le motivazioni della killer e la possibilità che celino qualcosa di più grosso, mentre ai colleghi interessa solo chiudere il prima possibile il caso. Anche Alice, come la Debra Winger della Vedova Nera, sviluppa presto una connessione con l'assassina Catherine, ma se là si trattava di un'attrazione ossessiva e un po' pruriginosa, qui c'è qualcosa di diverso, di più simile a un riconoscimento. Anche Alice è un'ex vittima di abusi, nel suo caso di violenza domestica, perpetrata dall'ex compagno, suo collega in polizia, e quando si è risolta a denunciare la cosa, quasi nessuno ha voluto crederle, anche per non macchiare il buon nome delle forze dell'ordine. Non vogliamo svelare troppo, perché Furious è uno splendido racconto poliziesco e noir, appassionante nella costruzione dei suoi misteri e nei dettagli delle indagini, capace di tenere incollati allo schermo. Ma la sua forza sta anche nell'utilizzare la trama investigativa per tracciare una fresco preciso e fortemente politico. La vicenda di Catherine ha più di un eco del caso di Jeffrey Epstein, anche se naturalmente l'autrice di Furious, Elizabeth Meriwether, già responsabile di due bellissime miniserie disponibili su Disney Plus, The Dropout e Dying for Sex, ha sottolineato che non è una trasposizione true crime, non ci sono corrispondenze dirette. Ma accanto alle evidenti e volute similitudini col caso Epstein, nel ritratto di uomini ricchi e potenti che hanno accesso a un circuito di prede sessuali spesso minorenni, Furious illumina anche i modi in cui le istituzioni, in questo caso le forze dell'ordine, tra connivenze esplicite e una generale svalutazione delle vittime, aiutino questo sistema a perpetuarsi. Nora Washington, Alice Walker e il poliziotto Danny Kelly, gli unici davvero determinati ad arrivare alla verità, sono eccezioni a una regola d'autoconservazione classista e sessista, in cui anche chi dovrebbe amministrare la giustizia in realtà rinforza i sistemi di potere. La verità vi darà la libertà, ma prima vi farà incazzare, diceva la femminista Gloria Steinem, che ci ha lasciate poche settimane fa. Furious, come da titolo, ci regala una rabbia furiosa e proprio per questo merita di essere recuperata.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma Mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Popolare Network.
6: Sentenza, Regeni, 3 condanne, 1 assoluzione per gli agenti dei servizi egiziani, ridotte le pene rispetto alla richiesta della procura. 10 anni ciascuno per i 3 condannati, riconosciuti il sequestro, la tortura, ma non l'omicidio. I genitori di Giulio, siamo soddisfatti. L'avvocato della famiglia chiede al governo di rompere i rapporti col Cairo. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze di Kiev, l'attacco è stato in pieno giorno nel centro della capitale ucraina. Almeno un morto, ci sarebbero ancora dei dispersi. Reggio Calabria alle suppletive vince il centrodestra, il candidato di Vannacci arriva al 10% ma non penalizza la coalizione. L'affluenza crolla, votare va appena 1 elettore su 5, meno della metà della tornata precedente. Benzina, da oggi lo sconto di Eni e DP varrà circa 8 euro su un pieno medio, il governo lo rivendica come una vittoria, allontana le polemiche sulla tassa sugli extraprofitti. Dall'Unione Europea nuovo invito agli stati ad attuare misure per ridurre i consumi. Buonasera, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, dunque l'avete sentito dal titolo di apertura, 3 condanne, 1 assoluzione, ma nessuna per l'omicidio di Giulio Regeni. Oggi la sentenza di primo grado sul sequestro, le torture e l'uccisione del ricercatore morto al Cairo 10 anni fa. La Corte d'Assise di Roma ha riconosciuto colpevoli 3 dei 4 imputati, tutti membri dei servizi segreti egiziani. Il processo si è svolto in contumacia dopo la mancata collaborazione del regime di Al-Sisi. Il servizio di Alessandra Tommasi.
7: Visti applicati gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara Attar Kamel Mohamed Ibrahim, ovvero Azer Kamal Mohamed Ibrahim, Usham Elmi, ovvero Usam al-Din Elmi Mohamed, Mahdi Ibrahim Abdellah Sharif.
8: 3 condanne per il sequestro e le torture inflitte a Giulio Regeni, ma nessuna per l'omicidio del ricercatore ucciso al Cairo nel 2016. È quanto ha stabilito la sentenza della prima corte d'assise di Roma. A 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani imputati nel processo ha dato 10 anni di carcere. Si tratta di Ibrahim Sharif, Usam Elmi e Attar Kamel Ibrahim, tutti ritenuti responsabili del sequestro e delle feroci torture che hanno ucciso Giulio, ma non del suo omicidio. Mentre il 4, Tariq Sabir, è stato assolto. Bisognerà aspettare le motivazioni per capire meglio la sentenza, ma è chiaro che i giudici non hanno ritenuto sufficienti le prove raccolte. La procura aveva chiesto l'ergastolo per Sharif e per gli altri 3, 17 anni di carcere. Oltre alla detenzione, i 3 condannati dovranno risarcire la famiglia e lo Stato italiano, che era parte civile nel processo. Ai giornalisti, uscendo dall'aula, i genitori di Giulio dicono soltanto «siamo soddisfatti». Durante la lettura della sentenza, però, la madre, Paola Defendi, piange. È una verità ancora incompleta. Completa quella stabilita oggi e che la famiglia Regeni non ha mai smesso di chiedere. Ma emerge un fatto: il regime di Al-Sisi ha una responsabilità nella morte di Giulio.
9: Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
6: Una dimostrazione che questo processo, nonostante l'impatto mediatico, non è stato però politico, secondo Carlo Bonini, giornalista di Repubblica.
10: L'esito di questo processo lo dimostra, è stato un processo vero, quindi la Corte evidentemente ha distinto e ha valutato la congruità della prova, che poi un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo, diciamo, l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio.
6: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze, una persona è morta, altre 3 sono rimaste ferite, ci sarebbe però ancora dei dispersi. La responsabile per le politiche estere dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha detto oggi che l'Europa deve accelerare il riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace, dopo che un drone caduto vicino al confine polacco Varsavia ha nuovamente fatto alzare in volo i suoi caccia. A Kiev a metà pomeriggio, poco dopo l'attacco russo, abbiamo raggiunto Piero Meda della ONG WeWorld.
5: È stato attaccato l'Accademia delle Scienze, quindi questo edificio universitario proprio in pieno centro, a neanche 10 metri dall'opera. L'opera è il teatro dell'opera, che è, diciamo, un'istituzione per il paese, è una zona che è sempre stata considerata sicura. A pochi metri c'era anche l'ambasciata tedesca. È una modalità totalmente diversa. Prima gli attacchi erano solo di notte, ora sono tutto il giorno. Ieri, che era domenica, ci sono state 19 ore di allerta accesa sulla città di Kiev. Quindi questo vuol dire o paralizzare una città oppure essere il più resilienti possibili e capire da dove arrivano i droni, dove stanno andando e cosa può succedere. E in base a quello organizzarsi la vita, la quotidianità. Al momento il fuoco, l'incendio sta ancora, è ancora in atto, perché essendo un palazzo anche antico c'era tutta la parte del tetto che era fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, e se qualcuno chiede ma come mai non sono andati nel rifugio, la risposta è perché quando fai 19 ore al giorno di allerta non sempre ti sposti nel rifugio, a volte sei stanco, a volte normalizzi queste cose.
6: La ricerca della pace in Europa, così come nel resto del mondo, non deve essere confusa con un ingenuo irenismo, ma bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa nel discorso tenuto a Metz in Francia alla presenza del presidente Macron. Veniamo in Italia, iniziamo dalla politica. Era un appuntamento per quanto piccolo atteso, le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Ha vinto il candidato del centrodestra Fabio Roscioli in una tornata elettorale a cui ha partecipato appena un elettore su 5. Per la prima volta c'era il candidato di Roberto Vannacci, che ha tenuto circa l'11% dei consensi, ma evidentemente non ha penalizzato la coalizione di centrodestra. In studio Luigi Ambrosio.
11: Buonasera Massimo, questa sera la destra di governo esulta perché ha vinto alle suppletive di Reggio Calabria, ma soprattutto esulta per quello che dicevi, cioè l'effetto Vannacci non c'è stato, la presenza di un candidato di Futuro Nazionale non ha impedito a Fabio Roscioli, che è un dirigente di Forza Italia molto vicino a Marina Berlusconi, di vincere facile con oltre il 56% dei voti. E ovviamente in ambienti della maggioranza sono già iniziate le dichiarazioni di rivalsa nei confronti dell'ex generale della Folgore, anche un po' gli sfottò, e Vannacci se l'è andata a cercare, va detto, visto che aveva dichiarato che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, rievocando il 40% della AfD nel land della ex Germania Est. Ma i numeri non sono del tutto negativi per Vannacci, anzi il suo candidato Domenico Giannetta, ex uomo importante di Forza Italia, proprio di Forza Italia in Calabria, è attorno all'11% e 2 o 3 punti sopra i sondaggi nazionali, quindi dipende dal sondaggio. Reggio Calabria è un posto dove il centrodestra è fortissimo, può permettersi di vincere facile anche così, visto che il candidato del campo largo, Francesco Cannizzaro, si è fermato attorno al 36%, ma un 10% di Futuro Nazionale, se lo si proietta a livello italiano, è un dato sufficiente per fare preoccupare come la coalizione di governo, che alle prossime elezioni politiche se la giocherà sul filo di pochi punti percentuali col campo largo.
6: Grazie Luigi Ambrosio. L'altra questione, che è una questione sia politica ma anche economica, riguarda le tasche delle persone, il caro vita. I prezzi dei carburanti per ora restano stabili, da oggi è iniziato lo sconto di circa 17 centesimi di Eni e seguito dai PI, non escluso che si accodino altre compagnie. In molte regioni si sono create lunghe code ai distributori, il governo rivendica l'iniziativa come un proprio successo e allontana così la discussione sul possibile tassa sugli extra profitti alle compagnie. Per chi si rifornisce nei distributori che praticano lo sconto, il risparmio medio calcolato dalle associazioni di consumatori dovrebbe essere intorno agli 8 euro a pieno. L'Unione Europea intanto continua a invitare i governi ad attuare misure per risparmiare energia e dare aiuti mirati alle fasce più deboli.
12: Ridurre quanto prima in modo più sostanziale possibile la domanda di gas ed elettricità per evitare un inverno di crisi energetica per tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo è il messaggio inviato con urgenza dal commissario europeo responsabile per l'energia Jorgensen attraverso una lettera alle 27 capitali di cui Radio Popolare ha preso visione. Nel contesto di un'offerta globale limitata e di un'elevata volatilità dei prezzi, la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contenere i prezzi, si legge nella lettera, che invita i governi europei a prendere misure temporanee adeguate per tutto il tempo necessario. La situazione viene descritta come difficile, anche se al momento non siamo ancora nella fase di rischi immediati per la sicurezza di approvvigionamento, scrive il commissario. È vero però che i livelli di stoccaggio del gas in Europa sono attualmente ai minimi storici, circa il 70% della capacità, 12 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, lontanissimi dall'obiettivo di riempimento dei depositi al 90% prima dell'inverno. La guerra in Medio Oriente e i blocchi stretto di Hormuz stanno interrompendo i flussi globali di gas e per l'Europa il rischio ora di un inverno duro sul fronte dei prezzi dell'energia. Un'altra volta dopo il 2022, anche se allora era determinato da una dipendenza dalla Russia che ora non c'è più. Come ha scritto il commissario, stiamo affrontando una crisi dei prezzi legata a una crisi dell'offerta e per questo le soluzioni sono due: o trovare soluzioni per sostenere le iniezioni negli stoccaggi di gas senza compromettere la stabilità economica o ridurre la domanda. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
6: In vista del ritorno alla Camera di venerdì, la senatrice a vita Liliana Segre apre modifiche del testo sul DDL antisemitismo pur di arrivare, le sue parole, ad un'approvazione unanime, anche per specificare la possibilità di critica allo Stato di Israele senza considerarlo automaticamente antisemite, uno dei punti critici che ha spinto il PD a prendere posizione contraria. Per evitare, sono sempre parole della Segre, una lacerazione su un argomento così sensibile. Una parte del mondo ebraico resta invece contraria ad una legge specifica, sottolineando che l'antisemitismo è già punito dalla legge Mancino. Le parole della senatrice a vita sono state raccolte in maniera differente dagli schieramenti politici. La destra le ha utilizzate per dire che il disegno di legge va approvato così com'è. Dal PD invece si è sottolineata la rigidità della destra nel non voler trovare un accordo e apportare quelle modifiche. Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto al presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed di negare pubblicamente di averlo avvisato di un imminente attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre, lo dicono i media israeliani e alcuni media internazionali, i due si sarebbero parlati ieri. Tra un mese in Israele ci saranno le elezioni, molto importante per il futuro del paese e dello stesso Netanyahu. Emanuele Valenti.
13: A inizio mese, in piena campagna elettorale, il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un'inchiesta secondo la quale Netanyahu sarebbe stato avvisato di un possibile grosso attacco di Hamas una decina di giorni prima del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Bin Zayed. Ora i media israeliani dicono che Netanyahu abbia incontrato Bin Zayed ieri, dopo essere volato direttamente negli Emirati in un viaggio segreto non comunicato pubblicamente. E alcuni aggiungono che il primo ministro israeliano abbia chiesto al suo interlocutore di negare il contenuto dell'inchiesta di Haaretz. Le autorità emiratine non hanno commentato, nemmeno il governo israeliano. Lo stesso Netanyahu, però, ha voluto negare un'altra notizia, cioè che sempre nei giorni che hanno portato al 7 ottobre, lui stesso avesse parlato anche con il capo dei servizi egiziani. In piena campagna elettorale il primo ministro israeliano, che ha sempre accusato i vertici della sicurezza per il buco del 7 ottobre, non può ovviamente fare marcia indietro. Ha minacciato azioni legali contro alcuni media. Cresceranno ovviamente le richieste per una commissione d'inchiesta indipendente, che il governo non ha mai voluto.
6: Potrebbe arrivare una svolta importante sulla strage di Ustica. La Francia si è detta pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. Per questi pubblici ministeri, nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente francese Macron. Il governo si è mosso e si vedono i risultati, ha detto la Presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage, Daria Bonfietti. L'Iran ha negato ogni coinvolgimento nell'incidente di ieri in Gran Bretagna, vicino a una base dell'aviazione militare usata anche dagli Stati Uniti. Le persone arrestate sono state rilasciate su cauzione. Stasera il primo ministro Burnham presiderà una riunione con i vertici dei servizi di sicurezza. Nostro collaboratore Daniele Fisichella.
14: Molti gli aspetti da chiarire in questo sventato attentato. Innanzitutto perché i cinque arrestati sono degli uomini tra i 23 e i 25 anni, tutti residenti a Londra, perché sono stati rilasciati su cauzione, se c'è ancora un'indagine della polizia e dell'antiterrorismo in corso, mentre il Comitato per la Sicurezza Nazionale, il Comitato Cobra, presieduto dal primo ministro Andy Burnham, si riunisce in queste ore. E dunque, qual è il livello reale della minaccia nelle prossime ore, nei prossimi giorni per la Gran Bretagna? E poi l'intelligence britannica è quella americana hanno davvero sventato questo attentato, così come ha detto ieri Donald Trump, o si è trattato invece di una casualità? Infatti sembra che nella notte tra sabato e domenica sia stata una signora che vive nel villaggio di Fairford a chiamare la polizia dopo aver visto tre minivan parcheggiati in una posizione sospetta. Rimane ancora la presenza della polizia nel villaggio e vicino alla base dell'aeronautica militare. Alcuni residenti ancora non sono potuti tornare nelle proprie case per motivi precauzionali.
6: E Anna Santina, Alessandra Tommasi, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network, che termina qua alle 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
15: Popolare Network.
16: Mi senti?
17: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
16: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
17: No,
16: mi senti?
17: Niente. Ti vedo frizzato.
18: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
19: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
20: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
21: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
22: Da ottobre, ogni primo lunedì del mese, il suggeritore Night Live diventa il suggeritore Popolaroid Live. Ogni mese vi lanceremo un tema, scegliete una vostra fotografia e mandatecela.
23: Io la svilupperò in una Popolaroid.
22: E io vi chiederò com'è andata.
23: Vi aspettiamo il 5 ottobre dalle 20:30 in auditorium con il nostro aperitivo per l'anteprima. Prossimo tema è Io e Radio Popolare.
22: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore. @radiopopolare.it. Vi aspettiamo!
23: Io e Radio Popolare.
22: Inviate al più presto una foto, qualche riga di didascalia e una canzone che vi piace a suggeritore @radiopopolare.it. Vi aspettiamo!

0: avrà il compito di ristrutturare alloggi e affittarli a canone calmierato. Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Brescia. Il Consiglio Comunale oggi pomeriggio ha approvato la revoca dell'onorificenza al Duce. La destra si astiene e prova a modificare il testo chiedendo l'equiparazione di fascismo e comunismo, ma la proposta è stata respinta. Val di Tara contestato a Como. Il ministro dell'istruzione in visita è stato accolto dalle proteste dei cittadini al grido di "la scuola è di tutti, non ci sono stranieri". Una nuova società interamente pubblica, partecipata dal Comune di Milano e da MM, per recuperare gli immobili vuoti e trasformarli in case in affitto a canone definito accessibile. La società della casa, il nuovo strumento annunciato dall'assessore al bilancio Conte e deliberato oggi dalla Giunta. Sentiamo Roberto Maggioni.
1: La nuova società sarà interamente pubblica, con Comune di Milano e MM, e avrà il compito di acquisire e gestire alloggi da affittare a canone calmierato mantenendone la proprietà pubblica. Oggi parte il percorso per la costruzione di questa nuova società che dovrà essere poi votata dal Consiglio Comunale. L'iter prevede entro ottobre la definizione della struttura societaria e del piano economico finanziario da sottoporre poi al Consiglio. Tra i primi interventi previsti ci sarà il recupero di immobili comunali prevalentemente vuoti, immobili già di proprietà del Comune o di MM. La fascia di riferimento non è quella di chi è in lista d'attesa per una casa popolare, ma di chi non riesce a trovare un alloggio a prezzo abbordabile sul mercato libero. Metteremo anche del capitale con l'obiettivo di ristrutturare gli appartamenti e cominciare ad affittarli agli insegnanti, agli infermieri, agli impiegati, ha detto l'assessore al bilancio Conte. L'assessore ha indicato come modello l'esperienza di Vienna e ha sottolineato la volontà di lasciare, oltre il mandato dell'attuale amministrazione, uno strumento nuovo sull'abitare.
0: Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Brescia. Oggi pomeriggio il Consiglio Comunale ha approvato con 17 voti favorevoli e 9 astenuti la mozione che dopo più di un secolo toglie l'onorificenza al Duce. Durante la discussione i consiglieri di Fratelli d'Italia hanno provato ad emendare il testo aggiungendo l'equiparazione tra fascismo e comunismo, ma la proposta è stata bocciata. Andrea Curcio è consigliere comunale del PD ed è stato il presentatore della mozione.
2: Una grande soddisfazione che purtroppo prende atto della volontà della destra cittadina di inquinare la discussione con emendamenti fuori contesto che sono serviti più a giustificare una loro astensione per evitare che andassero in ordine sparso chi con il voto contrario e chi con il voto favorevole. Però ecco, ripeto, non voglio pensare a questo, voglio pensare alla soddisfazione di aver dato ai nostri concittadini e soprattutto alle persone più giovani e bambini l'idea che per essere cittadini onorari di una città bisogna aver fatto delle cose positive per la città e certi personaggi non hanno più spazio nelle nostre comunità.
0: Voi nel testo sottolineavate proprio questo, dittatore, liberticida e quindi l'esatto contrario di un personaggio che poteva aver dato lustro alla città.
2: Esatto, l'esatto opposto per tutta la storia che di Benito Mussolini e del dei 20 anni di fascismo che hanno visto dominare la nostra città, la nostra Italia. Vorrei sottolineare un altro aspetto, che quella cittadinanza nel 1924, quindi 102 anni fa, non fu data da un consiglio comunale, cioè da un'assise che come oggi è stata eletta dai cittadini e prende una decisione, ma fu dato da un commissario prefettizio e imposta da un governo centrale che era quello fascista. Quindi io credo che oggi, al di là di tutto, che dei valori che vengono ristabiliti, viene anche ristabilito che il popolo e la cittadinanza ha il dovere e il diritto di esprimersi su queste, tramite i loro eletti, su queste tematiche.
0: Il ministro dell'istruzione Giuseppe Val di Tara oggi era a Como, ospite alla Camera di Commercio ad accoglierlo, un presidio di protesta dopo l'approvazione del decreto sul tetto del 30% di alunni stranieri in classe.
3: A Como, il ministro dell'istruzione del merito Val di Tara partecipa a un incontro alla Camera di Commercio intitolato Giovani, innovazione e territorio, costruire luoghi dove arrivare, restare e tornare. Un titolo altisonante, contrario a ogni logica intrapresa da questo governo, specie nei confronti delle persone straniere. La sua presenza è fortemente contestata. CGL Como, Rete Intrecciat, Arci, alcuni tra i principali partiti di centrosinistra e sinistra hanno aderito al presidio indetto per il pomeriggio. Tuttavia, le forze dell'ordine presenti fanno rimuovere dalle mura della Camera di Commercio qualsivoglia cartello striscione preparato dai manifestanti. Il presidio, afferma Alessandra Ghirotti, portavoce della Rete Intrecciat di CGL Como, è la continuazione della lotta contro il DDL Val di Tara sull'educazione sessoaffettiva nelle scuole e al contempo una risposta necessaria alle ultime misure presentate nel decreto scuola. L'educazione sessoaffettiva, continua Ghirotti, è il primo strumento per far crescere, sin da bambini, persone più consapevoli e rispettose dell'altra e delle proprie emozioni, indipendentemente dalle diversità ad oggi accentuate dalla decisione di porre un tetto massimo al numero di studenti stranieri nelle delle classi. Secondo i dati forniti dalla FIL e CGIL,

0: Solo per lo 0,6% delle classi in Italia tale numero supera il 30%. Ancora una volta un abuso della misura che la Costituzione prevede solo in casi di urgenza. Questa non lo è. Anziché accogliere ed educare, stanziando risorse per i docenti, il governo preferisce trasformare la scuola in un sistema di ritorsione, controllo e sanzione. Le realtà riunite, a partire dalla rete, si dicono pronte a mobilitarsi su un tema così delicato e importante per il futuro di questa città. Giulia Rò, Ecoinformazioni Como.
1: La Procura di Milano chiede in appello la condanna dei due vigilantes imputati per la morte di Giovanni Sala, il 34enne deceduto tra il 19 e il 20 agosto 2023 davanti alla sede Sky di Rogoredo. Il PM Alessandro Gobbis chiede di condannarli per omicidio preterintenzionale, contestando la sentenza della Corte d'Assise che il 14 aprile li aveva assolti, ritenendoli non punibili per una scriminante putativa. Secondo i giudici avevano agito, seppur erroneamente, nella convinzione di dover fronteggiare un'intrusione pericolosa. Una ricostruzione respinta dalla procura. Nell'atto d'appello il PM sostiene che i filmati dimostrano invece l'assenza di un'aggressione e che aver colpito l'uomo al volto, atterrandolo e mantenendolo a terra, non potesse essere considerato un comportamento autorizzato, nemmeno sulla base di un errore scusabile. Secondo l'accusa, Sala morì per arresto cardiaco dopo essere stato trattenuto a terra per circa 4 minuti con un ginocchio sulla schiena e colpito con 2 pugni. La Giunta Comunale di Sesto San Giovanni ha approvato le linee guida per l'istituzione di un presidio civico sul territorio, in pratica delle ronde composte da cittadini volontari per presidiare le zone considerate più a rischio e nel caso avvisare la polizia locale in modo che possa intervenire. Ma la decisione della maggioranza sta creando polemiche con le opposizioni che chiedono diverse soluzioni per la sicurezza degli abitanti. Michele Foggetta è consigliere comunale di Sinistra Italiana a Sesto San Giovanni.
2: Il sindaco prima festeggia la chiusura di un negozio nel quale fino a qualche mese fa si faceva i selfie, poi celebra la zona rossa come se dovessimo esserne felici e adesso lancia le ronde istituzionalizzate. A noi sembra che adesso si stia assistendo alla classica mossa di chi davvero non ci sta capendo più niente. Però il punto politico qui è un altro. Dove sono gli investimenti sulla polizia locale che davvero potrebbe garantire un presidio del territorio professionale e qualificato? Dove sono la prevenzione, le politiche giovanili, il rafforzamento dei servizi sociali? Dove sono gli interventi sulle periferie della Giunta di Stefano? In 9 anni non si è visto nulla. Ecco, quindi, dopo anni passati a raccontarci di avere la ricetta sulla sicurezza, arrivare oggi alle ronde e a un presidio di cittadini improvvisati dovrebbe almeno aprire una riflessione sul fallimento di Di Stefano e della sua giunta. Perciò la nostra critica è semplice. La sicurezza non si costruisce rincorrendo vannacci con la propaganda o con le ronde. Si costruisce con professionisti, con prevenzione e con i servizi. Tutto quello che in questi 9 anni non si è visto. Perciò, non essendo stato capace di rispondere a questa richiesta di cittadini e cittadine, al sindaco, secondo noi, non resta che fare una cosa: chiedere scusa e dimettersi.
1: Un anno e mezzo di lavori in 10 fasi, una previsione di 225.000 tonnellate di macerie. Dal rapporto ambientale presentato da Inter Milan emergono le prime informazioni su come potrebbe avvenire la prevista demolizione dello stadio Meazza di San Siro. I lavori in ogni caso non cominceranno prima del 2031, quando nelle intenzioni dei club dovrebbe essere già stato costruito lo stadio nuovo. Nel documento si parla di contenimento degli impatti ambientali come di un principio fondamentale, ma è la stessa trasformazione urbana di San Siro che sembra contraddire qualunque discorso che parli di tutela dell'ambiente. Luca Parena.
3: Demolire e al tempo stesso inventarsi come ridurre l'impatto della demolizione. Più che una strategia, quella presentata da Inter e Milan per lo stadio Meazza di San Siro può sembrare un complicato esercizio logico, dove in gioco però ci sono la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute di chi abita nelle vicinanze. Nel rapporto ambientale presentato dalla Stadio San Siro SPA, la società di progetto creata dai club, si parla di una demolizione controllata. Polveri, rumore e vibrazioni saranno mitigati, si legge nel documento. Gli oltre 20.000 viaggi di camion, attesi per il trasporto delle macerie, saranno ridotti del 20-25%, prospettano Inter e Milan. La maggiore quantità possibile di materiali di demolizione, promettono, sarà recuperata. Una delle ipotesi proposte è quella di vendere o cedere agli abbonati dell'ultimo anno di vita del Meazza, che sarà non prima del 2031-32, i seggiolini dell'impianto che Inter e Milan non vogliono più. Un'operazione poco più che simbolica, 273 tonnellate di plastica in meno a fronte di 225.000 tonnellate di macerie, di materiali come acciaio e cemento armato. Tutto questo solo, se così si può dire, per demolire lo stadio esistente. Nel calcolo non rientrano l'impatto ambientale del nuovo impianto che dovrebbe essere completato prima e le altre opere previste, tra queste 9 nuovi palazzi, abbattere e rifare il tunnel Patroclo. In mezzo a tutto questo, a Milano, una delle città più inquinate d'Europa, è difficile capire che spazio possa avere la tutela dell'ambiente.
1: Oggi è la giornata mondiale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. Moltissime città del mondo e anche italiane ci sono state manifestazioni per chiedere che l'interruzione volontaria di gravidanza sia un diritto per tutte le donne. A Milano non una di meno ha organizzato una passeggiata arrabbiata per chiedere che la legge italiana per l'interruzione di gravidanza non sia tale solo sulla carta, ma nella realtà. Elena fa parte di non una di meno Milano.
4: 48 anni fa, sostanzialmente, un movimento enorme, moltitudinario di massa riuscì appunto a ottenere l'aborto come un diritto per una maternità che sia una libera scelta, desiderata, gioiosa, felice. Sappiamo che però ottenere un diritto su carta non significa poter usufruire e godere di quel diritto, soprattutto quando persino sul livello della carta ci sono degli ostacoli lampanti, come evidentemente la clausola dell'obiezione di coscienza, che poi nella pratica significa che questa libertà non esiste, perché se io ho diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, faccio parte di una regione in cui addirittura il tasso dell'obiezione arriva al 100%, ma anche se sono fortunata e vivo in una regione dove il tasso di obiezione è solo al 70%, quindi dovrei forse ringraziare, capite bene che rischio di sforare i tempi, rischio di non avere un diritto a una cura decente, dignitosa, rendono la maternità una scelta imposta anche attraverso metodi subdoli tipo negare il diritto alle VG.
1: Le previsioni del tempo questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
5: Nelle prossime ore avremo cieli inizialmente sereni, poi nel corso della notte qualche passaggio nuvoloso atteso sul Piemonte e la Lombardia occidentale, senza precipitazione. Domani tempo abbastanza soleggiato, seppur con alcuni passaggi nuvolosi, precipitazione ovunque assente. Le temperature senza variazioni rilevanti rispetto ad oggi, massime da 24 a 27 gradi, mentre le minime da 13 a 16 gradi.
1: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Una buona serata da Luca Parena, Roberto Maggioni e Alessandro Braga.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Nuova stagione, nuovo tour. Per il quarto anno consecutivo, Palla con noi torna in strada.
2: Una volta al mese Radio Popolare esce dagli studi e trasmette in esterna, in mezzo a voi. E quest'anno cambiamo format.
1: Ci vediamo l'ultimo martedì del mese, a cavallo tra il pomeriggio e la serata, nei luoghi che fanno viva Milano.
2: Vi aspettiamo per parlare di quartieri, ascoltare interviste, gettare uno sguardo alle elezioni comunali e per bere un aperitivo insieme.
1: Si parte martedì 29 settembre dal Nuovo Armenia, nel Parco Niccolò Savarino di Via Livigno 9, a Bergano, dalle 17 in poi.
2: E alle 21.30 evento speciale, la proiezione del video per i 50 anni di Radio Popolare, firmato da Studio Azzurro.
1: Palla con noi, Radio Popolare, la facciamo insieme!
2: Vi aspettiamo!

0: Nessuno potrà negare le responsabilità del regime egiziano, ha dichiarato poco fa la segretaria del PD Elly Schlein dopo la sentenza di questo pomeriggio al Tribunale di Roma di condanna di 3 agenti segreti egiziani a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni, non per il suo omicidio. Questo non è stato riconosciuto loro. Un quarto agente è stato assolto. Quindi non ci sono state le condanne che venivano chieste dall'accusa, ma comunque ci sono state delle condanne. È stato un processo vero e un processo che ha stabilito delle responsabilità molto precise. Questo lo sottolinea anche la famiglia di Giulio Regeni. C'è un silenzio da parte del governo, dei politici della destra, del centrodestra, lo possiamo anche immaginare, insomma, questo mette un tassello nei rapporti tra Italia ed Egitto. Qualcuno nella minoranza lo sta già chiedendo, l'ha chiesto anche la famiglia Regeni, interrompere i rapporti con l'Egitto. Naturalmente è una cosa talmente enorme questa qua, così come non possiamo immaginare che mai, anche se viene chiesto anche questa cosa, gli agenti verranno, siamo realisti, no? Consegnati alle autorità italiane. Però noi ci siamo, naturalmente, così come c'è la scorta mediatica per Giulio Regeni. Beppe Giulietti, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Tu sei ancora davanti al Tribunale di Roma,
1: sono
0: giusto?
1: Sono ancora davanti al Tribunale.
0: Chi c'è lì adesso?
1: Ma guarda, tanta parte del popolo giallo, la famiglia Regeni è andata via, anche ovviamente l'avvocata Ballerini, tanta parte del popolo giallo, non pochi giornalisti, ne sono rimasti tutti fino a... Ormai è passata un'ora e mezza dalla sentenza, ma c'è una grande voglia di parlare, una grande voglia di capire. Ma tu hai sintetizzato in modo egregio, diciamo.
0: Beh, diciamo che
1: posso dire il pensiero collettivo, sì. Leggendo le agenzie e raccontando quello che è accaduto.
0: Naturalmente tu eri in aula, qual è stata la reazione?
1: Sì,
0: raccontaci le
1: 10 anni che li seguiamo.
0: Le emozioni anche che avete vissuto oggi pomeriggio.
1: Beh, insomma, una giornata molto molto complessa, difficile. Ti confesso, la lettura della sentenza, c'è stata la volontà di capire, un momento di sconcerto tra la soddisfazione e la delusione per una sentenza che alcuni ritenevano troppo morbida, però poi si è ragionato, come si sono raccolti i pareri, io non voglio fare l'interprete, ma sì. Diciamo questo, che la famiglia con l'avvocata Ballerini, lo stesso pubblico ministero con la Iocco, il giudizio è... Intanto si è arrivati a sentenza e 10 anni fa, ricordatevelo, tutti dicevano lasciate perdere, non inizierà e non finirà mai il processo. Secondo, c'è comunque una condanna, lo avete detto in apertura, dell'apparato statale di sicurezza egiziana. Cioè, io starei attento a dire sentenza moscia, come ho sentito dire, perché lì c'è la condanna e non è una condanna ambigua, è stato sequestrato dagli apparati di sicurezza legati ad Al-Sisi, questo è il punto vero della questione. 3 sono stati condannati a 10 anni, quindi non era un'invenzione, è qualcosa che è nato negli apparati statali. Poi ci sono ovviamente problemi di interpretazione, come sapete meglio di me, sul termine sequestro, i depistaggi gravissimi che si erano operati, di fronte ai quali si è trovata anche la Corte. Però c'è, diciamo, soddisfazione mi sembra un termine proprio sbagliatissimo, ecco. C'è un apprezzamento perché si è arrivati a una sentenza e a un accertamento preciso delle responsabilità degli Stati. Quindi, come hai detto, ora voglio vedere come fa l'Italia, che di recente ha dichiarato nuovamente governo amico al governo egiziano, e adesso dovranno comunque chiedere l'estradizione. Non ci sarà? Ma il governo italiano deve farlo. Quello che è stato detto segna un solco tra il governo egiziano e il governo italiano. Ora vedremo quali saranno le prossime iniziative, ma sicuramente non si scioglie né il popolo giallo né la scorta mediatica, perché adesso ci sono una serie di azioni da intraprendere, ovviamente ascoltando domani con calma il parere della famiglia Regeni e dell'avvocata Ballerini, perché queste sono situazioni in cui non può contare il protagonismo individuale di un'associazione o di un singolo, ma sono decisioni che devono essere assunte collettivamente.
0: Possiamo immaginare che, a parte se c'è il governo, possiamo immaginare che diranno aspettiamo gli altri gradi di giudizio, no?
1: Ma guarda, io adesso per carità non voglio fare quello che fa tutto, ma la storia dei rapporti con l'Egitto è sotto gli occhi di tutti, abbiamo visto anche delle testimonianze inascoltabili in sede di processo, abbiamo visto quanti silenzi e quante omissioni, abbiamo visto l'incontro tra i due ministri degli esteri egiziano e italiano qualche settimana fa. Quindi immagino che tenteranno di svuotare la parte più importante della sentenza, però insomma diciamo che per fortuna la scorta mediatica ha illuminato in questi anni, io ricordo sempre questo punto, voi ne siete stati anche tra i protagonisti,
0: sì.
1: Ricordo sempre il processo non si farà, non c'è niente da fare, non è ipotizzabile che si arrivi a sentenza, grazie devo dire anche a un intervento preciso e rigoroso sul tema della tortura della Corte Costituzionale, che non c'è scadenza, che si può procedere, questo è un processo storico perché si è deciso di procedere anche in assenza degli imputati proprio perché c'era di mezzo il reato di tortura nei confronti di un cittadino italiano, questa resta comunque una pietra miliare nella battaglia di questi 10 anni, che ripeto non si è conclusa. Perché adesso si apriranno altri aspetti, a cominciare da quello dell'estradizione, che sicuramente, figurati se ci sarà un'estradizione, dati i rapporti tra i due governi.
0: La scorta mediatica adesso che appuntamenti si dà?
1: Guarda, la prima cosa è di ascoltare, cosa che farò in serata insieme a altri, e la mattina, il parere della famiglia Regeni e dell'avvocata Ballerini, perché ripeto, in questa fase è essenziale mantenere questa sorta di comunità civile che ha parlato alla pubblica opinione, quindi lo decideremo insieme, immagino che adesso la prima questione sarà proprio bene, adesso glielo vogliono recapitare gli imputati che sono alti ufficiali, vogliono fare almeno il gesto del governo italiano di chiedere che vengano a scontare la pena in Italia, immagino che adesso questa sarà una delle primissime frontiere delle prossime ore, certo è che quando il 25 gennaio ci ritroveremo per il decennale del sequestro, tortura e assassinio a Fiumicello, avverrà in un altro contesto che non sarà più la richiesta solo di verità e giustizia, adesso noi possiamo dire, usando l'immagine e la frase di Pasolini, che sappiamo che tutto è comprovato, che la verità è stata accertata, non va più rimessa in discussione, che c'è un elemento di giustizia che è stato introdotto, ora dovremmo tentare, con tutte le difficoltà che tu hai delineato,
0: certo,
1: di attuare la giustizia. Fammi dire che oggi c'è stata anche un'altra cosa, c'è stata una grande iniziativa per Ustica, con i familiari di Ustica, il governo francese ha detto, poi vedremo se sarà vero, che darà tutte le documentazioni, ma mercoledì il giudice dovrebbe comunicare il ritiro della domanda di archiviazione per quanto riguarda la parte del processo che riguarda l'intervento della NATO e della Francia. Dico questo, una cosa semplicissima, quanto conta la pubblica opinione, quanto conta la scorta mediatica di una parte del giornalismo italiano, perché quando hai sposato la causa di Regeni, come quella di Ustica, ancora più antica, anche qui c'era tanta diffidenza, non c'è più niente da fare, la parte relativa alla NATO e alla Francia è ormai persa. Non so quello che accadrà, so che oggi è arrivata la sentenza per Regeni e dopodomani arriverà, credo, la rinuncia all'archiviazione.
0: E lì si tratta di perseguire anche la verità storica a questo punto, in relazione a Ustica sto dicendo.
1: Sì, in questi casi noi siamo di fronte proprio, diciamo, la verità la sapevamo già. Ecco, ora la verità comincia a essere riconosciuta e anche, ti ripeto, un elemento di giustizia dai tribunali. Questo dimostra che bisogna diffidare di chi dice chi se ne frega. Saranno affari loro, saranno affari delle famiglie. E la vicenda Regeni dimostra che un forte moto di pubblica opinione che mette assieme la famiglia, i genitori, centinaia di comuni, artisti, autori, radio, televisioni, se vuole, può sfondare il muro di gomma, per usare un'espressione
0: che conosca a che fare, muro di gomma. Grazie Beppe Giulietti per essere stato con noi.
1: No, grazie a voi, e consentimi di ringraziare Radio Popolare e quelli che sin dall'inizio, anche molti ascoltatori e ascoltatrici, che sono stati protagonisti e non comparse di questa giornata.
0: Ci fa piacere, buona serata.
1: Grazie a voi.

0: Nell'immediatezza della sentenza oggi pomeriggio avevamo sentito il vice direttore di Repubblica Carlo Bonini, che ha seguito dall'inizio questa storia e ci aveva detto una cosa che adesso vi ripropongo, importante per comprendere, per contestualizzare la sentenza di oggi, che ricordiamolo vede la assoluzione di uno degli agenti segreti che sono stati accusati del sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, e la condanna di altri tre agenti segreti egiziani a 10 anni. Non è stato riconosciuto loro l'omicidio, che naturalmente era il capo di imputazione più importante, però Bonini ci dice attenzione perché questo è stato un vero processo.
1: L'esito di questo processo lo dimostra, è stato un processo vero.
0: Chiamatemi Cirri, per favore, a questo punto.
1: La Corte evidentemente ha distinto e ha valutato diciamo così, la congruità della prova, che poi un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo, diciamo, l'imputazione più problematica ha distinto e ha valutato diciamo così, che poi un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo, diciamo, l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio.
0: Carlo Bonini così si esprimeva proprio pochi secondi dopo che era stata letta la sentenza al processo per la morte di Giulio Regeni, il sequestro, la tortura e la morte di Giulio Regeni. Buonasera Massimo Cirri. Ci senti Massimo?
2: Pronto, pronto, vi sento, buonasera.
0: Eccoti qua,
2: buona
0: Massimo.
2: Serata.
0: Tu sei tra una voce molto nota qui a Radio Popolare, tra coloro che dall'inizio hanno seguito con grande attenzione questa vicenda. Fai parte anche tu della scorta mediatica. Allora, qual è stata la tua reazione a questa sentenza?
2: Guarda, molti sentimenti, molte cose, due pensieri. Uno al tempo che è passato, due al fatto che, non so dire male, ma che sono stati, cioè, che questa cosa è successa perché c'è una giurisdizione, perché c'è una magistratura, e mi sembra soprattutto perché c'è una società civile, c'è un pezzo di mondo che ha detto questa strana cosa, questa brutta storia. È un pezzo che mi appartiene, mi interessa, e questo pezzo di mondo si è legato con un pezzo della comunicazione. Ho sentito prima Beppe Giulietti, un anziano giornalista venezano, che invece di stare nella sua capanna in Lido di fronte all'Hotel de Ben ha passato giornate e ore davanti ai palazzi di giustizia, insomma, e questa unione ha prodotto delle cose, e Fabio Fazio che si è portato i Regeni in televisione e tante cose, insomma, e bisognerà studiarla un po' bene questo collegarsi di tante soggettività che hanno prodotto qualcosa. A me, quando ho sentito la sentenza, mi è tornato in mente, me l'ero dimenticato, un signore di Vercelli che si chiama, vado a memoria, Carlo Bardano, che è un'agenzia di viaggi e che a un certo punto, all'interno di questi 10 anni quasi dolorosi, ha detto: io smetto di vendere i pacchetti turistici per l'Egitto perché è l'unico modo che ho di dire che questa cosa mi interessa, mi sta a cuore. E quindi, insomma, questa cosa ci insegna qualcosa su quello che possiamo fare.
0: Senti, sui braccialetti gialli, sugli striscioni che tante amministrazioni comunali hanno tenuto sui balconi dei municipi in questi anni e anche in altri luoghi istituzionali, l'abbiamo visto, c'è scritto Verità e giustizia per Giulio Regeni. Oggi le abbiamo raggiunte?
2: Ma a me verrebbe da dire di sì, poi ogni verità è parziale e la giustizia è sempre un pezzo parziale. Su questo credo che rispettosamente bisogna sentire che cosa dicono i genitori di Giulio Regeni, che hanno diritto di parola un po' più alta, però mi è sembrata una giornata confortante, insomma, e che deve farci un po' riflettere su chi c'è stato dentro e chi c'è stato contro, perché tu citavi giustamente tantissimi comuni che hanno messo quello striscione giallo e al tempo stesso in questi 10 anni ci sono stati i comuni che a un certo punto l'hanno rimosso quello striscione giallo perché non gli piaceva, perché pensavano che non era più cosa. Mi era capitato di seguire quello che era successo a Senigallia, che frequentavo per ragioni di lavoro, nel novembre del 20, quando vince la destra, la prima cosa che fa è togliere quello striscione. Il sindaco aveva detto: l'abbiamo tolto perché è un drappo consunto e rovinato, insomma. E mi aveva molto colpito perché proprio il primo atto, che quindi ha una valenza comunicativa di chi ha vinto le elezioni, non è fare un carosello, fare un bagno in mare e togliere uno striscione, perché insomma, sembrava che raccogliesse qualcosa che non piaceva. E poi sono passati 6 anni e il sindaco ha vinto le elezioni.
0: E quindi lo
2: Questo per
0: striscione
2: dire.
0: ancora non è lì. Adesso, questa cosa che tu citi naturalmente è importante perché ci riporta un po' al terreno, della politica che sappiamo, no, come è fatta. Spesso è fatta con grandissimo cinismo, qualcuno lo definisce realismo. Ci aspetteremo che non accada nulla da parte di questo governo. Naturalmente c'è chi chiede la consegna degli agenti, c'è chi chiede di interrompere le relazioni con Israele, stavo dicendo, scusami il lapsus, con l'Egitto. In questo caso rimane il fatto che abbiamo questo governo e quindi non nulla accadrà.
2: Nulla accadrà, però qualcosa è già accaduto. Se è già accaduto, c'è l'opacità del potere, che è un potere che vince sempre, che è il potere sovranazionale, il potere dei grandi interessi petroliferi, dei depositi di gas, e questa volta ha perso. Poi cosa riusciranno ad applicare della sentenza è un'altra cosa, però è successo qualcosa ed è successo per via della società civile. E adesso, come ha detto Beppe Giulietti, a me mi fa girare le scatole, che mi tocca sempre ripetere quello che dice Beppe Giulietti: adesso sarebbe bello, sarebbe possibile, sarebbe giusto, sarebbe veritoso che anche su Ustica, su quell'episodio di guerra non dichiarata, domani l'altro il tribunale dice: ma no, andiamo avanti, andiamo avanti. Lì non è più quasi verità giuridica, è più verità storica, insomma. E se i francesi, quando è successo tutto questo, Macron aveva 6 anni, credo, o qualcosa del genere, quindi potrebbe prendersi la responsabilità di dire che è stato di loro a tirare giù l'aereo, che probabilmente è già morto da qualche anno, insomma. E quello che è successo sulla questione di Regeni, insomma, rimbalza sulla possibilità di avere un altro pezzetto di verità per Ustica, che è una ferita profonda, il cancro maggiore, dice Laura Curino, della nostra vita democratica.
0: Grazie Massimo Ciri. La prossima volta ti chiamiamo prima di Giulietti, così lo anticipi tu.
2: Ma niente, non c'è caso, questa cosa che tu hai detto l'ha già detta meglio, ma nemmeno te se lo chiamo, vaffanculo. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Massimo Ciri, c'è Laura Silvia Battaglia. Ciao Laura.
3: Eccoci, buonasera, buonasera Luigi.
0: Sì, questi ultimi sei minuti di trasmissione qui all'Orizzonte delle 20 stasera con te, naturalmente voglio allargare il discorso alla politica internazionale, perché è un po' utopia, no? Pensare che adesso il governo egiziano consegni questi agenti segreti condannati.
3: Ma non credo proprio che lo farà, del resto l'Egitto non ha mai considerato queste tre persone responsabili, quindi credo che sia molto difficile che ciò accada. E, la questione è anche che comunque tutto questo potrebbe rischiare di far cadere un po' il castello delle relazioni che appunto la Premier Meloni si è affrettata negli anni scorsi a ricostruire, a ricostituire con il Presidente al-Sisi. E certamente, insomma, una delle cose possibili è una forma, potrebbe anche essere la decisione invece dell'Egitto di operare delle marce indietro su una serie di rapporti, soprattutto di partnership. Penso per esempio a quella del settore energetico, che per noi è fondamentale, che riguarda appunto l'area estrattiva di Zohr, che sono dei progetti legati al gas, e ovviamente c'è l'ENI in mezzo, questo è assolutamente ovvio, e poi anche tutta una serie di relazioni che fanno parte di alcuni dettagli del piano Mattei, dove l'Egitto è considerato uno dei paesi chiave per lo sviluppo delle relazioni Italia-Africa, non soltanto sull'aspetto energetico ma anche della sicurezza alimentare e anche, diciamo, sul tema migratorio, perché non dobbiamo dimenticare che l'Egitto è uno dei paesi dal quale in realtà partono diverse persone migranti, soprattutto minori non accompagnati dell'area di Mansura, oltre a persone che provengono dal Sudan o dallo Yemen, eccetera. Per cui, diciamo, al-Sisi ha in mano tutte queste carte per poter operare anche una, diciamo così, vendetta diplomatica nei confronti dell'Italia.
0: Il rapporto Italia-Egitto naturalmente si inserisce in questo momento, Laura Silvia Battaglia, in un contesto ancora più ampio, che è quello della crisi che è stata scatenata dalla guerra in Iran nel Golfo.
3: Sì, qui la questione resta centrale, resta quella del canale di Suez, dove l'Egitto in tutte queste vicende è stato chiamato in causa l'Arabia Saudita per difendere i sauditi rispetto alla milizia filiraniana degli Houthi, alla minaccia sullo stretto delle lacrime. L'Egitto se ne è guardato bene, perché insomma è intervenuto in guerre passate in Yemen e ci ha lasciato veramente le penne, cioè vuol dire le penne che sono morti tantissimi giovani egiziani, quindi non ha intenzione di rientrare in questo piano. Tuttavia, diciamo, l'Egitto è anche un paese che stava considerando di entrare nel famoso patto della Mecca, quello di cui fanno parte l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Potrebbe decidere di rientrarci, questa è un'ipotesi di questi giorni, relativamente proprio all'ingresso degli Houthi nella crisi di Hormuz, che si allarga appunto allo stretto del lacrime e quindi inevitabilmente al canale di Suez. Forse questa può essere una ragione per cui potrebbe chiedere di rientrarci. Rispetto all'Italia, la questione riguarda per noi appunto i field energetici e soprattutto poi ancora una volta il passaggio al canale di Suez, ma la questione comunque riguarda tutti i paesi europei, tutti i paesi a cui arriva l'energia, il gas, soprattutto il petrolio dall'Arabia Saudita, che per il momento non lo può promettere, almeno per il mese di ottobre.
0: Grazie Laura Silvia Battaglia, buona serata, grazie per essere stato con noi. Gli ultimi due minuti con noi Deborah Serracchiani, Partito Democratico, buonasera.
4: Buonasera a voi.
0: Sono riuscita a fare questo collegamento un po' al volo, visto che lei è in transito. Senta, esatto. Lei è stata tra i primi a commentare questa sentenza. Adesso naturalmente ci spiegava Laura Silvia Battaglia, si apre una questione anche politico-diplomatica con l'Egitto. Cosa devono fare le autorità italiane, secondo lei?
4: Ma guardi, questa sentenza è un fatto di civiltà giuridica importantissimo per il Paese, un segnale di una magistratura attenta, determinata, come determinata è stata la famiglia a chiedere verità e giustizia, l'opinione pubblica, la pressione sulla politica, la commissione d'inchiesta parlamentare della scorsa legislatura. Insomma, io credo che verità e giustizia oggi abbia avuto una prima risposta con questa sentenza. Proprio per questo abbiamo chiesto in Parlamento Lo ha chiesto il collega Fratoianni, ci siamo associati come Partito Democratico ed altri partiti, abbiamo chiesto un'informativa urgente del ministro Tajani per capire come vuole ora dare esecuzione a questa sentenza, che tipo di iniziativa intende intraprendere nei confronti del regime di Al-Sisi, come intende muoversi nei confronti dell'Egitto, visto che anche recentemente, diciamo così, la posizione che ha tenuto è, per quanto ci riguarda, incompatibile con la vicenda di Giulio Regeni e con questa sentenza.
0: La vostra posizione qual è? Cosa deve fare l'Egitto? Deve consegnare questi agenti?
4: Beh, certo, lo chiediamo dall'inizio, da quando è iniziato il processo, lo chiedevamo anche nella commissione d'inchiesta parlamentare, l'Egitto si è sempre rifiutato, la sentenza, la magistratura è andata avanti, oggi arriva questa sentenza, il ministro Tajani deve farsi carico di creare le condizioni con l'Egitto di dare esecuzione a questa sentenza.
0: Grazie, Deborah Serracchiani, una buona serata, buon viaggio a questo punto.
4: Grazie, grazie, grazie a voi.
0: 20:29 è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte torna domani alle 18 e quello delle 20 attorno alle 20, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: J-House Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
3: Ben trovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di J-House Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere Patrizio Gonnella
4: e Susanna Marietti. Jazz rock, carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere reggae, carcere rap. La scorsa settimana eravamo in Argentina con Mercedes Sosa. Oggi siamo negli Stati Uniti d'America. La nostra storia inizia a Miami, ma troppe volte e in troppe altre città era già capitato che iniziasse.
3: Il 16 gennaio 1989, il 23enne motociclista nero Clement Lloyd viene ucciso nel quartiere di Overtown a Miami da un colpo di pistola sparato alla testa. La moto sbatte violentemente contro una macchina e il 24enne Alan Blanchard, che viaggiava con lui, viene sbalzato a terra. Morirà il giorno successivo. A sparare era stato il poliziotto di origine ispanica William Lozano. Era convinto, dirà in seguito, che la moto, inseguita da un'auto della polizia per un'infrazione al codice della strada, volesse investirlo.
4: Overtown costituiva il cuore della comunità afroamericana di Miami. Ai tempi del sistema Jim Crow era addirittura chiamata Colored Town. Il sistema Jim Crow era un sistema di segregazione razziale di fatto, che molti davano per scontato e che si avvaleva pure di leggi, chiamate anch'esse Jim Crow, e in vigore fino alla metà degli anni 60, per cui neri e bianchi erano sì in teoria uguali, ma ben separati. Jim Crow era un personaggio di fantasia, un nero claudicante, preso dispregiativamente a emblema degli afroamericani.
3: Quando si sparse la voce dell'uccisione di Lloyd quel 16 di gennaio del 1989, la comunità nera insorse. Per tre giorni la gente, indignata e inferocita, si riversò in strada. La folla in rivolta lanciò pietre, spaccò vetrine, diede alle fiamme negozi, le scuole vennero chiuse, una forza di 700 poliziotti accorse, la zona fu isolata, vennero lanciati lacrimogeni, centinaia di manifestanti finirono in arresto.
4: Nell'ottobre successivo iniziò il processo, che il 7 dicembre vide la condanna di Lozano per doppio omicidio colposo. La pena fu stabilita in 7 anni di carcere. Tuttavia, l'uomo non li sconterà mai. I giudici della Corte d'Appello respinsero la sentenza, sostenendo che il processo non si sarebbe dovuto tenere a Miami. La giuria, si diceva, avrebbe potuto essere influenzata dalle tensioni razziali e dal timore che di fronte a un verdetto di non colpevolezza sarebbe nuovamente esplosa una violenza di massa. Un nuovo processo fu ordinato, questa volta da tenersi ad Orlando. E qui, nel 93, William Lozano venne assolto.
3: Era durato poco, ma quel 7 di dicembre la comunità nera di Miami aveva vissuto un grande senso di risarcimento. Erano giorni che si preparava alla delusione e che era pronta a scendere ancora in piazza. In passato il sistema della giustizia non aveva funzionato per la comunità afroamericana locale. Nel 1980 e ancora nel 1982 altre rivolte erano scoppiate nella città a causa di uccisioni di persone di colore da parte di poliziotti processati e poi assolti. Il verdetto contro William Lozano era storico. I giudici non gli avevano creduto, ritenendo invece che si fosse messo di proposito sulla traiettoria della motocicletta e avesse sparato prendendo la mira. L'aria era tesa, l'aula gremita, i corridoi del tribunale affollati da giornalisti e telecamere. Il verdetto fu letto in diretta televisiva. Molti insegnanti avevano permesso ai loro studenti di assistere dai televisori delle classi. Le radio invitavano ad astenersi dalla violenza quando la decisione sarebbe stata resa nota. Una profonda ondata di sollievo invase Overtown. Finalmente era stata fatta giustizia.
4: La tensione si trasformò in un attimo in un'esplosione di festa. Anche la musica esplose. Ma quale musica? Tra il giorno della rabbia per la morte di Lloyd e il giorno del riscatto per la condanna di Lozano era avvenuto qualcosa. Era uscita quella canzone che resterà negli anni a venire quale straordinario inno rap nelle lotte dell'attivismo radicale afroamericano. Il brano fu suonato a tutto volume nelle strade di Overtown, che esultavano per il riconoscimento giuridico ottenuto. Ci ascoltiamo. Fight the Power. Loro sono i Public Enemy.
5: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Oh, man. Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
1: Fight the power. Siamo con il Public Enemy in questa puntata di Jailhouse Rock.
2: Eh sì, Public Enemy a Jailhouse Rock, quei Public Enemy che io e Susanna vedremo dal vivo il prossimo 3 ottobre nel Maryland, perché ci saranno anche loro a quel grande concerto che è stato messo in piedi da Tom Morello, Power to the People, nel Maryland, un concerto che vedrà tra l'altro la partecipazione straordinaria di Bruce Springsteen, ma non solo Bruce Springsteen, anche i Foo Fighters, Dave Matthews, John Baez, Stephen Stills, Jack Black e tanti, tanti, tanti altri. Perché? Per fare cosa? Per un giorno di pace, dice Tom Morello, di amore, di giustizia, di musica, per celebrare la musica e per celebrare la democrazia. E beh, una democrazia che Tom Morello ci dice essere in crisi negli Stati Uniti, e allora tutti insieme al Meriwether Post Pavilion in Columbia, per fare che? Per andare verso quello che è l'election day, le elezioni del midterm, e per cercare di favorire l'iscrizione al voto delle nuove generazioni. Headcount è l'organizzazione sostenuta da Tom Morello e dal festival Power to the People. E cosa fa questo Headcount? Invita durante i concerti i giovani ad iscriversi, perché negli Stati Uniti è così: se non ti iscrivi alle liste elettorali poi non potrai votare, e poi non ti potrai lamentare se i repubblicani vincono. Ecco, e se Trump è sempre più forte al potere. Per questo, durante la musica, durante i festival, durante gli eventi culturali, questa organizzazione invita le persone a votare. Ebbene, ci saremo anche noi, dalle 12, io e Susanna, nel Maryland, con Tom Morello, Bruce Springsteen, John Baez e i Public Enemy.
1: E noi torniamo a questa puntata di Jailhouse Rock che dedichiamo proprio a loro, a questo grande gruppo rap statunitense nato alla metà degli anni 80 del secolo scorso. Si formano a New York appunto nel 1985, non per le strade di qualche sobborgo degradato, ma piuttosto alla Delphi University, rinomata università di Long Island. È qui che si incontrarono i due storici membri fondatori, Carlton Douglas Ridenour e William Jonathan Draytor Jr. Erano nati rispettivamente nel 1960 e nel 1959, con i nomi di Chuck D, cause the D is for dangerous, sta per pericoloso, spiegherà il testo di una canzone. Chuck D e Flavor Flav costituiranno l'anima costante del gruppo, che per il resto vedrà moltissimi cambi di formazione. Fin dall'album di debutto si intuirà il profilo della band più politicizzata e radicale della storia del rap. I Public Enemy cambieranno per sempre il volto dell'hip hop.
2: Già nei mesi precedenti a quelli che abbiamo raccontato in apertura, il brano Fight the Power si era sentito nelle marce di protesta che avevano seguito l'uccisione a sfondo razziale del sedicenne Yusef Hawkins nel distretto newyorkese di Brooklyn. E si era sentito nella rabbia degli studenti che reagivano alle violenze di polizia e alla profilazione razziale durante il Greek Fest a Virginia Beach. Combattere il potere diventa l'esortazione di massa di fronte alle ingiustizie e alle disuguaglianze. La canzone non invita solamente a ribellarsi contro il potere costituito, ma spinge a combattere l'essenza stessa dello stile di vita statunitense.
1: Il brano è allo stesso tempo ritmo, potenza musicale e manifesto politico. I Public Enemy, che si erano formati 4 anni prima, diventano l'incarnazione dell'uso politico dell'hip hop, la personificazione del rap come strumento di protesta. Fight the Power era stata scritta dai Public Enemy appositamente su richiesta del regista Spike Lee, alla ricerca di un forte leitmotiv musicale per il suo film Do the Right Thing, uscito nel luglio 1989. La pellicola racconta con grande potere espressivo una giornata di caldo torrido a Brooklyn, nella quale la violenza razziale affonda le proprie radici nell'incomprensione e nella banalità. Il film e il brano, indissolubilmente legati tra loro, nascono in una fase storica caratterizzata dalle forti tensioni razziali, nella quale i ghetti urbani sprofondavano sempre più nella droga, nella violenza, nella povertà. Entrambi catturano straordinariamente i vari aspetti del conflitto sociale in atto. I Public Enemy usano parole mai ascoltate fino a quel momento, arrivando a mettere duramente in questione icone indiscusse del paese. Elvis era un eroe per molti, ma non ha mai significato un cazzo per me. Era proprio un razzista quel maledetto, semplice e chiaro. Affanculo, lui che John Wayne, perché sono nero e sono orgoglioso, sono pronto e lanciato, di più elettrizzato, la maggior parte dei miei eroi non appare su nessun francobollo. Non ci si stupirà se il nome del gruppo era inserito nelle liste dell'FBI.
2: Il primo album in studio dei Public Enemy è del 1987, si chiama Yo, Boom Rush the Show, un disco fondamentale nella storia hip hop. Questo brano è uscito anche come singolo. Ci ascoltiamo Public Enemy Number One.
3: Yo Chuck, what's the move, man? I'm on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He's way nice. I said, yo.

Nemico pubblico numero uno, public enemy number one. Siamo con i public enemy in questa puntata di J-Laws Rock, protagonisti nelle lotte afroamericane contro il razzismo. E adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere e lo facciamo con il giornale radio dal carcere, da Roma Rebibbia Nuovo Complesso in Milano Bollate, questo straordinario strumento di libera informazione dalle carceri, gestito dalle stesse persone detenute che fanno parte delle due redazioni e che senza filtri ci raccontano settimana dopo settimana, oramai da 16 anni, la vita dietro quel muro. Ecco le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Re Bibbia, la paura di starci e la paura di lasciarla. In attesa che i redattori raccontino problemi, vicissitudini, drammi, grandi e piccoli, della loro detenzione, oggi parliamo di un tema ricorrente in carcere, l'uscita, che spessissimo porta con sé emozioni diverse e contrastanti. Insomma, è vero che in carcere esiste la paura di uscire? Ne parlano tra loro Andrea, del G11, uno dei capi redattori della radio, e Alessandro, che ha lasciato Re Bibbia pochi mesi fa.
2: Mi è stato chiesto se in carcere esiste la paura della libertà.

0: per noi detenuti. Io posso raccontare fatti che non mi appartengono perché non ho questa paura, anzi, avevo paura di entrare e ho paura di non uscire. Quello che ho imparato qui dentro però è che c'è gente che dopo tantissimi anni di carcerazione ha dei problemi, dei timori sull'uscita, proprio perché al di fuori delle mura non ha più nulla, magari ha perso la famiglia, magari si è invecchiato qua dentro e l'istituzione carceraria non crea un futuro fuori da queste mura, non dà né riabilitazione all'interno concretamente e né uno spiraglio di futuro al di fuori. Quello che secondo me dovrebbero fare è creare qualcosa per queste persone che hanno passato più della metà della vita in carcere, magari, o comunque una buona parte, e avere la possibilità di uscire da qui con un avvenire, con un qualcosa che si possa costruire pian piano e che dovrebbe partire già nella giacenza in carcere, già nella detenzione, ma purtroppo questo non è fatto, non è strutturato, o perlomeno è strutturato forse sulla carta, ma non in pratica. Posso ricordarmi di qualcuno che aveva più di 70 anni e che erano 25, 27, 28 anni che stava in carcere e che magari aveva perso la moglie, aveva perso i figli, oppure i figli ormai stavano all'estero al lavoro, non aveva più una casa, non aveva nessuna aspettativa al di fuori delle mura. Me ne ricordo uno in particolare che aveva la possibilità di chiedere i giorni di beneficio e che erano più di 10 anni che non chiedeva questi semestri proprio perché non voleva anticipare l'uscita, ma ormai si era rassegnato a vivere in carcere, perché tanto uscito da qui non avrebbe trovato nulla e si sarebbe ritrovato quasi penso per strada. Penso che fosse questo il suo timore: che trovasse proprio per strada senza niente, perché è questo quello che ti aspetta dopo tanti anni di galera. Se non hai una famiglia fuori, se non hai qualcuno fuori, io personalmente ho una moglie. Siamo sposati da poco, siamo insieme da 12 anni. Ma dovessi perdere lei, non ho tutta questa famiglia fuori. Non avevo nemmeno prima questo rapporto con la mia famiglia di sangue. E quindi, se perdessi lei, cosa mi aspetterebbe dopo una lunghissima detenzione se uscissi fuori? Il nulla. E il nulla fa paura.
1: Allora, io parto dal presupposto sia appunto che dopo 10 mesi esco. Anch'io ho una sorta di paura, di timore, non tanto nel fatto di non sapere cosa trovo o non trovo, quanto dover ricostruire quello che in qualche maniera è ovviamente improrogabilmente si è spezzato. Quindi il lavoro, essendo un libero professionista, quindi i rapporti con le persone, i rapporti con i familiari. Ho perso mio padre il giorno, l'8 dicembre di quest'anno, non ho potuto raggiungere i miei familiari, stare vicino a mia madre, non ho potuto parlare con mio padre. Quindi sono tante le cose da mettere a posto, non è solo l'affetto che ti trova fuori del cancello, sono anche gli affetti che non hai potuto in qualche maniera risolvere, che non hai potuto in qualche maniera, con i quali non hai potuto in qualche modo giustificare il comportamento o quello che hai fatto o quello che ti è successo. Poi c'è il lavoro è uno snodo fondamentale, perché per quanto poco sia stato il tempo, ci sono alcune professioni che sono strettamente vincolate ai rapporti interpersonali, alle public relation cosiddette, e scomparire così d'improvviso per 10 mesi o ti reinventi o addirittura dovresti cambiare città in qualche modo. Questa forse è la mia paura più grande, cioè dovermi reinventare dovendo rinunciare a quello per cui credo di essere tagliato, che è la mia professione. La famiglia, gli affetti penso che siano col tempo si possano in qualche maniera riallacciare e recuperare, anche perché mi sono stati vicino, hanno dimostrato di comprendere quello che è successo, non di perdonarmelo, ma di comprenderlo sì, per il perdono ci vorrà il suo tempo.
0: Credo che la verità sia che il tempo perduto non te lo restituisce nessuno e che non si recuperano gli attimi che hai perso nel tempo in cui sei stato detenuto. Anche io ho perso mio suocero in questo periodo ed era come un padre per me da 12 anni. Ti posso dire che non ci sarà mai niente al mondo che potrà restituire l'attimo in cui mia moglie aveva bisogno della mia spalla e io non c'ero. Non c'è libertà che tenga, non c'è niente che possa restituire il tempo al tempo, il tempo a noi.
1: No, certo, il tempo non te lo restituisce nessuno. Diciamo che in qualche modo devi trovare l'ordine con cui riporre queste esperienze. È un po' un'utopia da un lato, perché probabilmente la persona che è entrata in questo carcere è estremamente distante da quella che ha vissuto il carcere e sarà sicuramente un'altra rispetto a quella che quel giorno sarà fuori e ritroverà le persone che l'aspettano. Di tempo ce n'è ancora tanto, non lo potrei recuperare sicuramente. Il tempo, dal mio punto di vista, non è né galantuomo né ti rende giustizia proprio per quello che dici tu, perché non ti viene mai restituito. Però in qualche maniera devi farti forte, devi fare prezioso quello che hai acquisito.
2: Buongiorno, dalla redazione femminile di Carte Bollate. È passata l'estate ma noi siamo state sempre qui. E adesso ci accingiamo a affrontare quest'autunno.
3: Sei riuscita a leggere qualche libro? O hai scritto qualcosa tu?
2: Leggere sì, qualcosa sì, scrivere sì, qualcosa. O io almeno personalmente non riesco a stare senza leggere qualcosa. Il mio maestro di scuola elementare mi diceva: leggi anche i necrologi, ma leggi. E io lo ricordo sempre perché aveva ragione, l'importante è sempre leggere.
3: E in che cosa stai scrivendo?
2: Diciamo che sto scrivendo la mia un'autobiografia, la mia detenzione che è iniziata all'improvviso, da un momento all'altro. Mi ha fatto capire che nella vita si può cambiare percorso in pochi secondi. Io in un secondo mi sono trovata dall'altra parte. Questa detenzione sicuramente mi ha cambiato la vita, anche perché la pena lunghissima, forse quella più lunga che ci può essere, perché il mio fine pena è il 31/12/1999, no. Però ho cominciato a scrivere perché nel tempo con la mia detenzione ho incontrato tantissime persone, gente che entra, gente che esce, gente che torna, e ho capito che la gente quando esce da qui vuol dimenticare. Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché dimenticare significa cancellare ciò che c'è, e noi non possiamo cancellare il carcere, la detenzione, quello che le persone affrontano qua dentro. E invece io, al contrario, ho pensato di divulgare quello che succede qui, che molta gente non sa. Quindi c'è il carcere, ah è giusto, devo stare lì dentro, sono dei criminali, hanno con me. Io, senza peccare di presunzione, posso dire di non essere una criminale, di essermi trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E quanto dura un colpo di pistola? 2 secondi? Ecco, io ho rischiato di perdere la vita con tutto quello che ne è seguito, però al tempo stesso mi sono trovata dall'altra parte.
3: Ma tu ritieni di essere vittima di un errore giudiziario oppure no?
2: Sì, io lo sono, perché chi ha commesso il reato per cui io sto pagando ha confessato 6 anni fa di essere stato l'autore di questo reato, di aver fatto in modo che io mi trovassi in quel momento lì, che io ero il suo lasciapassare. Sono partite delle indagini e cose varie, ma sono passati quasi 7 anni e io sono ancora qui.
3: E di fronte ad una confessione non c'è la possibilità di una revisione del tuo processo?
2: Sì, però sappiamo benissimo che al tempo stesso io, per esperienza personale, un magistrato non ammetterà mai così facilmente di aver sbagliato. E quindi ci sarà una revisione, perché stiamo raccogliendo tutto quello che serve, con la speranza che venga accettata, però ci sono dei tempi lunghi.
3: Ecco, questo fatto di sapere di essere di fronte ad una ingiustizia parziale o totale, quello che sia, insomma, ti fa anche avere dei desideri, come dire, di revenge, di vendetta?
2: No, la vendetta io non è una cosa che non mi è mai piaciuta, grazie a Dio, nonostante tutto io non penso di non conoscere l'odio vero e proprio. La vendetta no, perché tanto a me non porterebbe niente, non mi porta da nessuna parte. Non è che se mi vendico in qualsiasi modo a me mi aprono i cancelli. No, io voglio la giustizia, non la vendetta.
3: In questi 10 anni, ragionando, pensando, stando con te stessa, ti sei detta che forse hai commesso qualche errore?
2: Sì, un errore l'ho commesso probabilmente. Mi sono fidata della persona sbagliata. Io dico sempre che se amare fosse un reato, io sarei colpevole al 1000 per 1000. Forse ho amato la persona sbagliata, non lo so, forse ci sono tanti forse ancora sospesi a cui probabilmente non avrò mai una risposta. Però ho imparato a star bene con me stessa, a volermi bene di più, a pensare che prima ci sono io, e a imparare a dire anche di no. A volte un no ti salva la vita.
3: E coi figli come fai?
2: I figli sono splendidi, mi sono sempre stati vicino, non hanno mai dubitato neanche un secondo della mia innocenza.
3: E di notte le dormi?
2: Dormo, si dorme, poi ci si sveglia, quando ti svegli la mattina vedi quel blindo e dici: perché io devo stare qui? E poi sì, tutte le mattine questa è la stessa domanda. Poi mi alzo e dico: beh, non lo so, lo scopriremo.
3: E che sogni fai?
2: Forse non sogno più. Non credo di... No, non sogno più.
4: Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi rimaniamo a Bollate, questa volta la nostra band di Bollate non ci propone una cover bensì un brano inedito, di Jimmy Fai il Bravo, lo trovate anche su Spotify e su qualche social, un brano dal titolo Indietro non si torna. Noi ve lo proponiamo in questa puntata dedicata ai Public Enemy, un brano hip hop, e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
5: Buon pomeriggio a tutti radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi ci spostiamo nella sala rap del quarto reparto dal carcere di Bollate e presentiamo una canzone sulle carceri italiane fatta, scritta e interpretata dal nostro amico Jimmy Fai il Bravo. Jimmy, vuoi dirci qualcosa su questa canzone?
6: Sì, buongiorno a tutti, certamente. Allora, questa canzone in realtà nasce come tante dal mio bisogno di esprimere i miei sentimenti e questa è la speranza anche di poter rappresentare con le sue parole tanti miei compagni detenuti. Per questo ringrazio per l'opportunità che mi avete dato e auguro a tutti un buon ascolto. Fate bravi.
5: Grazie Jimmy, ciao Susanna, ciao Patrizio e buon ascolto a tutti.

Indietro non si torna, un brano inedito di Jimmy Fai il Bravo che ha voluto regalarci qui a Jailhouse Rock dal carcere di Bollate. E adesso arriva anche quest'anno un grande amico di Jailhouse Rock che per tanti anni passati ci ha raccontato la pena dell'ergastolo, prima da dietro le sbarre, poi dalla misura alternativa alla quale ha avuto accesso e poi infine da uomo libero, ma un'esperienza che sempre porta dentro di sé nelle sue riflessioni è ovviamente Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano.

0: Durante una testimonianza a una studentessa, lei mi ha chiesto di raccontargli cosa si prova a svegliarsi in carcere. Le ho raccontato che io al mattino avevo sempre paura di svegliarmi, ero terrorizzato al pensiero di trovarmi di nuovo nella mia cella, nello stesso posto in cui avevo chiuso gli occhi la sera prima. Gli ho detto che purtroppo già all'alba la malinconia abbracciava il mio cuore. E la solitudine e la tristezza di mattino presto mi facevano ancora più male che di giorno che di notte. E gli ho detto che quando mi svegliavo e mi accorgevo di essere ancora vivo, per me era il momento più brutto della giornata. Dopo tanti anni di carcere non mi ero ancora abituato a svegliarmi in quel cimitero. Una persona non dovrebbe portare sulle spalle più di quello che riesce a sopportare, specialmente quando è già un uomo morto perché condannato alla pena di morte viva. Per questo, da buon vigliacco, da un po' di anni, per farmi meno galera, cercavo di dormire più che potevo in carcere. Così tentavo di immaginare di essere in un altro posto, di trovarmi in un altro mondo, sognando di essere in un altro universo. Ultimamente però, forse a causa dell'età, dormivo sempre di meno. E col passare del tempo mi accorgevo che i giorni stavano diventando sempre più lunghi e le notti sempre più brevi.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci in questa puntata di Jailhouse Rock che stiamo dedicando ai Public Enemy, uno dei gruppi che troveremo su quel palco il prossimo 3 ottobre, Patrizio ed io, quando andremo al concerto Power to the People nello stato del Maryland. Un concerto curato da Tom Morello con una incredibile line-up, i cui proventi saranno destinati non solo all'organizzazione Headcount, della quale già Patrizio vi ha parlato, ma anche a Vote Riders, una organizzazione per la democrazia. E veramente sarà una giornata, come scrivono gli organizzatori sul sito, di pace, musica e giustizia.
2: E di giustizia ne ha bisogno l'America, gli Stati Uniti d'America. Non c'è giustizia negli Stati Uniti d'America, ce n'è molto poca. Beh, c'è una situazione di incarcerazione di massa, soprattutto degli afroamericani, dei portoricani, degli ispanici. C'è una sovrarappresentazione della popolazione nera nelle carceri americane e questo è proprio il segno di una selettività di classe, si potrebbe dire purtroppo di razza del sistema. Ecco, le carceri americane che non costituiscono un modello per nessuno, purtroppo a volte sono un prototipo, quasi un laboratorio negativo da non seguire. Le carceri americane che hanno avuto una esplosione numerica negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, con il reaganismo, fino a raggiungere oggi 2 milioni e 200 mila detenuti, cioè una cifra enorme, 700 detenuti ogni 100 mila abitanti. Qui parliamo di tassi di detenzione 7 volte superiori a quelli dell'Italia, che non sono bassi, 7 volte superiori alla media europea. Tassi di detenzione che hanno costituito affare per chi? Per le multinazionali della sicurezza americana che hanno guadagnato da una parziale privatizzazione del sistema. Per cui negli Stati Uniti ci sono le carceri federali, poi ci sono le carceri statali, poi ci sono le carceri locali e poi ci sono le carceri private a livello statale. E a livello locale non sono presenti nel livello federale. Un sistema complesso, un sistema dove ovviamente così articolato è ben difficile andare a capire dove vanno a finire i diritti umani delle persone recluse e dove invece ci sia il guadagno di chi specula sull'altrui libertà.
1: Noi torniamo alla musica dei Public Enemy. Il secondo album in studio dei Public Enemy è un capolavoro, è dell'estate 1987 e si chiama It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Questo è uno dei brani più noti del gruppo, Rebel Without a Pause.
3: Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming.

0: Rebel Without a Pause dall'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Il 12 agosto 1988, poche settimane dopo la pubblicazione di questo disco, i Public Enemy suonano all'interno dell'enorme complesso carcerario newyorkese di Rikers Island. Qualche giorno dopo, la rivista Rolling Stone apre il racconto dell'evento con queste parole: a seconda del punto di vista, il penitenziario di Rikers Island a New York è il primo o l'ultimo posto in cui ci si aspetterebbe la presenza del controverso gruppo rap Public Enemy. Effettivamente era piuttosto sorprendente che la crew avesse avuto l'autorizzazione a esibirsi nella prigione.
1: Le autorità non potevano ignorare la natura politica del gruppo. Non sapevano, tuttavia, che l'ultimo disco contenesse un brano dal titolo Black Steel in the Hour of Chaos, il quale descriveva con tinte ben accese una violenta ribellione in carcere e una pianificazione collettiva di fuga. Il gruppo dovette promettere che non avrebbe suonato quella canzone. Solo così il concerto poté avere inizio nella palestra del penitenziario, davanti a 250 detenuti e 150 giornalisti.
0: I Public Enemy sentono che l'America è una grande prigione, iniziò col dire Richard Griffin, meglio conosciuto come Professor Griff. Quindi vogliamo che sappiate che proviamo quello che provate voi.
1: A Rikers sono stati detenuti artisti della scena hip hop, quali Tupac, Slick Rick, Old Dirty Bastard, Lil Wayne. Vi sono stati anche però Thelonious Monk e Miles Davis, eppure Sid Vicious, nonché Mark David Chapman, l'assassino di John Lennon. Riker Island è un gigantesco complesso carcerario dove sono recluse migliaia e migliaia di persone. Una prigione sovraffollata, dalle condizioni deteriorate, con detenuti lasciati nell'abbandono. Una lunga storia di abusi e violenze, diritti calpestati, arbitri, isolamenti, condizioni psichiatriche gravissime.
0: Anche Flavor Flav dei Public Enemy è stato un abitante di Rikers Island. Canterà il tragitto sul ponte che porta al penitenziario nel brano Bridge of Pain. Ho scritto questo pezzo su un ponte, quello che ti porta a Rikers Island. Sono stato rinchiuso a Rikers Island C73 e C76. Questa è la mia storia quando ero in galera. La sua vita è stata sicuramente più movimentata di quella dell'amico. Si racconta che Chuck D sia astemio e che non abbia mai bevuto neanche il caffè. Flavor Flav, al contrario, fa sapere di essere stato dipendente da crack, cocaina, erba, alcol e sigarette per quasi 20 anni. È arrivato a spendere fino a $2,600 al giorno per procurarsi le sostanze. L'elenco delle sue incarcerazioni è lungo e articolato. Le motivazioni sono le più svariate, da quando sparò a un vicino di casa e fu arrestato con l'accusa di tentato omicidio, alle volte che fu trovato in possesso di droga o di armi non autorizzate, alle varie accuse di violenza domestica, fino agli arresti legati alla guida senza patente, senza assicurazione, a velocità eccessiva o con troppo alcol in corpo. Insomma, si è guadagnato pienamente il suo diritto a comparire qui a Jailhouse Rock.
1: Chuck D non ha frequentato il sistema carcerario statunitense, che rinchiude percentuali di popolazioni mai viste al mondo, ma vi ha saputo sempre ragionare sopra. Si è mostrato ben conscio di come esso costituisca un'industria economicamente vantaggiosa, la quale si ciba fondamentalmente di afroamericani, di gran lunga sovrarappresentati dietro le sbarre. Compito dell'hip hop, per come Chuck D lo ha sempre inteso, è quello di creare consapevolezza diffusa su questi temi, affinché la gente sia messa in grado di prendere in mano le proprie vite e le proprie lotte. È enormemente critico con le derive commerciali che hanno invaso il genere, mentre Fight the Power continua a venire cantata nelle manifestazioni di protesta, anche da giovani che ai tempi di The Right Thing non erano nemmeno nati.
0: Come è accaduto nel 2020, nelle settimane successive all'uccisione del 26enne afroamericano George Floyd, avvenuta a Minneapolis per mano di un poliziotto bianco. il movimento Black Lives Matter, che ha invaso le città degli Stati Uniti d'America, ha ripreso con forza la canzone simbolo dei Public Enemy per esprimere la propria rabbia. Nei primi giorni dopo la morte di Floyd, gli ascolti in rete di Fight the Power sono aumentati di quasi il 90%.
1: I Public Enemy sono ancora in attività. L'ultimo album l'hanno pubblicato nel giugno del 2025. Ed è il 16° album in studio. Il titolo è Black Sky Over the Projects, Apartment 2025. Questa canzone la prendiamo però dal disco precedente, il 15°, del settembre 2020. Il titolo è What You Gonna Do When the Grid Goes Down. Da qui ci ascoltiamo l'ultimo brano della puntata di oggi. Questa è Beat Them All.
2: If we start controlling the Dow Jones Industrial, start getting some brothers in the World Bank, and every time the president want to raise the price of gold, he got to call 12 of us in and 6 of them. Then we saying something.

0: So we gotta free his feet right now. Charge of murder. If you didn't hear it,
1: Beat Them All e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato ai Public Enemy, che il prossimo 3 ottobre vedremo sul palco del grande concerto Power to the People, dove siamo davvero fortunati ad andare, ma vi racconteremo quello che abbiamo visto in questa strepitosa giornata di musica e giustizia. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Instagram e su Facebook, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché purtroppo in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana e l'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
2: e da Patrizio Colnella.

0: Oh, insomma, abbiamo fatto un mix della sigla del suggeritore. Questo è il suggeritore, eh? Suggeritore Night Live versione magazine. Un saluto da Ira Rubini. Adesso poi entriamo proprio nel mezzo di tutto quello che dobbiamo fare questa sera, ma vi presento ancora una volta, li conoscete bene, Luciano Macchia e Raffaele Köhler. Ciao!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao. Allora, Luciano si deve chinare perché c'ha la fisarmonica, per parlare al microfono è complicato, un po' più semplice per Raffi. Ciao Raffi. Aspetta, aspetta, aspetta,
1: Bonsoir,
0: aspetta, aspetta. Ecco, adesso ci sei, prego.
1: bonsoir. Allora, bonsoir, bonsoir.
0: Allora, abbiamo iniziato con un vostro cavallo di battaglia, O mia bella Madunina, la suonate in tante occasioni, l'avete suonata recentemente anche in apertura della stagione del Teatro Gerolamo, nella Felice Due Giorni di Gianfelice Facchetti,
1: Certo.
0: che ha fatto, insomma, un nuovo spettacolo che vi vede collaborare con lui, protagonisti con lui, tutto dedicato alla sua Inter, a Milano, eccetera,
1: Beh,
0: eccetera.
1: anche un po' la nostra, eh.
0: Perché anche tu sei
1: Eh
0: interista.
1: sì, non lo so Raffi, però.
2: Allora,
1: Certo, no.
0: Tutti
2: E io sono anche nel libro di Gianfelice citato come uno che è stato convertito proprio.
0: Maledetto. Allora, perché come sai, io invece sono da sempre, nonostante vicissitudini anche politiche, insomma, della squadra del Milan, sono sempre del Milan. E del Milan ci sarà anche nel racconto che noi vi faremo, e da fin d'ora vi invitiamo, al Teatro Gerolamo il prossimo 8 di ottobre, perché il prossimo 8 di ottobre, giovedì, debutterà in prima nazionale, in prima europea, in prima mondiale, in prima planetaria, la galattica, addirittura, insomma, allarghiamoci, la nostra ultima fatica, la terza che facciamo almeno con Raffaele e Luciano, insomma, voi
1: Certo,
0: c'eravate anche nelle altre due.
1: io le ricordo bene tutte,
0: E lo so, non
1: tutte
0: mi
1: dal...
0: pigliavate sul serio la prima, invece poi andò
1: No, vabbè,
0: benissimo.
1: siamo venuti a fare le prove anche qua, mi ricordo.
0: Sì,
1: Dico,
0: no, insomma,
1: sì.
0: siete
1: Beh, poi
0: stati.
1: ricordo che comunque voglio ricordare com'è nata questa cosa qui. Che io ero venuto proprio qui in radio con
0: Sì,
1: Gianfelice, avevo
0: ma è
1: suonato
0: vero.
1: il Va Pensiero.
0: Sì.
1: Ed era proprio l'anno dei suoi 150 anni, appunto.
0: 2010 erano i
1: Sì.
0: 150 anni della nascita dell'Italia Unita.
1: Esattamente, e allora mi ha detto, ma allora facciamo uno spettacolo su Giuseppe Verdi, era stata
0: Perché
1: proprio
0: io avevo
1: questa.
0: raccontato la storia del Va Pensiero, ti era piaciuta come l'avevo raccontata e tu avevi detto, beh, ma scusa, facciamo una cosa insieme in cui suoniamo, facciamo. E da lì nacque il famoso Verdi e la sua Italia, che
1: Beh,
0: era il primo.
1: ricordiamo la prima serata al Cicco Simonetta,
0: Che non
1: parliamo di
0: c'è più,
1: archeologia.
0: che non c'è più
1: Vabbè,
0: che
1: no, ma
0: locale
1: c'è, diciamo
0: meraviglioso.
1: che c'è in versione mutata.
0: Ma quello lì era,
1: Vabbè, sì,
0: con tutti i suoi acciacchi, era un locale meraviglioso. E mi ricordo che lì nacque, adesso poi la smettiamo con la Marcord e torniamo all'oggi, ma lì nacque, se vi ricordate, quell'idea del trovare il Verdi di ogni serata, no? Di
1: sì.
0: trovare i Verdi fra il pubblico, perché mentre si trattava in realtà di un'anteprima, quella del Cicco Simonetta, no? La prima volta che lo facevamo, appunto. E quindi mi venne in mente quell'idea e voi a ruota seguiste, no? Cioè con un cilindro, che era quello che vi eravate messi per essere più verdiani, andammo alla ricerca di un Verdi. Trovammo un Verdi giovane, ma il Verdi più incredibile fu quello che trovammo ai suoni delle Dolomiti, sulle montagne che dividono l'Italia dall'Austria. E la cosa incredibile è che, trattandosi di uno spettacolo che parlava di risorgimento italiano e di moti anti-austriaci, il nostro Verdi lì fu austriaco. Era
1: Infatti.
0: un austriaco che sembrava Verdi.
1: Beh, là era più facile che trovarlo, penso.
0: Eh
1: Cioè,
0: no,
1: no.
0: perché Verdi era di Parma, non era mica
1: No,
0: austriaco.
1: con uno con la barba di
0: Uno con la barba e tutto il resto. Eh
1: certo,
0: no, ma lui
1: appunto.
0: non parlava neanche italiano, era il nemico, cioè era
1: Era il
0: praticamente,
1: nemico.
0: cioè, era il nemico dei risorgimentali, di Verdi, di tutti quanti. Infatti, vi ricordate, io dicevo in tedesco, no, ma adesso è tutto dimenticato, siamo amici, cioè non è così. Insomma, bei ricordi,
1: Beh,
0: insomma, del
1: bellissimi
0: nostro primo
1: ricordi,
0: spettacolo.
1: sì,
0: Il nostro
1: assolutamente.
0: secondo spettacolo, altrettanto bello, aveva dentro anche lo Yeti e un sacco di altre
1: Certo,
0: cose.
1: e c'è ritornato anche, insomma, a ricordarlo, quello spettacolo di te sulle
0: Sulle grandi donne
1: donne.
0: dietro i grandi compositori russi. Sì,
1: Esatto, perché, insomma, portando questa versione, insomma, con i fiati di Mussorgsky, insomma, si suonava abbastanza, non so se...
0: Porca miseria, cantavate anche pezzi estremamente impegnativi dal punto di vista, come dire, sinfonico.
3: Ritornando in un po', siamo ritornati in un posto, si ricordavano che insomma si muovevano gli intonaci dai. Il fonico ricorda.
0: Ma parlate del Gerolamo? Sì, perché uscì la signora Asano dicendo: potete suonare un po' più piano, perché sennò qui il mio restauro si sciupa. Me lo ricordo ancora. Perché noi facemmo entrambi gli spettacoli al Gerolamo. Al Gerolamo ci siamo già stati fin dalla prima ora, no? Invece adesso il direttore artistico da qualche anno è Piero Colaprico, a lui abbiamo suggerito questo nostro spettacolo che si chiama, in questo caso racconto proprio un po' di fatti miei, ma per raccontare la Milano dal 1966 al 1976, si chiama Il mio condominio, perché in quegli anni io ero molto piccola e quindi il mio punto di vista insomma si fermava più o meno al mio condominio, ai vicini di casa, i miei bambini con cui giocavo, insomma i ricordi. Eppure mi sono accorta che tra vicini particolarissimi, situazioni e luoghi che c'erano intorno a quel palazzo e così via, mi sono resa conto da grande che di lì è passata la storia di Milano di quei 10 anni. E quindi, come vi ho raccontato tante volte, ho pensato di mettere insieme un po' di queste storie che fanno abbastanza ridere, ma sono anche molto legate, insomma, alla storia di Milano, e di aggiungere 10 canzoni che abbiamo scelto insieme. In realtà sono 11, perché ce n'è un'ultima alla fine, prima c'è O mia bella Madunina, quindi forse anche 12, ma questo sarà il nostro spettacolo che debutterà, come dicevo, in primissima assoluta al Teatro Gerolamo il prossimo giovedì 8 di ottobre alle ore 20. Il Gerolamo è piccolo, Raffi, continua tu, cosa vuol dire?
1: No, infatti, siccome poi c'è il problema che poi c'è tantissima gente che dice ma caspita, ma non ci sono i biglietti, cioè consiglio vivamente di muoversi in anticipo, ecco, perché poi
0: prenotate
1: dopo
0: subito, lo ripeterò
3: ma che oggi è già anticipo, cioè adesso è già,
0: no,
3: ma
0: è già tardi, poi lo dico perché una serie di persone che conosco hanno già prenotato.
1: Il problema è che poi c'è la gente che il giorno prima dice allora ci vediamo domani, oppure la gente che arriva e poi non ha preso il biglietto, oppure arrivano lì la sera stessa pensando di comprarlo, così, però poi dopo insomma si può sempre provare, anche provare a imbucarsi, magari entrare dal camerino,
0: come
1: dietro.
0: Imbucarsi, ma no,
1: e
0: ma dai,
1: ti metti una, fai finta di essere Ira Rubini, sono Ira Rubini,
3: quando ne arrivano 10 di Ira Rubini come facciamo?
0: Comunque, questo ogni tanto mi succede quando vado a recensire gli spettacoli, che scopro che qualcuno si è fatto passare per Ira Rubini
3: così,
0: con quelli che non mi conoscono, ma adesso per fortuna è un po' più difficile, ma insomma è successo.
3: Vedi che allora capita.
0: Allora, però farsi passare per quelli che devono andare in scena mi pare eccessivo, insomma, cioè, per cui non lo so.
3: No, certo, però
0: sono Luciano Macchia. Cioè, no, è così.
3: Beh, io gli cederei il posto comunque.
0: Ma dai.
3: Se poco riesce
0: allora,
3: a stare in piedi.
0: Non dite così. Allora, Teatro Gerolamo, sul sito trovate il modo per prenotare, è un teatro meraviglioso che appunto è stato restaurato un po' di anni fa fantasticamente, e soprattutto ha una lunghissima storia, e quindi gli spettacoli in cui si racconta la storia di qualcosa ci stanno molto bene, così come ci sta bene la musica per strumenti che possono, no, giovarsi dell'acustica di una piccola sala, ma insomma molto, molto virtuosa dal punto di vista dell'acustica, mi pare, no? Cioè l'avevamo trovata interessante.
1: Beh, una piccola scala e
0: esatto.
1: Abbiamo una piccola orchestra formata da fisarmonica e tromba e abbiamo una grandissima attrice.
0: Allora, noi cosa facciamo quest'oggi? Io più che attrice sono una raccontatrice, esatto, un po' cialtrona, ma questo insomma rende più leggeri gli spettacoli, come sapete. Ma cosa faremo questa sera? Vi daremo un assaggio di tutto. Un assaggio di cosa racconterò io, un assaggio dei pezzi che suoneranno gli Slide Pistons, che non ho ancora nominato perché ho detto Luciano Macchi e Raffaele Keller, ma loro sono gli Slide Pistons e quindi li potete anche sentire in giro dappertutto continuamente, perché sono sempre in concerto dalla mattina alla sera. Per cui se volete vedere e sentire tutto il racconto e ascoltare tutte le canzoni dovete venire al Gerolamo. Quindi noi però questo
3: quindi puoi fare un fade out quando vedi che inizia a imbarcare acqua, ti fai un fade out.
0: Va bene, voi siete pronti? Partiamo, perché adesso mancano 49 minuti alla fine della trasmissione, quindi io direi è tutto aperto. Se vuoi provare, vuoi provare a fare qua zigo zago così.
3: Oh, ci perdiamo.
0: Raffi, vuoi provare? Vuoi provare la tromba?
3: La provi.
0: Avete davanti le parti?
3: Ci abbiamo tutto.
0: Va bene. Allora, o mia bella Madonnina l'abbiamo già suonata e quindi facciamo che io entro e dico, ricordati, sì, Raffi, lo so, l'abbiamo già suonata, però vabbè, insomma, sappiamo che qui parlare di Milano è una cosa che piace e quindi farà contento Piero Colaprico, noi suoniamo mia bella Madonnina, l'avete suonata già con Facchetti, ma insomma non fa mai male, va bene? Ecco.
1: Meglio una Madonnina in più che una in meno.
0: Una mia bella Madonnina in più che una mia bella Madonnina in meno.
3: Una minaccia, però.
0: Madonnina in più. Vabbè. Ma poi, tra l'altro, il Gerolamo è due passi dalla Madonnina, esci da Gerolamo, la vedi, quindi sì, insomma, sì, proprio è la morte sua. Cioè, scusate, no, visto che poi la Madonnina era il posto dei suicidi e così via, poi l'hanno chiusa per quel motivo lì. Però questa storia non c'è qui. Nel senso che la racconterò un'altra volta, quella della Madonnina e di chi ci saliva una volta quando ero piccola. Allora, io comincio subito facendo, la faccio a voi la domanda, ma poi la farò anche al pubblico. Voi ce l'avete?
3: Dobbiamo rispondere?
0: Certo. Una domanda.
3: Ma certo, sempre avuto con me.
0: Ce l'avete la foto davanti al Duomo con i vostri genitori?
3: Sì, ce l'ho veramente.
0: Non ci credo.
3: Però se vuoi la faccio.
0: Ce l'hai anche tu?
3: Sì, ce l'ho anch'io.
0: Ce l'hai anche tu, ce l'ho anch'io. Ed è questa qua, alle mie spalle. Guarda, guarda, guardate, guardate, questa bambina triste con un fularino. Ecco, guardate. Per chi era nato nella seconda metà del Novecento e arrivava a Milano, da nord o da sud, non importa, era un passaggio obbligato la foto. S'andava fino al Duomo in macchina. Sì, in macchina, si poteva addirittura girarci intorno al Duomo e si parcheggiava di fianco al Duomo, poi si procedeva verso la facciata che era tutta grigia di smog, era quasi nera, facendosi largo fra un esercito di piccioni a cui qualcuno dava da mangiare dei semi che gli ambulanti vendevano nei cartocci. Sul sagrato fervevano diverse attività commerciali, una di queste era quella dei fotografi a richiesta. Avevano grosse macchine fotografiche e offrivano a chi aveva la faccia da nuovo arrivo, quindi come me e Luciano o i nostri genitori, di scattare un ritratto. Il giovane al primo impiego? La coppia fresca di matrimonio? La famigliola appena arrivata in centro per la prima passeggiata? Pronti? Una foto ricordo, prego? Costa solo 150 lire, ve la spediamo a casa. E la foto arrivava davvero. In una busta che conteneva una cartellina di cartone con scritto «Ricordo di Milano». Era una specie di patente del milanese acquisito. A partire da quella foto cominciava il viaggio di ciascuno di noi. Non importa da dove arrivasse. Noi, i miei genitori e io, arrivavamo dal nord Europa. Loro si erano conosciuti in Belgio, dove lavoravano e dove ero nata io. Mia madre, che faceva l'interprete, era tedesca. Mio padre, che faceva l'ingegnere, era italiano. Appartenevano alla generazione dei bambini di guerra. Avevano fatto la fame ed erano scampati ai bombardamenti in un'epoca in cui nessuno, nemmeno a guerra finita, aveva avuto tempo di preoccuparsi del loro stress post-traumatico. Erano sempre tesi in avanti. Dopo un passato di dittature, devastazioni, moralismo provinciale nei rispettivi paesi distrutti, non conoscevano la marcia indietro e credevano ciecamente, ostinatamente nell'Europa unita, di cui noi tre, in un certo senso, eravamo una plastica rappresentazione. La nostra foto ricordo di Milano che potete vedere qui dietro, davanti al Duomo, è del 1966. I miei sono vestiti bene, quasi come per un'occasione ufficiale. Mia mamma in stile vagamente Jackie Kennedy di Onassis. Mio padre in giacca e cravatta, come del resto lo vedevo vestito sempre, tranne che al mare. Io sfoggio un abitino optardo estivo che mi infagotta un po' e un prudenziale fularino antispifferi. Ho uno sguardo feroce, rivolto verso il fotografo. La confusione mi mette un po' di ansia, ma sono abituata a non fare troppi capricci. In lontananza sento il vociare delle discussioni accese dei vecchi riuniti davanti al camparino che parlano di politica, anche se questo lo avrei capito molti anni dopo. A dire il vero, anche i miei hanno solo un vago sorriso sulla faccia. Mostrare troppo i sentimenti in fotografia non era educato. Che differenza rispetto a oggi, eh? A proposito, Slide Pistons, vi avviso adesso, Dobbiamo farci un selfie o meglio ancora un rillino da mettere sui social col pubblico del Gerolamo dietro.
3: Certo,
0: quindi
3: certo.
0: Preparatevi perché ve lo chiederò in questo punto dello spettacolo, per cui
3: Quindi ci vestiamo bene, dici?
0: Ma come volete, però l'importante è che ci fermiamo noi per fare tutto quello che dobbiamo fare, ci scuseremo, diremo che dobbiamo postare tutto sui social al più presto, eccetera. Ecco. Poi riprendiamo la fotografia. Eravamo arrivati a Milano da poche settimane, ci stavamo abituando alla nuova casa, un appartamento in un condominio nuovo, che tra l'altro era in una zona di Milano di ambizioso sviluppo edilizio, un po' come adesso, insomma, venivano sulle case come i funghi, costruite un po' così, alla bella spumeggiona. Sarebbe stato il mio condominio per 10 anni, 10 anni molto importanti per me e anche per Milano, ma intanto in casa si ascoltavano ancora i 45 giri di Adamo, Salvatore Adamo, o come dicevano i belgi, Adamo, la voce degli emigranti italiani in Belgio. La sua canzone più famosa era La Notte.

E allora, mentre l'emigrante Adamo si struggeva, insomma, di nostalgia e di desiderio per la fidanzata lontana, rimasta presumibilmente al paese, né la notte tu mi fai impazzir, mi ricordo, era uno dei brani, poi finivano sempre a quel tempo in rime tronche, no? Cioè, e di desiderio per la fidanzata lontana, rimasta presumibilmente al paese, né la notte mi fai tu mi fai impazzir, mi ricordo, era uno dei brani.

0: però
1: basta. Basta. Siamo al 67 e qui, insomma, qui non vedete nulla, chiaramente siamo in radio, ma se venite al Gerolamo vedrete il mio condominio, perché ci ho scritto sopra questo spettacolo, insomma, perché ero capitata in un palazzo veramente particolare. Adesso gli Slide Pistons un po' sanno già, ma come dicevo, allora un palazzo così, che oggi rivela tutte le magagne di una certa frettolosa edilizia milanese degli anni 60, allora sembrava il non plus ultra della modernità. Linee brutalmente verticali, mosaico all'esterno pronto a staccarsi alla prima infiltrazione, marmo scivolosissimo dappertutto negli spazi comuni, portineria supervetrata dalla temperatura interna rovente, micro ascensori rivestiti in acciaio e plastica claustrofobici, soffitti bassi, tapparelli di plastica del ricorrente incastro, riscaldamento a pannelli, abbonamento alla laringite cronica, muri interni degli appartamenti in foratino per garantire un inesistente isolamento acustico e termico, e naturalmente tetto rinforzato in amianto. Col senno di poi, una meraviglia. Ma allora, tutto questo era di gran moda. Infatti nel mio palazzo abitavano famiglie di rampanti professionisti giunti da tutta Italia, famiglie di decaduti ex altolocati provinciali, ex simpatizzanti della dittatura, ex scampati a drammi bellici, pure loro giunti da tutta Italia. Calciatori del Milan, lì collocati dalla società, famosi e famosetti del mondo dello spettacolo. Non c'eravamo finiti noi perché l'azienda, dove mio padre avrebbe lavorato negli anni successivi gli aveva consigliato quell'indirizzo. Ed eravamo tutti rigorosamente in affitto, che si pagava ogni mese nel vicino ufficio del ragionier Lainati, che in seguito mi avrebbe ricordato l'Uriah Heep di Dickens. Ma della fauna del mio condominio di quella a Milano vi racconterò più avanti, dopo un primo periodo di disorientamento anche linguistico, perché parlavo un gramlow franco-italo-tedesco che la Stasi, la polizia segreta della DDR, avrebbe potuto considerare di usare come codice segreto. Mi ero abituata abbastanza in fretta alla mia nuova dimora e alla grande città che mi era piaciuta subito. Impauriti dall'eventualità che mi perdessi nella metropoli, i miei mi avevano opportunamente addestrata e quando qualcuno mi chiedeva «Come ti chiami, bambina?», rispondevo senza esitazioni e con la decisione dei miei 3 anni «Ira Rubini, via Giuliano Salvio 4, Milano, telefono 4695214». Con questo numero da circo mi sono garantita l'ilarità degli adulti per almeno un paio di stagioni, già perché intanto avevo cominciato a capire cosa volesse dire stare in città. E per me, ovviamente, città voleva dire Milano. Significativo uno scambio di quell'epoca con mia nonna, mentre passeggiavamo nel cuore di una splendida Venezia, allora non ancora overturisticizzata. Domanda affettuosa della nonna. «Ira, dove vuoi che ti porti oggi la nonna?» Risposta secca. «A Milano». Nel 1967, intanto, Milano e l'Italia flirtavano con il beat. Mia madre si era rapidamente adeguata alla moda e sfoggiava veniristiche fantasie optical, mentre le mie babysitter, le prime ragazze alla pari, una novità nord-europea introdotta dai miei e subito copiata dalle altre famiglie del palazzo, si alternavano rapidamente alla nostra porta, spesso interamente vestite di vernice bianca o nera o entrambe le cose. Io le trovavo tutte fantastiche, mi sembravano uscite da un disegno a fumetti. Intanto, sotto le finestre dell'ottavo piano, mi piaceva osservare le auto sportive dei giovani che sgommavano intorno a una delle prime rotonde di Milano. E mi piaceva incontrare gli altri bambini in latteria, dove avevo ricevuto la bambola gonfiabile Susanna, vinta coi punti dei formaggini, e dove qualche volta mi veniva concesso un gelatino fragola e limone no creme da 50 lire. In casa si ascoltavano molti 45 giri, jazz, classica, rock, pop, dei vari festival della canzone, Sanremo ed Eurovision compresi miei, ascoltavano un sacco di musica. Io avevo imparato a riconoscere Pietre di Antoine,

0: Eh beh, insomma, con pietre di Antoine, che era, come dire, affettuosamente rivoluzionario, era un po', come dire, un contestatore di peluche, ecco, Antoine, francese, ma insomma si era stabilito qua e cantava qua e là le sue canzoni, tra cui La Tramontana, che fu un altro grande successo di Antoine. Arriviamo al 68. Il 68 basta nominarlo e chiunque sembra ricordarlo, anche quelli che non c'erano nati nel 68, non c'erano ancora. Cosa succede a Milano nel 68? Quasi niente, quasi niente. Occupazione del liceo Berché, a Quarto Giaro nasce l'Unione Inquilini, occupazione della statale, scontri fra studenti e neofascisti alla statale, occupazione del liceo Parini, barricate alla statale, cortei di studenti, costituzione del primo CUB, Comitato Unitario di Base, alla Pirelli, sgombero della statale, della Cattolica e del Politecnico, primo grande scontro fra studenti e polizia e poco tempo dopo 20.000 universitari in corteo, scontri alla Cattolica e arresto di Mario Capanna, nuovi scontri fra polizia e studenti davanti alla Cattolica, occupazione della triennale da parte degli artisti, lotta nelle fabbriche contro le gabbie salariali, blocco della sede del Corriere della Sera, in Piazza Duomo processo al governo del movimento studentesco, lungo sciopero alla Pirelli, sciopero generale nazionale per le pensioni, occupazione dell'ex hotel Commercio, manifestazione a Milano in via Fate Bene Fratelli, manifestazione davanti al teatro La Scala in occasione della prima del 7 di dicembre con lancio delle uova. Insomma, ci si dava da fare. Così a metterli in fila, Ottavo Richter, eh sì, ciao Ottavo Richter,
1: no,
0: Slide Pistols,
1: ma
0: vabbè, che sono andata indietro con la memoria, fa impressione e ne ho solo citati alcuni degli eventi, degli appuntamenti, avvenimenti che sono successi nel 68
1: Beh,
0: a Milano.
1: Non ci si annoiava, si
0: No, ma cosa succedeva nel mondo? Niente. A parte la primavera di Praga, la guerra in Vietnam, l'assassinio di Martin Luther King e di Bob Kennedy, il maggio francese, l'uscita di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, niente. Quindi, come dire, è stato un anno, era un anno così, insomma, uno di quegli anni che si ricordano. Chi come me allora era piccolo, ovviamente non aveva chiaro il quadro geo-socio-politico esattamente che vi ho appena descritto, no? Queste cose le ho imparate dopo, ma una grande differenza la fece per molte famiglie la diffusione ormai capillare della TV nelle case. Ricordo ancora che la nostra TV arrivò proprio nel 68, perché mia madre, già allora vagamente steineriana, temeva che mi rincretinisse, come in effetti poi un pochino accadde. Il nostro apparecchio, rigorosamente Telefunken, perché allora gli elettrodomestici tedeschi godevano di generale venerazione, era un finto, forse vero, legno scuro e si accendeva girando con cautela una manopolina argentata che faceva clic. Non bisognava esagerare, se no si rompe. Cioè, no? Clic, stai attenta a non girare troppo forte, se no si rompe. Me l'avranno detto 100 volte. E si faceva clic, si accendeva la televisione e dopo un po' appariva il monoscopio. Sapete, Slide Pistons, cos'è il monoscopio?
2: Io onestamente no, ma mono sicuramente è una cosa.
0: Era l'immagine fissa con il, come dire, il rumore ad ultrasuoni che però si sentiva, che faceva prima che iniziassero le trasmissioni, che non coprivano tutta la giornata.
2: Era tipo, noi
0: Era un simbolo della RAI, un simbolo in bianco e nero, naturalmente la televisione era in bianco e nero, unito a questo suono penetrante e insopportabile che molti bambini guardavano finché non iniziavano le trasmissioni, ecco perché.
2: Ipnotizzati
0: Esatto,
2: questa
0: cioè,
2: cosa.
0: io ricordo benissimo e
2: Perché?
0: sicuramente in rete si trova anche il suono, oltre che l'immagine. Comunque sappiate che insomma dopo aver fatto click senza esagerare, eccetera, eccetera, appariva il monoscopio e faceva questo rumore che non vi chiedo di riprodurre perché appunto non credo che oggi lo sopporterebbero. Noi lo sopportavamo, aspettavamo che iniziassero le trasmissioni del pomeriggio, magari al mattino non c'era niente, incredibile, cioè non c'era niente, cioè c'erano un po' di trasmissioni che partivano così sul far, credo, del mezzogiorno con un telegiornale, con qualcosa del genere, e poi tipo alle 22-23 tutti a letto, cioè per cui.
2: Quindi regnava il monoscopio?
0: Il monoscopio noi lo guardavamo perché era interessante, cioè bastava ci bastava, ci facevamo bastare il monoscopio, dicono i bambini. Una volta che avevamo imparato come accendere la televisione, non c'era mica il telecomando, stavamo lì,
2: Ah, beh,
0: dovevamo,
2: certo.
0: cioè, capito? Bene, comunque, a parte questa piccola digressione, il Telefunken arriva, io imparo ad accenderlo, e fu così che durante un telegiornale in bianco e nero io scoprii il Vietnam. Come ho fatto? C'erano delle immagini non troppo nitide di scontri, spiegazioni in bianco e nero, poi insomma con... Io ho chiesto cos'era il Vietnam, insomma tutti quanti lo nominavano e non so cosa mi hanno, non mi ricordo cosa hanno risposto, ma da allora il concetto di guerra non mi fu più tenuto nascosto. Cioè, i miei decisero che si poteva dire guerra, loro c'erano passati, preferivano che non lo sapessi, ma evidentemente ecco, hanno preso questa decisione, come dire, educativa. E quindi cosa è successo? Che non è stata la mia unica scoperta televisiva. La domenica, specie se ci veniva a trovare sempre quella nonna di prima, dato che mia madre era luterana e mio padre non praticante, la TV veniva cortesemente accesa solo per lei, perché c'era la messa in diretta, e lei voleva seguirla, no? Negli appunti di mia madre, che ogni tanto appuntava le cose divertenti che si dicevano in famiglia, non era proprio un diario ma un quaderno di appunti, ho scoperto che anche quell'anno mi era stato eccezionalmente concesso di vedere un festival di Sanremo. Il suo conduttore, quindi Sanremo del 68, mi aveva colpita. Torniamo alla nonna alla messa del mattino della domenica, no? Sabato Sanremo, conduttore, io vedo Sanremo per la prima volta, il conduttore mi colpisce, mi rimane impresso, la mattina dopo accendiamo il televisore perché la nonna deve vedere la messa. A messa in corso e a nonna presente ho esclamato con impazienza, così recitano le cronache familiari. Dopo tutti questi preti che bevono vino, torna Pippo Baudo? Ecco, avevo 4 anni, non ricordo come fu presa la mia richiesta, ma ricordo che la canzone vincitrice di quel Sanremo fu Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos, dato che allora a Sanremo la stessa canzone veniva cantata da due interpreti diversi in due versioni molto diverse tra loro, no? Cioè, per cui, ma non è stata... Canzone per te, quella che impazzava Milano in Italia a quel tempo, ce n'erano varie, insomma, e che anch'io avevo imparato ad ascoltare e riascoltare sul mio piccolo mangiadischi arancione che mi avevano regalato, un mangiadischi molto carino in cui si infilavano i 45 giri, quindi quel 45 giri lì era proprio mio, chiunque la sapeva a memoria, perché se io dico tu mi fai girar, tu mi fai girar, voi cosa mi dite? Cosa mi
2: come
0: dici?
2: Fossi una tromba?
0: Non farlo spiritoso, eh?
2: No, ma lui la faceva,
0: farlo spiritoso. Raffi, di il testo vero, lo chiederemo anche al pubblico. Tu mi fai girare?
1: Fossi una bambola.
0: Oh. Ecco, la famosa bambola di Patti Pravo, che fu anche il brano che la lanciò. Lei fece un provino, la cantò e poi la ricantò. 49 milioni di 45 giri, una cosa impensabile, cioè incredibile. La bambola fu uno dei primi inni femministi d'Italia. No ragazzo no, tu non mi metterai fra le 10 bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no. Mica paglia, cioè non è che proprio, cioè detta in quegli anni è una bella affermazione. Insomma, siamo stati molto in dubbio se proporvi questo celebre brano. E alla fine abbiamo deciso di sì, anche perché agli Slide Pistols viene particolarmente bene.

0: Come abbiamo detto, solo un assaggio dei brani, se volete sentirli tutti e sentire tutto quello che vi racconteremo, anche perché non arriveremo alla fine di questo spettacolo.
1: Però faremo, vogliamo comunque una partecipazione attiva del pubblico, quindi mi raccomando, dovete, si viene, si canta, si ricorda
0: si
1: a Milano tutti insieme.
0: Si batte i piedi sul pavimento, così la signora Asano si preoccupa per il suo intonaco.
2: No, forse il palco. Dei cosi
0: dell'intonaco intorno e del pavimento dei palchi
1: E poi dopo per il gran finale ci vuole tutti sul palco a ballare insieme
2: sì,
0: perché bisogna ricordarsi come si ballava quel brano là
1: esatto,
0: e non riveleremo insomma, cioè, per cui vabbè, bisogna che andiamo avanti ragazzi perché ci abbiamo 25 minuti. Allora, arrivo, eravamo nel 68 con la bambola e con tutto il resto, adesso siamo nel 69. E quella che mostreremo sarà una figurina, caro Luciano, di un celebre calciatore del Milan. Nestor Combin. Non credo tu l'abbia mai sentito nominare, ma forse alcune persone che verranno a vederci sì. Siamo nel 69, anno complicato e doloroso per Milano, che si sarebbe concluso con la strage di Piazza Fontana e col funerale pubblico delle vittime, che fu un momento in cui proprio il cuore di Milano si fermò, con l'omicidio Pinelli, pochi giorni dopo, spazzando via per sempre ciò che restava dell'ottimismo un po' superficiale degli anni 60. Ma torniamo indietro di qualche mese rispetto a quella fine del 69 in cui accadevano questi eventi. Vi racconto un'altra storia di quel 1969. Come dicevo, Nestor Combin. Qualcuno forse lo ricorderà perché giocò a lungo come attaccante in Italia. Vinse per due volte la Coppa Italia rispettivamente con la Juventus e col Torino. Nel 69 arrivò al Milan, con cui vinse, proprio quell'anno, la Coppa Intercontinentale segnando un gol all'Estudiantes, squadra argentina, che contribuì al 3-0 nella partita di andata a San Siro che appunto il Milan vinse. A quella vittoria è legato l'episodio più noto della sua carriera, la vittoria della, come dire, della Coppa Intercontinentale. Nel frattempo Combin si era trasferito in Francia qualche anno prima, poi era venuto appunto in Italia per giocare. Nel 63 era stato chiamato, gli era arrivata una comunicazione dall'Argentina, dove era nato, perché lui era franco-canadese, per svolgere il servizio militare. Però, avendo ottenuto nel frattempo la cittadinanza francese, avendo fatto il militare in Francia, questa richiesta lui non l'aveva onorata, non era rientrato in Argentina, dove peraltro c'era la dittatura di Juan Carlos Onganía, e per questo motivo lui se n'era andato dall'Argentina, tra l'altro. Quindi cosa successe? Che nessuno sapeva che lui aveva già fatto il servizio militare in Francia. Risultava dagli archivi che era un disertore. I giornali lo scoprirono, i giornali argentini, e quando il Milan andò per la partita di ritorno a Buenos Aires, lo tacciarono con titoli enormi, caratteri cubitali sulla stampa locale, di vigliaccheria, di diserzione, di tradimento della patria. Quindi immaginatevi in che clima si giocò quella partita a Buenos Aires. Quindi, quando il Milan andò in trasferta, alcuni giocatori dell'Estudiantes, particolarmente nazionalisti, decisero di vendicare quell'onta. Il portiere Poletti diede a Combin un pugno in faccia a gioco fermo e il terzino Soares gli diede una ginocchiata mentre era a terra a gioco fermo, facendogli perdere i sensi. Combin fu costretto a ritirarsi anche perché Nereo Rocco, sì, quello era il Milan di Rocco, leggendario, aveva finito i cambi a disposizione. A fine partita la polizia arrestò addirittura Combin, che si era appena ripreso, trattenendolo per ore, ma tutta la squadra del Milan rifiutò di ripartire, prendere l'aereo senza di lui, e quindi riuscirono a riportarlo in Italia. Rimase al Milan due stagioni, segnando 20 gol. Ma voi vi chiederete, cari Slide Pistons e caro pubblico, chiedetemelo, perché ci parli di Nestor Combin?
1: Perché, Ira, ci parli di Nestor Combin?
0: Grazie della domanda, Raffi. Perché era il mio vicino di casa. È il condominio, ve l'ho detto che era speciale, lo scopriranno anche gli spettatori se continuano, se vengono a vederci o se continuano ad ascoltarci. Come ho detto, vivevano tante persone particolari e anche Nestor Combina e la sua famiglia, che il Milan aveva collocato in questi appartamenti che erano a disposizione dei giocatori, quindi cambiavano a seconda delle formazioni, delle stagioni. Quindi io ricordo molto bene che abitava poco distante da noi, nella scala opposta dove abitavamo noi. Come vi dicevo, il Milan aveva scelto il mio quartiere per alloggiare i suoi calciatori, che allora erano certamente ben pagati, ma non percepivano assolutamente i folli e, sinceramente, a mio avviso, completamente ingiustificabili compensi di oggi. Dunque noi li incontravamo nell'atrio, in ascensore, giocavamo con i loro figli per strada, oggi sarebbe impensabile, facevamo tutti base, talvolta anche loro, se non avevano gli allenamenti, alla già nominata latteria della bambola Susanna e dei gelatini da 50 lire. Io stazionavo in portineria perché ormai le ragazze, alla pari che si erano rivelate un po' inaffidabili, erano state definitivamente soppiantate nel mio babysitteraggio dalla moglie del nostro custode, che spesso mi permetteva di stare seduta dietro i vetri della guardiola, e io vedevo tutti, sapevo tutto di tutti, come giusto stando in portineria. Fu così che imparai a osservare le persone con attenzione. Non potrò mai scordare il ritorno a casa di Combin col volto pesto, pieno di cerotti e l'aria amareggiata. Allo stesso modo, anche se lo capì solo più tardi, ricordo il viso distrutto dall'angoscia di sua moglie in latteria quando il fatto era già accaduto, in un gramlò italo-franco-spagnolo che faceva un po' invidia al mio, si sfogava col lattaio Franco raccontando la terribile avventura del marito. Ma c'erano anche episodi più allegri nella nostra comunità forzatamente calcistica. Karl-Heinz Schnellinger, per esempio, un indimenticabile difensore che al Milan rimase per ben 9 stagioni e che a Milano si è fermato a vivere ed è morto nel 2024, pochi anni fa, è passato alla storia per il gol del pareggio nella semifinale dei mondiali del Messico, proprio contro l'Italia, che costrinse le squadre ai supplementari, in quella che fu definita la partita del secolo, quel famoso 4-3. Con cui l'Italia vinse, la Germania, Italia-Germania 4-3. La famiglia Schnellinger abitava nella piazzetta, in un altro palazzo, dove sgommavano le auto sportive che da piccola guardavo dalla finestra. Anche loro frequentavano i negozi di quartiere, come del resto anche la famiglia di Roberto Rosato, che con Schnellinger rendeva rocciosa la difesa del Milan di Rocco. Mia madre, che come dicevo era anche lei tedesca, ogni tanto si metteva a chiacchierare con la signora Schnellinger, che tuttavia si sforzava di parlare italiano. Celebre rimase nel quartiere una sua fulminante battuta in risposta a qualcuno che le chiedeva dettagli sulla vittoria della Coppa dei Campioni del Milan contro l'Ajax. «Abbiamo finto e basta», dichiarò solennemente in quegli anni. Il calcio era il sale delle domeniche italiane milanesi, le maglie avevano sempre gli stessi colori, le righe delle divise del Milan e dell'Inter erano sottili, bellissime. Una canzone di qualche anno prima veniva ascoltata anche nel 69, molto spesso, la partita di pallone di Rita Pavone.

Evviva! Allora, come avete sentito, aiutiamo Luciano Macchia, canteremo anche noi la partita di pallone che sapevano un po' tutti. E ridendo e scherzando siamo arrivati agli anni 70, 1970. Per me, nel 70, accaddero due cose di importanza capitale. La prima fu che ci trasferimmo dall'ottavo piano scala A al quinto piano scala B, in un appartamento più grande ma dal quale non vedevo più la rotonda della piazza. La cosa avrà un suo peso, anche quanto al vicinato, ma ci tornerò più avanti. Il secondo evento importante per me fu l'inizio della scuola dell'obbligo. A quei tempi tutti iniziavano incredibile, la scuola il primo ottobre, stavamo in vacanza per 3 mesi. E chi andava in prima elementare era chiamato Remigino per via del fatto del santo di quel giorno che era San Remigio. Io fui frettolosamente iscritta, nonostante il già citato protestantesimo di mia madre, in una vicina scuola di suore. Era stato fatto un precedente tentativo di mandarmi alla locale scuola pubblica, che per la cronaca oggi è restauratissima, scicchissima, intitolata a un famoso intellettuale. Ma allora, di fronte alla prospettiva di una classe solo femminile collocata al primo piano di un edificio ottocentesco dai pavimenti pericolanti perché le bambine saltano di meno, mia madre era scappata a gambe levate e aveva accettato la prospettiva di una mia educazione di base condita di Ave Marie e Padri Nostri. La scuola delle suore aveva e ha tuttora un'enorme statua di Cristo al centro dell'atrio d'ingresso, intorno alla quale sciamavano le classi elementari, a loro composte in media da 40 bambine e bambini ciascuna, dato il boom delle nascite del dopoguerra, che avrebbe iniziato a decrescere proprio a partire dall'anno dopo la nostra nascita. Ma in quel 1970 Milano toccò il suo picco demografico con 1.740.000 residenti. Insomma, noi della prima eravamo una teppaglia starnazzante, ma tutto sommato disciplinata. Io ero in banco con una bambina calabrese, che come me parlava in gramlò, cioè dialetto. Del resto, la classe annoverava 6enni che provenivano da tutta Italia e alcuni che come me venivano anche dall'estero, come accadeva in molte scuole di Milano in quegli anni. Passammo la settimana, la prima, con le lacrime agli occhi, tutte e due, io e la mia compagna di banco, e la nostalgia di casa. La settimana dopo cominciamo a chiacchierare e ci facemmo coraggio a vicenda. Non so come, ma ci capivamo. Si chiamava Giancarla e ancora oggi la ricordo con affetto. Ma noi bambine e bambini milanesi, acquisiti o no, degli anni 60, avevamo anche altre prerogative. Le tonsilliti croniche dovute allo smog nero delle fabbriche che conduceva quasi sempre all'asportazione chirurgica di tonsille e adenoidi in tenera età. Il colorito verde Milano dovuto appunto alle frequenti affezioni delle vie respiratorie e il fatto di essere la prima generazione di mini consumatori individuati dalla nascente industria pubblicitaria milanese. Caroselli televisivi, affissioni, pagine di advertising sui giornaletti ci trasformavano ben presto in clienti assidui dei grandi negozi di giocattoli e delle cartolibrerie della città. Le piste per macchinine Polystil, la bambola parlante Michela, quella che scriveva, Peggy Penpal, il Ciccio Bello, il Meccano, i trenini, i mille giochi da mare, rigorosamente dotati di pezzi ingoiabili, colori ora considerati tossici e meccanismi potenzialmente letali. Anche nel mio condominio c'era una cartolibreria che dava sulla strada. La cartolaia Renata era molto simpatica e aveva capito quanto fosse importante ingraziarsi i clienti giovanissimi, ma soprattutto era fidanzata con Livio, il bassista dei Camaleonti, il celebre gruppo musicale che aveva vinto Sanremo con la canzone Eternità. Livio era quello coi capelli afro e i baffoni. A 6 anni, come vedete da questa fotografia che ho alle spalle, ne ero perdutamente innamorata. Vi prego di non fare commenti, ma fu così che ottenni una meravigliosa foto con dedica dei Camaleonti.

Siamo arrivati a metà, pensate un po', del nostro spettacolo e quindi adesso la narrazione si fa solo a sprazzi, perché se vi raccontiamo tutto perché dovreste venire al Gerolamo a vederci, a sentirci. Quindi Slide Pistons, state pronti con gli assaggi delle canzoni che mancano, perché io farò semplicemente una breve sintesi, cioè 1971, in cui si parla degli scioperi della Borletti, degli scioperi in tutta Milano, di che cosa sono diventate le fabbriche che un tempo erano in città e dove questi scioperi passavano sotto le nostre finestre, in cui si parla del fatto che adesso tutti gli edifici industriali a Milano diventano luoghi di design, showroom, del fuorisalone, di mille cose. Pensate ad Armani, al suo quartier generale, dove hanno fatto la sua camera ardente. Un tempo era il posto dove mio padre mi portava per fare esperienza di guida, perché era una stradina abbandonata, un vicolo cieco, e adesso è tutt'altra cosa. La nebbia che era provocata dalla commistione dello smog delle fabbriche e dalla caligine della pianura padana, che era proprio nebbia terrificante, che quella di Totò, che non si vedeva un palmo di naso. E infatti i miei, che non erano tanto pratici della periferia, una volta che tornavamo da una gita fuori si sono persi per via della nebbia. Siamo finiti in via Bizzozzero alla Comasina, dove allora la banda della Comasina era una realtà molto prospera, cioè, per cui insomma le periferie allora erano veramente delle periferie. Comunque, io in realtà mi ero divertita in tutte queste avventure, ma tornando alla lotta politica, che nel 71 comincia a diventare una cosa seria, il canzoniere internazionale, famoso gruppo folk di forte impegno, incideva una celebre cover di un indimenticabile brano composto 6 anni prima dal musicista cubano Carlos Puebla. La canzone sarebbe risuonata spesso nelle occupazioni, nelle manifestazioni, nei circoli politici e soprattutto fu un manifesto della rivoluzione cubana. Hasta siempre, comandante.

0: Questa viene veramente benissimo, poi con la tromba, devo dire, e fisarmonica è proprio, insomma.
1: No, poi soprattutto con tutto il pubblico in sala che verrà, che canterà insieme a noi con il
0: A
1: pugno
0: chi se
1: alzato. Tutti con il pugno
0: credeva
1: alzato,
0: chiaro.
1: ragazzi, quindi.
0: La intragnabile trasparenza. Va bene, lo faremo l'8 di ottobre, ve lo ricordo, al Teatro Gerolamo e chissà, forse anche dopo in un sacco di altri posti, ma mentre mi sta andando via la voce, scusatemi, vi dico che nel 72 vi parlo di un'altra fotografia che vi farò vedere al Gerolamo, un'altra foto con dedica, sempre dal mio condominio. Nel 72 Milano è già da qualche anno da molti anni, la capitale della discografia italiana, no? Cioè ci sono tutte le case discografiche, quelle importanti, la CGD, l'Ariston, la Ricordi, ma ce ne sono moltissime. E molti, molti cantanti, interpreti decidono di vivere a Milano per essere vicini alle case discografiche, Gianni Morandi, Albano, Enrico Iepove, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Iva Zanicchi. Altri sono di Milano, come Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Renzo Iannacci, insomma, Adriano Celentano, ma c'è un'esperienza discografica che io racconto, quella della Cramps Records, il cui nome è rimasto leggendario come e prima vera etichetta indie italiana. Fu fondata da Gianni Sassi, un personaggio straordinario, uno scopritore di talenti, e produsse, per dire, musicisti come gli Area, Finardi, Alberto Camerini, Claudio Rocchi, insomma, moltissime cose. La Cramps poi tentò varie fusioni, o comunque di creare anche un consorzio italiano di musica indipendente. Fu complicato anche per le molte divisioni ideologiche. Ma resta una delle più interessanti esperienze musicali di quegli anni. In quegli anni, però, invece, Franco Califano, il Califfo, che era andato e venuto da Milano varie volte, ha raccontato di aver fatto anche la fame e tutto, eccetera, incide il suo primo album in studio dopo aver lavorato soprattutto come autore per altri. E indovinate, così califanissimo com'era, pantazzam, arancioni, camicia aperta sul petto peloso, catena d'oro, Ray-Ban, mega orologio, stivaletti a punta color crema e dopo barba talmente violento da stendere anche un orso. Indovinate dove viveva?
2: Dalle tue parti? Proprio
1: Mi
2: là?
1: sta proprio.
0: Al piano di sopra di noi! Noi abitavamo al quinto scala B e lui al sesto scala B. Era venuto
1: Incredibile!
0: lì per il suo piedaterra, come diceva la custode a bassa voce perché non voleva che i bambini sentissero, perché c'era un viavai di ragazze, di donne, una roba incredibile, giorno, notte, tutta, insomma, ne faceva di tutti i colori. Stava con il barbiere al piano di sotto, riceveva pacchi misteriosi, poi mi sono fatto un'idea da grande di che tipo di rapporto. Insomma, una serie di cose che poi vi racconterò. E comunque a me piacevano tutti quegli andirivieni perché sembrava di stare sempre a carnevale, c'erano i poliziotti fluo, i capelli, non so, arrivavano personaggi veramente oltre sopra le righe ed erano sempre molto gentili con i bambini. E poi ma lui mi ha anche firmato questa cartolina che tra l'altro sul retro porta il nome del suo primo album che fu appunto un terrone venuto dal sud. No, un bastardo, scusate,
1: Ah,
0: perché
1: va.
0: c'era un'altra trasmissione, un'altra canzone in cui diceva Terrone. Ce la voleva a tutti i costi passare per un maledetto, per uno che insomma, eccetera. E quindi si chiamava un bastardo venuto dal sud. E era in gran parte in dialetto, ma poi anche in italiano. Comunque, quell'anno gli successero anche altre cose, non tutte bellissime, e poi negli anni successivi ebbe parecchi guai. Però, insomma, io ricordo Franco Califano, mio vicino di casa, anche perché qualche anno prima aveva scritto una bellissima canzone che Ornella Vanoni aveva portato a Sanremo, La musica è finita.

0: Abbiamo un minuto e quindi io posso dirvi soltanto i titoli delle cose che racconteremo. Parleremo di austerity e, insomma, per tirarsi su andavano le canzoni sentimentali, come i fotoromanzi, come Anima mia.
1: Ah, vedi? Quindi dobbiamo suonarla, dici?
0: Scegliamone una.
1: Basta così l'accento.
0: E dobbiamo accennarne un'altra, perché poi parleremo anche del referendum sul divorzio, che per fortuna non lo abolì. E il brano che abbiamo scelto è Non gioco più di Mina, perché insomma ci sembra appunto una donna che se ne va.

0: Ce la facciamo a fare anche l'inizio di Stalingrado perché c'era il festival di Parco Lambro?
1: Allora, però mi raccomando, tutto il pubblico che verrà dovete cantare a squarciagola.
0: Squarciagola, ci prendiamo qualche secondo sulle notizie della notte scusandoci, ma...
1: Facciamo solo l'intro.

E mentre nel nostro condominio arriva un altro milanista famoso, il capitano Alberto Bigon, che sarà un faro durante il terremoto del Friuli e l'evacuazione del condominio, ci ricordiamo che gli anni 70 sono anni di crisi, con una celebre canzone che concluderà il nostro spettacolo. Non vi dico altro, venite al Gerolamo l'8 di ottobre alle 20, le prime note di Svalutation. Grazie, stai

0: Ci vediamo l'8 ottobre al Gerolamo, ciao!
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Tre condanne e un'assoluzione per gli agenti dei servizi egiziani nella sentenza Regeni, pene ridotte rispetto alla richiesta della procura. Sono stati riconosciuti sequestro e tortura, ma non l'omicidio. L'avvocata della famiglia chiede al governo di interrompere i rapporti con il Cairo. Intanto alle suppletive a Reggio Calabria vince il centrodestra. Il candidato di Vannacci raggiunge il 10%, ma a votare è andato appena un elettore su 5. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze di Kiev. L'attacco ha ucciso una persona in pieno giorno nel centro della capitale. Ci sarebbero ancora dispersi, mentre l'ex direttore dei servizi di sicurezza interni israeliani annuncia di voler denunciare Benjamin Netanyahu dopo che aveva detto che i servizi sapevano del 7 ottobre e che non avevano avvisato il premier. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Tre condanne e un'assoluzione, ma nessuna per l'omicidio di Giulio Regeni. Oggi la sentenza di primo grado sul sequestro, le torture e l'uccisione del ricercatore morto al Cairo 10 anni fa. La Corte d'Assise di Roma ha riconosciuto colpevoli 3 dei 4 imputati, tutti membri dei servizi segreti egiziani. Il processo si è svolto in contumacia dopo la mancata collaborazione del regime di Al-Sisi. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
1: 3 condanne per il sequestro e le torture inflitte a Giulio Regeni, nessuna per l'omicidio del ricercatore ucciso al Cairo nel 2016. È quanto stabilito la sentenza della prima corte d'assise di Roma. A 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani imputati nel processo ha dato 10 anni di carcere. Si tratta di Ibrahim Sharif, Usam Elmi e Atar Kamel Ibrahim, tutti ritenuti responsabili del sequestro e delle feroci torture che hanno ucciso Giulio, ma non del suo omicidio, mentre il quarto, Tariq Sabir, è stato assolto. Bisognerà aspettare le motivazioni per capire meglio la sentenza, ma è chiaro che i giudici non hanno ritenuto sufficienti le prove raccolte. La procura aveva chiesto l'ergastolo per Sharif e per gli altri 3 17 anni di carcere. Oltre alla detenzione, i 3 condannati dovranno risarcire la famiglia e lo Stato italiano, che era parte civile nel processo. Ai giornalisti, uscendo dall'aula, i genitori di Giulio dicono soltanto: siamo soddisfatti. Durante la lettura della sentenza, però, la madre, Paola Defendi, piange. È una verità ancora incompleta quella stabilita oggi e che la famiglia Regeni non ha mai smesso di chiedere. Ma emerge un fatto: lo Stato egiziano ha una responsabilità nella morte di Giulio. Ascoltiamo Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
2: Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli Stati cosiddetti amici.
0: E in serata il ministro degli esteri Tajani ha commentato dicendo che sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, dopo che, come avete sentito, è stato chiesto di interrompere i rapporti con il Cairo da parte dell'avvocata della famiglia Regeni. È una dimostrazione però che questo processo, nonostante l'impatto mediatico, non è stato però politico, almeno secondo Carlo Bonini, giornalista di Repubblica.
3: L'esito di questo processo lo dimostra, è stato un processo vero, e quindi la Corte evidentemente ha distinto e ha valutato la congruità della prova, che poi un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessaririamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo, diciamo, l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio.
0: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Ci sarebbero però ancora dei dispersi. La responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha detto oggi che l'Europa deve accelerare il riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace. Dopo che un drone è caduto vicino al confine polacco, Varsavia ha nuovamente fatto alzare in volo i suoi caccia. A Kiev, a metà pomeriggio dopo l'attacco russo, abbiamo raggiunto Piero Meda della ONG WeWord.
4: È stato attaccato l'Accademia delle Scienze, quindi questo edificio universitario proprio in pieno centro, a neanche 10 metri dall'opera. L'opera è il teatro dell'opera, che diciamo è un'istituzione per il paese, è una zona che è sempre stata considerata sicura. A pochi metri c'era anche l'ambasciata tedesca. È una modalità totalmente diversa. Prima gli attacchi erano solo di notte, ora sono tutto il giorno. Ieri, che era domenica, ci sono state 19 ore di allerta accesa sulla città di Kiev. Quindi questo vuol dire o paralizzare una città oppure essere i più resilienti possibili e capire da dove arrivano i droni, dove stanno andando e cosa può succedere, e in base a quello organizzarsi la vita, la quotidianità. Al momento il fuoco, l'incendio sta ancora, è ancora in atto, perché essendo un palazzo anche antico c'era tutta la parte del tetto che era fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, e se qualcuno chiede ma come mai non sono andati nel rifugio, la risposta è perché quando fai 19 ore al giorno di allerta non sempre ti sposti nel rifugio, a volte sei stanco, a volte normalizzi queste cose.
0: Passiamo all'Italia. Alle elezioni suppletive di Reggio Calabria ha vinto il candidato di centrodestra Fabio Roscioli. In una tornata elettorale a cui ha partecipato appena un elettore su 5, il 22%, il candidato di Roberto Vannacci ha ottenuto circa il 10% dei consensi, ma evidentemente non ha penalizzato la coalizione di centrodestra. Sentiamo Luigi Ambrosio.
5: Questa sera la destra di governo esulta perché ha vinto alle suppletive di Reggio Calabria, ma soprattutto esulta perché l'effetto Vannacci non c'è stato. La presenza di un candidato di Futuro Nazionale non ha impedito a Fabio Roscioli, che è un dirigente di Forza Italia molto vicino a Marina Berlusconi, di vincere facile con oltre il 56% dei voti. E ovviamente in ambienti della maggioranza sono già iniziate le dichiarazioni di rivalsa nei confronti dell'ex generale della Folgore, anche un po' gli sfottò, e Vannacci se l'è andata a cercare, va detto, visto che aveva dichiarato che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, rievocando il 40% della AfD nel land della ex Germania Est. Ma i numeri non sono del tutto negativi per Vannacci, anzi il suo candidato Domenico Giannetta, ex uomo importante di Forza Italia, proprio di Forza Italia in Calabria, è attorno all'11% e 2 o 3 punti sopra i sondaggi nazionali, quindi dipende dal sondaggio. Reggio Calabria è un posto dove il centrodestra è fortissimo, può permettersi di vincere facile anche così, visto che il candidato del campo largo, Francesco Cannizzaro, si è fermato attorno al 36%, ma un 10% di Futuro Nazionale, se lo si proietta a livello italiano, è un dato sufficiente per fare preoccupare e come la coalizione di governo, che alle prossime elezioni politiche se la giocherà sul filo di pochi punti percentuali col campo largo.
0: La Francia apre alla condivisione di documenti riguardo alla strage di Ustica del 1980, 46 anni dalla morte delle 81 persone che si trovavano a bordo dell'aereo precipitato nel Tirreno. Ancora rimangono delle incertezze sulla causa dell'incidente. La presenza di aerei francesi nell'area quella notte è certa, e tra le ipotesi vagliate negli anni si è considerato anche l'abbattimento involontario dell'aereo civile da parte dell'aeronautica francese. Per anni Parigi si è rifiutata di fornire i documenti necessari e ora i PM sarebbero pronti a ritirare l'archiviazione che era stata avanzata per il caso. Sentiamo il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica.
6: Macron è riuscito a comprendere l'importanza, dopo 46 anni, anche della collaborazione della Francia per poter scrivere l'ultimo pezzo di verità. Ci dovranno spiegare, spero che le carte dimostrino qual era l'azione criminosa che dovevano compiere quella notte, tanto da aspettare 46 anni prima di raccontare quello che dovevano compiere quella notte nei nostri cieli. Io non so cosa ci sia scritto in queste pagine, so che queste hanno permesso, appunto, il loro deposito alla Procura di Roma, di interrompere la archiviazione che già era pensata e richiesta dai PM romani. Vogliamo scrivere anche gli autori materiali e quindi se la Francia ci aiuta a poter scrivere l'ultimo pezzo di verità, siamo davvero molto attenti ai nuovi movimenti che i magistrati faranno in questi mesi.
0: Da oggi è iniziato lo sconto di circa 17 centesimi di ENI eseguito da IP. Non è escluso che si accodino altre compagnie. In molte regioni si sono create lunghe code ai distributori di benzina. Il governo rivendica l'iniziativa come un proprio successo e allontana così la discussione sulla possibile tassa sugli extraprofitti delle compagnie. Per chi si rifornisce nei distributori che praticano lo sconto, il risparmio medio calcolato dalle associazioni di consumatori dovrebbe essere intorno agli 8 euro a pieno. L'Unione Europea intanto continua a invitare i governi ad attuare misure per risparmiare energia e dare aiuti mirati alle fasce più deboli. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
7: Ridurre quanto prima in modo più sostanziale possibile la domanda di gas ed elettricità per evitare un inverno di crisi energetica per tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo è il messaggio inviato con urgenza dal commissario europeo responsabile per l'energia Jorgensen attraverso una lettera alle 27 capitali di cui Radio Popolare ha preso visione. Nel contesto di un'offerta globale limitata e di un'elevata volatilità dei prezzi, la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contenere i prezzi, si legge nella lettera, che invita i governi europei a prendere misure temporanee adeguate per tutto il tempo necessario. La situazione viene descritta come difficile, anche se al momento non siamo ancora nella fase di rischi immediati per la sicurezza di approvvigionamento, scrive il commissario. È vero però che i livelli di stoccaggio del gas in Europa sono attualmente ai minimi storici, circa il 70% della capacità, 12 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, lontanissimi dall'obiettivo di riempimento dei depositi al 90% prima dell'inverno. La guerra in Medio Oriente e i blocchi stretto di Hormuz stanno interrompendo i flussi globali di gas e per l'Europa il rischio ora è di un inverno duro sul fronte dei prezzi dell'energia. Un'altra volta dopo il 2022, anche se allora era determinato da una dipendenza dalla Russia che ora non c'è più. Come ha scritto il commissario, stiamo affrontando una crisi dei prezzi legata a una crisi dell'offerta e per questo le soluzioni sono due: o trovare soluzioni per sostenere le iniezioni negli stoccaggi di gas senza compromettere la stabilità economica o ridurre la domanda. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'ex direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna di Israele, ha fatto sapere in serata che sporgerà denuncia contro Netanyahu dopo un'accusa di oggi da parte del primo ministro. Secondo Netanyahu, i servizi erano a conoscenza dell'imminente attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e non avvertirono il premier. Solo oggi Netanyahu aveva chiesto al presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, di negare pubblicamente di averlo avvisato di un imminente attacco di Hamas. Lo hanno riferito i media israeliani e anche media internazionali. I due leader si sono incontrati ieri, come confermato in serata anche dagli Emirati, e avrebbero parlato delle relazioni bilaterali tra i due paesi. La questione del 7 ottobre rimane molto importante per Netanyahu a un mese dalle elezioni in Israele. Sentiamo Emanuele Valenti.
8: A inizio mese, in piena campagna elettorale, il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un'inchiesta secondo la quale Netanyahu sarebbe stato avvisato di un possibile grosso attacco di Hamas una decina di giorni prima del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Bin Zayed. Ora i media israeliani dicono che Netanyahu abbia incontrato Bin Zayed ieri, dopo essere volato direttamente negli Emirati in un viaggio segreto non comunicato pubblicamente. E alcuni aggiungono che il primo ministro israeliano abbia chiesto al suo interlocutore di negare il contenuto dell'inchiesta di Haaretz. Le autorità emiratine non hanno commentato, nemmeno il governo israeliano. Lo stesso Netanyahu, però, ha voluto negare un'altra notizia, cioè che sempre nei giorni che hanno portato al 7 ottobre, lui stesso avesse parlato anche con il capo dei servizi egiziani. In piena campagna elettorale il primo ministro israeliano, che ha sempre accusato i vertici della sicurezza per il buco del 7 ottobre, non può ovviamente fare marcia indietro. Ha minacciato azioni legali contro alcuni media. Cresceranno ovviamente le richieste per una commissione d'inchiesta indipendente, che il governo non ha mai voluto.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: Il libro della notte. Ilaria Maria Sala, Flower Power. Storie politiche di fiori e giardini dall'Asia. Hopeful Monster, editore.
1: L'idea per questo libro è venuta come, diciamo, proseguimento di un mio interrogarmi su come ci relazioniamo all'ambiente, per cui un tema che è sempre più urgente, visto anche come cambiano le stagioni e in che modo così violento stanno cambiando le temperature. E quindi questo è qualcosa su cui io ho voluto scrivere, però da un angolo un po' diverso, ovvero andare a vedere cosa rappresenta per noi parte della natura, cosa rappresentano per noi i fiori, oltre la questione del linguaggio dei fiori.

0: E che secondo me fa parte dei motivi per i quali siamo così incapaci di prenderci cura dell'ambiente.
1: Dice una cosa molto bella nell'introduzione, cioè insomma che per un attimo si cambia il punto di vista, no? E quindi acquisisci il punto di vista dell'ape a proposito di animali e piante e del modo in cui questi due mondi, noi compresi, naturalmente si relazionano proprio come, diciamo, anche come chiave per raccontare il rapporto con il pianeta bistrattato, diciamo, non solo dal punto di vista simbolico, ma anche molto concreto e reale. Fa impressione, scorrendo le pagine del libro, quante nefandezze, quanto senso di superiorità, quanta esclusione, impotenza, diciamo, possa nascondersi dietro l'immagine dei petali. Vuoi farci qualche esempio? Poco fa citavi appunto il tema del potere.
0: Sì, beh, il tema del potere effettivamente è un tema che ricorre proprio per questa ossessione umana di dare simboli, dare un valore che non sia semplicemente accettare delle forme di vita diverse dalle nostre, come appunto quelle vegetali. Per esempio, il famosissimo Sakura, il fiore simbolo del Giappone, è stato molto lungo un fiore appropriato completamente dall'estrema destra giapponese. In periodo di guerra, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Sakura era il nome maggiormente poetico con cui venivano chiamati i soldati kamikaze, che venivano dunque immolati in questa follia imperialista come giovani che, esattamente come i fiori di ciliegio, morivano nel momento della loro maggiore bellezza. In altri casi, invece, di nuovo piuttosto controversi, se volessimo cercare questa dimensione all'interno dei fiori che scegliamo per rappresentarci, c'è per esempio il Nimmanel del Sri Lanka, che è una ninfea molto chiara, che però è anche un fiore tipicamente buddista, è uno dei fiori più buddisti che si possano trovare, perché è uno dei 108 simboli del buddismo.
2: Ilaria Maria Sala, Flower Power. Storie politiche di fiori e giardini dall'Asia. Hopeful Monster, editore.

your voice. I am singing song. Soup song.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Torniamo sulla Francia questa sera con la ristampa da parte della Souffle Continue dei due volumi di un live di una formazione francese degli anni 70, la Intercommunal Free Dance Music Orchestra, che merita di essere riscoperta.

Jazz Anthology fare segnalazioni di concerti, ma ci sono delle eccezioni. E prima di venire a quello che vi vogliamo presentare questa sera, ci corre l'obbligo di segnalare che giovedì sera, 1 ottobre, al Teatro Franco Parenti si esibirà con la sua orchestra Dino Betti. Come sapete, Dino Betti nella vita ha avuto un'altra occupazione, è stato un pubblicitario di molto successo, ma non ha mai abbandonato la sua grande passione, la musica, con un'attività continuativa che si è tradotta nei decenni in numerosi dischi e sporadicamente in concerti, con protagonista la sua orchestra. L'orchestra è la dimensione che Betti ha sempre amato e a cui si è dedicato, e nel lavoro nella dimensione orchestrale Betti ha rivelato un talento rimarchevole. Dino Betti, che abbiamo avuto il piacere di avere più di una volta ospite di Jazz Anthology e che speriamo di avere presto di nuovo ospite, ha compiuto in questi giorni 90 anni e li festeggia proponendo un concerto della sua creatura, della sua orchestra, sotto il titolo kiplinghiano Brahm Dreams Still, che è anche il titolo del suo ultimo album. Ma nella serata l'orchestra di 22 elementi, come sempre composta di eccellenti musicisti, interpreterà anche dei brani inediti. Auguri allora a Dino Betti e ci vediamo giovedì sera al Franco Parenti.

E veniamo alla ristampa di cui ci occupiamo questa sera. A Jazzantology in questi ultimi anni ci piace andare a frugare nella produzione discografica francese di jazz d'avanguardia che ha preso il via con l'estate del free jazz a Parigi nel 69, nel corso della quale nei mesi successivi la Big Actuelle registrò una quantità di dischi importanti. Ci siamo occupati di diverse ristampe del catalogo della Big e di altre, la ristampa del catalogo è in corso, di altre ci occuperemo. E nell'ultimo anno ci siamo occupati di diverse ristampe del catalogo della etichetta Palm degli anni 70, ristampe pubblicate dalla Souffle Continu, etichetta che è la proiezione discografica del negozio di dischi parigino dallo stesso nome, che è una mecca dell'improvvisazione e della musica d'avanguardia. Le puntate che abbiamo dedicato quest'anno alle ristampe della Souffle Continu le potete facilmente trovare nei podcast di Jazz Anthology. Anche questa sera si tratta di una ristampa della Souffle Continu che non si limita al catalogo Palm e che svolge in questo lavoro di ristampe, ma pubblica anche dischi inediti, un ruolo prezioso. Tra i titoli più recenti pubblicati da Souffle Continu c'è Concert à Prades-les-Lez della Intercommunal Free Dance Music Orchestra, che fu una iniziativa innanzitutto di un importante protagonista della scena d'avanguardia francese, François Tusk. Prima di dire di più, cominciamo ad ascoltare un brano che è il secondo di questo live. Il primo sarebbe molto lungo, 17 minuti.

Cominciamo da François Tusk. Tusk è stato una figura chiave dell'avanguardia del free jazz francese fin dall'emergere del free oltralpe. Tusk ha oggi 88 anni, essendo nato nel 1938. La madre a Parigi è cantante classica, il padre è medico. Poco dopo la nascita la sua famiglia si trasferisce in Bretagna. Il padre partecipa alla resistenza. Dopo la guerra, François ha occasione di vivere con la famiglia in Afghanistan, dove il padre contribuisce alla creazione di una facoltà di medicina, e a Dakar, allora capitale dell'Africa occidentale francese. Di ritorno in Francia, François Tusk ha l'opportunità di vedere concerti di cantanti come Charles Trenet, ma anche di jazz, in particolare di Claude Luther, band leader francese, con il quale suona il mitico e amatissimo in Francia Sidney Bechet. Un po' più grande, François Tusk a Parigi comincia a frequentare club di jazz e compra più o meno casualmente dei dischi di Charlie Parker e Bud Powell. Verso i 16-17 anni comincia ad applicarsi da autodidatta al piano e poi frequenta il conservatorio. A Nantes forma un gruppo di jazz senza ancora pensare di diventare musicista di professione. Comincia a fare dei concerti e del suo giro fa parte François Janot. Nella seconda metà degli anni 50 deve poi prestare il suo servizio militare e viene mandato in Algeria dove c'è la guerra. Di ritorno nel 60 Tusk è un giovane inquieto anche come idee e come stato d'animo. Si dedica alla musica a cavallo tra Nantes, dove suona con Beb Guérin, e Parigi, dove solidarizza con François Janot, Bernard Vité, Jacques Tollot. In pratica è l'inizio della scena del free jazz francese e Tusk e i musicisti che abbiamo citato ruotano in formazioni di varia composizione in cui si incontrano anche personaggi come Jacques Di Donato, Michel Portal, Henri Texier, Jean-François, Jenny Clark. Della metà degli anni 60 è l'incontro con Don Cherry che avrà una grande influenza su Tusk. C'è poi l'impegno con l'utilizzo nei concerti di testi o lavorando con cantanti impegnati come Colette Magny. E poi alla fine degli anni 60 c'è l'ondata di musicisti dell'avanguardia afroamericana che arriva a Parigi. Per il momento ci possiamo fermare qui e passare ad un secondo brano.

In quello che vi raccontavamo di François Tusk c'è più o meno tutto quello che ci serve per capire l'esperienza della Intercommunal Free Dance Music Orchestra. C'è la politica col padre nella resistenza e le idee politiche di rivolta che si formano negli anni della guerra d'Algeria. Ci sono i soggiorni all'estero con il contatto con altre culture. C'è il jazz e l'impegno in musica, c'è l'esperienza del free jazz, c'è l'influenza di un Don Cherry aperto ad altre culture e che sta superando il free jazz storico in altre direzioni. C'è da aggiungere adesso però anche un'altra cosa. Passata l'onda alta del free jazz subentrano degli elementi di crisi. Da parte di un musicista come Tusk, politicamente impegnato, si avverte l'esigenza di cercare delle forme di espressione meno ostiche del free jazz, di cercare una dimensione più popolare, di comunicare con un pubblico diverso. Tusk negli anni 70, è una storia che conosciamo bene anche in Italia, pensiamo a Giorgio Gaslini, suona in situazioni di lotta. Ma in Francia c'è anche un elemento in più, c'è già una presenza importante dell'immigrazione e Tusk va a suonare per esempio nei foyer, le residenze che ospitano i lavoratori immigrati che molto spesso sono senza famiglia e non possono permettersi una casa per conto proprio. La creazione nel 71 della Intercommunal Free Dance Music Orchestra fa incrociare molte cose. Va nella direzione dell'internazionalismo, dell'apertura ad altre culture, ma anche dell'apertura alla musica popolare di vari paesi europei e non, dalla musica bretone e basca in Francia, alla musica spagnola, portoghese, cilena, al repertorio della canzone politica e rivoluzionaria. Questa esperienza è anche un discorso rivolto ai lavoratori dell'epoca perché abbracciassero la solidarietà fra lavoratori, la solidarietà di classe, al di là dell'ostilità sciovinista dei francesi nei confronti di lavoratori di altre provenienze e della chiusura nella dimensione della propria comunità di lavoratori provenienti da altri paesi. La Intercommunal viene concepita come un'esperienza destinata alla comunicazione col pubblico dal vivo e quindi questo live è particolarmente significativo del suo senso. È stato registrato nel gennaio del 74 a Prades-les-Lez, nell'Occitania, vicino a Montpellier. Ascoltiamo un altro brano.

Insomma, nella Intercommunal Free Dance Music Orchestra c'è un superamento del free jazz alla luce di una serie di esigenze, ma a parte molti aspetti musicali che in effetti dal free jazz in definitiva provengono, c'è la lezione di libertà del free jazz. È quello che si può dire di Don Cherry, del resto, che è un ispiratore di una esperienza come questa. Nel superare il free jazz in senso stretto, Cherry in effetti si sente autorizzato ad aprirsi ad altre prospettive, ad altre culture, proprio dalla libertà che ha imparato con il free jazz. Ma la Intercommunal prende ispirazione anche da esperienze come la Brotherhood of Bread di Chris McGregor, il pianista sudafricano attivo sulla scena europea assieme ai suoi compagni in esilio dall'apartheid. E nella musica dei sudafricani c'è la lezione di un'avanguardia che è però capace anche della melodia e di umori popolari. E nel brano precedente avrete sentito un passaggio che sembrava proprio un richiamo alla musica sudafricana. C'è poi anche una tendenza alla festa, all'ironia, al gioco, anche al surreale, che sono state molto diffuse nell'avanguardia europea di area jazzistica. Non abbiamo ancora detto chi sono i compagni di avventura di Tusk. Sono Michel Marr e Joe Macca ai sassofoni, Adolf Winkler al trombone e Gem alle percussioni. Ascoltiamo un altro brano.

Questa ristampa, Concert à Prades les Lez, è stata pubblicata in doppio CD o in due LP sulla base di un lavoro di restauro della registrazione da Souffle Continu, che aveva già ripubblicato altri album della Intercommunal. Si tratta di un capitolo della vicenda dell'avanguardia francese particolare, non molto conosciuto da noi, che contribuisce a illuminare meglio una figura importante dell'avanguardia d'Oltralpe come François Tusk e che più in generale ci restituisce un'epoca con tante urgenze, con tante idee anche non facili da conciliare, ma che creavano una situazione artistica effervescente e che cercava di aderire a dei bisogni reali e a dei problemi che la società e la sua messa in discussione ponevano e a cui i musicisti come Tusk generosamente e uscendo dalle loro comfort zone cercavano di rispondere. Ci lasciamo ascoltando ancora per il tempo che i musicisti come Tusk generosamente e uscendo dalle loro comfort zone cercavano di rispondere. Ci lasciamo ascoltando ancora.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock occulto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scupietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992. Inizia ora un ciclo di trasmissioni dedicato ai dischi usciti 50 anni fa, 1976, 50 anni come gli anni di Radio Popolare. Un anno importante per il prog, di fatto la nostra musica raggiunge la vetta, dischi raffinati e di avanguardia che fanno la cifra tonda di un genere che poi negli anni a seguire ha conosciuto un, come dire, progressivo declino, grazie anche all'incalzare di nuove espressioni musicali giovanili che di fatto interpretavano l'urgenza espressiva di una nuova generazione, anche e soprattutto musicale, che mirava più all'impatto emotivo che alla costruzione melodica e, come dire, sinfonica. Un declino che poi si è interrotto con il new prog, arrivando a una stabilizzazione di questa corrente musicale avvenuta negli anni a seguire. 1976, anno perciò importante e fenomenale, anche fondamentale, Alan Parsons Project. Il primo disco che presentiamo è giusto per mettere un po' di musica sul piatto. Cominciamo dalla fine, la ballata di chiusura del disco Tales of Mystery and Imagination. Anzi, ascoltiamo la sua masterizzazione, poi vi spiego. Alan Parsons Project.

Paradise 1976, pubblicato nel in quell'anno, Tales of Mystery and Imagination. Non è solo il debutto dell'Alan Parsons Project, ma un vero e proprio manifesto del rock concettuale degli anni 70. Alan Parsons, già leggendario ingegnere del suono per The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e Abbey Road dei Beatles, e il geniale polistrumentista Eric Wolfson uniscono le forze per tradurre in musica l'universo gotico, macabro e psicologico di Edgar Allan Poe. Il risultato è un'opera senza tempo che bilancia perfettamente la complessità del progressive rock con la sensibilità pop orchestrale straordinaria. Due lati, due stili. Lato A, l'accessibilità del brivido. Il disco si apre con A Dream Within a Dream, un'introduzione strumentale ipnotica guidata da un basso pulsante, e la transizione verso The Raven, il brano successivo, è magistrale. Qui Parsons utilizza il vocoder, uno dei primi utilizzi commerciali di questo livello nella storia del rock, per dare alla voce un tono robotico e inquietante, mentre il ritornello si apre in una melodia pop incredibilmente orecchiabile. The Telltale Heart, cantata con una foga quasi hard rock da Arthur Brown, quella di The Fire, restituisce perfettamente la follia paranoica del protagonista del racconto originale, scandita da un ritmo serrato e archi taglienti. Vi faccio ascoltare l'esecuzione di questi primi tre brani dal disco del 1976, quindi dal disco originale. A Dream Within a Dream, The Raven e The Telltale Heart. Alan Parsons Project, Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe.

0: Quindi 1976 e i suoni, pur rivoluzionari per l'epoca, ricordiamo Alan Parsons viene come tecnico del suono da Dark Side of the Moon, Abbey Road, quindi non proprio l'ultimo arrivato, insomma pur rivoluzionari dell'epoca sono invecchiati, diciamo così. Fu così che nel 1987 o poco prima tutto l'Alan Parsons Project e Alan Parsons decide di rimixare completamente il disco. Beh, più che rimixare possiamo dire di risuonare il disco. 1987, quindi esce un'altra edizione di questo Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, ed esce con alcune, vabbè, tutto il suono è completamente cambiato, diventa più corposo, più se volete anche più ficcante, diciamo così, però tutto il suono che abbiamo già descritto è anche influenzato dalla nuova edizione di alcune canzoni che vengono riviste. Non completamente, vengono aggiunte delle cose, vengono smorzate delle altre. Di questa edizione del 1987 voglio solo farvi ascoltare l'inizio, quei due brani che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi A Dream Within a Dream e The Raven. Perché? Perché sono molto particolari. Proprio lì si gioca praticamente la diversità dell'edizione originale del 76 rispetto a quella dell'87. Lo fanno come? Ascoltando praticamente l'introduzione narrante di Orson Welles, che immerge subito l'ascoltatore in un'atmosfera cinematografica, e poi in seguito a The Raven con un assolo distorto verso la fine, che nel 76 non esisteva. Quindi l'inizio del disco del 1987.
1: Even more distinctness than that which I conceived it. There is however a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream.

Beh, insomma, a me piace di più questa versione, quando forse sono influenzato perché sicuramente influenzato perché io l'album originale lo acquistai stranamente in cassetta. Non riesco a capire come mai, io l'ho sempre odiate le cassette, vabbè, scusate la digressione. L'ho acquistato in cassetta, poi dopo nell'87, 10 anni dopo, quando uscì in CD, vabbè, insomma, ragazzi, un'altra cosa effettivamente. Comunque, il disco, o meglio la facciata A, prosegue con The Cask of Amontillado, ovvero il barile di Amontillado, il racconto di Edgar Allan Poe, perché è a Edgar Allan Poe che l'intero disco è dedicato, narra della vendetta di Montresor verso l'amico Fortunato, amico che attira nella catacombe e mura vivo durante il carnevale con la scusa di fargli assaggiare del vino raro, appunto l'Amontillado. La canzone è una trasposizione poetica dell'intero racconto, The Cask of Amontillado. Edgar Allan Poe, dal disco Tales of Mystery and Imagination di Alan Parsons Project.

Io non ho mai capito qui se l'uso smodato del Mellotron è doppiato da delle voci o se delle voci invece il coro sia doppiato dal Mellotron. Comunque è iniziata la canzone, il brano che chiude la facciata A, ovvero The System of Dr. Tarr and Professor Feather, un racconto breve di umorismo nero dello scrittore americano Edgar Allan Poe. Il racconto è incentrato sulla visita di un ingenuo narratore a un manicomio nelle province meridionali della Francia.

Siete all'ascolto di From Genesis Revelation, Radio Popolare Popolare Network. Comincia con oggi una serie di trasmissioni dedicata ai dischi del 1976. Abbiamo iniziato con Tales of Mystery and Imagination, Edgar Allan Poe, di Alan Parsons Project. Oh mamma mia, che scioglie lingua praticamente. È un disco che appunto nel 1976 ha dato lo start, il via a un altro modo, diciamo così, di mettere giù la musica sul disco, diciamo così. Del resto, da un disco fatto da un produttore sonoro come Edgar Allan Poe, come Alan Parsons, non potevamo che aspettarci questo. La mail è scuffia@radiopopolare.it. E ovviamente la trasmissione la potete risentire in podcast, e altrettanto ovviamente i brani sono anche sulla nota piattaforma musicale, messi appunto in scaletta come li stiamo ascoltando sulla pagina appunto di Renato Scoffietti. Il lato B è di questo disco è l'ambizione sinfonica. Il cuore monumentale dell'album occupa gran parte della seconda facciata, The Fall of the House of Usher. Si tratta di una suite strumentale in 5 parti che fonde la rock band con un'orchestra sinfonica completa, arrangiata da Andrew Powell. Ci sono delle dissonanze spettrali in apertura fino al finale, al climax rock, che simula il crollo fisico e psicologico della casa, dal celebre racconto di Edgar Allan Poe. Parsons dimostra una cura maniacale per i dettagli sonori, creando una vera e propria sceneggiatura per le orecchie. Ascolteremo i 15 minuti della suite omettendo il disco, il brano che conclude la ballata The One in Paradise che abbiamo ascoltato in apertura. Però prima di questo un paio di considerazioni. Il disco è un miracolo sonoro del 1976, la dinamica, la separazione degli strumenti, la pulizia del synth e dei cori impostano nuovi standard per l'industria discografica. L'approccio poi Project, Alan Parsons Project, non essendoci un frontman fisso, fa sì che Parsons e Wolfson scelgono delle voci perfette per ogni singola atmosfera, trasformando il disco in un'opera teatrale collettiva. In conclusione, Tales of Mystery and Imagination è un ascolto obbligato. Riesce nell'impresa difficilissima di prendere la letteratura dell'Ottocento e renderla moderna, avvolgente e commerciale, nel senso più nobile del termine. Un viaggio sonoro che a distanza di 50 anni mantiene intatta tutta la sua spettrale, diciamo così, bellezza. Come ho già detto, c'è il mix dell'87 completamente digitale, che ha una dinamica molto più spinta, suono più nitidi e brillanti sulle alte frequenze, ma perde parte di quel calore analogico. Poi bisogna vedere che disco preferire. Alcuni passaggi orchestrali di The Fall of the House of Usher risultano più compressi, ma questo è un altro discorso che lascio agli ascoltatori nell'ascolto delle due edizioni. Per il momento, 1976, The Fall of the House of Usher, Alan Parsons Project.

Avete ascoltato From Genesis to Revelation. Questa è Radio Popolare, Popolare Network. E io sono Renato Scuffietti. Progonio.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Tre condanne e un'assoluzione per gli agenti dei servizi egiziani nella sentenza Regeni, pene ridotte rispetto alla richiesta della procura. Sono stati riconosciuti sequestro e tortura, ma non l'omicidio. L'avvocata della famiglia chiede al governo di interrompere i rapporti con il Cairo. Intanto alle suppletive a Reggio Calabria vince il centrodestra. Il candidato di Vannacci raggiunge il 10%, ma a votare è andato appena un elettore su 5. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze di Kiev. L'attacco ha ucciso una persona in pieno giorno nel centro della capitale. Ci sarebbero ancora dispersi, mentre l'ex direttore dei servizi di sicurezza interni israeliani annuncia di voler denunciare Benjamin Netanyahu dopo che aveva detto che i servizi sapevano del 7 ottobre e che non avevano avvisato il premier. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Tre condanne e un'assoluzione, ma nessuna per l'omicidio di Giulio Regeni. Oggi la sentenza di primo grado sul sequestro, le torture e l'uccisione del ricercatore morto al Cairo 10 anni fa. La Corte d'Assise di Roma ha riconosciuto colpevoli 3 dei 4 imputati, tutti membri dei servizi segreti egiziani. Il processo si è svolto in contumacia dopo la mancata collaborazione del regime di Al-Sisi. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
1: 3 condanne per il sequestro e le torture inflitte a Giulio Regeni, nessuna per l'omicidio del ricercatore ucciso al Cairo nel 2016. È quanto stabilito la sentenza della prima corte d'assise di Roma. A 3 dei 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani imputati nel processo ha dato 10 anni di carcere. Si tratta di Ibrahim Sharif, Usam Elmi e Atar Kamel Ibrahim, tutti ritenuti responsabili del sequestro e delle feroci torture che hanno ucciso Giulio, ma non del suo omicidio, mentre il quarto, Tariq Sabir, è stato assolto. Bisognerà aspettare le motivazioni per capire meglio la sentenza, ma è chiaro che i giudici non hanno ritenuto sufficienti le prove raccolte. La procura aveva chiesto l'ergastolo per Sharif e per gli altri 3 17 anni di carcere. Oltre alla detenzione, i 3 condannati dovranno risarcire la famiglia e lo Stato italiano, che era parte civile nel processo. Ai giornalisti, uscendo dall'aula, i genitori di Giulio dicono soltanto: siamo soddisfatti. Durante la lettura della sentenza, però, la madre, Paola Defendi, piange. È una verità ancora incompleta quella stabilita oggi e che la famiglia Regeni non ha mai smesso di chiedere. Ma emerge un fatto: lo Stato egiziano ha una responsabilità nella morte di Giulio. Ascoltiamo Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
2: Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli Stati cosiddetti amici.
0: E in serata il ministro degli esteri Tajani ha commentato dicendo che sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, dopo che, come avete sentito, è stato chiesto di interrompere i rapporti con il Cairo da parte dell'avvocata della famiglia Regeni. È una dimostrazione però che questo processo, nonostante l'impatto mediatico, non è stato però politico, almeno secondo Carlo Bonini, giornalista di Repubblica.
3: L'esito di questo processo lo dimostra, è stato un processo vero, e quindi la Corte evidentemente ha distinto e ha valutato la congruità della prova, che poi in un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo, diciamo, l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio.
0: Un attacco russo sul centro di Kiev ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Ci sarebbero però ancora dei dispersi. La responsabile per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha detto oggi che l'Europa deve accelerare il riarmo e che la Russia non ha alcun interesse a fare la pace. Dopo che un drone è caduto vicino al confine polacco, Varsavia ha nuovamente fatto alzare in volo i suoi caccia. A Kiev, a metà pomeriggio dopo l'attacco russo, abbiamo raggiunto Piero Meda della ONG WeWord.
4: È stato attaccato l'Accademia delle Scienze, quindi questo edificio universitario proprio in pieno centro, a neanche 10 metri dall'opera. L'opera è il teatro dell'opera, che è, diciamo, un'istituzione per il paese, è una zona che è sempre stata considerata sicura. A pochi metri c'era anche l'ambasciata tedesca. È una modalità totalmente diversa. Prima gli attacchi erano solo di notte, ora sono tutto il giorno. Ieri, che era domenica, ci sono state 19 ore di allerta accesa sulla città di Kiev. Quindi questo vuol dire o paralizzare una città oppure essere i più resilienti possibili e capire da dove arrivano i droni, dove stanno andando e cosa può succedere, e in base a quello organizzarsi la vita, la quotidianità. Al momento il fuoco, l'incendio sta ancora, è ancora in atto, perché essendo un palazzo anche antico c'era tutta la parte del tetto che era fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, e se qualcuno chiede ma come mai non sono andati nel rifugio, la risposta è perché quando fai 19 ore al giorno di allerta non sempre ti sposti nel rifugio, a volte sei stanco, a volte normalizzi queste cose.
0: Passiamo all'Italia. Alle elezioni suppletive di Reggio Calabria ha vinto il candidato di centrodestra Fabio Roscioli. In una tornata elettorale a cui ha partecipato appena un elettore su 5, il 22%, il candidato di Roberto Vannacci ha ottenuto circa il 10% dei consensi, ma evidentemente non ha penalizzato la coalizione di centrodestra. Sentiamo Luigi Ambrosio.
5: Questa sera la destra di governo esulta perché ha vinto alle suppletive di Reggio Calabria, ma soprattutto esulta perché l'effetto Vannacci non c'è stato. La presenza di un candidato di Futuro Nazionale non ha impedito a Fabio Roscioli, che è un dirigente di Forza Italia molto vicino a Marina Berlusconi, di vincere facile con oltre il 56% dei voti. E ovviamente in ambienti della maggioranza sono già iniziate le dichiarazioni di rivalsa nei confronti dell'ex generale della Folgore, anche un po' gli sfottò, e Vannacci se l'è andata a cercare, va detto, visto che aveva dichiarato che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, rievocando il 40% della AfD nel land della ex Germania Est. Ma i numeri non sono del tutto negativi per Vannacci, anzi il suo candidato Domenico Giannetta, ex uomo importante di Forza Italia, proprio di Forza Italia in Calabria, è attorno all'11% e 2 o 3 punti sopra i sondaggi nazionali, quindi dipende dal sondaggio. Reggio Calabria è un posto dove il centrodestra è fortissimo, può permettersi di vincere facile anche così, visto che il candidato del campo largo, Francesco Cannizzaro, si è fermato attorno al 36%, ma un 10% di Futuro Nazionale, se lo si proietta a livello italiano, è un dato sufficiente per fare preoccupare e come la coalizione di governo, che alle prossime elezioni politiche se la giocherà sul filo di pochi punti percentuali col campo largo.
0: La Francia apre alla condivisione di documenti riguardo alla strage di Ustica del 1980, 46 anni dalla morte delle 81 persone che si trovavano a bordo dell'aereo precipitato nel Tirreno. Ancora rimangono delle incertezze sulla causa dell'incidente. La presenza di aerei francesi nell'area quella notte è certa, e tra le ipotesi vagliate negli anni si è considerato anche l'abbattimento involontario dell'aereo civile da parte dell'aeronautica francese. Per anni Parigi si è rifiutata di fornire i documenti necessari e ora i PM sarebbero pronti a ritirare l'archiviazione che era stata avanzata per il caso. Sentiamo il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica.
6: Macron è riuscito a comprendere l'importanza, dopo 46 anni, anche della collaborazione della Francia per poter scrivere l'ultimo pezzo di verità. Ci dovranno spiegare, spero che le carte dimostrino qual era l'azione criminosa che dovevano compiere quella notte, tanto da aspettare 46 anni prima di raccontare quello che dovevano compiere quella notte nei nostri cieli. Io non so cosa ci sia scritto in queste pagine, so che queste hanno permesso, appunto, il loro deposito alla Procura di Roma, di interrompere la archiviazione che già era pensata e richiesta dai PM romani. Vogliamo scrivere anche gli autori materiali e quindi se la Francia ci aiuta a poter scrivere l'ultimo pezzo di verità, siamo davvero molto attenti ai nuovi movimenti che i magistrati faranno in questi mesi.
0: Da oggi è iniziato lo sconto di circa 17 centesimi di ENI eseguito da IP. Non è escluso che si accodino altre compagnie. In molte regioni si sono create lunghe code ai distributori di benzina. Il governo rivendica l'iniziativa come un proprio successo e allontana così la discussione sulla possibile tassa sugli extraprofitti delle compagnie. Per chi si rifornisce nei distributori che praticano lo sconto, il risparmio medio calcolato dalle associazioni di consumatori dovrebbe essere intorno agli 8 euro a pieno. L'Unione Europea intanto continua a invitare i governi ad attuare misure per risparmiare energia e dare aiuti mirati alle fasce più deboli. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
7: Ridurre quanto prima e in modo più sostanziale possibile la domanda di gas ed elettricità per evitare un inverno di crisi energetica per tutti i paesi dell'Unione Europea. E questo è il messaggio inviato con urgenza dal commissario europeo responsabile per l'energia Jorgensen attraverso una lettera alle 27 capitali di cui Radio Popolare ha preso visione. Nel contesto di un'offerta globale limitata e di un'elevata volatilità dei prezzi, la riduzione della domanda può rappresentare uno strumento efficace per contenere i prezzi, si legge nella lettera, che invita i governi europei a prendere misure temporanee adeguate per tutto il tempo necessario. La situazione viene descritta come difficile, anche se al momento non siamo ancora nella fase di rischi immediati per la sicurezza di approvvigionamento, scrive il commissario. È vero però che i livelli di stoccaggio del gas in Europa sono attualmente ai minimi storici, circa il 70% della capacità, 12 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, lontanissimi dall'obiettivo di riempimento dei depositi al 90% prima dell'inverno. La guerra in Medio Oriente e i blocchi stretto di Hormuz stanno interrompendo i flussi globali di gas e per l'Europa il rischio ora è di un inverno duro sul fronte dei prezzi dell'energia. Un'altra volta dopo il 2022, anche se allora era determinato da una dipendenza dalla Russia che ora non c'è più. Come ha scritto il commissario, stiamo affrontando una crisi dei prezzi legata a una crisi dell'offerta e per questo le soluzioni sono due: o trovare soluzioni per sostenere le iniezioni negli stoccaggi di gas senza compromettere la stabilità economica o ridurre la domanda. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'ex direttore dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna di Israele, ha fatto sapere in serata che sporgerà denuncia contro Netanyahu dopo un'accusa di oggi da parte del primo ministro. Secondo Netanyahu, i servizi erano a conoscenza dell'imminente attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e non avvertirono il premier. Solo oggi Netanyahu aveva chiesto al presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, di negare pubblicamente di averlo avvisato di un imminente attacco di Hamas. Lo hanno riferito i media israeliani e anche media internazionali. I due leader si sono incontrati ieri, come confermato in serata anche dagli Emirati, e avrebbero parlato delle relazioni bilaterali tra i due paesi. La questione del 7 ottobre rimane molto importante per Netanyahu a un mese dalle elezioni in Israele. Sentiamo Emanuele Valenti.
8: A inizio mese, in piena campagna elettorale, il quotidiano israeliano Haaretz ha pubblicato un'inchiesta secondo la quale Netanyahu sarebbe stato avvisato di un possibile grosso attacco di Hamas una decina di giorni prima del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Bin Zayed. Ora i media israeliani dicono che Netanyahu abbia incontrato Bin Zayed ieri, dopo essere volato direttamente negli Emirati in un viaggio segreto non comunicato pubblicamente. E alcuni aggiungono che il primo ministro israeliano abbia chiesto al suo interlocutore di negare il contenuto dell'inchiesta di Haaretz. Le autorità emiratine non hanno commentato, nemmeno il governo israeliano. Lo stesso Netanyahu, però, ha voluto negare un'altra notizia, cioè che sempre nei giorni che hanno portato al 7 ottobre, lui stesso avesse parlato anche con il capo dei servizi egiziani. In piena campagna elettorale il primo ministro israeliano, che ha sempre accusato i vertici della sicurezza per il buco del 7 ottobre, non può ovviamente fare marcia indietro. Ha minacciato azioni legali contro alcuni media. Cresceranno ovviamente le richieste per una commissione d'inchiesta indipendente, che il governo non ha mai voluto.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.

0: Nessuno potrà negare le responsabilità del regime egiziano, ha dichiarato poco fa la segretaria del PD Elie Schlein dopo la sentenza di questo pomeriggio al Tribunale di Roma di condanna di 3 agenti segreti egiziani a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni, non per il suo omicidio. Questo non è stato riconosciuto loro. Un quarto agente è stato assolto. Quindi non ci sono state le condanne che venivano chieste dall'accusa, ma comunque ci sono state delle condanne. È stato un processo vero e un processo che ha stabilito delle responsabilità molto precise. Questo lo sottolinea anche la famiglia di Giulio Regeni. C'è un silenzio da parte del governo, dei politici della destra, del centrodestra, lo possiamo anche immaginare. Insomma, questo mette un tassello nei rapporti tra Italia ed Egitto. Qualcuno nella minoranza lo sta già chiedendo, l'ha chiesto anche la famiglia Regeni, interrompere i rapporti con l'Egitto. Naturalmente è una cosa talmente enorme questa qua, così come non possiamo immaginare che mai, anche se viene chiesto anche questa cosa, gli agenti verranno, siamo realisti, no? Consegnati alle autorità italiane. Però noi ci siamo, naturalmente, così come c'è la scorta mediatica per Giulio Regeni. Beppe Giulietti, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Tu sei ancora davanti al Tribunale di Roma,
1: sono
0: giusto?
1: Sono ancora davanti al Tribunale.
0: Chi c'è lì adesso?
1: Ma guarda, tanta parte del popolo giallo, la famiglia Regeni è andata via, anche ovviamente l'avvocata Ballerini, tanta parte del popolo giallo, non pochi giornalisti, ne sono rimasti tutti fino a... Ormai è passata un'ora e mezza dalla sentenza, ma c'è una grande voglia di parlare, una grande voglia di capire. Ma tu hai sintetizzato in modo egregio, diciamo.
0: Beh, diciamo che
1: posso dire il pensiero collettivo,
0: sì.
1: Leggendo le agenzie e raccontando quello che è accaduto.
0: Naturalmente tu eri in aula, qual è stata la reazione?
1: Sì,
0: raccontaci
1: sono 10 anni che li seguiamo.
0: Le emozioni anche che avete vissuto oggi pomeriggio.
1: Beh, insomma, una giornata molto molto complessa, difficile. Ti confesso, la lettura della sentenza c'è stata la volontà di capire, un momento di sconcerto tra la soddisfazione e la delusione per una sentenza che alcuni ritenevano troppo morbida, però poi si è ragionato, con molti sono raccolti pareri, parere, adesso io non voglio fare l'interprete, ma
0: sì,
1: diciamo questo, che la famiglia con l'avvocata Ballerini, lo stesso pubblico ministero con la Iocco, il giudizio è: intanto si è arrivati a sentenza, e 10 anni fa, ricordatevelo, tutti dicevano lasciate perdere, non inizierà e non finirà mai il processo. Secondo, c'è comunque una condanna, lo avete detto in apertura, e dell'apparato statale di sicurezza egiziana. Cioè, io starei attento a dire sentenza moscia, come ho sentito dire, perché lì c'è la condanna, e non è una condanna ambigua, è stato sequestrato dagli apparati di sicurezza legati ad Al-Sisi, questo è il punto vero della questione. 3 sono stati condannati a 10 anni, quindi non era un'invenzione, è qualcosa che è nato negli apparati statali. Poi ci sono ovviamente problemi di interpretazione, come sapete meglio di me, sul termine sequestro, i depistaggi gravissimi che si erano operati, di fronte ai quali si è trovata anche la Corte. Però c'è, diciamo, soddisfazione mi sembra un termine proprio sbagliatissimo, ecco. C'è un apprezzamento perché si è arrivati a una sentenza e a un accertamento preciso delle responsabilità degli Stati. Quindi, come hai detto, ora voglio vedere come fa l'Italia, che di recente ha dichiarato nuovamente governo amico al governo egiziano, e adesso dovranno comunque chiedere l'estradizione. Non ci sarà? Ma il governo italiano deve farlo. Quello che è stato detto segna un solco tra il governo egiziano e il governo italiano. Ora vedremo quali saranno le prossime iniziative, ma sicuramente non si scioglie né il popolo giallo né la scorta mediatica, perché adesso ci sono una serie di azioni da intraprendere, ovviamente ascoltando domani con calma il parere della famiglia Regeni e dell'avvocata Ballerini, perché queste sono situazioni in cui non può contare il protagonismo individuale di un'associazione o di un singolo, ma sono decisioni che devono essere assunte collettivamente.
0: Possiamo immaginare che, a parte citavi il governo, possiamo immaginare che diranno aspettiamo gli altri gradi di giudizio, no?
1: Ma guarda, io adesso per carità non voglio fare quello che fa tutto, ma la storia dei rapporti con l'Egitto è sotto gli occhi di tutti, abbiamo visto anche delle testimonianze inascoltabili in sede di processo, abbiamo visto quanti silenzi e quante omissioni, abbiamo visto l'incontro tra i due ministri degli esteri egiziano e italiano qualche settimana fa, quindi immagino che tenteranno di svuotare la parte più importante della sentenza, però insomma diciamo che per fortuna la scorta mediatica ha illuminato in questi anni, io ricordo sempre questo punto, voi ne siete stati anche tra i protagonisti,
0: sì.
1: Ricordo sempre il processo non si farà, non c'è niente da fare, non è ipotizzabile che si arrivi a sentenza, grazie devo dire anche a un intervento preciso e rigoroso sul tema della tortura della Corte Costituzionale, che non c'è scadenza, che si può procedere, questo è un processo storico perché si è deciso di procedere anche in assenza degli imputati proprio perché c'era di mezzo il reato di tortura nei confronti di un cittadino italiano, questa resta comunque una pietra miliare nella battaglia di questi 10 anni, che ripeto non si è conclusa, perché adesso si apriranno altri aspetti, a cominciare da quello dell'estradizione, che sicuramente, figurati se ci sarà un'estradizione, dati i rapporti tra i due governi.
0: La scorta mediatica adesso che appuntamenti si dà?
1: Guarda, la prima cosa è di ascoltare, cosa che farò in serata insieme a altri, e la mattina, il parere della famiglia Regeni e dell'avvocata Ballerini, perché ripeto, in questa fase è essenziale mantenere questa sorta di comunità civile che ha parlato alla pubblica opinione, quindi lo decideremo insieme, immagino che adesso la prima questione sarà proprio bene, adesso glielo vogliono recapitare gli imputati che sono alti ufficiali, vogliono fare almeno il gesto del governo italiano di chiedere che vengano a scontare la pena in Italia, immagino che adesso questa sarà una delle primissime frontiere delle prossime ore, certo è che quando il 25 gennaio ci ritroveremo per il decennale del sequestro, tortura e assassinio a Fiumicello, avverrà in un altro contesto, che non sarà più la richiesta solo di verità e giustizia, adesso noi possiamo dire, usando l'immagine e la frase di Pasolini, che sappiamo che tutto è comprovato, che la verità è stata accertata, non va più rimessa in discussione, che c'è un elemento di giustizia che è stato introdotto, ora dovremmo tentare, con tutte le difficoltà che tu hai delineato,
0: certo,
1: di attuare la giustizia. Fammi dire che oggi c'è stata anche un'altra cosa, c'è stata una grande iniziativa per Ustica, con i familiari di Ustica, il governo francese ha detto, poi vedremo se sarà vero, che darà tutte le documentazioni, ma mercoledì il giudice dovrebbe comunicare il ritiro della domanda di archiviazione per quanto riguarda la parte del processo che riguarda l'intervento della NATO e della Francia. Dico questo, una cosa semplicissima, quanto conta la pubblica opinione, quanto conta la scorta mediatica di una parte del giornalismo italiano, perché quando hai sposato la causa di Regeni, come quella di Ustica, ancora più antica, anche qui c'era tanta diffidenza, non c'è più niente da fare, la parte relativa alla NATO e alla Francia è ormai persa. Non so quello che accadrà, so che oggi è arrivata la sentenza per Regeni e dopodomani arriverà, credo, la rinuncia all'archiviazione.
0: E lì si tratta di perseguire anche la verità storica a questo punto, in relazione a Ustica sto dicendo.
1: Sì, in questi casi noi siamo di fronte proprio, diciamo, la verità la sapevamo già. Ecco, ora la verità comincia a essere riconosciuta e anche, ti ripeto, un elemento di giustizia dai tribunali. Questo dimostra che bisogna diffidare di chi dice chi se ne frega. Saranno affari loro, saranno affari delle famiglie. E la vicenda Regeni dimostra che un forte moto di pubblica opinione che mette assieme la famiglia, i genitori, centinaia di comuni, artisti, autori, radio, televisioni, se vuole, può sfondare il muro di gomma, per usare un'espressione
0: con Ustica che conosca ha a che fare, muro di gomma. Grazie Beppe Giulietti per essere stato con noi.
1: No, grazie a voi e consentimi di ringraziare Radio Popolare e quelli che sin dall'inizio, anche molti ascoltatori e ascoltatrici che sono stati protagonisti e non comparse di questa giornata.
0: Ci fa piacere, buona serata.
1: Grazie a voi.

0: Nell'immediatezza della sentenza oggi pomeriggio avevamo sentito il vice direttore di Repubblica Carlo Bonini, che ha seguito dall'inizio questa storia e ci aveva detto una cosa che adesso vi ripropongo, importante per comprendere, per contestualizzare la sentenza di oggi, che ricordiamolo vede la assoluzione di uno degli agenti segreti che sono stati accusati del sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, e la condanna di altri tre agenti segreti egiziani a 10 anni. Non è stato riconosciuto loro l'omicidio, che naturalmente era il capo di imputazione più importante, però Bonini ci dice attenzione, perché questo è stato un vero processo.
1: L'esito di questo processo lo dimostra, è stato un processo vero.
0: Chiamatemi Cirri, per favore, a questo punto.
1: La Corte evidentemente ha distinto e ha valutato la congruità della prova, che poi in un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo l'imputazione più problematica ha distinto e ha valutato che poi in un processo penale decide della responsabilità o della non responsabilità di un imputato, tenendo presente che, come tutti sanno, in un processo penale la prova può essere ritenuta non necessariamente assente ma insufficiente, ed è evidente che in questo processo l'imputazione più problematica da un punto di vista strettamente giuridico era quella che riguardava l'omicidio di Giulio.
0: Carlo Bonini così si esprimeva proprio pochi secondi dopo che era stata letta la sentenza al processo per la morte di Giulio Regeni, il sequestro, la tortura e la morte di Giulio Regeni. Buonasera Massimo Cirri. Ci senti Massimo?
2: Pronto, vi sento, buonasera.
0: Eccoti qua,
2: buona
0: Massimo.
2: Serata.
0: Tu sei tra una voce molto nota qui a Radio Popolare, tra coloro che dall'inizio hanno seguito con grande attenzione questa vicenda. Fai parte anche tu della scorta mediatica. Allora, qual è stata la tua reazione a questa sentenza?
2: Guarda, molti sentimenti, molte cose, due pensieri, uno al tempo che è passato, due al fatto che, non so dire male, ma che sono stati, cioè, che questa cosa è successa perché c'è una giurisdizione, perché c'è una magistratura, e mi sembra soprattutto perché c'è una società civile, c'è un pezzo di mondo che ha detto questa strana cosa, questa brutta storia, è un pezzo che mi appartiene, mi interessa, e questo pezzo di mondo si è legato con un pezzo della comunicazione. Ho sentito prima Beppe Giulietti, un anziano giornalista benestano, che invece di stare nella sua capanna in Lido di fronte all'Hotel de Ben ha passato giornate e ore davanti ai palazzi di giustizia, insomma, e questa unione ha prodotto delle cose, e Fabio Fazio che si è portato i Regeni in televisione e tante cose, insomma, e bisognerà studiarla un po' bene questo collegarsi di tante soggettività che hanno prodotto qualcosa. A me, quando ho sentito la sentenza, mi è tornato in mente, me l'ero dimenticato, un signore di Vercelli che si chiama, vado a memoria, Carlo Bardano, che è un'agenzia di viaggi e che a un certo punto, all'interno di questi 10 anni quasi dolorosi, ha detto: io smetto di vendere i pacchetti turistici per l'Egitto perché è l'unico modo che ho di dire che questa cosa mi interessa, mi sta a cuore. E quindi insomma, questa cosa ci insegna qualcosa su quello che possiamo fare.
0: Senti, sui braccialetti gialli, sugli striscioni che tante amministrazioni comunali hanno tenuto sui balconi dei municipi in questi anni e anche in altri luoghi istituzionali, l'abbiamo visto, c'è scritto verità e giustizia per Giulio Regeni. Oggi le abbiamo raggiunte?
2: Ma a me verrebbe da dire di sì, poi ogni verità è parziale e la giustizia è sempre un pezzo parziale. Su questo credo che rispettosamente bisogna sentire che cosa dicono i genitori di Giulio Regeni, che hanno diritto di parola un po' più alta, però mi è sembrata una giornata confortante, insomma, che deve farci un po' riflettere su chi c'è stato dentro e chi c'è stato contro, perché tu citavi giustamente tantissimi comuni che hanno messo quello striscione giallo, e al tempo stesso in questi 10 anni ci sono stati i comuni che a un certo punto l'hanno rimosso quello striscione giallo perché non gli piaceva, perché pensavano che non era più cosa. A me mi era capitato di seguire quello che era successo a Senigallia, che frequentavo per ragioni di lavoro, nel novembre del 20, quando vince la destra, la prima cosa che fa è togliere quello striscione. Il sindaco aveva detto: l'abbiamo tolto perché è un drappo consunto e rovinato, insomma, e mi aveva molto colpito perché proprio il primo atto, che quindi ha una valenza comunicativa di chi ha vinto le elezioni, non è fare un carosello, fare un bagno in mare e togliere uno striscione, perché insomma sembrava che raccogliesse qualcosa di che non piaceva. E poi sono passati 6 anni e il sindaco ha quasi vinto le elezioni.
0: E quindi lo striscione ancora non è lì. Adesso questa cosa che tu citi naturalmente è importante, perché ci riporta un po' al terreno della politica, che sappiamo, no, come è fatta. Spesso è fatta con grandissimo cinismo, qualcuno lo definisce realismo. Ci aspetteremo che non accada nulla da parte di questo governo. Naturalmente c'è chi chiede la consegna degli agenti, c'è chi chiede di interrompere le relazioni con con l'Egitto. In questo caso rimane il fatto che abbiamo questo governo e quindi non, nulla accadrà.
2: Nulla accadrà, però qualcosa è già accaduto. Cioè, è già accaduto che l'opacità del potere, che è un potere che vince sempre, che è il potere sovranazionale, il potere dei grandi interessi petroliferi, dei depositi di gas, questa volta ha perso. Poi cosa riusciranno ad applicare della sentenza è un'altra cosa, però è successo qualcosa ed è successo per via della società civile. E adesso, come ha detto Beppe Giulietti, a me mi fa girare le scatole, che mi tocca sempre ripetere quello che dice Beppe Giulietti: adesso sarebbe bello, sarebbe possibile, sarebbe giusto, sarebbe veritoso che anche su Ustica, su quell'episodio di guerra non dichiarata, domani l'altro il tribunale dicesse: ma no, andiamo avanti, lì non è più quasi verità giuridica, è più verità storica, insomma. E se i francesi, quando è successo tutto questo, Macron aveva 6 anni, credo, o qualcosa del genere, quindi potrebbe prendersi la responsabilità di dire che è stato di loro a tirare giù l'aereo, che probabilmente è già morto da qualche anno, insomma. E quello che è successo sulla questione di Regeni, insomma, rimbalza sulla possibilità di avere un altro pezzetto di verità per Ustica, che è una ferita profonda, il cancro maggiore, dice Laura Curino, della nostra vita democratica.
0: Grazie Massimo Ciri, la prossima volta ti chiamiamo prima di Giulietti, così lo anticipi tu.
2: Ma niente, non c'è caso, Giulietti l'ha già detta meglio, ma a me stesso lo chiamo, vaffanculo. Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao Massimo Ciri, c'è Laura Silvia Battaglia, ciao Laura.
3: Eccoci, buonasera, buonasera Luigi.
0: Senti, questi ultimi sei minuti di trasmissione qui all'Orizzonte delle 20 stasera con te, naturalmente voglio allargare il discorso alla politica internazionale, perché è un po' utopia, no? Pensare che adesso il governo egiziano consegni questi agenti segreti condannati.
3: Ma non credo proprio che lo farà, del resto l'Egitto non ha mai considerato queste tre persone responsabili, quindi credo che sia molto difficile che ciò accada. E, la questione è anche che comunque tutto questo potrebbe rischiare di far cadere un po' il castello delle relazioni che appunto la Premier Meloni si è affrettata negli anni scorsi a ricostruire, a ricostituire con il Presidente al-Sisi. E certamente, insomma, una delle cose possibili è una forma, potrebbe anche essere la decisione invece dell'Egitto di operare delle marce indietro su una serie di rapporti, soprattutto di partnership. Penso per esempio a quella del settore energetico, che per noi è fondamentale, che riguarda appunto l'area estrattiva di Zohr, che sono dei progetti legati al gas, e ovviamente c'è l'ENI in mezzo, questo è assolutamente ovvio, e poi anche tutta una serie di relazioni che fanno parte di alcuni dettagli del piano Mattei, dove l'Egitto è considerato uno dei paesi chiave per lo sviluppo delle relazioni Italia-Africa, non soltanto sull'aspetto energetico ma anche della sicurezza alimentare e anche, diciamo, sul tema migratorio, perché non dobbiamo dimenticare che l'Egitto è uno dei paesi dal quale in realtà partono diversi persone migranti, soprattutto minori non accompagnati dell'area di Mansura, oltre a persone che provengono dal Sudan o dallo Yemen, eccetera, per cui, diciamo, al-Sisi ha in mano tutte queste carte per poter operare anche una, diciamo così, vendetta diplomatica nei confronti dell'Italia.
0: Il rapporto Italia-Egitto naturalmente si inserisce in questo momento, Laura Silvia Battaglia, in un contesto ancora più ampio, che è quello della crisi che è stata scatenata dalla guerra in Iran nel Golfo.
3: Sì, qui la questione resta centrale, resta quella del canale di Suez, dove l'Egitto in tutte queste vicende è stato chiamato in causa all'Arabia Saudita per difendere i sauditi rispetto alla milizia filiraniana degli Houthi, alla minaccia sullo stretto delle lacrime. L'Egitto se ne è guardato bene, perché insomma è intervenuto in guerre passate in Yemen e ci ha lasciato veramente le penne, cioè vuol dire le penne che sono morti tantissimi giovani egiziani, quindi non ha intenzione di rientrare in questo piano. E tuttavia, diciamo, l'Egitto è anche un paese che stava considerando di entrare nel famoso patto della Mecca, quello di cui fanno parte l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Potrebbe decidere di rientrarci, questa è un'ipotesi di questi giorni, relativamente proprio all'ingresso degli Houthi nella crisi di Hormuz, che si allarga appunto allo stretto del lacrime e quindi inevitabilmente al canale di Suez. Forse questa può essere una ragione per cui potrebbe chiedere di rientrarci. Rispetto all'Italia, la questione riguarda per noi appunto i field energetici e soprattutto poi ancora una volta il passaggio al canale di Suez, ma la questione comunque riguarda tutti i paesi europei, tutti i paesi a cui arriva l'energia, il gas, soprattutto il petrolio dall'Arabia Saudita, che per il momento non lo può promettere, almeno per il mese di ottobre.
0: Grazie Laura Silvia Battaglia, buona serata, grazie per essere stata con noi. Gli ultimi due minuti, con noi Deborah Serracchiani, Partito Democratico, buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
0: Siamo riusciti a fare questo collegamento un po' al volo, visto che lei è in transito. Senta, esatto. Lei è stata tra i primi a commentare questa sentenza. Adesso naturalmente ci spiegava Laura Silvia Battaglia, si apre una questione anche politico-diplomatica con l'Egitto. Cosa devono fare le autorità italiane, secondo lei?
4: Ma guardi, questa sentenza è un fatto di civiltà giuridica importantissimo per il paese, è un segnale di una magistratura attenta, determinata, come determinata è stata la famiglia a chiedere verità e giustizia, l'opinione pubblica, la pressione sulla politica, la commissione d'inchiesta parlamentare della scorsa legislatura. Insomma, io credo che verità e giustizia oggi abbia avuto una prima risposta con questa sentenza. Proprio per questo abbiamo chiesto in Parlamento Lo ha chiesto il collega Fratoianni, ci siamo associati come Partito Democratico ed altri partiti, abbiamo chiesto un'informativa urgente del ministro Tajani per capire come vuole ora dare esecuzione a questa sentenza, che tipo di iniziativa intende intraprendere nei confronti del regime di Al-Sisi, come intende muoversi nei confronti dell'Egitto, visto che anche recentemente, diciamo così, la posizione che ha tenuto è, per quanto ci riguarda, incompatibile con la vicenda di Giulio Regeni e con questa sentenza.
0: La vostra posizione qual è? Cosa deve fare l'Egitto? Deve consegnare questi agenti?
4: Beh, certo, lo chiediamo dall'inizio, da quando è iniziato il processo, lo chiedevamo anche nella commissione d'inchiesta parlamentare, l'Egitto si è sempre rifiutato, la sentenza, la magistratura è andata avanti, oggi arriva questa sentenza, il ministro Tajani deve farsi carico di creare le condizioni con l'Egitto di dare esecuzione a questa sentenza.
0: Grazie, Deborah Serracchiani, una buona serata, buon viaggio a questo punto.
4: Grazie a voi.
0: 20:29 è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte torna domani alle 18 e quello delle 20 attorno alle 20, rimanete con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Staremo qui fino a quando non ci ascolteranno. A Madrid, centinaia di persone occupano Plaza del Sol per il diritto alla casa. Dopo il caso di Mari Carmen, la Spagna torna ad indignarsi. Ucraina, droni russi nel centro di Kiev. In fiamme l'Accademia delle Scienze. In esteri, la testimonianza dalla capitale. Guerra in Iran. Il ministro degli esteri di Teheran incontra i mediatori a New York dopo il no di Trump alla proposta di tregua, ma nessun colloquio diretto in vista. In Irlanda del Nord torna lo spettro dei Troubles. Una parata degli unionisti vietata per 28 anni riaccende la miccia degli scontri con i cattolici. Serie TV. Su Disney Plus, Furious, il thriller noir che richiama le vicende del caso Epstein. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: In Spagna non si arresta la protesta esplosa dopo lo sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare la propria casa venduta ad un fondo immobiliare. Mari Carmen è diventata il simbolo di un problema che la popolazione spagnola affronta da anni. Per rispondere alla rabbia sociale, domani il Consiglio dei Ministri spagnolo voterà per approvare il nuovo decreto per la casa, ribattezzato proprio decreto Mari Carmen. Nel fine settimana però migliaia di persone sono scese in piazza a Madrid per chiedere che la casa sia un diritto e non un lusso in mano ai grandi fondi speculativi. Dopo la manifestazione, centinaia di studenti e giovani lavoratori hanno occupato Plaza del Sol, la principale piazza della capitale. Sentiamo il racconto da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
7: Fa ancora molto caldo a Madrid, con il termometro che tocca i 30 gradi. Nell'accampamento della Plaza del Sol vengono montati i teloni per fare ombra. Sono quasi 200 le tende installate nella principale piazza della capitale spagnola. L'occupazione pacifica e spontanea è nata dopo una manifestazione di oltre 30.000 persone per il diritto alla casa.
8: Bueno, estoy acampada por el derecho a la vivienda y por todas las crisis que hay.
7: Questa protesta è per il diritto alla casa, ma anche per tutte le altre crisi sociali che ci sono in Spagna. Oggi, per esempio, c'è una manifestazione della scuola. Ci sono molte crisi sociali in corso e dopo 8 anni di governo progressista non c'è ancora nessuna soluzione. A parlare Anna, seduta su uno sgabello davanti alla sua tenda, studia per preparare un concorso.
9: Abbiamo fatto tipo una manifestazione e poi siamo tornate qui, vogliamo restare qui finché non ci ascoltano.
7: Il movimento nella piazza è costante, alcuni aiutano a montare altre tende, altri passano per raccogliere la spazzatura, tante anche le bandiere della Palestina e una raccolta fondi per i migranti di Ceuta. Io sono arrivata sabato alle 2 di notte dopo cena. Ho preso il sacco e la tenda e ho raggiunto la mia compagna d'appartamento che stava qui, spiega Sara, 31 anni, disoccupata. I volti della piazza sono tutti molto giovani, tra i 20 e i 30 anni, lavorano, ma lo stipendio non basta e quasi tutti sono costretti a convivere con altre persone.
8: Ora vivo in alquiler, comparto piso con altre due compañeras.
7: Condivido l'appartamento con altre due amiche e paghiamo 1.250 euro per 50 metri quadrati.
9: Per tutta la casa, che sono due stanze, 1.050 euro e quindi 525 al mese. Condivido l'affitto e sì, e poi quando io ho preso con questa mia amica questa casa, che è stato tipo 2-3 anni fa, e cioè ci sembrava costoso. Oggi mi sa che nel quartiere dove abito meno di 600 è difficile trovare.
7: Al centro della piazza un gazebo arancione, il colore del sindacato degli inquilini, è il cuore della protesta. Qui si distribuisce cibo, acqua e medicine, ma anche tende e sacchi a pelo.
10: Lo che è la vivienda deje de entenderse come
7: la casa deve smettere di essere considerata un bene di mercato, deve diventare un bene di prima necessità, spiega Juan, portavoce del sindacato degli inquilini. Le leggi non devono favorire gli speculatori, ma chi vive in queste case. Da anni a Madrid si protesta contro il caro casa. In Spagna gli affitti sono aumentati del 40% dopo la pandemia, il doppio rispetto al 20% della Germania o il 18% dell'Italia. Ma la rabbia è scoppiata dopo lo sfratto di Mari Carmen, un'anziana disabile di 88 anni costretta ad abbandonare la sua casa dopo che un fondo immobiliario aveva aumentato il suo affitto da 500 a 2500 euro al mese. Una vicenda che ha indignato la società spagnola. Sabato il corteo organizzato dal sindacato degli inquilini per Mari Carmen si è trasformato in questo accampamento che ricorda molto la tendopoli costruita nel 2011 dagli indignados per protestare durante la crisi economica. Juan prende le distanze però e rifiuta qualsiasi similitudine. Il sindacato degli inquilini è l'erede della piattaforma contro gli sfratti, un movimento nato proprio in quegli anni, dice, ma noi non siamo un movimento, siamo un sindacato organizzato ed è proprio questa organizzazione che ci permette di essere. Il sindacato degli inquilini è l'erede della piattaforma contro gli sfratti, un movimento nato proprio in quegli anni, dice, ma noi non siamo un movimento, siamo un sindacato organizzato ed è proprio questa organizzazione.

0: e non è riuscito a passare il vaglio del Parlamento di Madrid, ma che ora, sulla spinta della protesta, potrebbe finalmente essere approvato.
1: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Veniamo alla guerra in Iran. Teheran ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento nell'attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. L'antiterrorismo britannico ha oggi arrestato 5 sospetti, tutti cittadini britannici residenti a Londra. Oggi intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e la squadra negoziale dovrebbero incontrare i mediatori a New York per discutere le ultime proposte e i punti di vista sullo stato attuale dei colloqui con gli Stati Uniti dopo il rifiuto di Trump all'ultima proposta di tregua fatta da Teheran. Trump ha detto in un'intervista di aspettarsi nuovi colloqui diretti a breve, ma l'Iran ha smentito che siano in programma. La tensione tra i due paesi resta molto alta, soprattutto dopo che nel weekend indiscrezioni giornalistiche hanno rivelato che il presidente statunitense starebbe pensando di tornare a bombardare l'Iran dopo le elezioni di midterm. Noi siamo collegati in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera.
1: Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, a che punto siamo di tutta questa situazione?
1: Ma allora direi che non sembrano esserci reali novità in vista. Le posizioni restano lontane e apparentemente inconciliabili al momento, e lontane diciamo restano anche le interpretazioni su quanto può avvenire nei prossimi giorni. Donald Trump, che sabato appunto ha respinto la proposta iraniana, ha spiegato, come dicevi, che i negoziati diretti sono destinati a continuare nei prossimi giorni. Gli iraniani però replicano che non ci sono al momento incontri previsti. La situazione resta bloccata. Sabato appunto il presidente americano ha respinto il piano iraniano che prevedeva un cessate il fuoco di 7 giorni in tutto il Medio Oriente, Libano compreso, dove Hezbollah, alleato di Teheran, viene regolarmente bombardato da Israele. Gli iraniani chiedevano inoltre lo sblocco dei beni all'estero, la revoca delle sanzioni nel settore petrolifero, la fine del blocco navale statunitense. La risposta di Trump è stata appunto no. Il presidente ha di nuovo minacciato l'Iran, ha detto che deve scegliere tra negoziato e distruzione, e ha aggiunto che il nemico sta perdendo in modo pesante la guerra e che è desideroso di arrivare ad un accordo. Come già nel passato, la risposta iraniana è stata tutt'altro che allarmata. Siamo pienamente preparati ad una ripresa della guerra, ha detto poco fa il ministro degli esteri Abbas Araghchi, e tocca a Trump scegliere, ha aggiunto. Poco fa CNN ha citato un funzionario della Casa Bianca secondo cui Trump sarebbe disponibile ad allentare le sanzioni contro l'Iran di fronte a progressi concreti sul nucleare. Si rimane però appunto sempre sul vago quali siano questi progressi concreti, quali siano le concessioni che l'Iran dovrebbe fare sul nucleare, non si sa. Insomma, non ci sono segnali che le parti siano disposte a fare un passo indietro, si resta a livello di ipotesi e notizie fatte filtrare ad arte. È probabile, possibile che questa settimana continuino negoziati separati mediati dal Qatar, ma il punto di svolta appare lontano. Martina.
0: Grazie Roberto.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Veniamo ora alla guerra in Ucraina, oggi nel bel mezzo di una giornata lavorativa nel cuore della capitale ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia Nazionale delle Scienze di Kiev, incendiando gli ultimi due piani e costringendo le persone a scappare dalle finestre per salvarsi in attesa dei soccorsi. Il drone ha colpito il palazzo poco prima delle 13:30, quando il personale era in pausa pranzo, ma la maggior parte stava mangiando nei propri uffici. Almeno una persona è stata uccisa, 19 sono state ferite, ma non è l'unico drone che ha colpito la capitale oggi, che è stata invece presa di mira ripetutamente. Emanuele Valenti ha raggiunto a Kiev Piero Meda della ONG WeWorld.
1: Oggi, ma ormai sono già un po' di giorni che gli attacchi si sono intensificati anche nel centro della città, e quindi si sentono forti boati. A volte si sente la contraerea e poi il boato quando non vengono intercettati questi droni di ultima generazione. Oggi c'è stato questo forte boato, è stato attaccato l'Accademia delle Scienze, quindi questo edificio universitario proprio in pieno centro, a neanche 10 metri dall'opera. L'opera è il teatro dell'opera, che diciamo è un'istituzione per il paese, è una zona che è sempre stata considerata sicura. A pochi metri c'era anche l'ambasciata tedesca, quindi questa cosa dà più sgomento che nessuna zona della città è più sicura a Kiev.
2: Si ha in ogni caso la sensazione, soprattutto per la percezione che hanno gli ucraini, ma ormai anche voi che vivete lì da parecchio tempo, che la cosa continui a peggiorare giorno dopo giorno?
1: Non so, e non si sa se sta peggiorando, e purtroppo stiamo normalizzando il tutto, anche se è totalmente diverso. Sono cambiate le app di allerta, hanno messo due tipologie di allerta diverse, il giallo e il rosso. Il giallo, la vita continua diciamo quasi normale, e la rossa invece si devono chiudere gli uffici pubblici, i mall, i supermercati, e diciamo c'è tra virgolette l'obbligo, la forte raccomandazione di andare nei rifugi. È una modalità totalmente diversa, prima gli attacchi erano solo di notte, ora sono tutto il giorno. Ieri, che era domenica, ci sono state 19 ore di allerta accesa sulla città di Kiev. Quindi questo vuol dire o paralizzare una città, oppure essere il più resilienti possibili e capire da dove arrivano i droni, dove stanno andando e cosa può succedere, e in base a quello organizzarsi la vita, la quotidianità.
2: Abbiamo visto le immagini di queste fiamme, di questo incendio appunto all'Accademia delle Scienze nel centro di Kiev. Anche questo diventa normalità, come ci dicevi.
1: Assolutamente, sappiamo che il bilancio dei morti, dei feriti non avviene subito nelle prime ore, bisogna aspettare a volte giorni, a volte non viene neanche ufficializzato, e la stessa cosa dei danni. Al momento il fuoco, l'incendio è ancora in atto, perché essendo un palazzo anche antico c'era tutta la parte del tetto che era fatta di legno e quindi sta prendendo fuoco. Le immagini raccapriccianti di gente alle finestre mi hanno ricordato personalmente l'11 settembre, perché palazzo molto più piccolo, ma le persone alle finestre che stavano cercando di salvarsi e uscire da questo fumo molto molto grande. E se qualcuno chiede ma come mai non sono andati nel rifugio, la risposta è perché quando fai 19 ore al giorno di allerta non sempre ti sposti nel rifugio, a volte sei stanco, a volte normalizzi queste cose, e questo è il problema che gli ucraini, sono quasi 5 anni di guerra. E Kiev la sta vivendo, l'ha vissuta dal primo giorno, da quando i russi si sono avvicinati così tanto alla capitale. È una città, anche se non è in front line, non è sul border, è una città che la sta vivendo la guerra al 100%.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione.

0: La guerra in Ucraina è entrata anche nella visita di Papa Leone in Francia, che si conclude oggi, si è conclusa con una messa a Metz davanti a 35.000 fedeli, l'ultimo appuntamento di una visita che è stata molto di successo. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: La visita apostolica di 4 giorni del nuovo Papa Leone XIV in Francia si conclude sopra e prima di tutto su una constatazione tanto clamorosa da pretendersi magari una rivelazione. L'inedito, inusitato